0: Abbiamo ascoltato di Johann Sebastian Bach il concerto brandenburghese numero 3 in sol maggiore.
1: Paul Wranitzky, Quod Libet, 8 danze per orchestra dal balletto Das Waldmädchen. Strasburger, Cosacca, Altvater, Controdans, Fandango, tema tratto dalle nozze di Figaro di Mozart, Masur, Russic, Furlana. Ensemble Eduard Melkus.

0: di Paul Wranitzky avete ascoltato Quod Libet, 8 danze per orchestra dal balletto Das Waldmädchen, ensemble Eduard Melkus.
1: Romanus Hofstetter, quartetto per archi in fa maggiore, opera 3, numero 5, serenata, da sei quartetti per archi, opera 3, erroneamente attribuiti a Haydn. Presto, andante cantabile, minuetto, scherzando. Quartetto italiano, Paolo Borciani ed Elisa Pegreffi, violini, Piero Farulli, viola, Franco Rossi, violoncello.

0: Avete ascoltato Quartetto per archi in fa maggiore, opera 3, numero 5, Serenata, di Romanus Hofstetter. Quartetto italiano, Paolo Borciani ed Elisa Pegreffi, violini, Piero Farulli, viola, Franco Rossi, violoncello.
1: Mauro Giuliani, Le avventure di amore espresse in 10 valzer caratteristici, opera 116, l'invito al ballo, l'affetto, la dichiarazione, il rifiuto, il dispiacere, la disperazione, la partenza, il pentimento, il ritorno, la pace. Stefano Cardi e Andrea Orsi, chitarre.

0: Di Mauro Giuliani abbiamo ascoltato Le avventure di amore espresse in 10 valzer caratteristici, opera 116. Stefano Cardi e Andrea Orsi, chitarre.
1: Piotr Tchaikovsky, Meditation in re minore per violino e pianoforte, opera 42, numero 1. Kyoko Takezawa, violino, Philip Moll, pianoforte.

di Piotr Tchaikovsky avete ascoltato Meditation in re minore per violino e pianoforte, opera 42, numero 1. Kyoko Takezawa, violino, Philip Moll, pianoforte. Giovanni Gabrieli, canzona decima settima, a 12 voci. Ensemble La Fenice, diretto da Jean Tiberi.

Di Giovanni Gabrieli avete ascoltato Canzona decima settima a 12 voci. Ensemble La Fenice, diretto da Jean Thibery.

Georg Muffat, suite in mi maggiore per violino, tre viole da gamba e basso continuo, indissolubilis amicizia. Ouverture, Les Courtisans, Rondeau, Les Gendarmes, Les Bossus, Gavotte, Saraband pour les génies de l'amitié, Gig Menuet. Elementi dell'orchestra Concentus Musicus Wien diretti da Nikolaus Harnoncourt.

0: Di Georg Muffat avete ascoltato Suite Mi maggiore per violino, tre viole da gamba e basso continuo, Indissolubilis amicizia. Elementi dell'orchestra Concentus Musicus Wien, diretti da Nikolaus Harnoncourt.
1: Ernest Chasson, Poème de l'amour et de la mer, per voce e orchestra, opera 19. La fleur des eaux, interlude, la mort de l'amour. Susan Graham, soprano, BBC Symphony Orchestra, diretta da Jean-Pascal Tourtellier.

0: Di Ernest Chasson avete ascoltato Poème de l'amour et de la mer, per voce e orchestra, opera 19. Susan Graham, soprano, BBC Symphony Orchestra, diretta da Jean-Pascal Tourtellier.
1: Nikolai Rimsky-Korsakov, Scheherazade, suite sinfonica, opera 35. Il mare e il vascello di Sinbad, largo e maestoso. Il racconto fantastico del principe Calender, lento. Il giovane principe e la giovane principessa, andantino quasi allegretto. Festa a Baghdad, il mare, naufragio, allegro molto. Samuel Magad, violino solista. Chicago Symphony Orchestra, diretta da Daniel Barenboim.

Di Nikolai Rimsky-Korsakov avete ascoltato Scheherazade, suite sinfonica, opera 35. Samuel Magad, violino solista. Chicago Symphony Orchestra, diretta da Daniel Barenboim. Johannes Brahms, sinfonia numero 1 in do minore, opera 68. Un poco sostenuto, allegro, meno allegro. Andante sostenuto, un poco allegretto e grazioso. Adagio, più andante, allegro non troppo ma con brio, più allegro. Orchestra Berliner Philharmoniker, diretta da Simon Rattle. Registrato dal vivo nel 2008.

di Johannes Brahms avete ascoltato? Sinfonia numero 1 in Do minore, opera 68, orchestra Berliner Philharmoniker, diretta da Simon Rattle, registrato dal vivo nel 2008.

0: Di Samuel Barber avete ascoltato The Lovers per baritono, coro e orchestra, opera 43. Dale Dewsin, baritono. Chicago Symphony Orchestra and Choir, diretti da Andrew Schenck. Maestro del coro, Margaret Hillis.
1: Béla Bartók. Concerto numero 1 per violino e orchestra, opera postuma. Andante sostenuto, allegro giocoso. Violinista Kyung Hwa Chung. Chicago Symphony Orchestra, diretta da Georg Scholti.

L'armonica è la facoltà di investigare col senso e con la ragione le differenze dei suoni acuti e gravi. Il senso, infatti, e la ragione sono quasi in qualche modo gli strumenti della facoltà armonica. Perciò che il senso riconosce quel che c'è di confuso e il più precisamente possibile come ciò che sente. La ragione invece giudica l'integrità e raggiunge le più riposte differenze. Perciò non si deve concedere al senso dell'orecchio tutto il giudizio, ma deve essere messa in atto anche la ragione, che sorregga e moderi il senso facile a errare e sulla quale il senso debole e mancante si sostenga come su di un bastone. Buongiorno, sono le 6, quasi 2 minuti di questo sabato 25 luglio 2026. Buongiorno da Federico Capitoni, siamo qui, comincia il programma a cura di Federico Vizzaccaro questa mattina anche in regia con Alessandro Cesolini che è il tecnico per la messa in onda. Queste parole molto impegnative che abbiamo letto sono di Severino Boezio, le abbiamo tratte dal Destituzione Musica, e questo stralcio è all'interno di un libro che si chiama Armonie Cosmiche di Gianfranco Vinai, musicologo, storico della musica. Il sottotitolo è la musica delle sfere nel XX e XXI secolo, lo pubblica il Saggiatore. Vinai, insomma, è anche autore peraltro di una importante, ancora oggi attuale, monografia su Charles Ives. E Boezio qui ricorda, ribadisce quanto già scritto addietro, insomma, in epoca più antica, da Tolomeo nella sua armonica, cioè che la musica si valuta e si giudica e si analizza attraverso non soltanto il senso dell'udito, la sensibilità, la sensazione, ma anche attraverso la ragione. Queste due cose devono lavorare insieme, queste due facoltà, perché altrimenti, diceva Tolomeo, si finisce come gli aristossenici che ragionavano soltanto attraverso la sensibilità, la sensazione, oppure eccessivamente al contrario come i pitagorici che valutavano tutto attraverso le relazioni matematiche. Invece le cose vanno insieme. Ora Tolomeo in questo libro non è menzionato, ma sono citati tantissimi altri autori in questo viaggio attraverso le musiche del cosmo, la musica delle sfere, inizialmente proprio come teoria antica di proporzioni, di relazioni che ci sono nel cosmo e che poi nel macrocosmo, diciamo, e che poi nel microcosmo, cioè tra di noi, tra gli esseri umani, vengono di nuovo rimesse in campo, per esempio nell'armonica, quindi nella musica, nelle leggi musicali, ed è un viaggio soprattutto tra i pezzi, le composizioni musicali del XX e XXI secolo, come dice il sottotitolo, dedicate allo spazio, al cosmo, alle stelle, ai pianeti, proprio in un'epoca appunto in cui poi effettivamente di passi avanti ne sono stati fatti nell'esplorazione dell'universo, e quindi tutto ciò che era stato immaginato, ipotizzato, calcolato in epoca antica è stato poi verificato e rivisto, confermato, smentito dalle proprio le spedizioni spaziali e da tutti gli strumenti di visione dello spazio che abbiamo a disposizione noi oggi. Io vi ricordo il nostro numero 335-56-34296. Certo, questa volta insomma bisognerà lavorare un po' di immaginazione. Il vostro rapporto con lo spazio, col cosmo, sarà un rapporto magari immaginato, insomma, sentito attraverso la nostra piccolezza che si confronta sempre con l'immensità del cosmo, a meno che all'ascolto non ci sia qualche astronauta, però probabilmente invece qualcuno che fa delle osservazioni attraverso i telescopi c'è. Quindi raccontateci un po' il vostro rapporto con l'immensità, con l'universo, con lo sconosciuto, con tutto ciò che è lontano, e magari anche se trovate qualche relazione con la musica.

Scelta quasi obbligata questa di Gustav Holst, il secondo dei pianeti della sua suite famosissima. Questa è Venus, the bringer of peace, Venere portatrice, portatore di pace. Il pianeta portatore di pace si contrappone a Marte, no? Portatore della guerra. Boston Symphony Orchestra, diretta da William Steinberg. Certo, Holst aveva insomma inteso la questione cosmica e spaziale in termini simbolici. Questi pianeti non hanno una relazione matematica, geometrica, con la musica, perché poi Holst era stato un seguace della teosofia, corrente che aveva sedotto più di un musicista tra la fine dell'Ottocento e prima del Novecento. L'altro è Scriabin, per esempio, Scriabin, che qui in questo libro Armonie cosmiche, la musica delle sfere nel XX e nel XXI secolo è citato per esempio con il poema dell'estasi. Insomma, i pianeti sono le sfere per eccellenza, ma ci sono tanti altri autori che vengono menzionati. Davvero qui a volte anche si riscoprono autori quasi dimenticati o di cui magari non conoscevamo completamente il repertorio. Certamente è citato Ives con la sua Universe Symphony, quel progetto purtroppo mai portato a termine, no? L'idea di una sinfonia che avrebbe dovuto un po' parlare della nascita del mondo, ma anche dell'evoluzione della spiritualità umana. E poi anche gli esponenti della seconda scuola di Vienna, Schoenberg e Berg, per esempio. Schoenberg, con, a parte il suo lunare Pierrot, insomma il rapporto col satellite lo conosciamo, però per esempio è interessante il secondo quartetto, no? Il secondo quartetto noto non solo per il nuovo linguaggio, ma anche per una forma nuova, perché gli ultimi due movimenti prevedono un soprano, quindi prevedono come dei leader alla fine, insomma, all'interno del quartetto d'archi. E l'ultimo, che è intitolato Entrückung, che vuol dire ascensione, e beh, insomma, parla proprio di questo, questa ascensione verso il cielo. Schoenberg adotta proprio insomma, una tecnica proprio compositiva con delle note che salgono, e si immagina proprio una partenza dalla Terra verso lo spazio. Ma c'è qualcosa anche di simbolico. Il primo verso recita: sento l'aria di altri pianeti. Beh, insomma, lì è proprio Schoenberg stesso che parte alla volta di nuove scoperte musicali, da solo, contro tutto, contro tutti, esplorando appunto la musica a proprio rischio e pericolo, diciamo così, come fa un astronauta. E poi anche Berg, per esempio, negli Altenberlieder, il terzo, proprio lì il testo parla di uno sfondamento dello spazio-tempo, di un'ascesa oltre i confini dell'universo. E qui l'ascesa è proprio riprodotta tecnicamente attraverso la costruzione di un accordo di 12 suoni all'inizio e ripreso poi alla fine, però questa volta creato pezzo per pezzo, come se ci fosse una scala, no? Qualcosa di ascensionale. E sono tanti altri gli autori citati, e a volte appunto c'è anche una piacevole riscoperta. Per esempio viene citata Johanna Bayer, di cui non ci si ricorda, ma è stata una delle grandi pioniere della musica elettronica. Music of the Sphere, il suo pezzo più noto del 1938, che se lo riascoltiamo oggi veramente è ancora oggi nuovo, nel senso che ha dei suoni che all'epoca veramente erano inauditi. E anche qua bisognerebbe fare poi un'indagine su tutte queste donne pioniere della musica elettronica. Sono state veramente moltissime le presenze femminili in questo campo. E poi anche un altro pezzo che adesso ascoltiamo, che farà piacere a riscoprire, ricordare forse molti di voi.

Qualcuno di voi si ricorderà, certo i meno giovani si può dire, penso, si ricorderà che questa è stata la sigla della fine delle trasmissioni della RAI per molti anni, a partire proprio dal 1954, il compositore Roberto Lupi, nato agli inizi del Novecento, si chiama Armonie del pianeta Saturno. Pensate che non esiste un'incisione ufficiale di questo pezzo in studio, e qui però abbiamo sentito una versione suonata al concerto del Quirinale del 2017 col complesso da camera dell'Orchestra Sinfonica della RAI. Ecco, appunto, questa è una delle riscoperte che ci fa fare questo libro, Armonie Cosmiche, di Gianfranco Vinai. Ne stiamo parlando a Qui Comincia questa mattina. E poi ci sono, insomma, Vinai procede attraverso due criteri, uno cronologico e per temi, e quindi, insomma, dopo i compositori dei primi del Novecento passa alle avanguardie. Le avanguardie inevitabilmente hanno guardato allo spazio, hanno guardato lontano, hanno guardato avanti, insomma, proprio per come erano fatte. In più si sono sviluppate negli anni 50, 60 e 900, proprio quando cominciavano le grandi missioni spaziali, quindi c'era questo anelito all'universo, allo spazio cosmico. E beh, uno dei rappresentanti maggiori di questa idea di uscire fuori dal mondo conosciuto, quasi per tornare al mondo forse da dove si proviene, Karlheinz Stockhausen, che pensava proprio di provenire da Sirio, una stella che appartiene alla costellazione del cane. E sono tanti i pezzi che dedica alle stelle, al cosmo. Sirius in particolare, poi un pezzo abbastanza noto di Stockhausen, sembra un po' richiamare quell'ascesa di Schoenberg, questa volta in chiave elettronica. All'inizio si sente come un motore forse di un'astronave che tenta di partire appunto per lo spazio siderale. E vi leggo proprio un passo di Stockhausen, che credeva davvero in questa idea di cosmo, di futuro, di universo inesplorato. La mia opera è orientata verso l'essere umano del futuro, verso l'apertura in avanti, orientata verso l'uomo che può viaggiare nel cosmo, che considera il nostro pianeta come una stazione di partenza e di transizione, e capisce che è qui in visita per poco tempo, per comprendere infine poche cose, che è estremamente limitato nella sua coscienza e nelle sue capacità corporee. Il suo scopo è al di là, sempre e ancora al di là. E questo è Stockhausen, e gli fa in qualche maniera da contraltare Giacinto Scelsi, un altro che ha in qualche maniera esplorato la musica delle sfere, ma all'interno, andando verso l'interno del suono, più che in maniera estroversa, diremmo in maniera introversa, perché ha cercato di entrare in questo suono, in questo uno, in questa sfera tutta unita, tutta intera. Insomma, ci sono echi di filosofia orientale, di Plotino, insomma, nella riflessione di Giacinto Scelsi, che sosteneva questo. Leggo invece una frase sua di Scelsi: si tratta di considerare il suono come base della potenza esistente, la potenza cosmica inerente al suono stesso. Il suono è il principio di tutto. Ecco, insomma, per Scelsi le note e tutte le manifestazioni sia non solo musicali ma anche concrete della vita erano solo dettagli, ricadute di qualcosa che invece è unico, è intero, è, diciamo così, in qualche maniera ontologico. Peraltro Scelsi è stato un anticipatore, forse anche involontario, di quello che sarebbe stato poi lo spettralismo dei compositori francesi negli anni 80, insomma, con Grise in testa, che invece è molto citato peraltro in questo libro. E insomma, i compositori poi sono tanti: c'è Varese certamente, c'è Cage, c'è Crumb, c'è Xenakis, anche Ligeti, se vogliamo, anche Ligeti, insomma, alcune sue partiture lontano, una musica che arriva da lontano, Atmosphère, Apparition, una musica che a un certo punto appare e non si sa bene da dove arrivi.

La Sinfonia dall'Orione di Francesco Cavalli, Ensemble Artaserse, diretta da Philippe Jaroussky. Questo è un ascolto abbastanza raro perché l'Orione di Cavalli ci è giunto in maniera frammentata e spesso viene ricostruita, insomma messa in scena molto di rado. Racconta dell'amore ostacolato tra Orione e Merope, ostacolato dagli dèi, quindi una storia di dèi e semidèi che si svolge tra il cielo e la terra. Orione ha sedotto moltissimo i compositori, ce ne sono tante di composizioni, di compositori molto diversi tra loro, da Lazariao a Charrino a Takemitsu, insomma ce ne sono veramente vivi, insomma ci sono tantissimi compositori, tutti raccontati in questa disamina molto attenta di Vinay in Armonie Cosmiche, questo libro del Saggiatore che stiamo leggendo questa mattina qui in diretta su Radio 3, a cui comincia, e un altro autore che ha insomma, lavorato su Orione è Philip Glass, che insomma si è dedicato moltissimo alla scienza e alla musica, una musica legata in qualche maniera allo spazio, alle riscoperte scientifiche, alla ricerca, molto attenta di Vinay in Armonie Cosmiche, questo libro del Saggiatore che stiamo leggendo questa mattina qui in diretta su Radio 3, a cui comincia, e un altro autore che ha insomma, lavorato su Orione è Philip Glass, che insomma si è dedicato moltissimo alla scienza e alla musica, una musica legata in qualche maniera allo spazio, alle riscoperte scientifiche, alla ricerca. In particolare ha dedicato tre opere a tre autori che ci hanno svelato in qualche maniera il

Galileo Galilei, Keplero e poi Einstein on the Beach, insomma la sua opera più famosa, quella scritta insieme a Bob Wilson, e poi insomma ci sono tantissimi altri autori che sono stati celebrati attraverso opere liriche anche da compositori italiani, per esempio Newton e per esempio anche Copernico, quindi sono tanti autori, ed è molto interessante questo lavoro di Vinayai, anche perché abbiamo così contezza del fatto che ancora è l'opera lirica, nonostante i tempi, nonostante appunto la modernità e nonostante l'argomento così moderno e futuristico, che sembra quella che meglio può raccontare questa dimensione, quella dello spazio cosmico. Un ascoltatore ci dice: sarò banale e scontato, basta con il futuro, torniamo al passato che è sempre meglio, diceva quello là, si rivolge a Verdi, e sia chiaro, non solo in musica, no? Insomma, però ecco, vedete che questa cosa è curiosa, si parla del futuro, si parla o del presente, insomma si parla di qualcosa di molto attuale, di avveniristico, come anche lo spazio, il cosmo, e lo si fa attraverso una forma tradizionalissima che è quella appunto del melodramma.

Michael Harrison, Just Ancient Loops, il terzo pezzo di questa composizione, si chiama Ascension, Ascensione, appunto ancora un'altra ascensione. Maya Beiser, il violoncello, insomma è un violoncello solo, ne avete sentito più di uno perché insomma si tratta di sovrapposizioni dello stesso violoncello in varie fasi, e questo è uno di quegli esempi di come si possa essere sperimentali ma piacevoli allo stesso tempo. Certo, l'impronta è quella minimalista, ma Michael Harrison è stato un allievo di Lamont Young. Purtroppo Harrison è morto veramente pochi mesi fa, piuttosto giovane, ed è stato un allievo di appunto uno dei padri del minimalismo, appunto Lamont Young, e da lui ha imparato per esempio a usare le intonazioni alternative, le accordature alternative, come fa in questo pezzo, che peraltro è anche frutto di una serie di calcoli fatti sulla base delle traiettorie, delle orbite, delle lune di Giove. Infatti è diventato poi, è stato scritto per essere un po' la colonna sonora di un documentario proprio sui satelliti che ruotano attorno a Giove. E appunto questo è uno dei pochi effettivamente nomi assenti in questo bel libro di Gianfranco Vinai, Armonie cosmiche, la musica delle sfere nel XX e XXI secolo, edito dal Saggiatore, che questa mattina abbiamo, non dico percorso perché sarebbe troppo, insomma un libro abbastanza vasto, ci sono tantissime cose dentro, però insomma da cui abbiamo preso spunto per riflettere ancora sulla musica e il cosmo. È sempre presente comunque sotto traccia un'idea che è quella poi di tutti i compositori che più o meno simbolicamente, a volte più praticamente, a volte più simbolicamente, hanno usato le nozioni che avevano a disposizione riguardo l'universo per fare musica, e cioè che alla fine, come voleva anche la teoria dell'armonia delle sfere, ciò che avviene qua sulla Terra è un riflesso di quello che avviene a livello più ampio nel cosmo. Insomma, come in alto così in basso, recitava una proposizione fondamentale della tradizione ermetica. E insomma gli ultimi capitoli, le ultime parti sono dedicate ai compositori di questo millennio, di questo nuovo millennio, italiani e non. Ci sono molti italiani, Ambrosini, appunto Sciarrino l'ho già citato, Battistelli, Filidei, insomma compositori, alcuni tra i nostri compositori più importanti, alcuni dei quali hanno proprio lavorato in maniera molto tecnica sul rapporto tra musica e cosmo. Insomma c'è chi si è studiato il comportamento delle stelle, come nascono, come muoiono, come brillano, sulla base di quei calcoli poi ha realizzato la musica, quasi in una sorta di traduzione, come era già stato fatto per alcuni elementi della natura da altri autori, da altri compositori. Allora siamo arrivati alla fine, ci salutiamo con una canzone, ancora una volta una canzone dedicata se vogliamo al cosmo, si intitola Cosmic Dancer dei T-Rex, 1971, la voce è quella di Mark Bolan, insomma morto veramente troppo giovane, alfiere, se vogliamo, un precursore del glam rock. Insomma dopo di lui sarebbero arrivati Elton John e David Bowie, forse senza di lui non sarebbero stati quello che sono stati. Cosmic Dancer, con questo arrangiamento molto bello per archi scritto da Tony Visconti, e forse qualcuno di voi se lo ricorderà questo pezzo, perché è stato scelto come canzone per i titoli di testa di un film sulla danza molto noto, Billy Elliot, ormai del 2000 credo, insomma quindi è passato molto tempo. Invece questo pezzo del 1971 da Electric Warrior, disco molto bello. Noi ci sentiamo domani, adesso vi lascio al GR, alla rassegna stampa estera.

0: Parte dal fronte destro. Punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco, però. Quanto mi manca il calcio vero.
1: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
2: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
3: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
4: E alla mia voglia di fresche. Ehi, non intendevo un gavettone.
3: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
5: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
6: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda. Qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
5: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
7: Rai Radio 3.

0: 6:45.
1: Rai GR3.
2: Buongiorno da Paolo Salerno e Valentina Antonelli a Washington, al Galà dei corrispondenti dalla Casa Bianca. Donald Trump ha annunciato l'intenzione di candidarsi alle presidenziali del 2028 per un terzo mandato che in realtà è vietato dalla legge. Poi ha parlato del conflitto con l'Iran.
3: I don't think they're ready to. I don't think it's time yet, but
2: gli iraniani vogliono fare un accordo ma non sono ancora pronti, ha detto il presidente, ribadendo che Teheran non avrà mai l'arma atomica.
4: Dall'Iran arriva la replica del ministro degli esteri Araghchi. Non ci sarà alcuna tregua se non saranno soddisfatte le nostre richieste sullo stretto di Hormuz. Intanto le forze americane hanno aperto il fuoco contro una petroliera che voleva eludere il blocco imposto dagli Stati Uniti ai porti iraniani. E i ribelli yemeniti Houthi, alleati di Teheran, che minacciano di bloccare anche lo stretto di Bab el-Mandab, hanno rivendicato il lancio di missili contro impianti petroliferi e basi aeree in Arabia Saudita.
2: Tensione sempre più alta in Cisgiordania. Le forze israeliane hanno fatto irruzione nella città di Beit Furik a est di Nablus, facendo irruzione nelle case. Questo dopo gli scontri che ieri avevano fatto 6 vittime, l'inviata a Gerusalemme.
5: Un video mostra i palestinesi, i soldati israeliani, i coloni, anche armati. Uno di loro avanza, l'arma spianata. Un palestinese lo affronta, poi un altro gli toglie l'arma e fa fuoco. Nella sparatoria che segue, a terra rimangono, oltre alla guardia di sicurezza del vicino insediamento di Havat Gilad, 4 palestinesi. Un militare israeliano morirà ore dopo. All'ospedale di Nablus si contesta la ricostruzione di Israele. Nel villaggio di Tel sono arrivati coloni, non escursionisti, come dichiarato da quell'esercito, dicono. Il premier Netanyahu dispone una vasta operazione antiterrorismo. Battaglioni sono spostati da Gaza verso la Cisgiordania. Nablus viene sigillata con dentro le ambulanze e la possibilità di effettuare soccorsi. Negli assalti dei coloni dopo i fatti di Tel, 11 palestinesi vengono feriti nei villaggi intorno, ma c'è anche un 16enne ucciso in un raid nel campo profughi di Daesh a Betlemme. Protestano l'autorità palestinese e la Giordania, mentre il governo israeliano accelera la legalizzazione degli avamposti, disponendone di nuovi. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR3.
4: A causa della crisi in Medio Orientale tornano a correre le quotazioni del petrolio, con il Brent che ha superato i $100 al barile per poi ripiegare leggermente. In Italia la benzina in modalità self ha raggiunto 1,96 € sulla rete stradale, il gasolio 2,16 €. Palazzo Chigi fa sapere che la Premier Meloni ha avuto un confronto con il Ministro dell'Economia Giorgetti e sta approfondendo le possibili iniziative da adottare, compresa l'eventuale attivazione delle accise mobili.
2: Scossa di terremoto di magnitudo 4,1 poco dopo la mezzanotte in Molise, centro a Pizzone, in provincia di Isernia, a una profondità di 10 chilometri. Non si registrano danni a persone o cose.
4: Il caso Fakir, il ministro dell'interno Piantedosi, che ha annunciato l'arrivo di 5.000 bodycam per gli agenti di polizia, accusa il sindaco di Bologna Lepore di aver commesso una grave sottovalutazione nel convocare la manifestazione di piazza sfociata in tafferugli. Il primo cittadino replica dicendo: attaccare me non risolverà alcun problema di ordine pubblico. Emergono intanto i primi risultati dell'autopsia sul corpo del 42enne morto a Bologna durante un intervento di polizia.
6: Abderrahim Fakir potrebbe essere morto soffocato dal sangue che ha invaso i polmoni in seguito a una grave emorragia, forse provocata dalle fratture alle costole. E questa è la prima ipotesi che emerge dall'autopsia sul corpo del 42enne morto durante un intervento delle forze dell'ordine a Bologna. Fabio Anselmo, legale della famiglia Fakir.
7: Polmoni pieni di sangue, credo che sia sufficiente. Tutto questo è lecito? È legittimo? È adeguato?
6: Da stabilire se l'emorragia sia stata la causa diretta della morte oppure una concausa insieme ad altri fattori, trovate tracce di cocaina. Gli accertamenti proseguiranno nei prossimi giorni, inclusi quelli tossicologici. Le conclusioni dell'autopsia saranno consegnate entro 90 giorni. È intanto emerso che Fakir aveva un appuntamento con un centro di salute mentale per i primi di agosto. Il 42enne sarebbe stato invitato a presentarsi dopo un accesso al pronto soccorso del 20 giugno. Nei giorni successivi ci sarebbe effettivamente andato, sarebbe stato visitato gli sarebbe stata fatta una prima diagnosi, fissando poi un incontro ai primi di agosto. Claudio Vigolo, GR3.
2: I carabinieri hanno fermato nella notte un uomo sospettato dell'omicidio di Luigi Luca Esposito, il giornalista ucciso e bruciato a Eboli. Ancora non sono stati diffusi dettagli sull'operazione. Il movente potrebbe essere legato alla vita privata dell'uomo. Dall'esame autoptico è emerso che la vittima è stata data alle fiamme quando era ancora viva.
4: TikTok e la tutela dei minori online. La Commissione europea ha avviato un'indagine. Sentiamo.
0: La Commissione europea mette TikTok nel mirino per una presunta scarsa tutela dei minori, ipotizzando una violazione della legge europea sui servizi digitali. Sotto accusa le impostazioni della piattaforma, se per la fascia tra i 13 e i 15 anni il profilo nasce privato, il passaggio a pubblico è fin troppo semplice, a detta di un portavoce della Commissione. Per i ragazzi di 16 e 17 anni, invece, i video possono essere visibili a chiunque, non solo su TikTok, ma sull'intera rete.
1: We do not accept this because children's content.
0: Non lo accettiamo perché i contenuti pubblicati da un minorenne non dovrebbero essere mai visibili a un estraneo, ha affermato il portavoce. TikTok replica definendo la sicurezza dei giovani un obiettivo condiviso e dicendosi pronta a collaborare in modo costruttivo. Se dopo queste conclusioni preliminari la Commissione confermerà le accuse, TikTok potrà subire sanzioni pesanti. Da Bruxelles, Antonio Di Bartolomeo per il GR3.
2: Ora il meteo, poi Radio Tremondo, prossimo GR alle 8:45.
8: Abbiamo trasmesso GR3.
9: Meteoradio.
10: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, sabato 25 luglio. Inizio di giornata con il sole e tempo che si manterrà stabile anche per il resto del giorno al centro-sud. Per le regioni settentrionali, nubi in aumento nella mattinata sul nord-ovest, con le prime piogge già per metà giornata sulle Alpi occidentali, eventi che poi verso sera e soprattutto nella notte raggiungeranno anche la pianura tra Piemonte e Lombardia e la Liguria, anche nella forma di temporale. Nubi in aumento ma senza pioggia anche per la Sardegna e solo a tarda sera velature che si affacceranno anche lungo le regioni tirreniche. Tornano a salire le temperature, ma per valori elevati solo nell'entroterra della Sardegna settentrionale. Mari mossi o poco mossi e ancora tramontana sul basso Adriatico e sullo Ionio che sarà molto mosso e scirocco invece tra la Sardegna e le regioni tirreniche, dove tornerà ad aumentare l'umidità atmosferica. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
9: RAI, Radio 3. Radio 3 Mondo.

0: Buongiorno da Anna Maria Giordano e benvenuti all'ascolto di Radio 3 Mondo, la rassegna della stampa estera di Radio 3. Un saluto a chi ci ascolta alla radio e un saluto a chi ci ascolta su Rai Play Sound e sulle altre piattaforme. A salutarvi insieme a me stamattina ci sono Giulia Nucci in regia e Alessandro Cesolini alla console. Sabato 25 luglio inizia il nostro giro del mondo attraverso le pagine delle edizioni online dei giornali stranieri e il primissimo giro lo facciamo attraverso i titoli, cercando di vedere e fare una prima rassegna dei titoli che i cittadini in varie parti del mondo leggeranno sui loro giornali che leggono abitualmente nella versione online o nella versione cartacea. Allora ne abbiamo scelti alcuni. Bienvenue en Enfer, questo è un titolo del quotidiano francese Libération, una stagione di fuochi fuori dalla norma. Un altro titolo lo prendiamo dal quotidiano spagnolo El País, quando se apaguen las brasas, questo è il titolo di un editoriale del quotidiano spagnolo, quando si spengono le braci. Anche qui al centro ci sono gli incendi che hanno colpito il paese. E ancora il titolo di apertura della BBC, che parla di 220.000 persone evacuated in France and Spain due to the wildfires, in ragione dei violenti incendi. Entrambi i paesi hanno invocato l'aiuto della protezione civile europea. Allora ben tre titoli che ci fanno capire che l'attualità del mondo in questo momento è qualcosa che ha a che fare con il clima e la crisi climatica. Un mondo che brucia a causa del clima, un mondo che brucia a causa delle guerre. Altri due titoli, uno lo prendiamo dal quotidiano saudita Arab News: Saudi-led coalition forces in Yemen strike Houthi sites as conflict flares. E allora è il titolo che riguarda l'attacco a siti dei ribelli Houthi nello Yemen da parte delle forze saudite, e ci portano su uno dei conflitti in corso. Un altro titolo lo prendiamo da Arez e ci porta su un altro capitolo in qualche modo dello stesso conflitto. Even if Israel cracks down on violent settlers, the violence of the occupation will remain. Dunque, anche se Israele in realtà smette con i suoi con le violenze dei coloni, la violenza dell'occupazione resterà, scrive Arez. Allora questi i titoli, adesso cominciamo a sfogliarli questi giornali. I titoli ci hanno dato un'idea dei temi che primeggiano e che sono più battuti dalla stampa di tutto il mondo. Allora, sono certamente gli incendi che hanno colpito l'Europa, in particolare la Francia e la Spagna, a tenere banco, come vedevamo appunto il titolo di Libération, una stagione di fuochi fuori dalla norma, condizioni estreme in questo 2026 che non sono nulla in rapporto a quelle che ci aspettano entro il 2050, scrive il giornale francese, che continua scrivendo: più di 50.000 ettari sono bruciati in Francia dall'inizio dell'anno, ha comunicato il ministro degli interni. La moltiplicazione degli incendi rende spesso i pompieri impotenti, continua il giornale, una cosa che impone di ripensare la gestione dei territori. Su un altro giornale francese, Le Monde, la guerre du feu en Gironde, la guerra del fuoco in Gironda, il fuoco si dirige verso Bordeaux, 500 militari supplementari e 1,5 milioni di mascherine inviate nella regione della Gironda. E Le Monde presenta una interessante carta disegnata in tempo reale degli incendi attivi e delle superfici bruciate in Francia e in Europa. Sono dati che appunto vengono forniti da Copernico e dalla NASA, e effettivamente racconta un continente investito da ondate di calore e che sono all'origine degli incendi che hanno fatto piombare il continente in condizioni molto estreme, scrive il giornale. Appunto, vi consigliamo di andare a guardare questa cartina, così come si evolve in questo momento. Francia e Spagna, allora torniamo anche su El País. Fuego, ira y bomberos, il fuoco, l'ira e i pompieri, è solo uno dei tanti titoli dedicati agli incendi in corso. E poi torniamo all'editoriale di cui avevamo letto il titolo. Dunque, quando si spengono le braci, la risposta urgente consiste nel controllare gli incendi e assistere le persone colpite, ma in seguito è fondamentale modernizzare i metodi di prevenzione e di lotta antincendio. Non è il momento per divisioni o litigi, ma per solidarietà e unità tra gli organi di governo di fronte alla gravità degli incendi che hanno già devastato almeno 15.000 ettari tra Ávila, Toledo e Madrid, scrive il quotidiano spagnolo nell'editoriale. Costretta all'evacuazione una dozzina di comuni, colpite 60.000 persone, trasfollati e confinati nelle proprie case, la Spagna ha subito 29 grandi incendi dall'inizio dell'anno, una cifra 3 volte superiore alla media dell'ultimo decennio. E le successive ondate di calore accelerate dal riscaldamento globale minacciano di trasformare queste catastrofi in una nuova normalità con conseguenze imprevedibili. Dunque adesso la priorità è salvare le vite minacciate dagli incendi incontrollati e devastanti, ma poi verrà il momento, appunto, quando si spegneranno le braci, di ripensare al modo in cui si tratta, si gestisce, si governa il territorio. In realtà continuiamo a guardare al nostro pianeta da lontano, ci allontaniamo dall'Europa, attraversiamo l'oceano e arriviamo in Canada, con le pagine del Guardian andiamo a leggere altre cifre e a vedere altre immagini che riguardano le migliaia di fulmini che hanno innescato nuovi incendi nel Canada occidentale. Siamo appunto sul quotidiano britannico Guardian. Almeno 90 incendi attivi nella Columbia Britannica, in quella che secondo il primo ministro canadese è una delle stagioni degli incendi più intense mai registrate nel paese. Nuovi incendi divampati nel Canada occidentale, le foreste continuano a bruciare in Ontario mentre il paese combatte contro quella che Carney ha definito una delle stagioni degli incendi più intense mai registrate. Oltre 34.000 fulmini caduti la scorsa settimana, scrive il Guardian, hanno provocato una serie di incendi e ordini di evacuazione nella Columbia Britannica meridionale. 25 ordini di evacuazione e 90 incendi attivi. Le autorità hanno affermato che le condizioni di riscaldamento e siccità potrebbero favorirne l'intensificarsi. E questo è il ritratto della terra, appunto. Oggi sabato 25 luglio 2026, una terra che brucia, ma brucia anche per altri motivi a causa dei tanti conflitti in corso. Allora torniamo al titolo che avevamo letto su Arab News. Le forze della coalizione a guida saudita nello Yemen hanno condotto attacchi aerei contro postazioni militari Houthi nella città portuale occidentale di Hodeida in risposta agli attacchi contro navi legate all'Arabia Saudita nel Mar Rosso, ha dichiarato il portavoce della coalizione. Attacchi contro obiettivi militari legittimi appartenenti alla milizia terroristica Houthi, dice il portavoce Turki al Malki. Gli attacchi sono avvenuti dopo che gli Houthi, sostenuti dall'Iran, continuiamo a leggere su Arab News, avevano minacciato di colpire le navi saudite che non avessero rispettato il loro blocco marittimo e avevano rivendicato attacchi contro 2 navi saudite. Troviamo la notizia anche in apertura su Al Jazeera. L'Arabia Saudita ha attaccato Hodeida, città controllata dagli Houthi, secondo quanto riferito dal gruppo yemenita. Prendendo di mira Hodeida, il regime saudita ha fatto dell'escalation per l'escalation, la caratteristica distintiva della prossima fase. L'emittente televisiva Al Jazeera, affiliata agli Houthi, scrive Al Jazeera, ha affermato che gli attacchi hanno preso di mira infrastrutture appartenenti all'autorità per le telecomunicazioni. La stessa emittente ha anche segnalato attacchi sull'isola di Camaran. Secondo quanto riportato dall'agenzia Reuters, si sarebbero registrate esplosioni anche nel porto di Hodeida, citando testimoni oculari, sebbene la coalizione a guida saudita in Yemen abbia negato di aver preso di mira il porto. La città portuale di Hodeida, continua Al Jazeera, è un'arteria vitale per le zone dello Yemen sotto il controllo degli Houthi. Il porto cittadino gestisce la maggior parte delle importazioni commerciali umanitarie nel nord del paese, territorio controllato dagli Houthi. La coalizione a guida saudita continuerà ad adottare le azioni e le misure operative necessarie, ha detto il portavoce della coalizione Al-Maliki, aggiungendo che se gli Houthi continueranno con i loro atti ostili, la risposta sarà senza esitazioni. E questo è un nuovo capitolo della guerra in corso. Su Times of Israel troviamo le ultime che riguardano invece l'esercito statunitense, che afferma di aver aperto il fuoco contro una petroliera che cercava di eludere il blocco portuale iraniano. E sulla home page del New York Times troviamo questi titoli: gli Stati Uniti valutano una grave escalation in Iran. Il presidente Trump insiste sul fatto che la guerra in Iran sarebbe stata una spedizione relativamente breve, sebbene duri ormai da quasi 5 mesi e non se ne intraveda la fine. E questo è il primo titolo che si legge in alto a sinistra sull'home page. Poi ne troviamo un altro. Secondo l'intelligence statunitense, il nuovo leader iraniano è più propenso a dotarsi di armi nucleari. Il precedente leader supremo aveva rinunciato alle armi nucleari. Le agenzie di spionaggio statunitensi ritengono che suo figlio sia più interessato a costruire una bomba. Torniamo sul Guardian per leggere questo titolo. Gli Stati Uniti intensificano gli attacchi contro l'Iran, mentre Trump avverte Teheran e gli Houthi in merito agli attacchi nel Mar Rosso. Gli Stati Uniti hanno colpito obiettivi in tutto l'Iran, spingendosi fino al Mar Caspio, mentre Trump ha minacciato gravi punizioni militari per Teheran e i suoi alleati Houthi nello Yemen per aver esteso la guerra a un secondo punto strategico per la navigazione all'ingresso del Mar Rosso. Mentre l'Iran rispondeva con attacchi missilistici e con droni contro basi statunitensi e alleate in tutta la regione, il New York Times ricorda, il Guardian ha riportato che Teheran ha respinto una proposta di cessate il fuoco statunitense presentata dal primo ministro iracheno Ali al-Zaidi. Ciò nonostante il segretario di Stato americano Marco Rubio avesse affermato il giorno prima che l'Iran implorava invece un cessate il fuoco. L'Iraq ha smentito la notizia. E andiamo a leggere la versione di Teheran su questa guerra in corso attraverso una serie di titoli del Teheran Times. I frutti della tempesta: il petrolio a $100 e le basi statunitensi distrutte mandano in frantumi la strategia di Trump sull'Iran. Le forze armate iraniane proseguono con vaste operazioni di rappresaglia contro le basi americane e le infrastrutture militari strategiche in tutta la regione dell'Asia occidentale, mentre gli Stati Uniti continuano i loro atti di aggressione non provocati contro la Repubblica Islamica. Il corpo delle guardie della rivoluzione islamica ha annunciato l'esecuzione di nuovi attacchi contro obiettivi statunitensi in Kuwait e in Bahrain nell'ambito della 27esima ondata dell'operazione Nasr 2. Le forze iraniane hanno distrutto un grande deposito di munizioni con una serie di potenti esplosioni, scrive Teheran Times. Washington continua a sistematicamente nascosto la vera portata delle sue perdite sul campo di battaglia durante 5 mesi di guerra, facendo riferimento all'evacuazione quotidiana di personale americano ferito tramite aerei sanitari verso un ospedale militare statunitense in Germania. La dichiarazione ha invitato i media americani a indagare sulle reali cifre delle vittime, delle perdite di equipaggiamenti e dei costi della guerra che sono stati tenuti nascosti all'opinione pubblica americana. Un altro titolo: Iran e Iraq rafforzano il partenariato strategico. L'Iran e l'Iraq hanno rafforzato il loro partenariato durante la prima visita ufficiale a Teheran del primo ministro iracheno Ali Faleh al-Zaidi, firmando una serie di accordi di cooperazione, riaffermando il loro impegno ad ampliare l'integrazione economica, il coordinamento politico e la cooperazione regionale. Sul ruolo dell'Iraq in questo frangente, in questo conflitto è certamente uno dei nodi, ne abbiamo parlato nei nostri approfondimenti, ne approfitto per dirvi che vanno in onda ogni giorno alle 11 e che su Replay Sound potete trovare tutte le nostre puntate. Un altro titolo ancora da Tehran Times: la missione di Araghchi in Kirghizistan mette in luce la strategia regionale dell'Iran. In questo caso l'articolo riguarda un incontro dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, la SCO, in occasione del 25esimo anniversario della creazione di questa organizzazione. Appunto, tra gli incontri bilaterali c'è anche questo tra Araghchi e i vertici del Kirghizistan, a dimostrazione di quella che è la strategia regionale della Repubblica Islamica. E andiamo invece in Israele e Palestina con Haaretz. Avevamo letto il titolo: anche se Israele reprime i coloni violenti, la violenza dell'occupazione rimarrà. Le elezioni autunnali potrebbero offrire un barlume di speranza di cambiamento, ma, scrive Haaretz, anche se gli attacchi terroristici ebraici dovessero diminuire, la crudeltà tecnica e burocratica dell'occupazione non scomparirà. Sempre su Haaretz troviamo la conferma del viaggio di Netanyahu, del premier israeliano Netanyahu, negli Stati Uniti. Arriverà a Washington la prossima settimana. E sempre su Haaretz un articolo dedicato ai giovani di sinistra del paese ispirati dai coloni. Ispirato dai coloni, un giovane movimento di sinistra israeliano spinge i candidati a dare priorità al conflitto. Un gruppo di pressione composto da 2000 giovani israeliani sta spingendo i candidati democratici a parlare apertamente di pace, insediamenti e occupazione, temi che gran parte della sinistra sionista israeliana ha a lungo evitato. E di conflitto in conflitto andiamo anche sul Kiv Post per leggere questo titolo di apertura: l'Ucraina si prepara a un massiccio attacco russo nelle prossime 48 ore in vista dei colloqui tra Zelensky e Trump. Si incontreranno Trump e Zelensky a Washington martedì 28 luglio per discutere nuove proposte volte a porre fine alla guerra con la Russia, tra cui un possibile cessate il fuoco aereo. Zelensky ha parlato questa settimana con gli inviati di Trump, ricorda il giornale di Kiev, con Witkoff e Kushner, dell'intensificazione dei rapporti diplomatici con Mosca. L'annuncio di attacchi russi hanno a che fare con la casistica. In realtà, leggendo il giornale, capiamo che è successo già altre volte alla vigilia di colloqui che appunto la Russia esercitasse pressione tra i sui colloqui imminenti proprio attraverso nuovi attacchi. Andiamo alle gesta del presidente Trump. Su Politico troviamo la notizia che riguarda i nuovi dazi, che nuovi non sono ovviamente, e del furto da parte degli altri paesi dell'Unione Europea, in particolare riguardo ai beni americani. Ne abbiamo parlato durante i nostri approfondimenti proprio ieri alle 11. Il Wall Street Journal, ma sono tanti giornali che hanno in apertura il titolo che riguarda la cena di gala con i corrispondenti. Trump lancia frecciatine ma esprime anche apprezzamento alla stampa durante la seconda cena dei corrispondenti. Ricorderete, era stata annullata a causa di un presunto attentato. Trump si è lamentato di quella che ha definito una copertura mediatica ingiusta, ha ribadito il suo impegno a impedire all'Iran di costruire un'arma nucleare, ha scherzato sulla possibilità di un terzo mandato. In un discorso di più di un'ora, scrive, racconta il Wall Street Journal, ha sottolineato la necessità di costruire la nuova sala da ballo della Casa Bianca, ha parlato della sua popolarità su TikTok e ha difeso il suo operato nel rendere l'America di nuovo grande. Ha attaccato molti dei suoi soliti bersagli in politica e nei media, ma ha anche reso omaggio alla stampa con la quale ha avuto un rapporto complicato, a volte conflittuale. Questo è il Wall Street Journal. Una notizia che riporta il Guardian, sulle cui pagine siamo tornati, riguarda Trump che intensifica l'attacco allo Smithsonian ordinando l'affissione di cartelli all'esterno del Museo di Storia. Il presidente ordina al Dipartimento degli Interni di esporre cartelli fuori dal museo che accusano l'istituzione di inesattezza. ha ordinato al Dipartimento di esporre cartelli, appunto, che accusano di inesattezza il lavoro del museo. L'ordinanza stabilisce che i cartelli devono informare i visitatori che le mostre del museo dovrebbero essere rinnovate in conformità con le conclusioni del rapporto. I cartelli dovrebbero indirizzare il pubblico verso altri luoghi dove poter reperire informazioni più accurate sulla storia americana. L'American Historical Association, un'organizzazione composta da storici, ha elogiato l'impegno dello Smithsonian Institution per la rigorosità e l'accuratezza in una dichiarazione rilasciata all'inizio di questo mese. La guerra che Trump fa anche alla storia degli Stati Uniti, raccontata dagli storici, che evidentemente non è quella che vorrebbe fosse raccontata. Una notizia che troviamo tra quelle più lette di Al Jazeera, ma la troviamo anche in apertura sul quotidiano russo, quotidiano economico Kommersant. Il procuratore della Corte Penale Internazionale Karim Khan è stato rimosso dall'incarico a seguito di accuse di abusi sessuali di natura politica. Ricordiamo che molti giudici della Corte, lo stesso Karim Khan, sono state vittime di sanzioni da parte degli Stati Uniti. Questa accusa arriva in qualche modo ad aggravare la situazione di intralcio, almeno secondo alcuni osservatori, del lavoro della Corte. E nel suo titolo il Kommersant evidenzia il fatto che il giudice, il procuratore a capo di quella Corte che ha approvato il mandato nei confronti del presidente Putin. Per finire, un articolo da Al Jazeera: quali partite e tornei potranno seguire gli appassionati di calcio dopo i mondiali, come combattere la malinconia post mondiali. Ecco, se siete appassionati potete leggere l'articolo di Al Jazeera. Noi ci fermiamo qui, io vi lascio in ascolto di Prima Pagina con la rassegna della stampa italiana. Torniamo domani per sfogliare i settimanali e i periodici stranieri. Buon ascolto da Anna Maria Giordano.
1: Il sabato e la domenica alle 10:15 le meraviglie, estate nei borghi Bandiera Arancione, 24 puntate speciali in collaborazione con il Touring Club Italiano. Da Varese Ligure a Castel Saraceno, da Certaldo a Cividale, l'estate nei borghi Bandiera Arancione. Le meraviglie, il sabato e la domenica alle 10:15 su Radio 3.

0: Ore 7 e 15.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV
1: Radio
2: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
5: Vivi l'esperienza del Giffoni su Rai Play. Una selezione di film, serie e animazioni col meglio delle opere presentate nelle 55 edizioni precedenti.
6: Stanno arrivando i mini cuccioli.
7: Ciao a tutti.
8: Portatemi chiunque prova ad entrare.
9: Per quanto tempo si può stare disconnessi?
10: 14 ore.
5: Lo speciale Giffoni è su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
11: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
12: Conviene al tuo portafogli.
13: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
12: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
14: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Roberto Sommella, direttore del quotidiano Milano Finanza.
15: Buongiorno, benvenuti a Prima Pagina. Buongiorno da Roberto Sommella. Da ragazzo, essendomi una volta nello spaccare una canna tagliato profondamente il palmo della mano, la vista del mio sangue mi diede uno sgomento attonito e felice. Era il mese di giugno, un mese profondo, il più profondo dei mesi. La notte fiumi di lucciole scorrevano dolcemente nel grano, lasciando nell'aria un sapore di miele. La mattina, dai campi di papaveri, si levava una nebbia rossa, una sonnolenza vermiglia che dava ai mietitori l'incerta e strasognata lentezza di gesti dei sonnambuli. I boschi di cipressi e i canneti lungo il fiume risuonavano di voci misteriose. La felicità dell'estate s'annunziava con strani prodigi. Un'oscura magia dava moto e voce agli alberi, alle statue, alle case, ai monti. In quelle sere calde e profumate, le statue di Michelozzo, di Donatello, del Tacca, si mettevano a parlare sommessamente fra loro. Si muovevano lente e assonnate, camminavano in punta di piedi e i putti scolpiti nel pergamo che è sull'angolo del Duomo scivolavano lungo lo spigolo della facciata, si rincorrevano sugli scalini. Un sangue roseo e tiepido scorreva nelle loro vene sotto la bianca pelle di marmo. L'alba ricomponeva i loro gesti nell'immobilità di un'estatica attesa. Curzio Malaparte, il meglio dei racconti. E di sangue e ancora di morte, lontana, vicina, parlano i giornali di oggi, con il caso Fakir, le prime risultanze dell'autopsia dell'uomo morto durante un fermo di polizia a Bologna. Parlano di morte i resoconti della guerra senza fine che si allarga in Medio Oriente, invece che ridursi, invece che raggiungere una tregua come era stato annunciato. E parlano anche di difficoltà economiche, non sangue, ma un esangue portafoglio per molti, molti italiani colpiti dall'ennesima crisi economica. Allora, vediamo intanto i titoli, così incardiniamo questa giornata, questo sabato 25 luglio. Corriere della Sera, l'allarme per gas e carburanti. Teheran, no la tregua, l'ira di Trump. Primo raid di Bahrain e Kuwait sull'Iran. In questo titolo c'è già tutto. L'allarme per la guerra che si allarga, appunto Bahrain e Kuwait, non solo Iran, non solo Stretto di Hormuz, e i riflessi economici di questa guerra sui carburanti, sul prezzo della benzina. Benzina, infatti, dice l'occhiello del Corriere della Sera, oltre i 2 euro in autostrada, diesel al record storico. Meloni vede Giorgetti, l'ipotesi delle accise mobili. Cosa sono le accise? Le accise sono il prelievo fiscale sulla benzina. Che cosa accade? Ve lo dico in un flash invece di spiegarlo dopo. Perché la benzina aumenta? Perché quando aumenta il petrolio, il prezzo del petrolio, aumenta anche il prelievo fiscale su questo prezzo. Quindi è una spirale, è immediato l'aumento della benzina, perché con l'aumentare del petrolio aumentano anche le tasse e quindi si sta studiando di non farle aumentare. Il tempo, la sbroccata di Bersani, i primi effetti del caldo o un infelice lapsus o la solita mentalità comunista, si chiede il quotidiano diretto da Daniele Copezzone. Perché? Perché l'ex segretario del PD si sarebbe lasciato sfuggire, scrive sempre Il Tempo in prima pagina, fotonotizia, parlando di Fakir, il termine l'uomo ucciso invece che l'uomo morto. Dunque il PD ha già concluso indagine e processo, si chiede Il Tempo. Il Fatto Quotidiano, diretto da Marco Travaglio, Del Mastro rischia grosso, Caroccia dalle chat ai PM. Vi ricorderete che il Parlamento ha vietato la trasmissione delle chat tra il sottosegretario, l'ex sottosegretario alla giustizia e il capoclan durante appunto una seduta infuocata. Ora pare che i legali del ristoratore possano fornire queste chat. Panico meloniano, si teme che il politico parlasse male dei suoi compagni di partito, lui ostenta serenità, ma giuro di ignorare chi fosse il suo socio. C'è spazio anche per ovviamente la guerra nel soppalco del Fatto Quotidiano, le 2 escalation, ambasciate, spazi aerei, allerta massima. Iran, Trump verso l'attacco bis, West Bank, assalti con 6 morti. E poi l'Ucraina è al bivio, Zelensky martedì da Trump, intanto la piazza non cede, Fakir autopsia, coca e polmoni pieni di sangue. Avvenire, fronte Cisgiordania, anche Avvenire dedica la sua apertura alla guerra che si allarga. Intorno a Nablus rischia di accendersi una nuova guerra per la conquista della terra in vista del voto. In uno scontro uccisi 2 escursionisti israeliani, soldati sparano, morti 4 palestinesi, si riaccendono le violenze dei coloni e la reazione da Tel Aviv, invio massiccio di truppe. Torturati e sfruttati per le truffe online, a Nairobi, anche Avvenire volge il suo sguardo oltre la nostra penisola. Sull'imputabilità dei minori, sempre Avvenire in pancia della prima pagina, il no di magistrati operatori, il DDL del governo, è solo l'ultima di una serie di proposte securitarie. Vi ricorderete, ne abbiamo parlato ieri, appunto l'intervento, un disegno di legge, quindi non una legge, per ridurre in sostanza la soglia di impunibilità per i minori di 14 anni e combattere le cosiddette baby gang. Il foglio lancia un'idea, il gran lodo Giorgetti su Vannacci, un piano c'è, nuova legge elettorale, alleanza senza il generale, scommessa sulla vocazione maggioritaria della destra e in caso di mancato premio un dialogo, ma solo dopo le elezioni. La buona terza via, l'isteria su Vannacci, scrive Claudio Gerasa in un articolo che poi approfondiremo sul foglio in apertura di foglio, in apertura di pagina. Il giornale, caro benzina, il piano del governo, mentre gli italiani si preparano a partire per le vacanze, torna a salire il prezzo del carburante a causa delle tensioni in Medio Oriente. Vertice tra la Meloni e Giorgetti, si va verso la reintroduzione delle accise mobili. E poi l'Italia di Pirlo, Fakir verifiche sulla cocaina nel suo sangue, scontro sull'autopsia, gli agenti niente fratture, i legali tracce ematiche nei polmoni. Poi vedremo, ma comunque ci si sta già dividendo su questa autopsia che ha fatto emergere tracce di sangue nei polmoni e uno schiacciamento della cassa toracica. C'è ovviamente chi sostiene che questa cassa toracica sia stata schiacciata per le pressioni dei 2 poliziotti che hanno immobilizzato l'uomo che poi è morto a Bologna, e chi altri invece sostiene che queste compressioni e questa compressione della cassa toracica e quindi queste costole scosse durante purtroppo la morte di Fakir siano state dovute alle manovre per farlo rianimare. Ne leggeremo molte di queste analisi e di questi scontri. La verità, Ranucci, mafiosi, massoni in Rai, in un audio di cui la verità è in possesso, appunto la verità, vi sto leggendo, Sigfrido si lascia andare con Valentina Pelliccia, pesanti considerazioni sull'emittente di Stato della quale è vice direttore, parla anche dei servizi segreti deviate e loggi occulte. Non risulta però che abbia denunciato il fatto. Uno dei rapinatori di Ruggero doveva essere in cella, i PM l'hanno lasciato libero. Allarme Baby Gang, ma a sinistra pure MD boicottano. Dagli al governo Maurizio Belpietro. Questo è il suo editoriale in prima pagina, Libera. Libero. Le verità nascoste. Fakir in ospedale per psicosi, poi lasciato libero. Il rapinatore di Ruggero doveva essere in cella. Che figura da pirlo, il nuovo CT è un ripiego. Libero dalla notizia di Pirlo, nuovo CT della nazionale italiana, e dà anche un commento, insomma non gli piace, i compagni della Salis licenziati perché ricchi, le foto del loro palazzo, Iran, Trump si prepara la vendetta, vertice Meloni, Giorgetti sul petrolio, il manifesto, manifesto USA, figura da Pirlo, il nuovo CT è un ripiego. Libero dalla notizia di Pirlo, nuovo CT della nazionale italiana, e dà anche un commento, insomma non gli piace, i compagni della Salis licenziati perché ricchi, le foto del loro palazzo, Iran, Trump si prepara la vendetta, vertice Meloni, Giorgetti sul petrolio, il manifesto, manifesto USA come al solito uno slogan che per centrare in modo

E il titolo è Baby Gang, un governo allo sbaraglio, incapace di progettare un futuro e mosso da una ideologia feroce, si accanisce contro i più giovani, che un futuro avrebbero il diritto di immaginarlo. Il nuovo DDL sulla punibilità dei minori indigna magistrati, avvocati e un po' anche l'opposizione. C'è anche, come vedete, un po' di critica alla fine di questa enunciazione del manifesto. L'Osservatore Romano, il giornale quotidiano politico religioso, Città del Vaticano, terre marchiate a fuoco. In Spagna e in Francia roghi di straordinaria violenza stanno divorando boschi, campagne, abitazioni e infrastrutture, distruzioni che lasciano ferite profonde negli ecosistemi e nelle comunità. Il giornale del Vaticano, di Città del Vaticano, è l'unico in prima pagina, mi sembra, ma non vorrei essere smentito, ma smentitemi pure se avete notizie contrarie anche dai tanti giornali locali, a occuparsi del clima, perché ormai noi ce ne siamo forse un po' assuefatti a questo clima, ma ci sono incendi ovunque. Ieri ci sono stati incendi che hanno quasi raggiunto la città di Madrid in Spagna, la situazione è drammatica e forse ce ne siamo quasi abituati. La fotonotizia dell'Osservatore Romano è una terra spaccata a metà come una mela, da una parte verde, dall'altra nera, abbrustolita e tagliata appunto a metà da una striscia di fuoco. La Repubblica, le vendette di Trump, non è pronta all'accordo, il presidente USA tiene l'Iran con il fiato sospeso per un attacco massiccio, minacce all'UE, nuovi dazi come ritorsione per la multa Google. È successo questo, praticamente l'Unione Europea ha multato Google per posizione dominante e ieri Trump ha annunciato che se fossero rimaste queste multe le big tech americane avrebbe scatenato i dazi, e dunque la situazione anche su questo fronte è piuttosto incandescente. Caro carburante, vertice sulle accise, decreto in arrivo, scrive sempre Giuseppe Colombo sulla Repubblica. Fakir, ipotesi compressione, aveva sangue nei polmoni, minori imputabili, sconto sulla legge incostituzionale, nazionale da Peppa Pirlo, la scommessa di Maldini. Qui non c'è proprio una critica evidente della Repubblica, però dice siamo partiti da Guardiola che ha vinto tantissimo Champions e campionati in Inghilterra e anche ovviamente in Spagna, siamo arrivati a Pirlo che è stato un grandissimo campione, intendiamoci, quindi forse anche più forte di Guardiola in campo, nonché anche campione del mondo, vedremo. Ma insomma, la nazionale da che mondo è mondo è divisiva, figuratevi se per tre edizioni consecutive non va ai mondiali di calcio. La frontiera dimenticata del fino ai vita, Massimo Giannini su Repubblica di spalla dedica questo tema delicato, urticante, ma necessario da affrontare, e lo fa in solitudine e ciò è, devo dire, personalmente apprezzabile, perché cerchiamo di solito di rimuovere i problemi, soprattutto i problemi della vita. La Stampa, carcere per i minori e scontro, l'attacco del PD con Meloni, i vostri figli in cella, la Premier, solo quelli che delinquono, i dubbi degli avvocati penalisti, c'è il rischio che la legge sia giudicata incostituzionale, il provvedimento che abbassa a 14 anni l'età per essere imputabili. Adesso dormi, se no ti danno l'ergastolo ostativo. Una mamma nella vignetta della Stampa culla un neonato preoccupato con gli occhi sgranati. L'autopsia di Fakir, soffocato dal sangue, lite, piante dosi, lepore, scrive sempre la Stampa, perché prosegue anche lo scontro politico sulle manifestazioni di piazza di Bologna, una prima pacifica, ricordiamolo, ce l'ha raccontato una cronista, una nostra ascoltatrice qualche giorno fa, e poi la successiva invece di violenti che è stata fronteggiata dalla polizia con scontri e feriti, anche e soprattutto nelle fila della polizia. La nazionale di Pirlo, in un anno la casa popolare solo una famiglia su 100, questo lo approfondiremo. Stanno tornando le inchieste sui giornali, quello che ti danno i giornali, quello che ti forniscono i giornali, a volte non te lo fornisce, pensate un po', nemmeno la rete, nemmeno internet, nemmeno l'intelligenza artificiale. Giulia Ricci, andate in giro a capire queste benedette case popolari a chi sono state assegnate, ce le andremo a leggere. Poi una curiosità sempre sulla prima pagina della Stampa, il progetto di Amazon sviluppato nel capoluogo piemontese, la nuova voce di Alexa parla torinese. Cripto a rischio riciclaggio, titola invece l'apertura
di Italia Oggi, rapporto del

0: Gafi sulla crescita dell'uso illecito da parte di organizzazioni criminali, gruppi ransomware frodatori per il finanziamento di armi di distruzione di massa. L'espansione della finanza decentralizzata sta aumentando i rischi di utilizzo illecito delle infrastrutture basate su blockchain da parte di organizzazioni criminali, gruppi ransomware, reti professionali di riciclaggio, autori di frodi e soggetti coinvolti nel finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa. È il rapporto Gafi, il quale sottolinea che il 92% dei paesi è ancora impreparato. Che cosa sono le criptomonete? Non sono monete, non sono criptiche, ma sono un modo di investire in modo molto, molto pericoloso i vostri soldi. Domani, schiacciato, sangue nei polmoni, Fakir, vittima di una morte atroce, Piantedosi difende i due poliziotti, attacca lepore, minori imputabili. L'ira dell'UNICEF, i primi esiti di TAC e autopsia sul corpo del 42enne morto durante un fermo della polizia a Bologna, sangue vivo e traumi, ma motivi da analizzare. E sempre su Domani, la guerra si allarga a macchia d'olio, una fotografia molto chiara in un titolo, questa è la realtà, la guerra si allarga in Medio Oriente, eravamo rimasti 10 giorni fa che era finita, che c'era la tregua, c'è un accordo firmato. Ad accordo firmato, la guerra si allarga. Milano Finanza, la mia Unicredit, esclusivo, intervista Andrea Orcels, l'amministratore delegato di Unicredit, che parla a Milano Finanza e spiega come diventerà la banca milanese Unicredit con la fusione con la banca tedesca Commerzbank e il suo ruolo in Italia. Sempre Milano Finanza ha un'intervista all'amministratore delegato della RAI Giampaolo Rossi, che spiega: così abbiamo portato in attivo i conti della RAI e non siamo telemeloni. Sole 24 ore, i rincari di petrolio e gas frenano il PIL, carburanti, il governo prepara il decreto. Il riaccendersi della guerra nel Golfo pesa sul terzo trimestre che inizia in salita. La Premier Meloni vede Giorgetti sul tavolo sconti anche con accese mobili. Il Messaggero, idem sentire, benzina, rincari sulle vacanze, vertice a Palazzo Chigi per riportare le tariffe sotto i 2 euro al litro, ipotesi accise mobili con un decreto a inizio agosto. Sono sicuro che chiederete cosa sono e sono sicuro che ci sarà qualcuno che lo sa molto meglio di me. Il nodo risorse pieno in autostrada e voli, staggata in arrivo, speculazione da agosto, sempre il Messaggero, approfondimenti sempre prima pagina, economia in balia di Donald, gas non siamo ai livelli del 2022, tra trading e realtà il prezzo esagerato, la politica che non deve parlare la pancia, Paolo Pombeni ci prova a sedare un po' gli animi, e il Mattino invece, il quotidiano di Napoli fondato nel 1892, apre anch'esso sul caro benzina, si muove il governo. E poi sangue nei polmoni di Fakir, l'ipotesi dello schiacciamento, e poi il giornalista ucciso, ve lo ricorderete, bruciato, pare vivo in una macchina, deboli. Giornalista ucciso, risse in campo, mistero sull'ultimo messaggio, eboli, ancora incerti, movente e dinamica. Lui si chiamava Luigi Esposito, è una di quelle morti dimenticate, perché poi alcune morti fanno più clamore come quella del povero Fakir e altre vengono dimenticate, ma questa è stata una morte, un'uccisione orrenda a Eboli. A volte la cronaca diventa storia e a volte la cronaca resta cronaca. Bene, questi sono i titoli, adesso andiamo a leggere i giornali.
1: Prima pagina, gli approfondimenti.
0: Allora, mi avete sentito? Ebbene sì. Stavo bevendo, ma d'altronde è necessario. Allora, io partirei da questo carcere per i minori per capire bene com'è la situazione. E a questo proposito è importante capire che cosa è stato deciso dal governo. Il governo ha deciso per la punibilità sotto i 14 anni dei minori e ovviamente si è scatenata una bagarre sull'imputabilità dei minori per i 14 anni. Il tema è indubbiamente molto sentito e legato a un disegno di legge, ricordo, un disegno di legge, quindi non una legge, che verrà inviata alle Camere e che allo stesso tempo dovrà essere analizzata. Allora, Repubblica, a pagina 10, Miriam Di Peri scrive, è il sintomo di una preoccupante regressione, la stroncatura più netta al disegno di legge anti-Maranza, appunto le baby gang, esitato dal governo Meloni, non arriva dalle opposizioni ma dai penalisti che, oltre a sollevare dubbi di costituzionalità sul testo, ne fanno una questione politica e culturale. Ma la Premier sui social la definisce invece una norma di buonsenso e bufera sul provvedimento che inverte l'onere della prova sui minori. In sintesi, se in questo momento in Italia è previsto che in ogni singolo caso venga accertato se il minore sia in grado di intendere o di volere, qualora il testo diventasse legge, il giudice potrebbe dare per scontate le capacità di intendere, alla difesa del minore spetterebbe dimostrare il contrario. È invertito l'onere della prova. In sostanza, in una card postata sui social, i deputati PD scrivono: con lei anche i vostri figli possono andare in carcere. Lei è Giorgia Meloni. E Giorgia Meloni in un commento replica: con lei i vostri figli possono andare in carcere se delinquono. Per tutti gli altri stiamo lavorando perché possono crescere un'Italia più sicura, con più opportunità e più futuro. A spingere sulla norma il vice premier Matteo Salvini, bla boccia nel leader di 5 Stelle Giuseppe Conte. Gli studenti nel frattempo, racconta Matteo Pucciarelli, temono la repressione, vogliono spegnere ogni protesta. Questo è Repubblica. La Stampa fa anche un confronto a pagina 2. Minori imputabili a 14 anni, sconto sulla nuova legge. I penalisti, gli avvocati, la definiscono incostituzionale. Vediamo come vanno le cose negli altri paesi, racconta La Stampa. Allora, in Francia non esiste una soglia minima per la responsabilità civile o penale, dipende dalla capacità di discernimento del minore valutata dal giudice, insomma decide il giudice. Di fatto però sotto i 13 anni si applicano solo misure educative, dunque non il carcere. La Germania sotto i 14 anni i minori non sono perseguibili e fino a 18 anni si applica la legge sui tribunali dei minori, se accertata dal giudice la maturità del ragazzo. Inoltre la giustizia minorile è estendibile fino a 21 anni. In Irlanda, qui vige una delle legislazioni più dure, Irlanda, sempre La Stampa, l'età minima generale di 12 anni, ma eccezionalmente può scendere a 10 anni esclusivamente per i reati più gravi, come l'omicidio, lo stupro o la rapina aggravata. 10 anni. Irlanda, Svezia, la responsabilità penale è fissata a 15 anni. Prima le violazioni della legge sono gestite dai servizi sociali e dai comitati di assistenza all'infanzia, ma tra i 15 e i 18 anni le pene detentive sono inflitte solo per i reati più gravi. Francesco Savino: non trattiamoli da adulti in miniatura, così il governo esclude i più deboli. A parlare in un'intervista a Giacomo Galeazzi, il vicepresidente della CEI, la Conferenza Episcopale Italiana: servirebbe un investimento educativo capillare su tutto il paese. Vedete, Savino collega le misure securitarie sui minori al tema dei minori, al tema della povertà culturale, a volte del disagio, a volte della povertà di molti minori in Italia, e dice: la sicurezza nasce dalla capacità dello Stato di intercettare il disagio prima che diventi reato. Nessun ragazzo è irrecuperabile, il percorso rieducativo non è un ostacolo ma una parte della giustizia. Se le misure di sicurezza restano, l'unica strada, senza investire in scuole e servizi sociali, è l'inclusione. Questo è Francesco Savino a proposito, vicepresidente della CEI, delle misure sui minori. Dunque sembrerebbe spaccare, come al solito, come molto spesso il tema giustizia fa accadere, sia l'opinione pubblica, sia gli osservatori e sia ovviamente anche coloro che poi devono giudicare. Torniamo un attimo invece al Corriere della Sera e apriamo la pagina dedicata al caso Fakir, perché Federica Nannetti ci ricorda e ci racconta che è stato trovato durante l'autopsia sull'uomo di origine marocchina morto durante un fermo di polizia a Bologna nel quartiere Pilastro, è stato trovato sangue nei polmoni e segni di schiacciamento. Presenza di sangue nei polmoni e uno schiacciamento, le cui case sono ancora da chiarire. Questi alcuni degli elementi emersi dall'autopsia sul corpo di Fakir morto a Bologna mentre due poliziotti lo fermavano. Un nuovo caso Aldovrandi per il legale della famiglia, agenti corretti, non risultano fratture, ma è un caso molto complesso che smuove le coscienze e ad esempio sempre il Corriere della Sera racconta, e sempre Federica Nannetti, qualche punto fermo e molti altri ancora da chiarire, destinati a portare avanti quello scontro tra le parti già iniziato negli ultimi giorni. Dalle oltre sei ore di autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica scorsa al Pilazzo di Bologna, dopo essere stato immobilizzato a terra da due agenti di polizia, sono emersi sangue vivo nei polmoni e uno schiacciamento. Ma questi non sono che i primissimi risultati da valutare in un quadro più ampio di accertamenti. Sette quesiti formulati dalla Procura di Bologna al momento del conferimento dell'incarico ai consulenti, che hanno però portato ad avanzare come una delle ipotesi quella del decesso per asfissia. Quel che al momento non è pacifico e non mette d'accordo l'avvocato della famiglia Fakir, Fabio Anselmo, e quello dei poliziotti, Gabriele Bordoni, è la causa di tutto ciò. Per il primo dei due, sentito il suo consulente di parte, si tratterebbe senza ombra di dubbio di un quadro asfittico da compressione, mentre per il secondo non ci sarebbe alcuna risultanza in tal senso. Quel sanguinamento polmonare può avere genesi completamente diverse e l'assenza di fratture, soprattutto alle costole, di una compressione della gabbia toracica portano a escludere un esubero di forza da parte dei poliziotti. Al momento, racconta ancora il Corriere della Sera, non sarebbero state rilevate fratture, ma sarebbe invece emerso, come detto, uno schiacciamento da appurare se dovuto a un eventuale eccessivo utilizzo della forza quando l'uomo era ancora in vita o se sopravvenuto post mortem per le manovre rianimatorie. Uno schiacciamento ci sarebbe anche in una posizione laterale all'altezza del dorsale, che per il legale dei due agenti è da ricondurre al momento in cui Fakir ha cercato di liberarsi girandosi su un fianco e avvinghiando la gamba del poliziotto. C'è poi un'intervista di Marco Madonia al sindaco di Castello d'Argile. Rifiutò il pronto soccorso un mese fa, girava in paese, era confuso ma educato, siamo riusciti ad aiutarlo. Sempre a proposito di Fakir, e il sindaco racconta: Il 12 giugno, intorno alle 14, ero in piazza, un conoscente mi dice: guarda che c'è un signore che sta girando in centro, vicino alla fermata dell'autobus, e sembra strano. Io stavo entrando in macchina, ho fatto un giro. Dopo due minuti ho incrociato i carabinieri che stavano parlando con quel signore, ricorda Alessandro Enriquez, il sindaco di Castello d'Argine, un piccolo comune della provincia bolognese. Quel signore si chiamava Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica al Pilastro di Bologna durante un fermo di polizia. Un mese prima, ricorda il sindaco, Fakir era stato protagonista di un episodio simile. Cos'è successo? Aveva suonato al campanello di un condominio chiedendo di farsi aprire. Il proprietario di casa aveva capito che qualcosa non andava e ha chiamato i carabinieri. L'hanno identificato e hanno chiamato l'ambulanza, visto che era un po' confuso. Non dava segnali di rabbia o nervosismo, sembrava solo un po' smarrito. Lei che ha fatto? Mi sono fermato, ho chiesto ai vicini ai carabinieri, poi ho parlato anche con lui per capire se fosse lì per caso o avesse un qualche conoscente che non riusciva a contattare. Fakir nella prima fase era un po' confuso, poi si è ripreso, ci ha detto che doveva andare a trovare un amico ma aveva sbagliato fermata dell'autobus. Cosa intende per confuso? Non sapeva cosa ci facesse lì, cercava una risposta senza sapere bene cosa stesse cercando, era andato in difficoltà forse perché si vergognava, poi piano piano si è ripreso, rispondeva alle domande in maniera educata, ha chiesto l'acqua e il signore a cui aveva suonato gliel'ha data, ha anche ringraziato, però era in difficoltà. Il 118 l'ha assistito, ha chiesto se volesse recarsi al pronto soccorso ma ha preferito di no, l'abbiamo riaccompagnato alla fermata dell'autobus ed è ripartito. Del resto, al di là della confusione, non c'era alcun segnale di alterazione. Questo è un racconto su una persona evidentemente che chiedeva aiuto, la cui condizione era instabile. Il giornale, mi sembra, ricorda anche il suo incontro con in un centro di assistenza psichiatrica nei mesi di giugno, ed un appuntamento che sarebbe stato fissato ad agosto, appuntamento a cui Fakir non è arrivato e non arriverà mai. Allora, Gabriele Ramagnoli su Repubblica parla invece di questa morte incredibile, sospesa nel mistero di Luigi Esposito, a pagina 19. Vi leggo qualche riga perché sono quelle morti che poi alla fine restano sullo sfondo e diventano a volte dimenticate, ma anche spunti per romanzi sulla vita. Se la vita non svela chi è un uomo, toccherà alla sua morte farlo. Succede in questo tempo di contraddizioni in cui tutti siamo schedati, scrive Romagnoli su Repubblica, tracciati, indagati, che uno oscuri metà della sua esistenza e poi la reinventi superando ogni verifica, curiosità, ricerca su Google. Nell'era dell'alta definizione, degli IMAX, del 4K e di tutti i colori della tavolozza resi accecanti, affiora post mortem un individuo sfocato in bianco e nero per metà visibile, con la firma sui giornali, perché appunto era giornalista Luigi Esposito, la faccia in televisione, un numero di cellulare, un indirizzo e mail per metà invisibile, un vuoto camuffato da una caterva di dati fantasma, seppur basilari, professione, stato civile, reperibilità, che nessuno ha mai controllato. Potrebbe addirittura apparire un esperimento sovversivo, un'insurrezione individuale silenziosa contro la società vigilante, se non se ne sospettasse la necessità, dato che dall'ombra, con ogni probabilità, è venuta la causa della sua fine. Il fu Luigi Esposito è il controromanzo di questa epoca, dove ogni cosa è trasparente e niente può essere chiaro, tutti si espongono e chi non lo fa è sospetto, ma non era neanche sui social. È uno che ha capito la lezione della lettera rubata di Edgar Allan Poe: se vuoi sparire mettiti in bella vista, ma di profilo, e nascondi il lato oscuro della luna, abbagliato dall'apparenza nessuno farà il giro per andarlo a vedere. E però la storia, e Romagnoli evoca da par suo libri importanti come appunto La lettera rubata di Edgar Allan Poe, Luigi Pirandello, Nobel nel 34, che pubblicò Il fu Mattia Pascal nel 1904, oppure L'avversario di Emmanuel Carrer, che si ispira alla storia criminale del francese Jean-Claude Romain. Eppure questo signore, che si vede in un selfie davanti a un campo di calcio, è stato ucciso e bruciato, pare vivo, nei pressi di Eboli, dentro la sua macchina. Mistero nel mistero. Ed è un mistero anche come potrà fare il governo a ridurre l'aumento della benzina. Siamo stati facili profeti e non profeti di sventura quando a inizio della settimana ho cominciato a segnalare il tema del caro carburanti, che poi impatta anche evidentemente sul caro vacanza, perché questo è il tema: se costa di più sia la benzina che il jet fuel, che impatta sui prezzi dei biglietti, si rischia di pagare molto di più per andare in vacanza, in ferie, chi ovviamente se lo può permettere. E dunque il Corriere della Sera, come molti altri giornali, Il Messaggero ad esempio, o ad esempio Il Sole 24 Ore, ci dedica un'apertura importante della prima pagina, il giornale di Confindustria, e appunto Caro Energia è su tutti i giornali. In primo piano, a pagina 6, il Corriere della Sera scrive: benzina oltre i 2 euro in autostrada, un vertice tra Meloni e Giorgetti. E il racconto di Enrico Marro: il caro carburante al centro di un vertice ieri tra la premier Giorgia Meloni e il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. Sul tavolo gli ultimi 2 dati: la benzina che sfiora i 2 euro al litro, per la precisione 1,968, e il diesel 2,161 sulla rete stradale. Ma qualcuno, come ieri, ci ha scritto che già in centro a Roma e in altre città ha superato i 2 euro, e il diesel appunto, che è più caro della benzina. Dopodiché, sulla rete autostradale, ci racconta sempre Marro, abbiamo 2,59 euro per la benzina e 2,28 per il gasolio. E si tratta, è bene ricordarlo, dei prezzi medi, modalità self-service, il servito costa di più. Cifre diffuse ieri dall'osservatorio sui prezzi del Ministero delle Imprese, che certificano nuovi record delle quotazioni. Un mese di rincari, il Codacon sottolinea che in 3 settimane il prezzo medio del gasolio è salito di 27,9 centesimi di euro sulla rete ordinaria e 26 centesimi in autostrada, mentre la benzina è rincarata di 16,5 centesimi, con la conseguenza che un pieno di diesel costa oggi ben 14 euro in più rispetto al 3 luglio, che sembra un secolo fa, ma il 3 luglio è dietro le spalle, quando è scaduto l'ultimo taglio delle accise, mentre un pieno di benzina costa 8,25 euro in più. Secondo Confesercenti, il rincaro dei carburanti a luglio e agosto si traduce in una maggior spesa per le famiglie di 700 milioni di euro, con impatto negativo sulle vacanze. C'è stato un vertice a Palazzo Chigi per fare il punto della situazione, racconta ancora il Corriere della Sera. La Premier Meloni ha visto ieri il ministro dell'economia Giorgetti. Al centro delle valutazioni anche l'eventuale attivazione del meccanismo di accisa mobile, vi dicevo stamattina, che potrebbe far scattare uno sconto sul prezzo alla pompa, ma non tale da compensare del tutto gli aumenti di luglio, secondo le associazioni di consumatori che chiedono interventi più efficaci. Rischio gas in autunno, il rialzo anche le quotazioni del gas, che ieri il mercato di Amsterdam ha chiuso con un aumento del 2,7% a 63,6 euro al megawattora dall'inizio del mese. Le quotazioni sono così aumentate di oltre il 50%. Insomma, una situazione davvero complessa. Sempre il Corriere scrive: ipotesi minima, un taglio di 6-7 centesimi alle accise. Il Tesoro prepara un piano da 14 miliardi di euro per l'energia pulita. E sempre il Corriere della Sera intervista Lanza, direttore della Fondazione Enrico Mattei. L'abbiamo intervistato su MF Milano Finanza anche noi l'altro giorno, ci abbiamo aperto il giornale. Hormuz fondamentale anche per i fertilizzanti, si rischia una crisi alimentare oltre che petrolifera, tanto per complicarci le giornate, perché i fertilizzanti sono importanti, perché arrivano quasi tutti da giù e servono evidentemente per l'agricoltura, potrebbero impattare a quel punto anche sul costo degli alimentari già scossi dalla crisi e dai prezzi in aumento. Tra l'altro, sempre sul tema speculazione d'agosto, così la chiama il Messaggero, c'è da dire, lo ricorda Roberta Moruso, che per la verità gli aumenti del gas non sono gli stessi di quando ci fu l'invasione dell'Ucraina. Il gas è arrivato a 63 euro al megawattora, ma è lontanissimo dai 350 euro al megawattora toccati dopo l'invasione russa del 2022. Anche l'inflazione è più bassa, è speranzosa. Il Messaggero cerca evidentemente di dare un'ottica ottimista alla situazione, ma alla fine dovete sapere che l'economia è un essere vivente, l'economia nutre di aspettative, l'economia nutre di illusioni a volte e nutre anche la sua memoria dell'esperienza. E l'esperienza è che alla prima invasione dell'Ucraina il gas passò da 30 a 300 euro, ci fu una fiammata inflattiva tale che l'inflazione arrivò al 10% e ci furono 8 consecutivi rialzi dei tassi di interesse. Tutto ciò, per fortuna, oggi con la crisi di Hormuz, ad ora, non è avvenuto. Eppure abbiamo la benzina sopra i 2 euro e quindi anche questo indubbiamente va verificato. Dal pieno in autostrada al trolley in aereo, per gli italiani una vacanza con stangata, ammette poi alla fine il Messaggero con un articolo di Mauro Evangelisti. Il volo per Palermo da Roma sulla carta costa 100 euro, ma con bagaglio e scelta del posto supera i 200. Non si ferma la corsa dei prezzi degli hotel, a Narea dell'Adoc ogni anno aumenti fuori controllo. Insomma, una situazione piuttosto complicata. Allora, voglio andare a leggervi una cosa che mi sembra interessante. Le inchieste, dicevamo che le inchieste sono tornate, le stanno sviluppando. Nei giorni scorsi c'è stata un'inchiesta sul campo di Gianluca Semprini per La Stampa, lì a Hormuz, dove sembrava aver prevalso la pace, invece non è stato così. Un'altra inchiesta in Crimea, una Crimea abbandonata, dimenticata, invasa già dal 2014 dalla Russia, e La Stampa oggi dedica un'inchiesta sulla casa popolare. Emergenza alloggi in Piemonte, 12.000 in coda nell'ultimo bando. Ogni anno in Italia, scrive Giulia Ricci, solo una famiglia su 100 riesce a ottenere le chiavi dell'alloggio popolare cui ha diritto. Ad essere in attesa in graduatoria quasi 300.000 nuclei familiari, a essere vuote perché necessitano di manutenzione 61.299 case su 768.515 appartamenti di edilizia pubblica, circa l'8%. Escluse dal conteggio le 22.700 unità occupate abusivamente, secondo Federcasa, 1,5 milioni di famiglie vivono in condizioni di disagio abitativo. E dunque queste due pagine di grande inchiesta sulla casa, il bene per antonomasia più amato dagli italiani, dà uno spaccato veramente importante. I dati Eurostat, ricorda sempre La Stampa, secondo i dati Eurostat 2025-2026 la popolazione a rischio povertà in Italia è il 18,6%, dal 5,6% della Val d'Aosta al 45,3% della Calabria. Nel primo trimestre del 2026 i prezzi delle case sono rincarati del 5,2%. Le persone che vivono in case sovraffollate raggiungono quota 24,3% dell'intera popolazione italiana. Le persone che vivono in case sottoutilizzate invece sono il 18,2% della popolazione. La spesa pubblica per lo sviluppo abitativo, dati 2024, è solo lo 0,4% del PIL italiano. L'età media dei giovani che lasciano la casa dei genitori è 30 anni. L'8,5% delle persone dichiara di non riuscire a riscaldare l'abitazione. Insomma, è una situazione che andrebbe un pochino analizzata. Il governo, per la verità, ha lanciato un piano casa per la costruzione di 100.000 alloggi, che però necessita di soldi, sempre soldi, parliamo sempre di questa risorsa scarsa, sempre scarsa per lo Stato italiano. Allora, scusate, L'Osservatore Romano, come vi dicevo, invece da solo racconta del clima e dice: terre marchiate a fuoco in Spagna e in Francia, roghi di straordinaria violenza stanno divorando boschi, campagne, abitazioni e infrastrutture, distruzioni che lasciano ferite profonde negli ecosistemi e nelle comunità. Dalla Francia alla Spagna, passando per vaste aree del Mediterraneo, incendi di una violenza senza precedenti stanno divorando boschi, campagne, abitazioni e infrastrutture, alimentati da una combinazione sempre più esplosiva di vento impetuoso, calda estrema e siccità prolungata. Le fiamme avanzano con una rapidità impressionante, trasformando interi paesaggi in distese di cenere nel giro di poche ore. Migliaia di persone sono state costrette a abbandonare le proprie abitazioni, mentre le autorità locali hanno disposto evacuazioni di massa per mettere in salvo residenti e turisti. Spagna e Francia hanno mobilitato ogni risorsa disponibile per fronteggiare un'emergenza che ormai ha assunto i contorni di una crisi continentale. In Spagna il governo ha dichiarato ieri sera lo stato di emergenza nazionale per la regione di Madrid e la vicina provincia di Avila a causa della simultanea presenza di più incendi e di condizioni meteorologiche particolarmente sfavorevoli. Il rogo più vasto è in corso nella provincia di Guadalajara, scrive ancora l'Osservatore Romano, circa 100 chilometri a nord della capitale, dove da una settimana sono andati in fumo circa 32.000 ettari. Nella zona della regione di Madrid gli evacuati o confinati sono oltre 19.000. Le autorità hanno inoltre ordinato lo sgombero dei 3.500 abitanti di Aldea del Fresno, a circa 60 chilometri dalla capitale. E ancora, sempre, proseguiamo a pagina 6. In Francia sono in corso le operazioni per contenere due vasti incendi. Il più esteso interessa la zona di Le Pauge, nei pressi di Bordeaux, dove le fiamme hanno devastato circa 4.800 ettari e provocato oltre 20.000 evacuazioni nella foresta delle Landes de Gascogne. Un secondo fronte, nel dipartimento del Var, nel sud-est del paese, ha già bruciato circa 2.700 ettari, costringendo alla fuga oltre 300 persone. Vi avevo detto, visto che siamo qua, che vi avrei anche raccontato un po' quello che detto l'amministratore delegato della RAI che ci ospita in questa trasmissione, pagina 23 di Milano Finanza. Vi leggo qualche rapido brano se trovo la pagina. Questo è evidente. Non siamo tele Meloni, la TV pubblica ha centrato un attivo di bilancio e ora punta a fare meglio con un vasto piano di dismissioni e investimenti. Parla l'amministratore delegato della RAI Giampaolo Rossi, ma che dice: non vogliamo perdere il ruolo culturale e nemmeno chiudere Report. Dunque una buona notizia per tutti gli appassionati di inchiesta e per tutti gli appassionati di Report. Noi ci fermiamo qua, adesso partite voi, preparate le domande.
1: Roberto Sommella, direttore del quotidiano Milano Finanza, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Ricordiamo agli ascoltatori che i dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento Europeo sulla Privacy 2016-679. L'informativa è reperibile sulla piattaforma RaiPlay Sound nella sezione di Prima Pagina.
2: Non morirà il libro di lettura. Umberto Eco domina a Perdas de Fogo il festival Sette Sere, Sette Piazze, Sette Libri. Leggere, leggere, leggere, perché leggendo si vive.
3: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
4: E alla mia voglia di fresche. Ehi, non intendevo un gavettone.
3: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
5: Parte dal fronte destro. Punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
6: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
7: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
8: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultrafast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
9: L'estate di Radio 3, il sabato alle 9.30, Terra di Sguardi, la costruzione di un mito, di Giovanni Carlo Federico Villa.
10: Questo nuovo percorso estivo non sarà semplicemente un viaggio nei luoghi d'Italia, sarà un viaggio negli sguardi che l'hanno immaginata.
9: Come scrittori, geografi, artisti hanno raccontato l'Italia nei secoli. Da Dante a Goethe, da Strabone a Raffaele La Capria, Terra di Sguardi. Il sabato alle 9.30 nell'estate di Radio 3.
1: Per intervenire e porre domande a Roberto Sommella, direttore del quotidiano Milano Finanza, chiamate il numero verde 800 050 333. Potete inviarci sms o whatsapp al numero 335 56 34296.
0: Pronto, buongiorno, chi parla? Stiamo scaldando i motori, ma c'è una telefonata importante che stiamo aspettando. Non ve la spoilerò, come si dice oggi, non ve la anticipo. Mi dicono dica pronto, io dico pronto. Pronto?
11: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno.
11: Buongiorno.
0: Chi parla?
11: Allora, io sono Massimo, mi hanno detto di non dire il mio cognome, ma insomma sono il professore del liceo Vivona di cui si è parlato.
0: Buongiorno perché... professore.
11: Buongiorno. Buongiorno.
0: Quindi chiama da Roma?
11: Sì, chiama da Roma.
0: Sì, sì, tra l'altro conosco perché... il liceo, perché ci ho fatto una volta una lezione, il Bivona, all'Eur.
11: All'Eur. Perché si è parlato di me? Perché dopo la fine della scuola, dopo gli esami, dopo la pubblicazione dei quadri, ho scritto un messaggio di saluto ad alcuni studenti.
0: Ah, certo.
11: E da lì poi il Tempo ha scritto un articolo. Si potrebbe ravvisare la violazione di corrispondenza privata ed è nato un caso, va bene, ma in questi giorni non ho mai parlato, non ho mai scritto, ma devo dire che oggi il vaso ha traboccato perché mi hanno mandato un articolo del Tempo, a firma di Francesco Musacchio, in cui si dice, il titolo è «Il professore Propal che indottrinava i suoi studenti, ora fa la vittima».
0: Allora,
11: ora, io essendo sotto indagine amministrativa non posso parlare del mio caso, ma voglio precisare che io
0: tanto buongiorno.
11: Non faccio la vittima.
0: Non è vittima. Lei che cosa insegna?
11: Non allora, faccio
0: ci racconti,
11: la vittima, anzi...
0: allora facciamo così, visto che la cronaca si fa persone, si fa testimonianza, lei è protagonista della notizia, è una cosa inedita e anche molto interessante per Radio 3 e per Prima Pagina, ci racconti la sua storia, esattamente che cosa è accaduto.
11: Aspetti un momento, io... Sto spiegando, non faccio la vittima proprio perché non faccio proprio niente, non ho scritto, non ho parlato da 15 giorni perché sono sotto indagine amministrativa, quindi correttamente non mi sono mai espresso.
0: Certo.
11: L'insulto e la falsità di dire faccio la vittima mi ha un po' indignato e mi ha spinto a sollevare il telefono. Dopo che sarò ascoltato dagli ispettori potrò parlare di questa vicenda liberamente. Volevo aggiungere però un fatto. In questo articoletto del Tempo ancora si parla del 7 ottobre, giustissimo. Ma questo argomento, cioè il professore non ha parlato del 7 ottobre, è fortemente ipocrita. È guardare il dito e non guardare la luna. perché anche i Galli sterminati da Cesare hanno ucciso qualche legionario romano, gli Armeni sterminati dai Turchi hanno ucciso qualche turco, come racconta i 40 giorni del Musa Dagh, e potremmo raccontare anche dei Pelle Rossa che hanno ucciso qualche colono bianco, eccetera. Cioè la resistenza di chi è oppresso va trattata come tale, e anche l'uso della violenza. E per concludere vorrei aggiungere solo un dato. La rappresaglia nazista a Roma per l'attentato partigiano di Via Rasella ha previsto l'uccisione di 10 innocenti per ogni SS ucciso. Qui a Gaza siamo tra i 1000 e i 2000 per ogni israeliano che è stato ucciso. E quando finirà? Quando finirà questa rappresaglia che è diventata sterminio? Dopo il 28, se volete, possiamo parlare del mio caso, per ora non posso parlarne.
0: Dunque, allora, caro Massimo, intanto la ringraziamo di questa telefonata in diretta che ci ha spiegato un po' i contorni del suo ragionamento. Lei è un professore di liceo, il Bivona è un liceo classico, se non ricordo male. E dunque, la sua spiegazione è anche il tema che stiamo affrontando dal 7 ottobre 2023. Il blitz sanguinoso di Hamas nei territori, nei kibbutz israeliani, con la morte di oltre 1300 persone, più di quelle morti durante la notte dei cristalli in Germania, e poi la guerra devastante, la risposta devastante, come lei ricordava, di Israele sulla striscia di Gaza e decine di migliaia di morti. Grazie per averci raccontato la sua esperienza. Il 28 luglio io non ci sarò, ci sarà un collega o una collega, l'aspettiamo a Prima Pagina per fare chiarezza su questa vicenda, e intanto buona giornata. Pronto, buongiorno, chi parla?
12: Buongiorno, io mi chiamo Luciano e telefono da Torino. Buongiorno e grazie per l'attenzione.
0: Luciano, buongiorno.
12: Buongiorno. Punibilità dei minori. Detta così è una cosa. Io sono nato con 21 anni, maggiorenne, poi è passato a 18 e potrebbe anche scendere, un altro discorso. Punibilità dei minori a Torino. E il discorso da dove farlo è arrivato ultimamente, prima c'era qualche episodio eccetera. Allora, è tanto grave inasprire un po' le pene o fare questo discorso brutto, non dare impunità a questi giovani che sono un po' scatenati, qualcuno di questi giovani che è scatenato? Gli oratori ci sono, ma sono pochi, le azioni varie di contrasto anche in famiglia sono ancor meno, eccetera eccetera. Quindi io non parlo da vecchiaccio come sono, perché inevitabilmente il discorso non si poneva. C'era
0: la voce non è da
12: vecchiaccio,
0: bella squillante.
12: Io sono 93enne e quindi parlo proprio da balilla, se vogliamo,
0: complimentissimi signor Luciano. Vorrei chiedere anche in regia se avessero mai pensato che questa voce era di un 93enne. Allora, complimenti. Insomma, mi faccia capire, ma c'è un problema giovanile? Lei che è giovane dentro sicuramente, in Italia, a Torino, perché non ho capito se a Torino ci sono questi maranza, che poi è un termine che ho cominciato a imparare anch'io.
12: Sì, maranza è un termine, sì, che ho usato forse a Milano eccetera. No, qui ci sono state delle gang che hanno sbarchiato, fatto diavolerie varie in periferia e non solo, anche in centro. Ci sono sempre stati, probabilmente personaggi qualunque che a un certo punto, ahimè, facevano brutte cose. Ma detto questo, però, è tanto grave questo il discorso. Io ho letto, e lei l'ha anche annunciato questa mattina, che in Europa ci sono dei termini addirittura più bassi dei nostri.
0: In Irlanda, 12 anni. In Irlanda sono rimasto sorpreso. 10 anni per omicidio. 10 anni.
12: Ecco. Sì, allora a questo punto non lo so, ecco, voglio da lei un qualcosa di più, perché io credo che sia giusta questa cosa.
0: Ma lei è più esperto di me sicuramente, ha fatto più vita.
12: Sono esperto perché a me nessuno ha mai regalato, mi hanno rubato una catenina, quella piccola piccola, soltanto in Inghilterra quando sono andato a lavorare da ragazzo, quindi si immagini un po'. Quindi il mio problema non si pone oggi, pur essendo un vecchietto nessuno probabilmente mi aggredisce, però esiste realmente, questo è un dato di fatto. Allora, se esiste un problema e nascono pian piano, è giusto anche seguirli, si ironizza sul rave party. Rave party non ci sono più stati, quindi evviva, rave party non è un
0: vero,
12: racconto,
0: è vero,
12: mondo.
0: È stato ironizzato il primo, credo che sia stato uno dei primi decreti, se non addirittura il primo decreto sicurezza del governo Meloni appena insediato contro i rave party, perché ce n'era stato uno piuttosto turbolento che io mi ricordo, non ricordo in quale regione, e effettivamente questi rave party non ci sono stati, diciamo che non sappiamo della loro esistenza, magari ci sono stati, ma sono stati meno turbolenti. Comunque, caro Luciano, le provo a rispondere, ma io credo che abbia centrato il problema proprio il vicepresidente della CEI sulla stampa, cioè il giornale della sua città, Francesco Savino, perché ha detto che bisogna però intervenire sulla povertà educativa, bisogna intervenire sul giovane prima che possa diventare un componente di una gang. E dunque lavorare sull'educazione, sulla scuola, sulle famiglie. La punibilità è la parte finale del ruolo che deve avere lo Stato laddove ci sia la necessità di far emergere una responsabilità sociale del giovane. Ma il giovane deve essere portato a questa responsabilità e dunque il ruolo della scuola è fondamentale. Abbiamo appena parlato con il professore che un pochino prova a educare i suoi giovani a conoscere e a interpretare la storia del mondo. Noi dobbiamo dare opportunità ai giovani e poi dobbiamo evidentemente renderli responsabili. E d'altra parte fa pensare anche un'altra cosa, ne abbiamo parlato l'altro giorno, il fatto che la Francia abbia vietato i social sotto i 15 anni. Non è che a volte queste azioni delle baby gang sono fatte proprio per essere riprese? Non è che è l'effetto che diventa causa e viceversa? Questo non lo so, se c'è qualche psicanalista all'ascolto chiedo di intervenire, o sociologo evidentemente, o filosofo, insomma qualcuno più bravo di me, che ce ne saranno tantissimi. Vi leggo un po' di messaggi che come al solito sono tantissimi. Buongiorno direttore, se il report torna in onda non è una buona notizia per i suoi appassionati, ma per gli onesti la sente la differenza, Giuseppe Belluno? Boh, sì, gli onesti. Io dico per gli appassionati del genere inchiesta. Non dividerei poi gli appassionati tra onesti e disonesti, credo che non lo faccia manco lo share o l'audience. La parabola di Ranucci con gli stracci volati per aria puoi insegnare alle persone a non avere idoli da nessuna parte, ma essere sempre attenti e ragionare ed elaborare le notizie anche con la propria testa, Paola. Dunque, qua c'è Vincenzo che ci scrive una cosa importante sull'inversione dell'onere della prova, cioè devi dimostrare che non eri in grado di intendere di volere, mentre invece finora la legge prevede che non sei in grado di intendere di volere fino all'età di 14 anni. Okay? L'inversione dell'onere della prova, questa è la cosa importante. Ci scrive Vincenzo con un testo un po' mancante, prova a interpretarlo, che non cambia niente ma si inverte l'onere della prova fino a 14 anni. Buttano all'aria la civiltà giuridica, una mannaia addosso ai ragazzi e alle loro famiglie. Quindi critica questa inversione dell'onere della prova, che poi di fatto rende identico questo tema, questa possibilità a qualsiasi età, perché a volte un adulto può invocare, o la sua difesa può invocare, l'incapacità di intendere e di volere. Un commento inerente al tema del gioco d'azzardo trattato ieri da Radio 3. Mi pare che non sia stato considerato il ruolo che potrebbe avere la scuola. Se venissero insegnati a tutti alcuni rudimenti di calcolo della probabilità con esempi specifici sui giochi d'azzardo, molti capirebbero che non è conveniente. E ieri abbiamo parlato di questo tema, molto importante. 180 miliardi, vado a memoria, spesi, o 170, insomma, una cifra enorme, più di quanto spende lo Stato per la sanità, questo me lo ricordo bene, inchiesta di Avvenire che ha fatto molto discutere, sta facendo ancora molto discutere. Il ruolo della scuola? Sì, certo, spiegare che il calcolo delle proprietà, che si perde sempre, che il banco vince sempre, che la slot vince sempre, che il poker online vince sempre, questo può essere molto istruttivo. Aggiungo una cosa importante, le criptomonete su cui ha aperto Italia Oggi. Le criptomonete sono utilizzate molto spesso anche dai giovani perché le usano per guadagnare dei soldi. vengono quindi a sostituirsi a volte anche alle scommesse sportive. Speriamo, la scuola può avere sicuramente un ruolo, può avere un ruolo lo Stato con degli spot, con delle pubblicità, un tempo si chiamavano pubblicità progresso, per dire semplicemente che il gioco d'azzardo può provocare una patologia, può provocare una dipendenza, può spaccare la famiglia, può impoverirvi, può mettervi in mezzo a una strada. Il problema del caro carburante non finisce con il caro ferie, tutti i beni di prima necessità aumenteranno perché aumentano i costi di trasporto in generale, è questo che dovrebbe supportare il governo per le famiglie. Felipe da Firenze, ha ragione caro Felipe, pronto, buongiorno, chi parla?
13: Pronto, buongiorno, sono Diana.
0: Diana, signora Diana, buongiorno.
13: Buongiorno, chiamo da Fiumicino, vicino Roma, a due passi dal mare, e ho mandato un messaggio per cui la redazione mi ha richiamato e vi ringrazio, perché ho scritto una cosa per me molto semplice, cioè gli adolescenti, sul tema degli adolescenti e della punibilità. Gli adolescenti oggi praticamente fanno tutto, guidano, comprano, hanno carte di credito,
0: sono consumatori,
13: dei piccoli adulti, diciamo sì, così, fino alla maggiore età, però dovrebbero anche capire, e questo è il compito delle famiglie naturalmente, anche della scuola, ma delle famiglie soprattutto, infatti mi collego anche a quel concetto di povertà educativa che ha detto poco fa in risposta a un altro ascoltatore, per cui non capiscono però i limiti, e dovremmo noi, ecco, cercare di far capire i limiti oltre i quali è violenza, delinquenza, aggressione o sopraffazione. E io appunto ho una figlia di 15 anni alla quale cerco di dare un'educazione sana, né troppo i social né troppo pochi, cercare di far capire che la propria libertà non deve andare a incidere sulla libertà degli altri, cioè cercare di insegnare un vivere civile, ecco, perché comunque noi abbiamo delle regole, se poi riteniamo che queste regole possono essere in qualche modo invasive o sbagliate, allora cercheremo di modificarle, però c'è un po' un senso quasi a volte di, non di libertà, proprio di sopraffazione, che già dalle generazioni giovani si vede. E questa è una cosa, secondo me, deleteria proprio per una convivenza civile. E chi delinque, al di là della nazionalità, italiano, straniero, quello che è, dovrebbe, purtroppo sì, dovrebbe essere punito per far capire che c'è un limite. Ecco, questo era il mio messaggio.
0: Soluzione, cara Diana, la scuola, l'educazione, la famiglia?
13: Prima di tutto, perché la famiglia secondo me è la base. Poi c'è la scuola, certo, ma la scuola, per poter anche apprendere dalla scuola, bisogna avere una predisposizione. Questo è il compito dei genitori, perché quando si mette al mondo un figlio non chiede di nascere, siamo noi che lo mettiamo al mondo, quindi è una nostra gioia ma anche una nostra responsabilità.
0: Che mestiere fa?
13: Ma io veramente sono architetto, anche se lavoro in pubblica amministrazione.
0: L'ho sentita molto analitica, sì. Infatti. Va bene, architetto
13: tecnico,
0: della vita.
13: Aveva ragione.
0: Sì, architetto della vita, grazie.
13: Diciamo così, come direbbe un'amica. Senta, posso dire una cosa?
0: Quello che vuole in un flash. Prego.
13: La coincidenza è incredibile, però ha chiamato il professore per il
0: sì,
13: quale io ho piena solidarietà, del
0: sì,
13: Vivona, dove mia figlia va a fare il liceo classico. Non è stato assolutamente è stato
0: no,
13: un
0: no,
13: caso.
0: Ma tra l'altro sono stato al Vivona, c'hanno una sala bellissima di conferenze a parlare di un tema sull'Europa, eccetera, e ho visto una popolazione sia di professori sia di studenti molto, molto valida, molto intellettualmente vivace, ma la scuola deve essere vivace, alla fine deve anche come dire, scatenare reazioni, pulsioni, senza esagerare, senza sfasciare, senza, diciamo, con le occupazioni distruggere i beni dello Stato che sono i beni nostri. Ma insomma, io non drammatizzerei questa polemica, bisogna riflettere sulle cose, speriamo che vada tutto a buon fine. Grazie Diana, buon mare, buon Fiumicino. Vi leggo un po' di messaggi. Buongiorno, mi piacerebbe che parlasse di scuola a chi effettivamente la conosce. Questo è quasi un messaggio filosofico. Noi l'abbiamo conosciuta al suo tempo. Pensate che io adesso mi capita da un po' di anni di fare delle lezioni a scuola sull'Europa, la cittadinanza europea, l'economia, la finanza. Va a finire che ci vado di più ora di quando andavo al liceo. Però posso dire che posso dirvi una cosa sulla scuola, guardate, perché un pochino davvero la conosco, facciamo la Scuola d'Europa insieme alla nostra associazione, cerchiamo di dare quest'anima sociale alla nostra Europa, alla nostra cara Europa, agli studenti, soprattutto liceali. Ma un tempo la scuola, cioè prima che ci fossero i social, perché c'è stata un'epoca in cui non c'erano i social, era fondamentale per due cose, secondo me: ridurre le disuguaglianze concretamente, tant'è che si metteva il grembiule per non far vedere come era vestito l'alunno, per non far vedere la sua capacità, la capacità economica della famiglia. Dunque, primo luogo, frontiera di riduzione delle disuguaglianze. Secondo, incontro tra le persone, incontro tra generi, persone, uomini, ragazzi, ragazzi diversi, per socializzare, per conoscersi. Da allora, da quando io ho frequentato il liceo, pensate che siamo ancora in contatto, perché è stata la prima matrice di socialità. Il primo incontro l'abbiamo fatto a scuola. E oggi molte cose sono disintermediate. Pensate all'impatto che ha avuto il Covid, si è analizzato poco, secondo me, sulla generazione Covid, cioè quella che aveva 13, 14, 15 anni durante il Covid e che non è andata a scuola, non ha socializzato, non ha avuto rapporti, ha disintermediato tutto con i rapporti, diciamo, attraverso lo schermo. E che cosa, e il caso vuole che sono gli adulti maggiorenni di oggi, cosa pensano, cosa fanno, che traumi hanno vissuto, ne sappiamo pochissimo. Pronto, buongiorno.
14: Buongiorno, mi chiamo Stefano, chiamo da Bobbio in provincia di Piacenza. Ieri c'è stata una telefonata a proposito dell'auto elettrica e volevo
0: un possessore di auto elettrica, sì, entusiasta. Buongiorno.
14: Lo sono diventato anch'io grazie a
0: Stefano. Alla telefonata di ieri?
14: No. La telefonata di sì. Due dati però bisogna provare a esprimerli.
0: Prego.
14: La macchina che ho comprato io è una Hyundai e gli ho lasciato 26.000 euro, 52 milioni non avrei mai pensato di doverli spendere, io sono ancora fermo alle lire. Però,
0: bravo, e se è utile ogni tanto, diciamo, con 52 milioni ci si comprava una Mercedes.
14: No, non lo so, ecco, vabbè, esatto, la conversione io la faccio in automatico perché ho 70 anni, vabbè. Però ho anche investito nel fotovoltaico, quindi io la mia macchina in realtà me la ricarico al sole, già adesso la mia batteria di accumulo è a metà, secondo me tra 2 o 3 ore sarà i suoi bravi 10 kW e quindi se la uso quando ritorno indietro
0: parcheggia, mi scusi signor Stefano, per far capire agli ascoltatori, lei c'ha la macchina, la parcheggia sotto un pannello fotovoltaico, immagino, e quella si ricarica?
14: C'ho il garage, c'ho la villa indipendente, sul tetto, sulla falda a sud, ovviamente ho messo i pannelli, tra prendere i pannelli nuovi, un pannello da 450 watt di picco, quindi ce ne bastano pochissimi per produrre un'esagerazione, quindi... Ma quello che io volevo dire, altri due dati per capire meglio la situazione, io con un kilowatt faccio 10 km, con 2 kilowatt ne faccio 20, che è esattamente quello che facevo col diesel precedente. Peccato che con 32 centesimi sto facendo quello che adesso mi costerebbe 210 centesimi, non so se mi sono spiegato.
0: Sì, risparmia.
14: Un settimo sto pagando con... guido come mio nonno, intendo dire...
0: consuma poco, quindi.
14: No, devi accelerare poco, usare poco il condizionatore, poco tutto, perché l'elettrico
0: benissimo.
14: È micidiale.
0: Quindi lei dice l'investimento elettrico, un po' come l'investimento finanziario, è più caro di una volta, ma poi dopo si risparmia.
14: Quello che però volevo sottolineare, che ho letto e adesso le leggo 3 righe, il Regno Unito introdurrà dal 1 aprile del 2028 un sistema di tassazione chilometrica, ovviamente c'è sempre la definizione inglese perché se no non fa fine, paper mile, per compensare il calo delle accise sui carburanti, perché lo Stato vive praticamente del gommato, diciamocelo francamente, miliardi e miliardi su una domanda rigida come è quello del consumo dei combustibili.
0: Ma non diamogli quest'idea al governo italiano, però, caro Stefano, non diamogli quest'idea, che già abbiamo il problema della benzina, poi gli facciamo pure mettere quest'idea se la tassa sull'elettrico è finita, anche per lei, soprattutto per lei.
14: dal 1 aprile del 28 nel Regno Unito ci sarà la tassa, e tra parentesi 3 penny per miglio per le auto elettriche, 1,5 penny per le...
0: Bene, signor Stefano, siamo vicini alla Gran Bretagna, noi ce ne stiamo in Italia, grazie. Grazie di questa spiegazione, ma è chioso così. Quanto durano le auto elettriche? Quanto dura una batteria? Punto di domanda. Pronto, buongiorno, chi parla?
15: Buongiorno, sono Franco da Padova.
0: Franco,
15: allora, buongiorno. Mi ricollego a una parola che ha detto lei prima, disuguaglianza.
0: Sì.
15: Però voglio parlare di stipendi.
0: Sì.
15: È troppo comunista pensare che ci sia troppa disuguaglianza fra gli stipendi, e mi spiego. Un amministratore delegato, quanto è giusto che guadagni più di un operaio o un impiegato? E posso che è sacrosanta la differenza, ovviamente, di un manager rispetto appunto a un impiegato, un operaio, però mi sembra che siamo veramente all'eccesso. Volevo chiederlo a lei in qualità di esperto di economia e finanza, di un operaio o un impiegato, e posto che è sacrosanta la differenza ovviamente di un manager rispetto appunto a un impiegato, un operaio, però mi sembra che siamo veramente all'eccesso. Volevo chiederlo a lei in qualità di esperto di economia e finanza, se questo pensiero è folle oppure...
0: Ma no, direi proprio di no, caro Franco, non è... Non è...

0: cercare di ridurre le disuguaglianze, perché le disuguaglianze poi alla fine sono il tema di questi tempi. Allora, le faccio un esempio che va al di là degli stipendi, no? Oggi la più grande azienda del mondo manifatturiera è la Apple. Sappiamo tutti cosa fa. Per fare 100 miliardi di utili occupa negli Stati Uniti, perché poi i suoi prodotti li assembla in Cina, 80.000 persone. 100 miliardi di utili, 80.000 dipendenti negli Stati Uniti. Apple, la più grande azienda del mondo oggi. 50 anni fa la più grande azienda del mondo era la General Motors. Produceva quello che sappiamo, la produce tuttora, macchine con tanto acciaio, tanta gomma, tanta plastica, eccetera, eccetera, eccetera. Per fare 7 miliardi di dollari di utili, 50 anni fa, la General Motors negli Stati Uniti occupava 600.000 persone. Il tema, a mio modo di vedere, è questo. Serve meno lavoro per produrre più capitale, più ricchezza. Ciò aumenta le disuguaglianze. Siamo arrivati al punto in cui il capitale genera capitale da solo. Pensate a quanto sta accadendo nel settore dell'intelligenza artificiale, pensate a quanto sta accadendo nel settore delle big tech. E se il capitale genera capitale senza la necessità di avere manodopera, di avere operai, di avere fabbriche, di avere industrie, è evidente che si aumentano le disuguaglianze, e gli ingegneri, quei pochi esperti informatici che lavorano nelle aziende big tech saranno sicuramente pagati 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 volte più di un operaio che ancora combatte, che assembla la sua Panda a Melfi, a Mirafiori. Secondo esempio, e mi taccio e diamo la voce agli ascoltatori. Nel 76 uscì il modello della Fiat 126, chi c'ha un po' d'anni come me se la ricorderà. Era quella che succedeva alla 500. La 126 della Fiat costava 990.000 lire e corrispondeva a 5 stipendi di un operaio. 5 stipendi, quindi era acquistabile, con un po' di sforzi, ma acquistabile. Oggi una Panda costa, elettrica, 23-24 mila euro, che corrispondono a 20-25 stipendi di un operaio. Se siamo arrivati al punto in cui un'utilitaria non può essere acquistata dall'operaio che l'assembla, abbiamo cambiato il modello industriale e dunque le disuguaglianze non possono che aumentare. Pronto, buongiorno, chi parla?
1: Buongiorno a lei, mi consente di chiusare su queste sue ultime osservazioni, poi vengo alla mia domanda.
0: Come no?
1: E oltretutto queste aziende informatiche consumano energie come un'acciaieria con i loro data center.
0: E non sono, tassate come una Panda.
1: Esatto, e oltretutto appunto invece di generare lavoro, generare prodotti, generano controllo e informatica come lei ha ben dimostrato. Va bene, veniamo alla mia domanda.
0: Ci ricorda il nome?
1: Che domanda? Alberto, sì, dalla provincia di Genova.
0: Alberto da Genova, prego.
1: Esatto. Io suggerirei di non chiamare questi ragazzi Maranda, perché si fa un doppio danno. Intanto si emarginano di nuovo, al di là della loro emarginazione derivante dalla loro provenienza, si crea una categoria da emarginare, un diverso, un gruppo di diversi. E questo è il primo danno che si fa. Il secondo, si conferisce a loro l'appartenenza a un gruppo che li galvanizza in qualche modo. Per favore, non chiamiamoli Maranda. È veramente, oltre ad essere un'offesa, una cosa che fa danno. Non so se lei è d'accordo su questa mia osservazione.
0: Guardi, signor Alberto, io ho scoperto questo termine esistente da poco, Maranza. Ma io direi chiamiamoli giovani e basta. E poi gli aggettivi lasciamoli dare a chi li educa e a chi li punisce. Allora vi leggo un po'. Buongiorno, buongiorno signor Alberto, e grazie anche della chiosa. Tutta la solidarietà, tantissimi, decine e decine e decine di messaggi, siete fantastici. Tutta la solidarietà e un applauso di cuore a questo insegnante che mi sembra un uomo con tutte le maiuscole. Si riferiscono alla telefonata di Massimo, liceo Bivona, sotto indagine.

0: per aver mandato un messaggio su non dimenticare Gaza ai suoi maturandi. Salve, massima solidarietà al professore. Anche Andreotti disse, se non ricordo male, che sarebbe diventato un ribelle se fosse stato un palestinese in terra occupata. Buona giornata, Gianfranca da Firenze. Sì, si ricorda bene. Buongiorno. Altro che se la Rai e Telemeloni. I TG non fanno che evidenziare i primi piani del presidente, della Presidente del Consiglio, anche quando riferiscono le argomentazioni degli esponenti dell'opposizione, che quasi mai non si riportano direttamente, mentre affermano le loro valutazioni. Grazie e buon lavoro, Antonio da Roma. Per la verità le rispondo che sempre l'amministratore delegato Rossi della Rai, in questa intervista che gli ho fatto personalmente, quindi sono protagonista, ero dall'altra parte del tavolo, cita i dati dell'Autorità per le Comunicazioni e dell'Osservatorio di Pavia, e secondo questi dati riferiti appunto da Rossi, il livello di apertura e di rappresentazione delle posizioni dell'opposizione è superiore a tutti gli ultimi governi. Ma d'altronde le realtà sono diverse e si può esercitare il diritto di critica. Si può replicare al primo ascoltatore o siamo in una dittatura? No, no, certo, si può replicare, però cosa replica? Primo ascoltatore è sempre il professore. No, scusate, ma cosa è diventata questa trasmissione? È possibile che il professore chiami per discutere di un suo caso personale? 4 punti, 5 punti di domanda? Beh, è una trasmissione giornalistica. Anzi, io credo che c'è una notizia, credo che tra poco forse le agenzie la batteranno, perché i colleghi al di là del vetro stanno evidentemente rilanciando questa telefonata. Insulti a mezzo messaggeri, professor Massimo, un uomo senza ipocrisia è come un lebbroso tra i germofobi o ipocriti. Vincenzo, molta solidarietà, qualche critica al professore, che peraltro è intervenuto con diciamo garbo e ha raccontato come i popoli oppressi si difendano e uccidano, anche se a dirla tutta, e bisogna dirlo, il 7 ottobre 2023 il blitz è stato portato nei kibbutz e nei luoghi di vita degli israeliani da un'organizzazione terroristica chiamata Hamas, non da giovani palestinesi, quindi questo è un dato di fatto, non è la rivolta del ghetto di Varsavia, ecco, tanto per citare un'altra cosa storica. Buongiorno, vi meravigliate delle disuguaglianze degli stipendi, ma non volete sentire parlare del socialismo? No, ma noi vogliamo sentire parlare del socialismo, caro Ennio. A proposito di stipendi, perché non parliamo di quello dei calciatori che fanno il lavoro a un tempo più inutile e più pagato del mondo? Stefano da Trieste, e peraltro da 3 edizioni non ci portano ai mondiali. Sottolineiamo anche questo, ai mondiali di calcio, caro Stefano, lei ha ragione. Ma quello è anche un mestiere breve, no? Tra l'altro Maranza non si può sentire, fa schifo, è un anonimo, ma effettivamente sono quasi d'accordo con lei. Buongiorno, premio di maggioranza per garantire stabilità, il governo più stabile è la dittatura. Paolo, questi ragazzi chiamiamoli i nostri figli, i nostri nipoti. Vincenzo, sono d'accordo. Buongiorno, nel Medioevo la Chiesa Cattolica aveva la regola morale espressa dalla formula Numus numum parere non potest, cioè il denaro non può generare denaro. Cari saluti da Renato, eppure invece questo sta accadendo. Addirittura sarebbe da riscrivere la teoria del plusvalore di Marx, perché Marx nel Capitale definisce il profitto dell'imprenditore l'estrazione di valore dal lavoro dell'operaio, che diventa come margine il profitto del padrone. Ebbene, qua non c'è più l'operaio, c'è un profitto direttamente dal capitale. Buongiorno Fiat, a quante volte Valletta guadagnava la paga di un operaio e poi Marchionne quante volte? Sì, questo è il principio Olivetti, il principio di Adriano Olivetti, che sosteneva che non potesse essere più alto di 6-7 volte lo stipendio di un manager capo azienda rispetto a quello di un operaio, un principio che è rimasto purtroppo ormai solo nei libri di storia. Pronto, buongiorno, chi parla?
1: Pronto, buongiorno dottore, sono Carmine, chiamo da Genova. Guarda, io avevo un'idea.
0: Carmine, buongiorno.
1: Sì, Carmine, buongiorno dottore. Allora, la mia idea era questa, sempre riguardando all'abbassamento della punibilità dei ragazzi a 14 anni che sono diventati così, diciamo, un po' un capo espiatorio, tutto quello che vuole. Ma la mia idea fondamentalmente era questa, che col muro del Berlino caduto, ma faccio prezzo tanto di stare, col muro di un caduto sono
0: aspetti che si è messo in una posizione dove non la sento più.
1: Bacco.
0: Prego, continui a parlare.
1: Adesso mi sente, no?
0: Sì, non si fermi
1: allora,
0: da lì.
1: Se mi sto qua mi fermo. E così mi sento.
0: La sento, parli.
1: Fondamentalmente io penso che con la caduta di Berlino sono cadute le paure in generale in tutta Europa, in qualche modo, e sono stati demoliti sia la Chiesa, sia i partiti, quelle fondamenta, cioè diciamo le parrocchie con sì. I loro istituti, i partiti con le loro, tutti i partiti, dove all'interno si faceva cultura, si faceva educazione, a cominciare dagli anziani che c'erano verso i giovani, l'educazione veniva trasmessa automaticamente sia dalle persone che erano lì, con l'educazione diciamo di tutti quelli che erano i componenti, per cui si cresceva in un certo modo, magari in quadrati, però si cresceva in un certo modo, e secondo me la violenza era molto molto molto minore di quella che c'è adesso. Purtroppo adesso tutte queste cose sono state cancellate in tutti i modi, e allora cosa succede? Che i ragazzi non hanno più punti di riferimento, punti di scambio di parole, c'è scambio di discorso, perché all'interno io ne so qualcosa perché frequentavo, si parlava di cose tutte della società, del lavoro, delle amicizie, di tutto quello che poteva essere una cultura popolare, e lo era a tutti gli effetti, ma in tutti i luoghi, perché il pallone, c'era il pallone.
0: Sì, io aggiungo anche, caro Carmine, e poi concludiamo. Sì. Aggiungo sì. Anche il militare. Io ho fatto il militare. Io, quando ho fatto il militare, ho conosciuto l'Italia. Ho conosciuto persone che non ho mai più incontrato in vita mia. Pensi, certo. Ragazzi sì. Siciliani che certo. Prendevano la licenza agricola perché erano certo. Figli di agricoltori, e in 36 sì. Ore da Roma, certo. Perché l'ho poi finito a Roma il militare, andavano certo. In Sicilia in treno.
1: Certo. Ma guarda, io ho fatto il militare perché ho un'età che ha superato i 70 già da qualche tempo, per cui ho fatto una delle ultime leve di militare, e sarebbe anche forse, butto lì, l'occasione per rimettere la leva.
0: Beh, insomma, se dobbiamo, se dobbiamo fare l'esercito unico, qualcuno dovrà farlo questo esercito, perché non saranno solo droni. Grazie della chiacchierata, caro Carmine, ci saluti. Genova, che città splendida. Ricordatevi che avete scoperto l'America, ricordatelo pure a Donald Trump. Pronto, buongiorno, chi parla? Forse è rimasto Carmine. Allora leggiamo un po' di messaggi. Buongiorno, nel Medioevo, questo l'ho letto, questo pure. Buongiorno, perché i parlamentari ricevono il 5,20% di interessi sul conto corrente bancario? È un normale cittadino, se va bene lo 0,20, perché Rino? Rino mi sta dando una notizia, 5,20, allora ci conviene fare i parlamentari, così poi prendiamo il 5,20%. Indagheremo alla Camera, a Montecitorio, se ci ascoltano i giornalisti parlamentari, andate a vedere alla banca della Camera che interesse fa. Mi sembra altino, Rino, mi sembra altino questo interesse. Pronto, buongiorno, chi parla? È rimasto? Vedo segni di sconforto. Ecco, no, è
2: pronto?
0: Stato
2: sì?
0: Finalmente chiuso. Carmine da Genova. Pronto? Sì. Buongiorno. Buongiorno. Parli, buongiorno. Provi a parlare. Allora, ascolti. Spenga la radio. Spenga la radio.
2: Mi chiamo Massenzio.
0: Massenzio, spenga la radio. Intanto
2: sì.
0: E parli.
2: Ho spento.
0: Perché sennò c'è un effetto sì. Eco, allora, come a Massenzio,
2: sì,
0: come
2: scrivo,
0: a Massenzio. Prego. Avanti.
2: Non ho capito, mi dica?
0: Parli, l'ascoltiamo.
2: Sì, sì. Allora, niente, scrivo da Sassari e volevo intervenire sulla questione degli incendi. Qui,
0: com'è
2: Sassari,
0: la situazione?
2: In Sardegna,
0: ci faccia il cronista.
2: Ci sono incendi abbastanza pesanti, sia al nord che al sud della Sardegna. Noi in Sardegna li conosciamo da molti anni, questo problema, un po' come anche la Sicilia. E, diciamo che nel mio intervento scrivevo semplicemente che questo problema è stato analizzato da noi sotto tanti aspetti. Per esempio, qualche volta si è scoperto che gli incendi vengono appiccati anche purtroppo da forestali, da gente che veniva assunta temporaneamente e poi in estate, non avendo più lavoro, allora per essere di nuovo riassunti, ecco, quelli cosiddetti avventizi, ecco, quelli che l'antincendio avventizio. Però io ho notato anche questo, secondo me, che dietro questi incendi c'è un'ipotesi politica, diciamocelo che è retondo, anche se è un po' sembra ideologica.
0: Quindi,
2: la mia posizione.
0: Mi scusi, domanda flash di un secondo, sì. Che ho 47 persone che devo parlare.
2: Dietro gli incendi c'è un'ipotesi politica di poter fare quello che gli pare piace.
0: Le rispondo.
2: Sull'ambiente?
0: Le rispondo.
2: Questo è il problema.
0: Le rispondo.
2: Saluti
0: a Sassari e a tutta la Sardegna. Io spero di no. Io spero di no. Dietro gli incendi c'è il vento e c'è purtroppo un ambiente essiccato dall'eccessivo caldo. Dunque questo è il mio banale, la mia banale considerazione. 58 domande che resteranno per oggi senza risposta, però cercatemi segni disperati dall'altra parte del vetro, perché è finita, è stato bello ma è finita. Ci vediamo ancora domani, ci sentiamo ancora domani. Adesso io che cosa faccio? Ringrazio qua la squadra fantastica: Danilo Solidani per la parte tecnica, Daria Corriasm, Giulia Nucci, Arianna Scarnecchia, che si sono scatenate con montagne di messaggi. Potete scaricare queste e altre puntate su Rai Play Sound e le altre principali piattaforme. Buon sabato.
3: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
4: E alla mia voglia di fresche. Ehi, non intendevo un gavettone.
3: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
5: Cari Green Lovers, questo è il vostro mondo, anzi direi il nostro mondo.
6: Un programma itinerante che esplora i luoghi più straordinari del nostro paese.
7: E ha una biodiversità unica nel suo genere.
6: Un viaggio per vivere e scoprire la natura.
7: Una finestra su un mondo che troppo spesso dimentichiamo di proteggere, ma che rende il nostro pianeta un posto migliore.
6: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la seconda stagione. Domani alle 10.30, Rai 2.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it. Cibu, cibu.
10: Quando è...
11: pesca.
10: È la colazione. Quando è...
12: alla pera.
10: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
13: Ore 8 e 45.
14: Rai GR3.
15: Volano le quotazioni del petrolio, sui prezzi dei carburanti, il governo valuta il ricorso alle accise mobili, il ministro Pichetto Fratin al giornale radio, bene le scorte italiane di gas.
16: Medio Oriente, tensione alle stelle, in Cisgiordania 6 morti, Trump sull'Iran, vogliono trattare ma non sono pronti, gli Houthi minacciano lo stretto di Bab el Mandeb e lanciano missili contro l'Arabia Saudita.
15: Un fermo per l'omicidio del giornalista Esposito a Eboli, caso Fakir, sangue nei polmoni e segni di schiacciamento del torace, l'uomo era atteso in un centro di salute mentale ai primi di agosto.
16: L'Europa in fiamme, roghi fuori controllo in Francia e Spagna, oltre 220.000 sfollati, altri comuni evacuati vicino a Bordeaux, Madrid dichiara lo stato di emergenza nazionale.
15: A tutti voi una buona giornata, in studio Monica Giunchiglia con Valentina Antonelli. Dunque, lo abbiamo anticipato, la crisi in Medio Oriente impatta sul prezzo del petrolio, di nuovo in crescita le quotazioni del greggio con il Brent che ha superato i $100 al barile per poi ripiegare leggermente. In Italia la benzina in modalità self ha raggiunto 1,96 euro sulla rete stradale, il gasolio a 2,16 euro.
16: Per fare fronte al caro carburanti il governo valuta il ricorso alle accise mobili, cioè l'attivazione del meccanismo che abbassa automaticamente la tassazione al salire dei prezzi.
9: Si è parlato soprattutto del prezzo di diesel e benzina nell'incontro tra Giorgia Meloni e il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. Tra le ipotesi, l'attivazione delle accise mobili. Forza Italia propone anche di utilizzare la flessibilità concessa da Bruxelles. Gli azzurri non escludono poi qualche limatura all'imputabilità degli over 14, un provvedimento che ha comunque il sostegno dell'intero centrodestra. Se commetti un reato non ti puoi nascondere dietro l'età, sintetizza Matteo Salvini. Marta Schifone, Fratelli d'Italia.
11: Tolleranza zero contro la criminalità. Lo Stato torna a farsi rispettare senza eccezioni.
9: Sul tema è intervenuta nuovamente anche Giorgia Meloni, aggiungendo due parole, se delinquono, a un post del PD che recitava sotto una foto della Premier, con lei anche i vostri figli possono andare in carcere. I progressisti ritengono infatti la norma propagandistica e repressiva. Chi sbaglia paga, basta che non sia di FDI, ironizza Giuseppe Conte, riferendosi ai casi del Mastro e Santanchè. Il leader 5 Stelle lamenta poi l'assenza di misure contro il caro benzina, come la segretaria PD Elly Schlein.
12: Riattivare il meccanismo delle accise mobili, come avevamo suggerito qualche mese fa, quando è scoppiata questa nuova guerra illegale.
9: Lucio Bondigi, R3.
15: Sugli scenari futuri del settore energetico, a partire dalla situazione delle scorte di gas nel nostro paese per il prossimo inverno, abbiamo intervistato il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin.
17: Se lo valutiamo solo sotto l'aspetto delle scorte, abbiamo superato il 75% di accumulo e rispetto ai contratti per il 95%. Quindi quantitativamente sulle scorte possiamo dirci tranquilli. Il problema delle scorte è un problema europeo, gli altri paesi non sono così.
18: In questo scenario in cui il gas è in tensione, il petrolio è in tensione, guardiamo al nucleare. Con che sguardo e con che prospettiva, ministro?
17: La contingenza di oggi sul nucleare è dotare il nostro paese del quadro giuridico perché possa partire alla produzione di energia anche da fonte nucleare, non sostitutiva delle altre rinnovabili, nella prima parte del prossimo decennio. La domanda di energia elettrica è destinata a crescere. E la distinzione tra paesi ricchi e paesi poveri sarà sull'energia nel futuro.
18: Paola Nania, GR3.
16: A Washington, Trump da spettacolo alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, attaccando oppositori politici e giornalisti e rilanciando l'ipotesi di una candidatura per un terzo mandato vietato dalla legge americana. Il corrispondente.
19: In America we do not yield.
20: Siamo qui di nuovo perché in America non ci pieghiamo alla violenza politica. Trump esordisce con un messaggio di unità alla cena annuale dei corrispondenti della Casa Bianca, un riferimento alla cena di aprile annullata dopo un attentato al presidente sventato dalla sicurezza. Nel discorso, poche le battute sulla sua amministrazione. Trump preferisce ironizzare sugli avversari democratici accusati di estremismo o sbeffeggiare star come Bruce Springsteen e Jane Fonda, ma soprattutto prende di punta la stampa. Scherza sui premi consegnati ai cronisti per inchieste che lo riguardano, per esempio sui rapporti con Jeffrey Epstein. Penso di non piacere a qualcuno di voi, dice. Battute, ma anche attacchi personali ad alcuni giornalisti in sala. Inventate storie, è l'accusa ricorrente del presidente, che si fa serio quando parla della guerra in Medio Oriente. Sta andando molto bene, gli iraniani stanno negoziando, dice, però non sono pronti. Infine avverte i giornalisti. Quando me ne andrò, andrete in bancarotta perché non ci sarà più nessuno di cui parlare. Ma chiude sfoderando un cappellino con su scritto Trump 2028 e scherza su una possibile quarta campagna elettorale. New York, Marco Valerio Loprete, GR3.
15: Dall'Iran arriva la replica del ministro degli esteri Araghchi. Non ci sarà alcuna tregua se non saranno soddisfatte le nostre richieste sullo stretto di Hormuz. Intanto le forze americane hanno aperto il fuoco contro una petroliera che voleva eludere il blocco imposto dagli Stati Uniti ai porti iraniani e i ribelli yemeniti Houthi, alleati di Teheran, che minacciano di bloccare anche lo stretto di Bab el-Mandeb, hanno rivendicato il lancio di missili contro impianti petroliferi e basi aeree in Arabia Saudita.
16: Bisogna evitare che si rafforzi la tattica del caos perseguita dai Pasdaran, per questo le navi italiane continueranno a pattugliare lo stretto di Hormuz, lo afferma il ministro della difesa Guido Crosetto in un'intervista a Repubblica. La missione Aspides, aggiunge, serve ad evitare che si blocchi anche Bab el-Mandeb nel Mar Rosso. Siamo pronti a parlare con tutti, anche con gli Houthi.
15: Martedì Trump riceverà alla Casa Bianca il premier israeliano Netanyahu. Resta intanto nel caos la Cisgiordania dopo gli scontri a fuoco in cui sono rimaste uccise 6 persone. L'inviata a Gerusalemme.
21: L'esercito israeliano effettua raid nella notte nelle città della Cisgiordania, sino alle aree di Jenin, Gerusalemme e Gerico. I coloni attaccano villaggi palestinesi, 11 feriti, tra cui un adolescente. Così, dopo quanto accaduto ieri a Tal, vicino Nablus, quella che l'esercito israeliano ha definito un'escursione non autorizzata e i palestinesi l'ennesimo assalto armato dalla vicina colonia di Hamat Givad, finisce con un soldato israeliano e responsabile della sicurezza dell'insediamento uccisi, come 4 quattro palestinesi del villaggio. Due dei feriti vengono poi arrestati dai militari israeliani nell'ospedale di Nablus. Il premier Netanyahu parla di terrorismo palestinese e ordina un'operazione intensiva nei villaggi dell'area. Il ministro Ben-Gvir chiede di ridurli in macerie come Gaza. 20 associazioni per i diritti umani di Israele rivolgono però un appello urgente alla comunità internazionale a invertire un silenzio, scrivono, che ha consentito alla violenza dei coloni solo di intensificarsi. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR3.
16: Il caso di Abderrahim Fakir, il ministro dell'interno Piantedosi, che ha annunciato l'arrivo di 5.000 bodycam per la polizia, accusa il sindaco di Bologna Lepore di aver commesso una grave sottovalutazione nel convocare la manifestazione di piazza sfociata in tafferugli. Attaccare me non risolverà alcun problema di ordine pubblico, replica il primo cittadino. Dall'autopsia sul corpo del 42enne morto durante un intervento delle forze dell'ordine emergono le prime indicazioni. Sentiamo.
1: I polmoni di Abderrahim Fakir erano pieni di sangue e ci sono segni da schiacciamento del torace. Bisognerà capire se questi ultimi siano dovuti ad un uso eccessivo della forza da parte degli agenti durante la manovra di contenimento o se siano stati causati dalle operazioni di rianimazione. Sono questi i primi risultati dell'autopsia che entro 90 giorni dovrà chiarire se l'emorragia sia stata la causa diretta della morte per soffocamento oppure una concausa insieme ad altri fattori. Fabio Anselmo, legale della famiglia Fakir.
2: Polmoni pieni di sangue, credo che sia sufficiente. Tutto questo è lecito? È legittimo? È adeguato?
1: Tra le ipotesi da verificare c'è anche quella che quel sangue sia legato all'assunzione di cocaina di cui sono state trovate tracce. La difesa degli agenti evidenzia l'assenza di fratture alle ossa e di segni chiari di violenza. Il 20 giugno Fakir era al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore di Bologna per un problema psichiatrico. Il 42enne fu perciò inviato ad un centro di salute mentale dove si presentò. Nei giorni successivi gli venne fatta una prima diagnosi e data una terapia, quindi gli venne fissato un secondo appuntamento per i primi di agosto. Claudio Vigolo, GR3.
15: I carabinieri hanno fermato nella notte un uomo sospettato dell'omicidio di Luigi Luca Esposito, il giornalista ucciso e bruciato a Deboli. Ancora non sono stati diffusi dettagli sull'operazione. Il movente potrebbe essere legato alla vita privata. Dall'esame autoptico è emerso che la vittima è stata data alle fiamme quando era ancora viva.
16: L'avvocato Fabrizio Gallo ha affermato di aver inviato alla Procura di Roma una memoria con tutte le chat tra Andrea Del Mastro e il suo assistito Mauro Caroccia, condannato come prestanome del clan camorristico senese, in merito all'inchiesta sul ristorante romano Bisteccheria d'Italia, di cui il parlamentare era socio. Appena due giorni fa, nella giunta per le autorizzazioni di Montecitorio, il centrodestra compatto aveva votato no alla richiesta della Procura di poter utilizzare le conversazioni tra l'ex sottosegretario alla giustizia e Caroccia. Il deposito delle chat farà chiarezza sulla mia estraneità, afferma Del Mastro.
15: Oltre 220.000 sfollati a causa degli incendi in Francia e in Spagna, dove è stato dichiarato lo stato d'emergenza. Un gigantesco rogo sta mettendo a dura prova la macchina dei soccorsi alle porte di Madrid. E nella notte sgomberati altri comuni nella zona di Bordeaux. Linea al corrispondente da Parigi, Gavino Moretti.
22: La situazione nel sud-ovest della Francia, così come in Spagna, continua a peggiorare. L'emergenza in Francia dalla Gironda si sta spostando alla capitale della Nuova Aquitania, Bordeaux. 7 comuni sono stati evacuati, l'allerta è massima, 1.000 soldati stanno entrando in campo per aiutare i vigili del fuoco che cominciano a essere stremati dopo 3 giorni di lotta contro le fiamme. Sia la Francia che la Spagna hanno chiesto l'attivazione del meccanismo di protezione civile europeo. Diversi paesi dell'Unione hanno inviato dei Canadair, l'Italia ne ha inviati 2 in Spagna, sempre intorno a Madrid sono arrivati 2 aerei inviati dalla Grecia. La situazione ha portato le persone evacuate, 140.000 appunto in Francia, 60.000 intorno a Madrid, a essere ospitate in diverse aree comunali o pubbliche in queste ore. Ieri sera c'era pessimismo a Madrid, il capo della protezione civile aveva detto difficile fermare ora questi incendi. Per ora da Parigi è tutto, lì da voi.
16: Una stella sulla Walk of Fame di Hollywood per Roberto Bolle. È il 20° italiano, ma è il primo ballerino a ricevere questo riconoscimento. La notizia ha colto Bolle di sorpresa, come ha raccontato lui stesso al TG1.
23: Mi è arrivata un'email che non ho neanche aperto, pensando che fosse spam da qualcuno che non conoscevo. Non me l'aspettavo, è qualcosa di totalmente inaspettato che mi ha sorpreso e anche mi commuove.
15: In chiusura il cinema e l'effetto Nolan sull'Odissea. In aumento le vendite della versione italiana del poema omerico. Boom anche per l'audiolibro in 10 lingue su Spotify. La nostra intervista a Riccardo Rossi, doppiatore di Matt Damon, che nel film veste i panni di Ulisse.
0: toni, emotività, com'è stato il lavoro su Ulisse?
3: È una grande fortuna quando ti capita di interpretare questi personaggi. Ci siamo cresciuti con l'Odissea, con Ulisse. Questa è una versione diversa, un po' particolare, però è bellissimo. Io mi sono emozionato moltissimo in alcune scene, perché interpretare un personaggio così grande, così epico, è il sogno, in questo caso, degli attori doppiatori.
0: Quale scena l'ha coinvolta di più?
3: Una è il racconto di quello che lui ha provato quando ha sentito il canto delle sirene, ed è esposto anche molto bene nei dialoghi e nella sceneggiatura del film. E l'altra, quando il cane Argo lo riconosce, quella mi ha emozionato moltissimo. Anche il figlio capisce che lui non è un mendicante, ma che è il suo papà.
0: Che valore ha dato la lingua italiana rispetto all'inglese originale?
3: Sicuramente in italiano è una lingua più consona a quello che è il poema greco. Credo che in italiano assuma un maggior valore il dialogo.
0: Qual è la frase iconica?
3: Si riprenderà tutto. Per non farsi riconoscere, invece di dire mi riprenderò tutto, si riprenderà tutto.
0: Francesca Cosentino, GR3.
16: Il giornale termina qui. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Paolo Salerno, in regia Emanuele Di Cavio e Adriano Lippi.
15: Adesso Onda Verde, poi il meteo, quindi lezioni di musica. Prossimo giornale radio alle 13.45. Al microfono Monica Giunchiglia con Valentina Antonelli. Buona giornata, buon ascolto.
14: Abbiamo trasmesso GR3.
4: Un medico si riconosce dal percorso che affronta, non da un test che supera. Per questo da oggi si entra all'università fin dal primo giorno. E per accompagnarti c'è una piattaforma gratuita con lezioni, esercitazioni e simulazioni. Puoi già iscriverti al semestre aperto. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
5: Onda Verde. Viaggiare informati.
24: Buongiorno e bentrovati con gli aggiornamenti sulla viabilità da Giulia a Casadeira. E mobilità sono le 8.58 minuti. Ultimo weekend di luglio da Bolino Rosso sulle strade italiane. Questa mattina traffico intenso per le partenze verso le località di vacanza. La circolazione resta agevolata dallo stop ai mezzi pesanti in vigore fino alle 16. Andiamo in A10, si registrano 3 km di coda per un incidente tra Varazze e Celle Ligure in direzione di Ventimiglia. E sulla A26 traffico intenso con code tra Masone e l'allacciamento con la 10 in direzione di Genova Voltri. Andiamo in A14, si procede a rilento per traffico intenso tra l'allacciamento con l'Autosole e Castel San Pietro in direzione di Ancona. Ancora traffico intenso sull'Autosole con code a tratti tra Modena Nord e l'allacciamento con l'A14 in direzione di Bologna. Sempre in Autosole nel tratto Firenze-Roma, 2 km di coda al momento per un veicolo fermo. Siamo tra Fabbro e Orvieto in direzione della capitale. Infine vi portiamo sulla statale Pontina, si segnalano code per un incendio tra Monte d'Oro e l'uscita Pomezia Centro in direzione di Terracina. È tutto da Rai Mobilità, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
5: In collaborazione con il CIS.
25: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
26: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
25: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: Meteo Radio.
27: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, sabato 25 luglio. Inizio di giornata con il sole e tempo che si manterrà stabile anche per il resto del giorno al centro-sud. Per le regioni settentrionali, nubi in aumento nella mattinata sul nord-ovest, con le prime piogge già per metà giornata sulle Alpi occidentali, eventi che poi verso sera e soprattutto nella notte raggiungeranno anche la pianura tra Piemonte e Lombardia e la Liguria, anche nella forma di temporale. Nubi in aumento ma senza pioggia anche per la Sardegna e solo a tarda sera velature che si affacceranno anche lungo le regioni tirreniche. Tornano a salire le temperature, ma per valori elevati solo nell'entroterra della Sardegna settentrionale. Mari mossi o poco mossi e ancora tramontana sul basso Adriatico e sullo Ionio, che sarà molto mosso, e scirocco invece tra la Sardegna e le regioni tirreniche, dove tornerà ad aumentare l'umidità atmosferica. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
6: Uliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
7: RAI, Radio 3.
8: Radio 3, lezioni di musica. Johannes Brahms, sonata numero 3 in re minore, opera 108 per violino e pianoforte con Giovanni Bietti.
9: Buongiorno da Giovanni Bietti, benvenuti. Finiamo in questo fine settimana al piccolo ciclo di lezioni dedicate alle sonate di Brahms per strumento solista e pianoforte. Abbiamo parlato la scorsa settimana delle due meravigliose sonate per violoncello e pianoforte. In questo fine settimana parliamo invece dell'ultima, la terza sonata per violino. Vi ricordo che le prime due le abbiamo già affrontate in un ciclo di lezioni di musica dedicate proprio alla sonata per violino e pianoforte. Questa è la terza sonata, l'ultima, opera 108, che Brahms elabora a lungo, perché comincia a scriverla nel 1886, la finisce nel 1888, e domani affronteremo l'ultima sonata per strumento solo di Brahms, che è la seconda sonata per clarinetto e pianoforte. Questa sonata per violino è uno dei brani più particolari di Brahms. Sembra quasi che, dopo aver sviluppato uno stile che è basato proprio sul rigore, sulla tradizione, sull'elaborazione emotivica, bene, questo è un pezzo in cui Brahms sembra proprio voler completamente liberare il linguaggio musicale. È una sonata ricchissima di melodie, è una sonata continuamente basata sull'ambiguità formale, sull'ambiguità nella costruzione dei temi. È una sonata in cui, per esempio, gli sviluppi hanno meno peso rispetto a quasi tutte le altre composizioni di Brahms, e perfino la scrittura contrappuntistica, che per questo compositore è proprio una chiave sostanziale, beh, la scrittura contrappuntistica non è che manchi in questa sonata, ma probabilmente ha meno peso, ha un ruolo meno fondamentale. In primo piano viene l'imprevedibilità, in primo piano viene anche il gusto per il contrasto, gusto per i contrasti che attraversano continuamente l'intero brano. È una sonata, è in re minore, quindi una sonata che ha un carattere piuttosto drammatico, ma continuamente, lo sentirete fin dall'inizio, Brahms costruisce degli istanti rilassati, sospende magari per un attimo il decorso drammatico. Primo movimento che è difficilissimo da farvi sentire a pianoforte, perché il pianoforte suona quindi c'è questo tessuto con le sincopi, è un tessuto agitato, inquieto, e improvvisamente Brahms

Solo dal punto di vista ritmico si coglie in questo inizio un contrasto, una ricerca di inquietudine e di rilassamenti improvvisi. Non vi ho fatto sentire la melodia che si staglia, il violino che canta alto.

in questo caso è più difficile fare gli esempi a pianoforte rispetto alle puntate della settimana scorsa, perché il violoncello Brahms sembra volerlo proprio fondere al corpo del pianoforte, invece in questo caso, più in generale nelle sonate per violino, molto spesso i due strumenti sono volutamente separati fra loro nella scrittura, nel registro. Ma la cosa forse più interessante è ciò che succede all'arrivo del secondo tema. La settimana scorsa abbiamo visto come spessissimo nelle sue forme sonata Brahms usi non due temi, come da tradizione, ma tre temi. C'è un terzo tema che arriva, diciamo, nella chiusa, nella parte conclusiva dell'esposizione, e quindi la classica dialettica tematica beethoveniana in questo caso si arricchisce di un nuovo elemento. Qui Brahms sperimenta una soluzione diversa. I temi sono, non si capisce se siano due o tre, perché Brahms ci fa sentire un elemento che sembra, come dire, parte della transizione. Improvvisamente vi faccio sentire questo passaggio. Il violino suona. Risponde il pianoforte.

come se il secondo tema fosse costituito da due tronconi che si presentano come se uno fosse l'introduzione dell'altro, poi però il primo viene usato per concludere il tema e lancia la ripetizione, quindi il dialogo fra i due strumenti. E in questo caso non c'è un tema di chiusa. Quindi Brahms costruisce la forma in maniera volutamente ambigua. Un elemento sembra, come dire, un elemento di transizione e si rivela poi però in maniera originalissima, in maniera nuovissima, essere parte del tema. Questo sembra sicuramente

partita è proprio il classico tema brahmsiano, ma l'altro elemento che abbiamo sentito finisce invece per fondersi con questo tema, e quindi il secondo tema ha due facce ambiguamente in relazione fra loro. E non a caso la chiusa è basata proprio su questo elemento, quindi improvvisamente sentirete i due strumenti che si scambiano. Due note al violino, due note al pianoforte, due al violino, due al pianoforte e così via. Era esattamente un elemento che, come dire, viene presentato come se fosse un elemento di transizione, un elemento di passaggio, progressivamente diventa invece più importante. Ma forse la sorpresa maggiore di questo movimento è quello che succede nello sviluppo. Siamo abituati a sviluppi brahmsiani in cui i materiali vengono elaborati in maniera sottilissima, grande processo drammatico. Qui Brahms invece sceglie un gesto stupefacente. Il movimento, l'esposizione finisce. A questo punto il pianoforte comincia un pedale. Un pedale di dominante, quindi la nota ribattuta è il La, e questo pedale dura per tutto lo sviluppo. Quindi praticamente lo sviluppo è costruito su una base armonica che non si muove. Naturalmente ci sono giochi di imitazione, i due strumenti dialogano fra loro, ma sostanzialmente è uno sviluppo in cui Brahms blocca il parametro dell'armonia e quindi in qualche modo annulla la tradizionale funzione dello sviluppo, che è quella di aumentare la tensione, o addirittura, l'abbiamo visto nella sonata per violoncello opera 99 la settimana scorsa, addirittura rompere completamente il percorso armonico partendo da una tonalità lontanissima. Quindi una delle caratteristiche specifiche della sezione di sviluppo, che è la tensione armonica, la costruzione della tensione, della risoluzione armonica, viene in qualche modo completamente, volutamente ignorato da Brahms nel corso di questa sonata, che, come vi dicevo, è una delle sue composizioni più libere, più fantasiose, più idiosincratiche e più basate sulla continua ambiguità. Ma a questo punto sentiamo la esposizione e lo sviluppo, non c'è ripetizione dell'esposizione, della sonata opera 108 di Brahms. Come sempre vi seguo durante l'ascolto. Ecco l'inizio con il violino che canta acuto. Nelle sincopi nel pianoforte, questa inquietudine ritmica, ed adesso il rilassamento improvviso, inquieto, rilassato, espande. Allarga il ritmo, subito forte.

o no? Sentite che riprende quell'elemento. Ora canta il violino. Sentite quanto è acuto il violino, come si staglia. E di nuovo. Sentite il dialogo? Due note e due note. E qui comincia lo sviluppo.

dialogo e imitazione, ma sempre su pedale fisso. Come se fosse un Bach totalmente trasfigurato.

parte del basso che non si sposta mai? Queste ondate, rilassamento improvviso. Piano. Ancora più rilassato.

Avete sentito il modo in cui lo sviluppo scivola nella ripresa? Brahms non ha mai scritto una sezione di sviluppo come questa, si potrebbe addirittura non considerarla uno sviluppo dal punto di vista, come dire, dei criteri classici, perché non c'è trasformazione armonica, non c'è tensione armonica, è tutto fisso su questo pedale, queste delicatissime imitazioni fra i due strumenti, il tessuto che in qualche modo improvvisamente si rilassa, diventa qualcosa di aereo e poi sfocia nella ripresa che ovviamente è completamente riscritta. All'inizio era... E qui diventa... Quindi completamente riscritta nella parte pianistica, che diventa in qualche modo il risultato di ciò che è successo nel corso dello sviluppo. Ugualmente singolare, ugualmente idiosincratico è il secondo movimento, che è una delle gemme melodiche della produzione brahmsiana, ed è tutto dire naturalmente, è un esempio raro nella musica da camera di Brahms e soprattutto nella musica da camera matura di praticamente pura melodia accompagnata. Questo pezzo è scritto addirittura in una forma arcaica, la cosiddetta forma di movimento lento, una forma sonata senza lo sviluppo. Primo tema e secondo tema risolto nella tonalità principale. Su questo pezzo forse non c'è neanche bisogno di particolari commenti. Penso che possa bastare ascoltarne almeno la prima parte per cogliere la particolarità di questa atmosfera. Qui Brahms fa cantare molto spesso il violino nel registro grave, quindi sulle due corde gravi, sulla quarta, sulla terza, e quindi il risultato è una particolarissima, singolarissima fusione con il suono del pianoforte. Ma ascoltiamolo.

sentite che non c'è dialogo, è canto e accompagnamento. Piccolissima risposta nel pianoforte e riprende il canto.

adesso. Meravigliosi cromatismi. Che scivolano nella ripresa. Sentite il cambio di registro?

la forma di adagio, la forma di movimento lento tipica di tante composizioni di Haydn e di Mozart. Quindi l'idea che ci sia una forma sonata, ma essendo più rilassato il movimento lento, non c'è lo sviluppo, non c'è la sezione più tesa. Sezione basata sull'elaborazione, ma è piuttosto invece una forma basata sulla cantabilità, molto rara in Brahms. Ma vi dicevo, questa è una sonata che ha delle caratteristiche completamente diverse rispetto a quasi tutta la musica da camera brahmsiana. Questo aspetto, questa ambiguità costante, questa delicatezza, il rapporto, appunto, le forme che in qualche modo parlano fra loro, sfumano completamente le loro caratteristiche, i confini netti, si mostra allo stesso modo anche nel terzo, nel quarto movimento. Il terzo è uno degli scherzi più delicati e più singolari che Brahms abbia mai scritto. Basta leggere l'indicazione di tempo. Brahms dice un poco presto e con sentimento. Quindi uno scherzo che è un po' presto, ma un po' allo stesso tempo cantabile, sentimentale. E questo è un pezzo basato su un tema delicatissimo,

anche questo carattere sospeso. Il motivo di base è. Quindi questo intervallo di terza. E questo elemento è l'elemento su cui Brahms costruisce l'intero brano. La particolarità di questo scherzo è il fatto che non c'è un trio, o perlomeno sembra più volte di riconoscere un trio, una sezione nuova, e invece in realtà questa sezione nuova svanisce in qualche modo. Quindi è un brano che tende a tornare sul tema, a tornare su se stesso, cioè questa appunto formidabile, straordinaria ambiguità che, come vi dicevo, è caratteristica dell'intera sonata. Tutto questo in qualche modo si specchia, sfocia nell'ultima pagina. L'ultima pagina Brahms scrive addirittura tranquillo e il tema diventa. Come se volesse spegnersi nel nulla. È qualcosa di, come posso dire, a metà davvero fra lo scherzo e il brano sentimentale. È un pezzo unico, talmente unico che credo che valga la pena, non è lungo, dura poco più di 3 minuti, valga la pena di sentirlo per intero. Non c'è neanche troppo da dire, non c'è neanche bisogno di seguire l'ascolto più di tanto, ma piuttosto bisogna abbandonarsi a questa logica. È uno scherzo? Non è uno scherzo. Questo è un trio? Non è un trio, è un secondo tema. Si sembra un secondo tema, ma non tornerà. Quindi è semplicemente un piccolo episodio che serve a sfumare, a screziare la forma. Possiamo ascoltare per intero questo un poco presto e con sentimento, il terzo movimento della sonata.

ora di colpo in modo maggiore. Di nuovo minore. Una modulazione improvvisa. Andiamo verso un trio. E invece, ripresa.

Io trovo che questo pezzo sia uno dei gioielli, delle cose più squisite scritte da Brahms in assoluto. L'aspetto che mi colpisce maggiormente, che come vi dicevo è veramente una delle caratteristiche di questa sonata, è la delicatezza delle sfumature formali. Abbiamo continuamente l'impressione che arrivi un tema nuovo.

invece torna immediatamente il tema iniziale. C'è una modulazione, sembra che stiamo andando in un'altra tonalità, quindi arrivando finalmente a un trio, un episodio contrastante, invece la modulazione dura poche battute e torniamo alla ripresa che è completamente riscritta. Arrivano questi pizzicati improvvisi e poi nel momento in cui ci aspetteremmo comunque che il carattere di scherzo, quindi in qualche modo la vivacità, la brillantezza, arrivino in primo piano, la coda, questa pagina conclusiva invece è tranquillo, sembra tutto svanire nel nulla. Ecco,

tutti accordi, ritmo immobile e questo elemento melodico. Nel corso del movimento diventerà invece un elemento veemente. Quindi c'è questo specchiarsi l'uno nell'altro del carattere agitato, come dice proprio l'indicazione di esecutiva, presto agitato, e poi invece improvvisamente questi elementi espressivi che si inseriscono all'interno del tessuto e i due aspetti dialogano fra loro. Non a caso la forma di questo brano è ambigua, è un pezzo in forma sonata, ma sentiamo la ripresa, dopo la ripresa c'è un nuovo sviluppo e poi dopo il brano continua senza rifarci sentire il primo tema, quindi una volta di più una forma ambigua. Pezzo molto complesso, non abbiamo il tempo di esaminarlo, ma abbiamo il tempo almeno di sentirne una parte per concludere questa puntata. Domani chiuderemo il ciclo parlando dell'ultima sonata per strumento solista di Brahms, la seconda sonata per clarinetto e pianoforte, opera 120. Intanto, buona giornata da Giovanni Bietti.

0: Radio 3, lezioni di musica, a cura di Attilio Fortunato. Questa puntata è andata in onda il 31 dicembre 2023. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.
1: Radio 3 Suite, in diretta per la serata inaugurale del Festival di Bayreuth. Christian Tillmann dirige l'orchestra e il coro del Festival di Bayreuth, in programma la Nona Sinfonia di Beethoven. Proseguiamo poi con Il Campiello, commedia lirica in tre atti, musica di Ermanno Wolf Ferrari, dal Teatro Carlo Felice di Genova. Questa sera in diretta dalle 18 a Radio 3 Suite.
2: Terra di sguardi di Giovanni Carlo Federico Villa.
3: Ci sono luoghi che si rivelano lentamente. Arqua, nei Colli Euganei, è proprio uno di questi luoghi. Si arriva lasciandosi alle spalle Padova, una pianura regolare, le strade dritte, e quasi senza accorgersene il paesaggio cambia inclinazione, perché la strada sale tra colline basse, coltivate, segnate da filari e da piccoli borghi. E a un certo punto ci appare Arqua, con estrema naturalezza, e quasi un luogo che si lascia incontrare. Se ci si arriva al mattino presto, il paese è quasi immobile. Si sentono i nostri passi risuonare sulle pietre, una finestra che si apre, il rumore leggero dell'aria tra gli alberi. Le strade salgono e scendono lentamente, le case mantengono una loro misura raccolta e tutto ci invita a rallentare il passo.

questo è il luogo giusto per Petrarca. Quando lui arriva qui negli ultimi anni della sua vita, è ormai lontano dall'uomo che aveva attraversato l'Europa tra corti e incarichi, da Avignone a Milano a Roma. È un uomo che ha deciso di fermarsi. E questa è una scelta che modifica profondamente il suo modo di guardare il mondo. Nel nostro percorso il movimento è stato fino ad ora, potremmo dire, una necessità. Dante ha attraversato l'Italia perché l'esilio lo aveva costretto. Il suo sguardo era nato da una perdita. Petrarca invece fa un percorso completamente differente. Sceglie il raccoglimento. Nelle pagine del De Vita Solitaria spiega questa decisione con parole molto limpide. La solitudine per lui è una forma di libertà. Ecco cosa scrive. Questi ha sgombro l'ingresso, ha libertà di rimanersene in casa o di andare dove vuole. Da una parte c'è quindi il tumulto della città, il rumore delle relazioni. L'uomo che scrive Petrarca è trascinato, sospinto, biasimato e diffamato. Dall'altra parte abbiamo una porta aperta, una giornata che può seguire il proprio ritmo. Ed è Arqua il luogo in cui tutto questo è possibile. La casa di Petrarca è ancora lì, fatta di stanze semplici, di una luce trattenuta, di una finestra che si apre sulle colline, e poi campi, alberi, vigneti che seguono il movimento morbido dei colli euganei. Nell'Africa, Petrarca descrive questo paesaggio con parole che sembrano nascere dalla sua stessa esperienza. Circostanti pianure, di pendii dolci e vigneti, che continua lieta di suo riso il benigno occhio del sole, e che Bacco, suo amor, chiama conforto. Ecco, tutto ci appare pacato, nulla chiede il centro della scena. Ed è proprio per questo che lo sguardo può fermarsi e può produrre una trasformazione che sarà decisiva per la nostra storia. Fino a questo momento il paesaggio era qualcosa di attraversato, di descritto, di giudicato. Con Petrarca diventa il luogo in cui il pensiero prende forma. Nel De Vita Solitaria la sua giornata è fatta di gesti semplici: leggere, camminare, osservare il cielo, attendere la luce del giorno, e lui ci dice con una gran pace nell'anima. E se ci pensate, quella stessa condizione che attraversa i versi più celebri, quelli che abbiamo tutti letto a scuola. Solo et pensoso, i più deserti campi vo misurando a passi tardi et lenti. Allora vediamo il movimento del corpo che coincide con quello della mente, i campi che accompagna la riflessione. E per questo che Arqua Petrarca oggi conta così tanto nella storia dello sguardo italiano, perché Petrarca vi trascorre degli anni di vita in cui concepisce una nuova relazione tra l'uomo e il paesaggio. Il mondo esterno diventa uno spazio capace di accogliere la memoria, il desiderio, l'esperienza. E l'aspetto, se vogliamo, meraviglioso è il fatto che possiamo ancora salire per quelle strade, entrare nella casa, affacciarci da quella finestra e capire che ciò che conta non è soltanto quanto si vede, conta quanto accade nel nostro sguardo. E da questo momento il paesaggio italiano acquista una dimensione interiore. Arqua è il luogo della maturità, di una scelta definitiva. Ma per trovare l'origine bisogna lasciare l'Italia, raggiungere un'altra valle, un altro paesaggio raccolto, un altro luogo di ritorno, che è Val Chiusa.

perché se Alqua è il luogo della scelta, Valchiusa è il luogo dell'origine. Arrivando a Fontaine de Vaucluse si entra infatti in uno spazio raccolto. La strada segue il corso di un fiume molto breve e a un certo punto l'acqua emerge dalla roccia con una forza del tutto inattesa. Le pareti chiudono la valle, trattengono lo sguardo. In questo caso non c'è alcuna vastità, non c'è una distanza, tutto è prossimo. È un luogo che ci invita a sostare, ci dà la necessità di fermarci. Petrarca vi torna più volte nel corso della sua vita. Non è ancora il ritiro definitivo di Arqua, perché i suoi viaggi, i suoi incarichi stanno proseguendo, però è già un luogo in cui ritornare. E quando uno ritorna, cambia il significato del suo viaggio. Nelle lettere, nei testi che nascono a Valchiusa, Petrarca osserva continuamente gli stessi elementi: l'acqua, la roccia, gli alberi, il mutare della luce. Il paesaggio diventa il luogo in cui l'esperienza prende la sua forma. L'acqua in qualche modo registra il tempo, l'ombra accompagna la riflessione, la valle custodisce la memoria. E per questo che Valchiusa occupa un posto tanto importante nella storia della cultura europea. Non è un luogo eccezionale, ma è la prima volta in cui il paesaggio diventa il compagno di una vita interiore. È quello che affiora nel canzoniere, perché è la presenza che accompagna la voce poetica e ne determina il tono. Lo avvertiamo nei suoi versi più celebri. Chiare, fresche e dolci acque, ove le belle membra pose colei che sola me pardonna. L'acqua non è soltanto un elemento del paesaggio, l'acqua conserva una presenza e trattiene questo luogo quanto è accaduto lì. Allora, quando Petrarca torna nelle città italiane, quando attraversa le corti, le campagne, i monasteri, porta con sé questo modo di guardare. I luoghi che diventano esperienze da conservare e da ricordare. E con questo abbrivio che comprendiamo meglio anche il significato di Arqua. Valchiusa è un laboratorio, mentre Arqua è la forma compiuta. A Valchiusa nasce lo sguardo, ad Arqua lo sguardo diventa una forma di vita. E tra questi due luoghi si costruisce una delle trasformazioni più profonde della nostra cultura, perché da questo momento il paesaggio non sarà più una realtà geografica o una presenza fisica, diventerà un'esperienza. E quando qualche decennio dopo Firenze sarà colpita dalla peste, questo nuovo modo di guardare produrrà una conseguenza del tutto inattesa. Non c'è più il paesaggio della solitudine, ma c'è il paesaggio della comunità, il paesaggio raccontato da Giovanni Boccaccio.

C'è un momento in cui la città, così come è stata costruita, non riesce più a sostenere, a contenere la vita. Se andiamo a Firenze, nel 300 troviamo uno spazio molto denso, uno spazio attraversato da continue relazioni, nelle sue strette strade, nelle case ravvicinate, in piazze che sono piene di presenze, di scambi, di voci. Tutto nella città medievale accade a una distanza molto ravvicinata. E la città vive di questa prossimità, fino a quando arriva la peste. Boccaccio apre il Decameron con una frase che ha qualcosa di solenne e insieme di improvviso. Una frase, tra l'altro, di una modernità e contemporaneità sconcertanti. Dico adunque che già erano gli anni della fruttifera incarnazione del figliuolo di Dio 1348, quando nelle egregie città di Firenze pervenne la mortifera pestilenza. Quella che Boccaccio ci dà non è soltanto una data, è l'inizio di una frattura, perché si passa dal sospetto, poi questo sospetto diventa timore, questo timore diventa paura, le relazioni si incrinano, i gesti quotidiani diventano incerti, il contatto, quel contatto che teneva insieme la città, si trasforma adesso in un rischio. E Boccaccio ce lo racconta con una precisione quasi clinica. L'uno cittadino, l'altro schifava, e quasi ognuno vicino aveva dell'altro cura. La città che viveva di vicinanza, di prossimità, si comincia a difendere dalla prossimità stessa. Ancora, quando attraversiamo il centro di Firenze, le strade attorno a Santa Maria del Fiore ci danno questo senso di una intensità di vita urbana. E in uno spazio costruito in questo modo, la peste ovviamente non è solo una malattia, è una crisi della convivenza. Ciò che univa diventa minaccia e ciò che teneva insieme si spezza. Accade allora qualche cosa di semplice ma anche radicale. Un gruppo di giovani decide di lasciare la città. Boccaccio scrive semplicemente: e quindi, senza più indugio fare, si partirono dalla città. È un passaggio breve ma decisivo. Si lascia Firenze e si entra nel contado. Se saliamo verso Fiesole, verso le colline del Chianti, percepiamo ancora questo cambiamento. È una distanza minima, però tutto muta come ritmo. La città è lì sullo sfondo, ma lo spazio si apre, i suoni si diradano, il tempo rallenta. È in questo rallentamento che nasce il Decameron. La città è non il territorio che è circondato dalla campagna. La campagna è il luogo in cui ricostruire una forma di vita. I 10 giovani stabiliscono delle regole, dei turni, dei ritmi comuni. Ogni giorno uno di loro governa e ogni giorno si raccontano storie. È una forma meravigliosa, il racconto che diventa una pratica di convivenza, il racconto che dà ordine a quanto si è spezzato. È per questo che il Decameron nasce fuori Firenze, fuori dalla crisi, dentro uno spazio che rende possibile una nuova comunità. Allora, il paesaggio cambia di nuovo di significato. Con Petrarca era il luogo della riflessione interiore e con Boccaccio diventa il luogo delle relazioni. Riandate con la memoria alle novelle del Decameron. Sono piene di città, di mercanti, di religiosi, di artigiani, di viaggiatori. Sono storie che si muovono in uno spazio molto concreto, molto riconoscibile. Firenze rimane presente, ma si interagisce con il territorio, ville, giardini, colline, strade. Leggendo queste pagine abbiamo ancora la sensazione di poter seguire quei percorsi, di uscire dalla città, di salire verso una villa, di fermarci in un giardino o di ascoltare un racconto. Perché il paesaggio partecipa direttamente alla vita comune. Per questo il Decameron è un passaggio decisivo. Fuori dalla città che si sta disgregando, Boccaccio ha costruito una nuova città. Una città che non è fatta di pietre, ma fatta di parole. La peste
ha rivelato tutta la fragilità dell'ordine sociale. Il racconto è diventato uno strumento per ricostruirlo. E da questo momento il paesaggio italiano ha acquistato una nuova dimensione. Non è soltanto un'esperienza interiore, ma è il luogo in cui gli uomini si incontrano, si allontanano, si ritrovano. Ed è di questa esperienza che le città del 400 si faranno realtà concreta, proveranno a dare una forma consapevole all'ordine umano. È quello che avviene ad esempio a Urbino.

Se si arriva a Urbino nel primo pomeriggio, quando la luce si distende sulle colline del Monte Feltro e non è ancora comparso l'ombra lunga della sera, si ha la sensazione di entrare in uno spazio costruito, nato da un preciso progetto. La strada sale lentamente, aggira il colle e la città ci appare improvvisa, come una figura compiuta. Urbino in quel momento si lascia leggere in ogni suo dettaglio. Il palazzo ducale è inserito, integrato nel paesaggio. Sembra quasi raccoglierlo con le sue due torri, nel rapporto con il mercatale, con le linee della collina che si allontanano verso il Metauro e il Catria, che costruiscono una continuità tra architettura e territorio. Qui c'è qualcosa di essenziale per la storia italiana. Il paesaggio rinascimentale è una costruzione dello sguardo, il risultato di una volontà molto precisa, quella che abbiamo già visto accennata da Leon Battista Alberti: organizzare, selezionare e porre tutto in relazione. Se ci si affaccia dalle terrazze di Palazzo Ducale, dallo Studiolo, dal Federico da Montefeltro, vediamo come gli elementi partecipi alla composizione: i campi, le strade, i rilievi, le distanze. Il territorio viene osservato secondo un principio di ordine, è quasi il giardino del palazzo. Arrivando a Urbino, se si attraversano le colline marchigiane, si percepisce proprio questa continuità di un paesaggio che entra nella città e di una città che continua nel paesaggio. È la stessa cosa che accade all'interno del Palazzo Ducale. Il grande cortile con le sue logge, le sale che affacciano su di esso, ma anche le aperture verso l'esterno, guidano naturalmente il movimento. La luce entra con una misura perfettamente controllata. Le proporzioni sono tutte perfettamente leggibili. Lo spazio è sempre presente in chi lo attraversa. E non dobbiamo mai dimenticare una cosa: questo è lo spazio dove Baldassarre Castiglione ambienta il cortigiano. E non c'è mai nulla di casuale nel Rinascimento. La corte di Urbino è allora una delle più alte espressioni dell'equilibrio rinascimentale, dove gli uomini discutono, confrontano modelli, definiscono una qualità, ed è il dialogo da cui emerge una figura ideale, quella del cortigiano. Che cos'è il cortigiano? È un uomo capace di agire con misura, di conoscere senza ostentazione, di compiere le cose più difficili con apparente naturalezza. Castiglione chiama questa qualità la sprezzatura. È la stessa parola che potrebbe descrivere anche il Palazzo Ducale. La complessità che lo governa resta nascosta, la difficoltà appare naturale, nulla ci sembra forzato. E a un certo punto il dialogo del cortigiano si interrompe, lo sguardo si apre sul paesaggio. Sentiamo cosa scrive Castiglione. Aperte dunque le finestre da quella parte del palazzo che riguarda l'alta cima del Monte Catria, vide già essere nata in oriente una bella aurora di color di rose e tutte le stelle sparire, fuor che la dolce governatrice del cielo di Venere, dalla quale parer che una dolce aura spiri, che empia l'aria di un freschissimo odore e tutti gli arbori faccia sussurrare. È il momento in cui il paesaggio è entrato direttamente nell'esperienza della corte. L'aurora, il Montefeltro, il vento, il suono degli alberi partecipano alla costruzione di un modello di vita. Ed è qui che comprendiamo perfettamente quanto il Rinascimento ha aggiunto alla storia dello sguardo italiano. Con Petrarca il paesaggio era diventato un'esperienza interiore, con Boccaccio lo spazio della convivenza, a Urbino diventa una forma consapevole. E per questo che le città italiane cominciano a essere guardate come degli esempi.
Firenze per l'arte, Venezia per le sue relazioni con il mondo, per la diplomazia, Roma per la memoria, Urbino per la misura. Da tutta Europa gli uomini vengono a osservare, confrontare, imparare. Il paesaggio italiano non è più soltanto qualcosa che si incontra lungo il cammino, diventa qualcosa che si cerca. Allora, quando si torna sulle terrazze di Palazzo Ducale e si guarda ancora una volta verso la valle, si capisce che quanto si vede è bello perché è leggibile. Le colline sono rapporti, sono proporzioni, sono relazioni. Ed è proprio questa forma che, quando raggiunge il suo equilibrio, trova qualcuno che comincia a metterla alla prova. E ovviamente non la mette alla prova nelle corti, ma nelle campagne. E nelle campagne a pochi chilometri da Firenze, a Sant'Andrea in Percussina.

Se Urbino rappresenta la forma compiuta, l'equilibrio costruito, la misura che si offre come modello, basta allontanarsi di pochi chilometri da Firenze per entrare in uno spazio completamente diverso. Sant'Andrea in Percussina non ha nulla di monumentale. Le case si diradano, le vigne seguono le colline, i campi si aprono lungo la strada. Non c'è una soglia evidente, a un certo punto ci si trova semplicemente dentro un altro paesaggio. Ed è qui che, dopo la caduta della Repubblica Fiorentina, Niccolò Machiavelli trascorre gli anni della sua esclusione politica. Si è bloccato il centro di Firenze e lui si è trovato ai margini di questa storia. E proprio da questa distanza è nato uno degli sguardi più influenti della modernità. Se andiamo a riprendere la lettera che Machiavelli scrive a Francesco Vettori il 10 dicembre 1513, abbiamo uno dei documenti più straordinari della cultura italiana. Perché non si tratta di un trattato o di un'opera destinata alla pubblicazione, ma è il racconto di una giornata. Durante il giorno Machiavelli vive tra i contadini, frequenta l'osteria, osserva i lavori nei campi, partecipa a una vita molto concreta, fatta di gesti ripetuti, ma soprattutto di necessità quotidiane. E poi arriva la sera. E quando arriva la sera, il racconto cambia completamente tono. La sera mi ritorno a casa ed entro nel mio scrittoio. E in sull'uscio mi spoglio quella veste quotidiana, piena di fango e di sudore, e mi metto panni reali e curiali, e rivestito condecentemente entro nelle antiche corti degli antichi uomini. Allora, penso che poche pagine della letteratura italiana mostrino con altrettanta chiarezza un passaggio, una soglia. Fuori sono restati il fango, il sudore, il lavoro quotidiano. Dentro si apre il dialogo con gli antichi. Allora, quello che colpisce è che questi due mondi non si oppongono in Machiavelli, ma si completano. L'esperienza concreta del giorno e la riflessione della sera sono parti dello stesso processo di conoscenza. È da qui che nasce il principe. Un principe che non è un esercizio teorico, è il tentativo di capire il funzionamento del potere. Quello che Machiavelli fa è osservare le città italiane, le corti, le guerre, le alleanze, le crisi. E da tutto questo non emerge un modello ideale. Machiavelli cerca la regolarità, i rapporti di forza, i comportamenti ricorrenti. Per questo il suo sguardo è diverso da tutti quelli che abbiamo incontrato fino ad ora. Petrarca cercava una relazione tra il paesaggio e la vita interiore. Boccaccio cercava una nuova forma di convivenza nel momento della grande peste, della morte nera. Urbino costruiva un suo modello di armonia. Machiavelli vuole capire come si muovono realmente gli uomini dentro la storia. E quello che è straordinario è il luogo in cui questo avviene. Quanto conta il luogo? Sant'Andrea in Percussina non è una corte, non è una città ideale, è una campagna fatta di vigni, di campi, di case sparse. E anche se adesso ci andiamo, percorriamo quelle strade, abbiamo la sensazione di una realtà che non è che cerchi di rappresentarsi, cerca semplicemente di funzionare. Ed è qui che nasce una novità. La distanza dal centro ci permette di vedere il centro con maggiore chiarezza. Machiavelli osserva quello che accade sotto la superficie delle forme, dietro le istituzioni, dietro le cerimonie, dietro le immagini del potere. Il suo interesse è tutto concentrato sui meccanismi. A Machiavelli interessa ciò che fa muovere gli uomini, ciò che rende stabile o fragile uno Stato. Per questo il paesaggio ha una funzione diversa da quello che ha avuto fino ad ora. Non è più esperienza, non è memoria, non è forma. Diventa il luogo da cui osservare le relazioni, le tensioni, le trasformazioni. Allora, anche questo ci aiuta a capire
come l'Italia ve l'ha guardata nei secoli e come l'Italia andrà a poco a costruirsi. Perché la nostra meravigliosa penisola non è più soltanto una terra di bellezza, di corti raffinati, di città esemplari. Diventa anche un laboratorio politico e umano. È un luogo in cui osservare il comportamento degli uomini, il funzionamento del potere, le trasformazioni della società. Ed è qui che qualcosa cambia definitivamente nello sguardo europeo. Perché chi arriverà da adesso in avanti in Italia non si limiterà a cercare i monumenti, i paesaggi, le opere d'arte. Cercherà qualcosa di nuovo, cercherà l'esperienza, la conoscenza, un modello con cui confrontarsi. Perché da questo prende forma uno sguardo destinato a influenzare i secoli successivi. E questo sguardo nasce nelle campagne, lontano dalle corti, accanto al fango, al sudore, ai libri di un uomo che, escluso dalla politica, sta imparando a guardare il mondo con occhi nuovi.

0: dopo il fango, dopo il sudore, dopo i libri, dopo lo sguardo di Machiavelli, questo percorso ci può sembrare concluso. L'Italia è ormai diventata molte cose insieme: il luogo della memoria con Petrarca, lo spazio a convivenza con Boccaccio, la forma misurata a Urbino, il laboratorio politico di Machiavelli. Però ci manca un gesto, il gesto decisivo: raccogliere tutto, dare a questa pluralità una forma descritta. Ed è quello che tenta di fare Leandro Alberti, un domenicano bolognese che nel 1550 pubblica la Descrizione di tutta Italia. È un titolo che già contiene un programma vastissimo. Alberti vuol descrivere l'Italia nei suoi luoghi, nelle città, nei castelli, nei nomi antichi e moderni, nei costumi, nei monti, nei luoghi, nei fiumi, nelle fontane, nei bagni, nelle miniere, nelle opere della natura. L'Italia vuole essere un territorio storico, geografico e culturale. Allora, basta leggere il frontespizio del libro per capirlo. È una frase lunga, quasi come l'inventario che vi ho appena descritto, ma è proprio in questa ampiezza che sta la sua forza. Descrizione di tutta Italia di Fra Leandro Alberti Bolognese, nella quale si contiene il sito di essa, l'origine e le signorie delle città e delle castelle, coi nomi antichi e moderni, i costumi dei popoli, le condizioni dei paesi, ed pur gli uomini famosi che l'hanno illustrata, i monti, i laghi, i fiumi, le fontane, i bagni, le miniere, con tutte le opere meravigliose in lei dalla natura prodotte. Tutto entra nella descrizione. Leandro Alberti non cerca soltanto un luogo dove ritirarsi, non racconta una comunità, non costruisce un modello di corte, percorre l'Italia con la volontà di ordinarla nello sguardo. Lo dice lui stesso, spiegando il proprio metodo. Volendo adunque disegnare quest'ultima regione, seguirò il consueto modo, contenuto nelle descrizioni delle altre regioni, cioè di notare i nomi coi quali ella è stata addimandata, poscia, costì, tutti i termini, e al fine entrare nella descrizione dei particolari luoghi. E quindi, regione dopo regione, città dopo città, Alberti percorre la penisola come un geografo, uno storico e anche un viaggiatore. Perché ogni luogo conserva la propria identità, ma entra in una figura più ampia. È una forma completamente nuova di attenzione, perché l'Italia, guardata pezzo per pezzo, fa parte di un unico insieme. E quando Alberti arriva alla fine del suo percorso, può allora scrivere: «Onde essendo io giunto a quest'ultima regione, di tutto il continente d'Italia, parrame già aver ottenuto il tanto desiderato fine, cioè di averla tutta descritta». Averla tutta descritta è una formula che sarebbe stata impensabile anche solo due secoli prima, perché l'Italia dei cronisti era una costellazione di città, l'Italia di Dante un problema morale, l'Italia di Leandro Alberti diventa una realtà che può essere percorso con lo sguardo nella sua interezza. L'Italia, certo, anche con Leandro Alberti, continua ad essere molteplice. Ma questa molteplicità può essere adesso percorsa, nominata, ordinata e raccontata. Ed è da qui che potrà finalmente partire lo sguardo degli altri. Quando nel 600 i viaggiatori del nord cominceranno a scendere verso la penisola, troveranno un paese che a questo punto è carico di immagini, di memorie, di testi. Un paese che è stato già immaginato, un paese che è stato già descritto, un paese da loro già appreso, ma che si rivelerà una nuova, totale e completa esperienza. Ed è da qui che riprenderà il nostro viaggio.
1: Terra di Sguardi è condotto da Giovanni Carlo Federico Villa, a cura di Diego Marras. Tutte le puntate su Rai Play Sound.
2: Non morirà il libro di lettura. Umberto Eco domina a Perdas de Fogo il festival Sette Sere, Sette Piazze, Sette Libri. Leggere, leggere, leggere, perché leggendo si vive.
3: Quando sei uscita?
4: Ieri.
3: Che pensi di fare?
4: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
3: Le cose sono cambiate, Teresa.
4: Tu non ci devi venire qua.
5: Io solo te. Provaci a volermi bene.
6: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
7: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
8: E alla mia voglia di fresche. Ehi, non intendevo un gavettone.
7: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
1: Le meraviglie. Estate nei borghi.
9: Buongiorno da Diego Marras. Oggi e domani con le meraviglie saremo in Sicilia, sempre nel contesto di questa estate dedicata ai borghi insigniti della bandiera arancione del Touring Club italiano. E cominciamo a partire da San Marco da Lunzio, che è un luogo venato da uno spazio cromatico che grazie alle sue pietre di costruzione vira a rosso. Ce ne parla lo storico dell'architettura Armando Antista, mentre domani saliremo a 1000 metri nel cuore del Parco delle Madonie a Petralia Sottana con lo storico del diritto Ferdinando Mazzarella. Ma intanto ci inerpichiamo per le stradine di San Marco da Lunzio e dunque buon ascolto da Diego Marras e Federica Barozzi.
1: San Marco da Lunzio, raccontato da Armando Antista.
10: Ci troviamo oggi a San Marco da Lunzio, che è un piccolo paese posizionato su un colle di circa 500 metri di altezza, proteso sul mare Tirreno, in un punto estremamente vantaggioso e fortunato dal punto di vista paesaggistico, perché permette di avvistare con lo sguardo un lungo tratto della costa settentrionale siciliana, stretta fra i Monti Nebrodi, che con un sistema di vallate e di colli che si dirigono dall'entroterra verso il mare, segna il territorio con una orografia abbastanza scoscesa, e di fronte il mare segnano l'orizzonte la catena delle isole Eolie, Alicudi e Filicudi subito visibili, e poi un po' più in lontananza Selina, Lipari e le altre. Il territorio dei Nebrodi è caratterizzato da una serie di terrazzamenti che si rendono necessari per poter sfruttare il terreno, oppure al contrario dalla necessità di adeguare i terreni pianeggianti e anche gli alvei delle fiumare a scopo agricolo. E ad esempio esistono anche dei interessantissimi video in rete che raccontano il lavoro a inizio Novecento delle cosiddette portatrici di pietre, no? Che erano delle donne che si occupavano di liberare il greto di torrenti come quello limitrofo a San Marco da Lunzio, il torrente Rosmarino, liberarlo appunto dalle rocce, dalle pietre, dal pietrame per ricavare terreno coltivabile. E queste rocce poi potevano essere utilizzate per l'edilizia, per le infrastrutture, per la costruzione di strade. Le rocce però, la roccia, anzi la pietra, è un'ulteriore risorsa per San Marco da Lunzio, che si caratterizza per trovarsi in un in corrispondenza di un affioramento di un materiale lapideo particolarmente apprezzato per l'architettura, cioè un calcare compatto che ha colorazioni che virano dal rosso acceso a tonalità un po' più spente fino a un grigio bluastro. È un materiale che è stato utilizzato dall'antichità, sin dall'età, sicuramente dall'età ellenistica e in età romana, ed è stato utilizzato esaltando le qualità cromatiche di questa pietra. Il primo luogo da cui avviare una visita a questo centro è indubbiamente il cosiddetto Tempio di Ercole. Si tratta di un edificio antico, un edificio di età ellenistica, un tempio, un piccolo tempio in Antis, che quindi doveva possedere semplicemente una cella, un pronao segnato da due colonne in facciata, trasformato probabilmente in età normanna, forse già prima in età bizantina, ma insomma sicuramente almeno dall'età normanna in maniera continuativa, utilizzato come chiesa intitolata a San Marco. Questo edificio è particolarmente interessante per tantissime ragioni, perché si trova alle pendici della parte edificata del Colle di San Marco, quindi in basso rispetto al paese, all'inizio proprio del paese, in una posizione davvero protesa sul mare. Da qui è possibile apprezzare in un colpo d'occhio tutte le qualità del territorio: si vedono il mare, le isole, la pianura costiera. Altro elemento di grande interesse è l'uso proprio di questo calcare compatto. Guardando con attenzione le murature dell'edificio, questo elemento emerge in maniera davvero visibile, in maniera davvero evidente, cioè l'uso di conci squadrati, di una muratura esodoma che fa uso appunto di questo materiale, esaltandone le venature e le diverse cromie. E poi l'altro elemento di grande interesse è appunto la continuità con cui un edificio, attraverso i secoli, anzi possiamo dire chiaramente attraverso i millenni, ha mantenuto una continuità di uso religioso, attraversando chiaramente diversi culti, diciamo da culti pagani alla religione cristiana, con una continuità che ne ha garantito in fondo anche la conservazione. Questa è una vicenda che accomuna il cosiddetto Tempio di Ercole di San Marco d'Alunzio ad altri edifici ben più famosi della Sicilia classica, come il Tempio della Concordia di Agrigento, che si è conservato per come lo vediamo oggi perfettamente proprio perché fu trasformato in cattedrale in età tardoantica, oppure il Tempio, il Duomo di Siracusa, che è anche quello un caso di continuità di uso religioso di un edificio. Per quanto riguarda l'intitolazione, insomma il legame con Ercole, questo deriva da un semplice ritrovamento di un epigrafe in cui si fa cenno a Eracles, ma in realtà non abbiamo alcuna prova del fatto che Ercole fosse in qualche modo una divinità a cui è legato questo tempio. C'è soltanto qualche indizio in più, cioè il ritrovamento di una serie di monete in cui compare Ercole, ma insomma la questione è abbastanza controversa. Di sicuro rimane di estremo interesse la presenza in questo territorio, che è puntellato da una serie di importanti scavi archeologici, ma mai con una presenza di un edificio così ben conservato, nelle sue strutture anche in alzato, è molto apprezzabile, molto riconoscibile. Quindi un edificio pluristratificato che riporta segni della storia, del passaggio del tempo, e questo è molto ben visibile anche dalla facciata, caratterizzata da alcuni elementi architettonici, scultorei, come questo portale, le due finestre che lo affiancano, che evidentemente sono successivi, sono un'aggiunta seicentesca.

dal Tempio di Ercole, Chiesa di San Marco, parte un percorso idealmente che si inerpica per le strade del centro e intercetta come primo luogo di interesse una piazza caratterizzata dalla presenza di un grosso complesso conventuale, il complesso di San Teodoro, complesso originariamente benedettino che oggi ospita all'interno un museo nel quale ci accingiamo ad entrare. Non prima però di aver osservato la presenza nelle due piazze su cui il museo e la chiesa prospettano, la presenza di alcune cisterne di età ellenistica romana. E anche uno scavo archeologico permette di vedere anche tracce di un mosaico pavimentale. La presenza della città antica cominciamo a notare che è evidente in maniera diffusa. Entrando all'interno del museo siamo accolti dallo spazio che è in qualche modo suddiviso, dall'allestimento che è suddiviso in due macro settori. C'è una raccolta di natura archeologica in cui sono esposti elementi tratti dagli scavi archeologici, ma in realtà in parte anche dalle murature della città medievale e moderna, che ci raccontano di come attraverso l'archeologia e attraverso la storia viva dell'architettura di San Marco, insomma, in qualche modo il passato emerga continuamente. E infatti molti di questi elementi sono di fatto elementi di riuso, elementi reimpiegati della città antica, reimpiegati nella città medievale e moderna, non soltanto con l'intento di sfruttare materiali già pronti per l'architettura, ma anche con l'intento di esibire il passato della città. Questo è un aspetto che viene spesso sottolineato anche dagli storiografi. Sin dal Settecento, lo storico erudito locale Antonino Meli citava la presenza di molti elementi antichi nella città, anche lamentandone in qualche modo uno stato deprecabile di conservazione, forse non cogliendo questa esigenza invece di esibire il proprio passato attraverso frammenti. Ma già prima nel Cinquecento anche lo storiografo Edrisi in età normanna cita questo aspetto, quindi in qualche modo le origini antiche di questa città visibili e percepibili in maniera diffusa. La seconda parte del museo invece è dedicata all'esposizione di alcuni frammenti di affreschi staccati da alcune chiese della città e qui allestiti e alcuni invece ritrovati proprio nell'edificio chiesastico all'interno del quale ci troviamo. Sono tutti affreschi riconducibili al XII-XIII secolo e che mostrano la persistenza, soprattutto in questo territorio, della cultura figurativa bizantina, che è molto radicata e che è legata alla presenza nel Val Demone, cioè nell'area nordorientale della Sicilia, legata in qualche modo, coincidente oggi grosso modo con la provincia di Messina, la presenza della cultura cristiana di matrice orientale, della cultura bizantina, che possiamo osservare anche attraverso la pittura. Questo ciclo di affreschi, diciamo questi frammenti, gli affreschi costituiscono una testimonianza piuttosto preziosa perché sono abbastanza rari nel contesto siciliano, raccontano proprio di questo tratto, dell'importanza della cultura bizantina, della cultura cristiana orientale e che in qualche modo ha condizionato anche la religiosità di questo territorio e delle città come San Marco d'Alunzio, nelle quali esistono culti di matrice orientale come per esempio quello di San Basilio, ancora oggi molto vivi.

continuando a inerpicarci per il paese, abbiamo raggiunto la piazza del Sagrato della Chiesa Madre. Questo è evidentemente il cuore della comunità aluntina di San Marco d'Alunzio.

di chi ha collaborato a una serie di iniziative importanti, appunto di tutela, ma anche di costituzione di luoghi deputati allo studio, alla ricerca. Nella parrocchia si custodisce un importante archivio storico che appunto raccoglie e custodisce tutte le informazioni che ci permettono oggi di ricostruire la storia di San Marco, è un luogo nel quale io ad esempio mi sono ritrovato a lavorare per ricostruire vicende legate all'architettura ecclesiastica di età moderna, all'uso di questa bella pietra rossa che viene esibita evidentemente anche oggi, attualmente, nelle operazioni, chi viene qui lo osserva, lo nota immediatamente, nelle operazioni di lastricatura, nei selciati, e in questo spazio si collocano alcuni elementi interessanti. Intanto si possono osservare degli elementi di riuso, degli elementi antichi, frammenti di colonne che sono stati posizionati qui di recente, nel secolo scorso, in un'operazione di riallestimento di questo spazio. E qui prospettano anche due belle botteghe che oggi ospitano l'ufficio turistico del comune. Di grandissimo interesse evidentemente anche la chiesa madre, nella quale ci accingiamo ad entrare anche per osservare all'interno di un'architettura le potenzialità cromatiche di questa pietra, che qui vengono sfruttate cercando di rivestire interamente lo spazio, o quasi interamente. Si tratta di un edificio di dimensioni medie, una navata unica affiancata da cappelle laterali, un impianto piuttosto semplice, una spazialità piuttosto semplice. Diventa interessante osservare come le cappelle diventino via via più profonde man mano che ci avviciniamo al presbiterio, per una ragione legata semplicemente alla forma dell'otto su cui insiste la chiesa. La cosa veramente interessante è la presenza di questa pietra un po' ovunque: rivestimento delle pareti, dei pilastri, gli elementi scultorei che al fianco dell'arco trionfale che fiancheggia l'altare vengono realizzati all'inizio del Settecento, e anche il pavimento, che presenta tra l'altro l'uso di alcune strisce di una venatura grigio-bluastra di questa pietra, che è la tonalità più rara che si ritrova da queste parti. Quindi evidentemente in questo luogo i colori di San Marco sono utilizzati con sapienza, con l'idea proprio di costruire dei giochi cromatici. Chiaramente la chiesa custodisce un interessante patrimonio di affreschi, di pitture del 600 e del 700, e in facciata è esposta un'epigrafe dedicatoria a un grande protagonista della storia di San Marco, una figura di altissimo livello che visse durante il 500, è il cardinale Scipione Re Bibba, che qui nacque e che però compì una carriera ecclesiastica di primo livello tra Roma, Costantinopoli, fu arcivescovo di Pisa, patriarca appunto di Costantinopoli, fu inviato in missione diplomatica alla corte di Filippo II, insomma una figura di altissimo livello che rimase, per quanto compì chiaramente una vita molto lontana da San Marco, ma rimase legata a San Marco attraverso committenze artistiche, come un quadro ad esempio che oggi è esposto nel museo parrocchiale. Percorrendo la via Luntina, che è l'asse, il corso che attraversa il borgo, il suo cuore, abbiamo raggiunto una piazza leggermente sopraelevata, che è il sagrato di una seconda chiesa nella quale ci accingiamo ad entrare, la chiesa di Santa Maria in Araceli, e che è il frutto, forse insieme alla chiesa madre, il frutto più appariscente, più vistoso di quel fermento costruttivo che anima San Marco d'Aluzio durante il XVII secolo. Tra il 500 e il 600 questo territorio, che fonda la sua economia sulla coltivazione del baco da seta, sull'economia della seta, che vale veramente in qualche modo una ricchezza, una floridezza economica per un territorio legato alla città di Messina. E anche qui, come in tanti altri piccoli e medi centri dei dintorni, si verifica un fenomeno di ricostruzione delle chiese principali, delle chiese medievali. Una di queste è appunto la chiesa di Santa Maria in Araceli. Si tratta di una chiesa a tre navate, quindi un impianto basilicale, navate che sono separate da sostegni colonnari, da colonne realizzate in blocchi monolitici della pietra rossa locale. Blocchi cavati da luoghi davvero vicini all'abitato. Quando ci si avvicina a San Marco d'Aluzio si nota in maniera evidente l'attività estrattiva che va avanti ancora oggi, anche se in misura ridotta rispetto

ad esempio all'inizio del Novecento, e rispetto a quanto si facesse in età moderna. Il territorio è interamente costellato da queste cave, e questo spiega come mai nel centro di San Marco si utilizzi la pietra rossa in maniera così massiccia, perché banalmente era una risorsa locale disponibile con facilità, non implicava costi di trasporto estremi, e in questo luogo però il materiale si presta a un salto di qualità, cioè appunto al confezionamento di sostegni monolitici. Non tutti i materiali lapidei permettono di realizzare sostegni monolitici adatti con una resistenza tale da appunto fungere da sostegno per una chiesa, per un impianto di queste dimensioni, e quindi siamo di fronte a una vera e propria sfida costruttiva che in Sicilia tra la fine del Cinquecento e soprattutto nel Seicento si stava compiendo anche in altri luoghi, anche a Palermo con un altro materiale, la pietra di Biglieni. E quindi qua ci troviamo di fronte a un esperimento costruttivo con cui la comunità di San Marco, guidata da architetti di cui purtroppo non conosciamo il nome, cercò di ottenere risultati analoghi a quelli che si stavano conducendo, agli esperimenti che si stavano conducendo a Palermo durante il Seicento, a Palermo ma anche in altri centri della Sicilia durante il Seicento, sfruttando però un materiale immediatamente reperibile in loco, questo calcare compatto, che si presta anche a una finitura, una lucidatura, che conferiscono alla superficie una preziosità materica paragonabile a quella del marmo, e quindi il risultato, entrando all'interno di questa chiesa, è davvero sorprendente, perché è una chiesa, anche questa, interamente rossa, con questi splendidi sostegni colonnari. E a proposito delle diverse cromie, dell'idea di giocare con le diverse tonalità della pietra, sono da segnalare alcuni degli altari poggiati alle pareti laterali, nei quali ogni elemento, la base, il piedistallo delle colonne, la trabeazione, il capitello, ogni elemento è realizzato con una diversa tonalità: il rosa, il rosso acceso, il grigio bluastro. Assistiamo a una sperimentazione costruttiva e formale cromatica di grandissimo interesse, che caratterizza l'architettura di San Marco d'Alunzio a tutti i livelli, nella storia e anche nell'attualità.

l'uso della pietra rossa e le potenzialità che il materiale stesso esprime nelle pratiche dell'architettura sono oggetto di una ricerca attualmente in corso che riguarda in questo caso San Marco d'Alunzio, ma che è, diciamo, fa parte di una rete di ricerche più ampie che investe tutta la Sicilia e che è condotta dal Dipartimento di Architettura dell'Università di Palermo. E in realtà nasce l'attenzione su San Marco nasce proprio dalla constatazione di come questo materiale caratterizzi l'architettura della città, il paesaggio della città, anche il paesaggio, il territorio, appunto, come dicevo prima, e merita di fatto l'attenzione anche dei visitatori, insieme a tutta una serie di altri elementi, a partire dal fermento di una comunità che si spende molto nella promozione del proprio patrimonio, anche con l'organizzazione di eventi come il Festival Radica, che si svolge a fine mese e che ha le potenzialità scenografiche delle piazze, degli scorci panoramici verso il paesaggio, verso il mare, che sono diffusi ovunque in maniera davvero capillare nel centro storico, le potenzialità dei bellissimi portali delle facciate delle chiese, che insomma riempie un po' il centro e tutti i suoi spazi con attività di vario tipo, artistiche, teatrali, musicali. Ed evidentemente questo fermento è valso anche il riconoscimento della bandiera arancione del Touring Club.

Adesso stiamo percorrendo le stradine ai vicoli del borgo in direzione del castello che si trova in cima alla collina e che era anche la residenza della famiglia Firangeri, i conti di San Marco, i signori feudali di questo luogo dalla fine del 300 fino all'abolizione del feudalesimo, e che qui chiaramente possedevano una residenza feudale, possedevano chiaramente anche un palazzo nella capitale del viceregno a Palermo, e all'interno della chiesa di Sant'Agostino possedevano la loro cappella funeraria, che custodisce una bellissima tomba in marmo bianco di Carrara realizzata da una delle botteghe di marmorari attive a Palermo alla fine del 400, inserita all'interno di un arco marmoreo anch'esso di grande qualità nella scultura, e mentre di fronte è conservata una seconda tomba invece dell'inizio del 600, una tomba in marmo rosso di San Marco che riprende le forme, quindi realizzata sul modello della tomba di Federico II custodita nella cattedrale di Palermo, e quindi questa coppia di tombe in qualche modo racconta un piccolo spaccato della storia della scultura siciliana e della possibilità di realizzare tombe aristocratiche in marmo bianco o in materiali locali colorati.

0: proseguendo la risalita del colle su cui, diciamo, sorge San Marco, si giunge alla cima del colle stesso, che è il luogo più silenzioso e più quieto forse di questo centro, e che è occupato dal castello, o meglio da quello che resta del castello. Oggi rimangono in piedi soltanto pochi ruderi, particolarmente scenografici, perché prospettano verso il mare, diciamo, sono caratterizzati da una serie di aperture, che è quello che resta delle finestre, in parte ricostruite in un intervento di restauro recente. E questo luogo è strettamente legato alla storia di San Marco da tantissimi punti di vista. In qualche modo condensa davvero tutta la storia di questo centro, perché nasce sicuramente, almeno in età normanna, come uno dei primi, delle prime fortezze costruite dai normanni nell'operazione di conquista della Sicilia, di espulsione, insomma, degli arabi, della dominazione araba. E viene realizzato in buona parte anche riutilizzando elementi lapidei sottratti alla città ellenistica, quindi già di per sé è un luogo che ha mangiato la storia di San Marco, la storia più antica di San Marco, e questo è molto ben visibile osservando le tracce superstiti delle murature del castello, soprattutto nella parte basamentale. Si riconoscono i blocchi sodomi di riuso. Ed è poi stato a sua volta fagocitato dalla città, perché lo stato di degrado in cui lo troviamo oggi è l'esito di un processo, anche questo, di riuso dei materiali del castello, una volta che, tempi molto più recenti evidentemente, questo è andato in uno stato di abbandono, fino ad arrivare alla situazione in cui lo vediamo oggi. La vista che questo luogo permette di conquistare attraverso alcuni scorci rende merito del potenziale di questa posizione in termini di avvistamento, in termini di difesa. A questo proposito è, diciamo, suggestiva una narrazione che troviamo tra le pagine nuovamente di questo storiografo di San Marco della metà del Settecento, Antonino Meli, che racconta di come da qui si sia vista un'eruzione di vulcano, cioè dell'isola, di una delle isole Eolie, che oggi è un luogo turistico particolarmente rinomato, ma che è un vulcano attivo e che nella storia anche recente ha avuto delle eruzioni molto violente, e che sarebbero state visibili fino a qua. Addirittura si racconta di alcuni frammenti di lava che sarebbero arrivati qui. Poi chiaramente l'attendibilità di questi racconti vanno un poco presi con le pinze, però di sicuro la vista delle Eolie chiaramente permetterebbe oggi di osservare un'eruzione di questo tipo. Quindi un luogo con una valenza altissima nella storia della città, e che permette oggi di concludere una visita anche un poco faticosa, risalendo il pendio della collina di San Marco, ma insomma che viene poi ripagata dal paesaggio, dalla storia viva attraverso le pietre, attraverso la pietra rossa, attraverso i ruderi, attraverso le stratificazioni che hanno costruito questo borgo nell'arco di oltre 2000 anni fino ad oggi.
1: San Marco d'Alunzio, raccontato da Armando Antista. Le meraviglie speciale estate dei borghi Bandiera Arancione, in collaborazione con il Touring Club Italiano, è un programma di Federica Barozzi e Diego Marras. Tutte le puntate su RaiPlay Sound.

0: 45.
1: Meteoradio.
2: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, sabato 25 luglio. Inizio di giornata con il sole e tempo che si manterrà stabile anche per il resto del giorno al centro-sud. Per le regioni settentrionali, nubi in aumento nella mattinata sul nord-ovest, con le prime piogge già per metà giornata sulle Alpi occidentali, eventi che poi verso sera e soprattutto nella notte raggiungeranno anche la pianura tra Piemonte e Lombardia e la Liguria, anche nella forma di temporale. Nubi in aumento ma senza pioggia anche per la Sardegna e solo a tarda sera velature che si affacceranno anche lungo le regioni tirreniche. Tornano a salire le temperature, ma per valori elevati solo nell'entroterra della Sardegna settentrionale. Mari mossi o poco mossi e ancora tramontana sul basso Adriatico e sullo Ionio che sarà molto mosso e scirocco invece tra la Sardegna e le regioni tirreniche, dove tornerà ad aumentare l'umidità atmosferica. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

In una magnifica cornice nel cuore di Roma, uno straordinario gala dedicato a Tchaikovsky. Manfred Honeck dirige l'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, con Alexander Malofev al pianoforte, nel celebre concerto numero 1. Tchaikovsky Gala, Santa Cecilia a Massenzio, giovedì 21 e 20, Rai 5.

Radio 3 Suite. La stanza della musica, a cura di Giovanna Natalini. Oreste Bussini ospita la Young Lions Orchestra e Javier Girotto. Puntata andata in onda il 1 aprile 2026.

0: La stanza della musica, siamo in sala A perché c'era bisogno di un po' più di spazio, perché la nostra stanza della musica è piena di giovani leoni, Young Lions Orchestra. Allora salutiamo tutti i musicisti che sono venuti qua a, così, a portarci il frutto del loro lavoro. I giovani leoni sono Andrea Serino al trombone, Gabriele Tamiri alla tromba, Giulio Mari alla tromba, Matteo Capacchione al sax alto, Daniele Ventura al sax tenore, Dario Fagiolo al sax baritono, Sergio Mazzini alla batteria, Emanuele Maccuri al basso elettrico, Giuseppe Sacchi al pianoforte, Matteo Rossi, direttore, che però non ha in mano nulla, direttore di questa orchestra, di questo progetto Young Lions Orchestra. E voi avete portato però anche una vecchia volpe insieme a tutti questi giovani leoni, che è Javier Girotto. Ecco, anche lui si è salutato, si è fatto sentire con il suo strumento. Grazie di essere con noi anche a Javier Girotto. E vabbè, direi di cominciare a raccontare un po' questo progetto, Matteo Rossi. Chi siete, da dove venite, che cosa state facendo, cosa combinate?
1: Allora, noi nasciamo a gennaio del 2024, quindi questo è, diciamo, il nostro secondo anno di attività, e insieme all'orchestra è nata questa rassegna che si chiama Young Lions and Old Foxes, quindi giovani leoni e vecchie volpi, dove una volta al mese facciamo un concerto in un centro sociale a Roma, al Quadraro, centro sociale Spartaco, e ogni mese invitiamo un musicista affermato. È stato Aviera, è stato nostro ospite, è venuto Maurizio Gianmarco, è stato il primo ospite, infatti il blues che abbiamo suonato è un suo pezzo che ci ha portato quando è venuto ospite, e quindi la volontà è quella di mettere, diciamo, in dialogo diverse generazioni di jazzisti, quelli più giovani dell'orchestra e quelli già affermati, più grandi, che sono gli ospiti che ci portano la loro musica.
0: Le vecchie volpi, che esatto. Poi vecchie volpi vuol dire che semplicemente che hanno un'esperienza che voi ancora non avete, non è che vogliono, non è che sono vecchi.
1: Assolutamente.
0: Tutt'altro. La cosa interessante però è che i giovani leoni non sono soltanto i musicisti, ma i giovani leoni sono anche gli arrangiatori, perché c'è anche chi scrive la musica dietro tutto questo, no?
1: C'è una terza generazione che, diciamo, fa un ponte fra i giovani leoni, che sono tutti più o meno sotto i 30 anni, e le vecchie volpi, e quindi c'è questa generazione di arrangiatori che ha più o meno la mia età, fra i 30 e i 40, che prende la musica dell'ospite e l'adatta a questo organico.
0: Ecco, parliamo un po' dell'organico. Perché avete pensato a questa formazione? Cioè, è una via di mezzo, non è una vera e propria big band, però è qualcosa di più di una classica formazione, diciamo, jazzistica, quartetto jazzistico, insomma.
1: Allora, l'ispirazione un po' viene dalla tuba band di Miles Davis, che più o meno era su questo organico con differente strumentazione. Poi dalla Lydian Sound Orchestra, che è un ensemble italiano di Riccardo Brazzale, che mi pare che l'organico sia esattamente questo, e dalla San Lorenzo Jazz Orchestra, che è un'orchestra che suona stabilmente a Roma, a San Lorenzo, e diciamo che questo è il minimo sindacale per avere un suono orchestrale senza, diciamo, la difficoltà come si dice, dell'amministrare un'orchestra vera e propria. Quindi, diciamo, questa è una via di mezzo.
0: Anche sostenibile,
1: esatto, soprattutto
0: dire,
1: sostenibile, esatto.
0: Dal punto di vista proprio meramente economico, insomma. Ecco, benissimo. Avete già fatto sentire qualcosa solo con i giovani leoni,
1: sì.
0: E adesso però entriamo in dialogo con la vecchia volpe, Javier Girotto, no? In questo caso, adesso suonerete che cosa? Due pezzi?
1: suoniamo due brani che sono due composizioni di Javier che sono anche nel nostro disco.
0: Allora magari chiediamo a lui di dirci qualcosa, no? di queste due cose che stiamo per ascoltare, no?
2: Allora, suoniamo un primo brano che si chiama Children's War e devo dire che oggi casualmente il titolo mi è venuto per la notizia che ho visto oggi mentre accadevano delle cose tragiche nel mondo, no? Ed oggi si ripresenta la stessa immagine. Prima notizia di un TG, tragedia, e perché aveva perso la nazionale. Invece la tragedia è oltre, a monte, e per quello che accade nel mondo e il prezzo più caro lo pagano i bambini su queste guerre. E quindi ho immaginato la guerra dei bambini, quella che sana, che non fa male a nessuno, no?
0: Certo.
2: E poi incredibilmente il secondo pezzo è uno dei titoli più attuali che mi sia mai venuto, si chiama Caro, dedicato a tutti i benzinai dell'Italia.
0: Ah, quindi non è caro amico, non è caro, ma è proprio caro.
2: Ho fatto la battuta, però insomma.
0: Expensive, come dire. Benissimo, allora Young Lions Orchestra e la vecchia volpe, Javier Girotto qui alla sala, in sala A per La Stanza della Musica.

0: Due brani di Javier Girotto, solista anche al sax soprano. Insieme a lui troviamo l'orchestra dei Giovani Leoni, Young Lions Orchestra, che appunto ha interpretato questi due brani di Javier Girotto, Children's War e Caro. Vi ha fatto contare, perché ritmi irregolari, sette ottavi, roba tosta, Vi ha fatto sudare questa vecchia volpe che di polline ha svaligiati tanti, credo, in vita sua, poi ce lo faremo raccontare anche naturalmente. Sono due brani che si trovano anche nel disco che avete pubblicato, no, Matteo Rossi?
1: Sì, a dicembre, dopo il concerto che abbiamo fatto insieme a aprile 2024, abbiamo chiesto appunto a Javier se voleva registrare con noi, visto che come obiettivo ci eravamo dati che alla fine della rassegna di concerti volevamo registrare un disco. Quindi Javier ha accettato e con i brani che abbiamo suonato al concerto siamo andati in studio di registrazione qua a Roma e in due giorni abbiamo registrato tutti i brani. Tra l'altro ci tengo a dire che Children War è un arrangiamento di Valentina Ramunno e Caro è un arrangiamento mio, sempre per quadrare, diciamo, il progetto, di modo che così sono noti arrangiatori e esecutori.
0: Certo. Javier Girotto, ci prendiamo un po' di tempo per fare due chiacchiere, per conoscere meglio questa vecchia volpe, così come, così come l'ha definita. Allora, Javier Girotto viene dall'Argentina in origine, però la sua carriera è stata sempre qua, insomma, no? Collaborato con tantissimi, tra l'altro lei è abituato a stare in mezzo alle orchestre, no? Perché da sempre è stato in mezzo a grandi orchestre. All'inizio anche in Argentina stava nella banda, no?
2: Ho suonato nella banda, ho fatto tante cose, tante attività anche là, insomma, dai 14 anni che sto in pista. E quindi sì, ne ho fatti un po' de cose pure là.
0: Sì, e insomma suonare insieme agli altri strumenti credo sia anche una gioia, no? Tutto sommato.
2: Sì, non solo, oltre che a quello, suonare con ragazzi giovani è veramente meraviglioso, perché imparo tanto ancora dai giovani, soprattutto ricevo tanta bella energia. E quindi è una cosa fondamentale per la musica.
0: Però si sente anche nella musica che abbiamo ascoltato adesso, si sente che c'è una sfumatura, un'influenza che viene dalla musica dell'Argentina, no? Cioè si sentiva qualcosa.
2: Sì, certo, io ormai quando scrivo c'è sempre il tocco delle radici, non solo folcloristi argentini, però anche per esempio quest'ultimo pezzo che abbiamo fatto ci sono tre matrici folcloristiche dedicate, un po' la introduzione, quella in tutti i tempi dispari che fa un po' un richiamo al merengue venezuelano, poi la parte della cumbia che fa un richiamo alla Colombia e la parte del candombe che fa un richiamo all'Uruguay, quindi sono tutti i paesi del Latino America che amo musicalmente, folcloristicamente e la loro tradizione.
0: Certo, e questo credo che sia anche una cosa, no, Matteo Rossi, per voi anche cioè bello e importante avere anche questo tipo di influenze, quindi mescolare con insomma, le radici più americane del jazz anche con queste sfumature che vengono dalla parte sud del continente.
1: Per noi, sia per noi che scriviamo che penso per loro che suonano, avere la possibilità di confrontarsi con questo tipo di repertorio, soprattutto con mondi così lontani ma anche così definiti nella personalità appunto magari di Javier, spunti importantissimi, perché ci aprono la testa musicalmente, ci aprono le orecchie, quindi per noi è una scuola continua poter suonare accanto a Javier. Appunto lui parla di energia, ma anche per noi quando suona siamo travolti dalla sua energia, quindi è bellissimo.
0: Certo, è molto bello, no? E poi un incontro che sono cose che nello sport non possono avvenire, ma nella musica sì, perché non si potrebbe giocare a calcio, a tennis, diciamo, 60 anni contro 30, per dire, no? Però invece in musica funziona benissimo questa cosa, no?
2: Ora accade, sì.
0: Questo è molto bello. Bene, allora passerei ad altri due brani. Chi li presenta? Javier, direi.
2: Quali sono? mate.
0: Mate milonga.
2: Io sono un grande bevitore di mate, quindi certo. Mi sono autodedicato alla mia bevanda preferita, il mate. E poi facciamo milonga tristorta, un po' triste e un po' storta.
0: Benissimo, allora Stanza della Musica, ricordo il numero degli sms, WhatsApp 335-5634-296, quindi mandate anche i vostri applausi, visto che qui non abbiamo purtroppo il pubblico in sala, quindi non ci sono gli applausi vivi, veri, però quelli virtuali possono benissimo arrivare, anzi li sollecitiamo. Allora, i Giovani Leoni e la Vecchia Volpe qui alla Stanza della Musica.

0: L'orchestra dei Giovani Leoni alla Stanza della Musica qua in Sala A, perché c'era bisogno di più spazio per fare posto a tutti questi musicisti che hanno suonato musica di Javier Girotto, che ha partecipato a questo progetto anche discografico insieme alla Young Lions Orchestra diretta da Matteo Rossi. Abbiamo ascoltato due brani, Mate. Javier Girotto è un forte bevitore di mate e quindi ha dedicato alla sua bevanda preferita un brano, e poi Milonga Tristorta, triste e storta, oppure forse tre volte storta, chi lo sa, può essere una doppia interpretazione. E abbiamo ascoltato questi due brani che fanno pur sempre parte del disco. Matteo Rossi, volevo chiedere qualcosa della vita di questa compagine, di questa orchestra, perché insomma è già abbastanza numerosetta, diciamo, non tantissimo, non è una vera big band naturalmente, no. Comunque insomma sono parecchi questi. È facile mantenere la disciplina in un gruppo così?
1: No. No. Ma io, avendo un po' a che fare con l'orchestra, ho capito che a un certo punto uno decide che mette in gioco una parte della sua sanità mentale se decide di avere a che fare con l'orchestra, nel senso che ormai mi ritrovo prima facevo un po' di resistenza nei confronti delle avversità, ora semplicemente mi lascio travolgere dagli eventi e poi dico vabbè, poi una soluzione comunque si troverà.
0: Penso alle grandi orchestre, penso a Duke Ellington, penso a Charlie Mingus, penso a Carla Bley, che avevano queste orchestre fatte di puro sangue, quindi difficili da tenere, perché insomma quando uno, ci sono personalità... Diciamo,
1: Guarda, citando Duke Ellington a un certo punto durante un'intervista dice il segreto per mantenere le orchestre, l'intervistatore chiede ma qual è il segreto per avere un'orchestra così longeva, e Duke Ellington dice guarda, ti dico il vero segreto per mantenere un'orchestra è pagare i musicisti,
0: pagarli bene.
1: Che non è il nostro caso.
0: E quindi
1: assolutamente, quindi
0: e quindi il compito è ancora più arduo.
1: Esatto. Esattamente.
0: Beh, Javier Girotto, vecchia volpe, visto lei ne ha di esperienza di grandi orchestre, nel 2000 era stato invitato all'Orchestra Nazionale di Jazz a Parigi,
2: sì.
0: No?
2: Sì,
0: di Francia,
2: sì.
0: Una grande orchestra, poi anche ad Amsterdam con l'orchestra,
2: la Concertgebouw, sì.
0: grandi gruppi, insomma, anche lì immagino che...
2: Però come vai, quando vai di ospite, di solista, è facile, insomma, tutte le brighe orchestrali non le becco io, quindi diventa facile essere solista.
0: Sì, in effetti, diciamo, questo è, sì. Aiuta.
2: Sì, è molto.
0: aiuta. Ma invece ha fatto parte anche di orchestre, cioè ha avuto anche esperienza di formazioni... insomma un po' corpose, dove si era in tanti, una dozzina di musicisti, non so.
2: Beh, all'inizio
0: si viaggia insieme, si viaggia di notte, si fanno tournée,
2: sì. A voli che le abbiamo fatte queste cose, sì. E in Argentina ne ho fatte tantissime, quelle, i famosi safari che le chiamavo io, perché erano cose interminabili. E qui, arrivando in Italia, ho fatto tanta esperienza in sezione anche di orchestre varie che stavano nel... Io sono arrivato in Italia nel 91, e quindi c'era un bel fermento anche di orchestre varie. Ho lavorato molto anche con i gruppi di salsa, che sono anche quelli oltretanto numerosi. E devo dire che insomma dai, sono sempre belle esperienze tutte quante.
0: Certo. Matteo Rossi, quando non suonate la musica di Javier Girotto, cosa suonate?
1: Suoniamo tanta musica, perché con questa rassegna Young Lions and All Foxes abbiamo un ospite nuovo a settimana, quindi questo significa che costringo questi giovani leoni a prove settimanali dove prepariamo in continuazione nuovi repertori. Abbiamo avuto la possibilità di accompagnare Max Ionata, Ada Montellanico, Daniele Tittarelli.
0: Bello, tante esperienze diverse, tante personalità diverse con cui entrare in relazione, si impara sempre tanto da tutti, ovviamente, quindi bello. E per quanto riguarda invece la parte degli arrangiamenti, ne abbiamo parlato poco, però è tutto scritto, cioè sono partiture tutto scritte, naturalmente a parte ovviamente i soli, quelli sono improvvisati ovviamente, però per il resto è tutto scritto. c'è differenza di stile tra, sì, ovviamente sì, tra uno e l'altro? C'è qualcuno che vi fa dannare perché ha una scrittura particolarmente frivolosa?
1: Certo. Senza fare nomi. C'è, no, c'è un, fortunatamente, nel senso, in Italia ci sono tantissimi giovani musicisti che sono veramente molto bravi, però c'è una parte che magari è un po' più sconosciuta perché ci sono tantissimi giovani arrangiatori che invece sono veramente bravi. Purtroppo in questo momento è una professionalità che non è molto spendibile, però io ho la fortuna di avere tanti, diciamo, ragazzi più o meno della mia età che sono stati ex compagni di studi in accademia, ragazzi che hanno studiato dopo di me e che quindi per provare a portare avanti questo percorso dopo gli studi io comunque li ho coinvolti, sia perché da solo non riuscirei a scrivere così tanto ogni mese, sia perché diventa un modo per continuare a, anche a crescere da quel punto di vista, perché poi trovandosi di fronte tanti repertori differenti e tanti stili differenti, anche per chi scrive è sempre una nuova sfida, perché ti costringe a uscire fuori ma da, magari da quello che è l'idioma jazzistico, per esempio con Avier, e quindi è fonte di grande arricchimento per noi che scriviamo.
0: Perché dice che c'è poco spazio per...
1: Perché ci sono poche orchestre purtroppo in Italia di jazz. Sarebbe auspicabile ce ne
0: fossero. Quindi c'è poca domanda di arrangiamenti.
1: Purtroppo sì, perché appunto sono organici estesi, costosi, e quindi si fa un po' difficoltà a poter trovare per chi scrivere, diciamo.
0: Peccato, perché la sonorità di un'orchestra è un'altra cosa, insomma, no? È veramente un meccanismo, è proprio uno strumento, uno strumentone veramente fantastico. Torniamo alla musica, visto che siamo in una stanza della musica, direi, no? Qui abbiamo altri due pezzi. Uno l'ha scritto sicuramente Javier Girotto, perché si intitola Messi, e quindi...
2: No? Sì. O per il giocatore o perché siamo messi male, non lo so.
0: Secondo me il giocatore. Come dire, infiliamo ancora un po', no? Il dito nella piaga qua, ecco.
2: Faccio sempre battute, insomma. Faccio titoli a doppio senso.
0: Esatto. E poi anche Zogami.
2: Zugami.
0: Ah, Zugami.
2: Sì.
0: Ci racconti qualcosa?
2: No, perché sarebbe uno scambio con un noto imprenditore. Le ho dato il pezzo e lui mi ha regalato un po' di merce.
0: Benissimo, uno scambio.
2: Sì, sì.
0: Va bene, allora, Giovanni Dioni e la vecchia volpe Javier Girotto, qui alla Stanza della Musica, con due brani, Zugami e Messi. Buon ascolto.

I Giovani Leoni alla Stanza della Musica e Matteo Rossi, il loro direttore, è stato veramente bello avervi qua, ancora tanti tanti complimenti anche da parte dei nostri ascoltatori che continuano a mandare i loro messaggi al 335-5634-296, complimenti anche per questo bel progetto, questa idea di mettere insieme generazioni diverse, questo scambio, questo incontro che è sempre proficuo naturalmente, e poi anche l'idea di coinvolgere gli arrangiatori in questo progetto, non soltanto i musicisti ma anche chi fa gli arrangiamenti, è sicuramente una bella idea.

0: La vita che mi diedi. Monica D'Onofrio incontra Melania Mazzucco.
1: Oggi questo spazio che io ho intitolato La vita che mi diedi mi porta e vi porta a casa di Melania Mazzucco. È una casa, come potete immaginare, piena di libri, piena di oggetti che io sto guardando con curiosità. Voi ve li dovete un po' immaginare, forse sarà la stessa Melania poi a raccontarcene alcuni. E è una casa abbastanza vicino, io gli indirizzi privati non li do per carità, però vicino abbastanza ai Musei Vaticani. Melania, noi ci diamo del tu, io qui sono sempre un po' indecisa se dare del tuo o del lei, come sarebbe forse più professionale in un'intervista radiofonica, però insomma poi passare dal tuo a lei quando invece abbiamo una certa consuetudine, anche questo diventa imbarazzante. Quindi non sono mai partita in queste interviste dal titolo che ho dato a questa rubrica, però forse oggi lo faccio, perché chiamare La vita che mi diedi, oltre insomma al banalissimo gioco pirandelliano, vuol dire anche capire quanto le persone sono riuscite un po' a determinare la propria esistenza, cioè in fondo a fare quello che sognavano di fare. Ecco, tu da questo punto di vista come sei messa?
2: Io ho sempre voluto scrivere, non immaginavo di poter vivere di scrittura, era una cosa naturale per me, lo è sempre stata, probabilmente perché sono cresciuta in una famiglia nella quale alla fine la cosa che mi è stata trasmessa era l'idea che nei libri ci fosse la libertà, e la libertà che aveva affrancato la famiglia paterna, in particolare dalla povertà, dall'ignoranza, anche proprio dalla miseria materiale, e aveva dato la libertà della mente, che poi è diventata anche una libertà nello spazio e nella possibilità di dire di no. Ho sempre scritto, all'inizio probabilmente per entrare nel mondo di mio padre, che era uno scrittore di teatro, anche se quando sono nata io una buona parte della sua carriera teatrale si era già conclusa, perché mio padre soprattutto negli anni 50 è stato uno scrittore di commedie dell'assurdo, diciamo così, mentre negli anni 70 si dedicava soprattutto al cabaret, e poi negli anni 80, quando io ero in grado di capire che cosa facesse, aveva lavorato molto per la televisione e la radio. Lo vedevo poco, per i figli degli artisti il mondo del padre o della madre, se è la loro madre che scrive o che vive d'arte, diciamo così, è un mondo inaccessibile. Noi abitavamo in una casa della Balduina, dove c'era un salone, insomma quello dove si mangiava anche, con una porta a vetri. Questa porta a vetri era chiusa, e se era chiusa il messaggio era: papà sta scrivendo, non lo scocciare. Quindi probabilmente il fascino anche del mondo della scrittura era questa sua solitudine, questa sua imprendibilità. E avrò cominciato indubbiamente a scrivere a 6-7 anni per cercare di interessarlo, forse, di essere amata.
1: E queste cose le facevi leggere a tuo padre, alla tua famiglia, oppure a volte insomma anche a scuola era riconosciuto questo tuo, allora insomma piccolo, perché eri piccola, talento?
2: Beh, ero quella che scriveva dei temi troppo lunghi. Ho sempre avuto problemi con l'immensità,
1: diciamo. Andavi fuori tema, perché questo era l'incubo della nostra generazione, sei andato fuori tema, soprattutto per chi scriveva bene.
2: Ero sempre fuori tema perché mi aggrappavo alla parola del tema che veniva dettato, l'unica parola che potesse aprirmi una strada, e magari era centrata rispetto a ciò che i professori o le maestre si aspettavano. Avevo, come si diceva all'epoca, tanta fantasia, e quindi il mio problema era concentrarmi su ciò che era importante. Non ho mai capito che cosa era importante e cosa non lo era. Per me a volte erano importanti cose secondarie, forse quello che poi è diventata la mia ossessione per il dettaglio. In un argomento, in un tema, in una visione c'era sempre una parola che illuminava e tutto il resto era buio. Ho sempre avuto il problema di scrivere troppo, avevo bisogno di molti fogli protocollo.
1: Tuttora non scrivi proprio esili libricini.
2: È probabilmente perché la scrittura io la vivo in maniera molto organica, non è qualcosa di separato da me, è il mio respiro. La mia misura non è lo scatto, non lo era nemmeno quando facevo sport, non sono mai stata veloce nella breve distanza, ma avevo resistenza. La lunga distanza magari non la maratona, non sono mai arrivata a questo, però il tempo, mi sono sempre presa il mio tempo, e quindi la scrittura è come un respiro finché non è il polmone, no? Che si gonfia e si sgonfia, e dunque ho una misura quasi interiorizzata. Stavo riflettendo qualche tempo fa con Einaudi che i miei romanzi, non i miei saggi, non i miei scritti, ma i miei romanzi hanno quasi tutti la stessa misura, che non è qualcosa di artificiale a cui sono arrivata tagliando o dicendo beh, dobbiamo fare un libro di questo, è quella, e sono più o meno 400 pagine.
1: Senti, ed eri una bambina, quindi una bambina che scriveva ma anche una bambina che leggeva, questo a me mi interessa sempre molto in assoluto riguardo alle persone ma anche agli scrittori, perché come si diventa lettori è un'esperienza molto individuale.
2: Io ricordo il momento in cui ho desiderato leggere, perché io sono una figlia minore, mia sorella aveva 6 anni più di me, e il mondo della lettura era qualcosa che apparteneva a tutta la mia famiglia. Mio padre era un grande lettore di libri di storia, mia madre era una lettrice di romanzi e mia sorella era una lettrice di romanzi. Io ero piccola e non sapevo leggere, non andavo ancora a scuola, mi mettevano a letto presto e sentivo in salone mia madre e mia sorella che leggevano, perché leggevano a voce alta, si leggevano le cose, e dunque mi sentivo esclusa da un segreto che procurava piacere. Quindi ho desiderato fin da piccola capire che cosa ci fosse in questi libri che mi circondavano, perché le nostre case sono sempre state piuttosto piccole, però piene di libri, e molti dei quali veniva detto anche che non erano adatti a me. E quindi per me è stata un po' una trasgressione la lettura, cioè entrare presto nel mondo degli altri, e poi la grande libertà, perché alla fine sceglievo, potevo scegliere, nessuno mi ha mai messo in mano un libro, ero io che li andavo ad annusare, erano libri vecchi, spesso polverosi, alcuni provenivano addirittura dalla biblioteca di mio nonno, che io non ho mai conosciuto, il padre di mio padre, Mazzucco, un uomo che aveva fatto solo la seconda elementare, poi era dovuto emigrare in America, come poi ho raccontato in vita, però poi era diventato un appassionato lettore, aveva regalato dei libri a mio padre, uno di questi libri era Il tallone di ferro di Jack London, per esempio, era un libro che odorava di carta vecchia, quella carta che ti si disfa tra le mani, era foderato con della carta da pacchi, perché i libri si rovinavano, passavano di mano in mano, e mi attraeva proprio questa sua, il viaggio del libro, il viaggio che quel libro aveva fatto per finire nella biblioteca di mio padre. E dunque questa è stata per me la lettura. In effetti ho cominciato a leggere molto presto e sono stata una lettrice, sono tuttora una lettrice accanita, se è un aggettivo un po' brutto, ma sicuramente sì. Lettura e scrittura sono sempre andate di pari passo. Ho amato molto le favole, forse uno dei miei primi libri o dei libri che ho sentito primi miei sono state le fiabe di Italo Calvino. Mi ricordo me stessa seduta nel piccolo terrazzo che avevamo, era il mio spazio, io uscivo lì fuori con un libro in mano e leggevo in compagnia delle formiche e dei ragni rossi che uscivano dalle marmette, e stavo altrove, stavo nella Russia di Dostoevskij, stavo nella Parigi di Balzac, stavo nei pianeti dei libri di fantascienza che mi piacevano tantissimo quando ero ragazzina. I libri hanno sopperito a tutto ciò che non avevo. Non ho mai sentito la mancanza di qualcosa perché mi sembrava di avere tutto.
1: Senti, ed eri una bambina, una ragazzina timida, socievole, integrata nell'ambiente che frequentavi, oppure, perché poi insomma anche i bambini che hanno questi interessi precoci e molto forti a volte sono anche un pochino isolati.
2: Ero e sono una persona molto socievole, mi sono sempre trovata bene ovunque, con persone molto diverse, quindi da una parte avevo i miei compagni di giochi, i maschi con cui andavo a fare le gare di macchinine. All'epoca, quando ero piccola, non era così scontato che una bambina potesse interessarsi di costruire ponti con i pezzetti di, non di Lego, sì, anche di Lego, ma non era Lego, erano delle costruzioni, questo mi piaceva molto. Avevo le mie amiche che spesso erano figlie uniche, quindi avevano voglia di passare i pomeriggi insieme, però ho sempre difeso anche i miei spazi, cioè volevo anche stare da sola. Mi sono sentita strana sempre, percepivo di essere diversa, però non ho sofferto di questa diversità, e non so come ho permesso che non si spegnesse, forse perché l'ambiente intorno a me non mi ha non mi ha bruciato in questo senso. Da piccola, l'altra cosa che mi piace dire, amavo molto i vecchi, le persone molto anziane. I miei genitori avevano una vita molto socievole, perché appunto negli anni 70 mio padre era anche impegnato in politica, quindi avevano una casa aperta nella quale entrava gente tutte le ore, mia madre cucinava per tutti, spesso le persone si fermavano a dormire sui divani di quel famoso salotto nel quale noi non potevamo entrare, e queste persone sciamavano per la casa, a volte infilandosi anche nelle nostre camerette, e a me piaceva parlare con loro. Erano persone strane che venivano da mondi anche diversi, molti erano attori, qualcuno era pittore, artisti, e mi facevo raccontare le loro storie e le loro vite. Ed era strano, perché quando avevo, non so, 12 anni avevo anche degli amori folli per alcune di queste persone settantenni o ottantenni, e quindi mi sono sempre sentita nello stesso tempo la bambina che ero e che ho avuto la possibilità di continuare a essere, però anche una persona molto più grande.

0: Come mai i tuoi genitori hanno, c'è una ragione per cui hanno scelto questo nome, che non è un nome frequente?
1: Credo che mia madre lo abbia scelto perché amava il personaggio di Via col Vento, Melania. A mio padre piaceva perché era un nome dal suono un po' romano, anche se forse mio padre non conosceva bene la storia della santa Melania, che ho scoperto più tardi. Non ho mai potuto parlare con lui di questo perché mio padre è scomparso abbastanza presto. Io ho sempre pensato che fosse per Melania la santa, non per Melania il personaggio del...
0: Io ne so poco di questa santa, che caratteristiche c'ha?
1: Melania era un nome romano effettivamente, e mio padre era molto orgoglioso di aver scelto Roma, di essere nato a Roma, della storia di questa città. E Melania era una donna molto ricca che apparteneva a una gens importante, e a un certo punto lasciò tutto per dedicarsi allo studio, in particolare alla liberazione dei suoi schiavi, alla vendita, alla donazione di tutto il suo patrimonio per dedicarsi a Dio. E insieme al suo marito vendette, possedeva mezza Spagna, mezza Italia meridionale, mezza Africa, decisero di vendere tutto, di liberare tutti i loro schiavi, di restituire, era diventata cristiana, forse non l'ho detto, ma questa è la cosa principale, e intraprese una sorta di pellegrinaggio verso Gerusalemme, dove poi è rimasta fondando un monastero. Sua zia, che si chiamava pure Melania, era stata un'amica di Gerolamo, e lei era in particolare un intellettuale e una madre della chiesa, direi. Nella chiesa cristiana occidentale poi è stata completamente dimenticata, quindi è una santa secondaria del calendario liturgico, festeggiata insieme ad altri, infatti, il 31 dicembre. Invece nelle chiese orientali la memoria di questa donna sapiente è sopravvissuta, e quindi è un personaggio che mi ha sempre molto affascinato, perché aveva alcune delle cose che piacciono anche a me: questo senso forte di giustizia, di libertà, di eguaglianza e lo studio.
0: Hanno scelto me.
1: Mi piace pensare che sia per questo. Invece il personaggio a cui probabilmente devo veramente il nome, Melania, come potete immaginare, è un personaggio che ho rifiutato, perché l'eroina di Via col Vento è Rossella, il personaggio di Melania, almeno nel film, è una donna passiva, un po' succube della storia, piagnucolosa e lagnosa. Io non lo sono mai stata, mentre invece nell'impulsività di Rossella, anche nella sua anima nera, insomma, nella sua malvagità, nella sua capacità d'amare, così mi sembrava di riconoscere un personaggio più, semmai, più affine. Poi in verità il personaggio di Melania nel romanzo della Mitchell è anche più interessante di quello che sembra, non era così negativo, però io mi sono scelta l'altra Melania come sorella nella storia.
0: Anch'io, come Monica, come puoi immaginare, sono molto combattuta tra la madre di Sant'Agostino e Monica Vitti, e propendo più per la seconda nella scelta dei miei genitori. Senti, Melania Mazzucco, allora, poi tu frequenti il liceo a Roma, il liceo Mamiani, che nei tuoi anni è stato anche un liceo, insomma, pieno di fermenti. Poi, non so se di questo hai voglia di dire qualcosa, e poi tu ti iscrivi a lettere, ti laurei con Bianca Maria Frabotta, italianista ma soprattutto poetessa che tutti noi abbiamo molto amato e seguito anche molto a Radio 3.
1: Dunque, il Mamiani, quando sono entrata al Mamiani io, era iniziato il riflusso, era finito tutto. Più o meno il secondo giorno di scuola ci fu una grande manifestazione, e noi avevamo 14 anni e partecipavamo, eravamo i quartini, le ragazzine così un po' ignare. Sapevamo che i nostri fratelli maggiori, le nostre sorelle maggiori avevano partecipato ai movimenti del 77, erano piuttosto politicizzati, erano stati anni molto violenti, che noi ragazzini degli anni 70 abbiamo vissuto, almeno io ho vissuto proprio dall'interno, perché i nostri quartieri negli anni 70 a Roma sono stati attraversati dalla violenza, anche dalla morte, nei luoghi nostri, della nostra vita, dove noi andavamo magari a giocare a pallone con gli amici, erano stati assassinati delle persone, gli avevano sparato per strada o gli erano presi a sprangate, c'era il sangue nella città, e questo è qualcosa che a me è rimasto. C'è un magistrato che è stato ucciso qui alla fermata dell'autobus, il nostro autobus, quello che noi prendevamo, no? Ci passo tuttora davanti, ora c'è anche una targa, Minervini, no? È una targa che ricorda questo, ma esserci stati, sapere che comunque qualcuno poteva essere ucciso per strada, seguito e ammazzato esattamente nei luoghi della tua vita, è stato qualcosa che che mi ha tenuto lontano anche forse dalla politica in quel momento, no? Perché per me la politica era quello. Io e la mia amica siamo state prese a sputi e calci, avevamo 12 anni perché portavamo le Clark e la borsa di Tolfa. Era un'epoca nella quale avere il vestito sbagliato nel posto sbagliato ti coinvolgeva appunto nelle violenze squadriste o viceversa, insomma. Questa era un po' la brutalità degli anni 70 che io ho percepito. Quando sono arrivata al Mamiani era già tutto finito, iniziava la restaurazione anche a scuola, voti, merito, rigore. Quindi noi ci siamo rifugiati con il gruppo di amici che si è formato subito un po' nello sport. Anch'io forse a scuola del Mamiani credo di aver lasciato traccia unicamente come giocatrice di pallavolo, non penso di aver lasciato traccia in un altro modo, non ho mai parlato in un'assemblea, non mi sono mai candidata, insomma, nei vari movimenti. E poi a coltivare i nostri interessi, devo dire, mi è venuto in mente in questi giorni perché all'Argentina hanno rappresentato Gorky, l'albergo dei poveri. Una delle cose che abbiamo fatto con i miei compagni di liceo nel primo liceo era stato di sognare di mettere in scena l'albergo dei poveri di Gorky, una scelta politica probabilmente per quello che respiravamo intorno a noi, però anche artistica, no? Cercare di deviare i nostri interessi sociali verso la rappresentazione. Non siamo mai riusciti a portarlo in scena, però mi è venuto in mente che questo è stato uno dei progetti che ha coinvolto tutta la classe. Nostro però, non c'era nessuno che ci diceva, non c'era un corso di recitazione che ci diceva di farlo, e ci vedevamo a casa mia con questo vecchio libro di Gorky che avevo trovato nella biblioteca di mio padre, era stato comprato su una bancarella negli anni 30, insomma qualcosa del genere.

0: E poi la scelta di fare lettere per te è un po' obbligata o...
1: Era soprattutto un modo di prendere tempo. A casa mia c'era la venerazione dello studio, come ho detto, perché in effetti nella famiglia paterna mio padre era stato la prima persona che aveva seguito il corso completo di studi, il primo mazzucco a laurearsi fra centinaia di mazzucco nati e morti senza poter entrare nelle scuole o avere accesso alla formazione superiore. Quindi per mio padre la laurea era un obbligo, era proprio il minimo che si aspettasse da noi, non doveva neanche dircelo. E il mio sogno in realtà quando stavo al liceo non era di andare a lettere, perché credevo che tanto avrei comunque studiato letteratura e letto letteratura anche per conto mio, e ho avuto la fortuna di partecipare a un corso estivo della Normale di Pisa a cui le scuole italiane, i licei italiani mandavano i ragazzi che ritenevano più brillanti, diciamo così. Io mi sono trovata insieme ai miei coetanei infinitamente più brillanti e preparati di me, che avrebbero fatto il concorso per accedere ai corsi di astrofisica, di scienze, ma anche di lettere classiche. Mi sono accorta che credevo di conoscere molto bene il greco, ma lì c'erano persone che parlavano in greco, e credevo di poter avere anche una formazione scientifica superiore, ma non ero assolutamente in grado di farlo. Quindi ho capito che forse potevo continuare a studiare lettere, prendendo tempo per capire in realtà che cosa volevo fare nella vita. E la mia scelta fu molto politica, ma a quel tempo non lo sapevo. Andammo a fare i corsi propedeutici di lettere, che ti permettevano di vedere vari professori, e c'erano dei professori eccezionali a quel tempo. Mi piace ricordare Achille Tartaro, che è stato effettivamente mio professore, e Azor Rosa, che erano i due grandi insegnanti di letteratura italiana. E poi c'era una donna giovane che si chiamava Bianca Maria Frabotta. Io ignoravo assolutamente che fosse una poetessa in quel momento, e ho pensato, beh, però è l'unica alla fine che insegna letteratura italiana ed è una donna, e quindi voglio andare da lei. E questa scelta l'ho condivisa con alcune amiche che poi sono rimaste amiche per tutta la vita, dunque era quasi la nostra militanza in quel momento di dire andiamo da lei. Poi avremmo scoperto che invece era una poetessa, e forse alla fine ciò che ci ha trasmesso era proprio questo, era l'amore per la poesia, per i poeti, per le parole. Era una grande insegnante, ma aveva una piccola classe, eravamo forse 15 persone, quindi si creò un rapporto davvero da docente ad allievo, come non poteva essere nei corsi dei grandi professori che avevano centinaia di allievi. Mi ricordo le lezioni di Tullio De Mauro, che era un altro grandissimo insegnante della sapienza dell'epoca, e bisognava sedersi sugli strapuntini, a Sor Rosa in piedi dietro la porta, bisognava fare a botte letteralmente per poter entrare, non sapevi mai se avresti potuto conoscerli veramente.
0: La famosa aula 1,
1: la Sapienza era un porto di mare, però ti dava la possibilità di seguire le lezioni di grandi insegnanti. Fra loro mi piace ricordarne altri due, una è Franca Angelini, che era l'insegnante di letteratura teatrale, anche lei una donna apparentemente aspra e severa, era molto temuto il suo esame, però aveva una grandissima capacità di leggere i testi, e amavo molto il teatro all'epoca e mi ha veramente aperto.
0: Aveva uno sguardo anche internazionale che non era così frequente all'epoca.
1: Infatti non era così frequente. Poi il professore più amato da tutti indubbiamente era Armando Gnisci, che faceva lezioni di letteratura comparata, parlando d'amore e unendo Gongora con i poeti africani. Aveva uno sguardo veramente multidisciplinare sul mondo, e anche lui mi ha aiutato tantissimo a scardinare l'idea dello studio come qualcosa di settoriale, specialistico unicamente. Dopodiché a un certo punto mi sono resa conto che mi stavo per laureare a 21 anni ed ero terrorizzata dal dover fare delle scelte, trovarmi un lavoro. A casa mia bisognava o studiare o lavorare, non era previsto prendersi del tempo per sé, e ho avuto la fortuna di fare un viaggio da sola in Interrail e a un certo punto di aver finito i soldi. E in Germania sono bussato alla porta di una mia ragazza, insomma, che avevo conosciuto a Roma, una ragazza tedesca, e lei si stava preparando al concorso al Centro Sperimentale di Cinematografia perché voleva fare la regista. Era un'epoca nella quale c'erano davvero poche registe. E mi disse, ma scusa, perché non partecipi? C'è anche un corso per scrittura, no? Io non ci avevo mai pensato sinceramente, e nonostante fossi una cinefila ma soprattutto una spettatrice, e quindi ci siamo informate insieme e abbiamo partecipato insieme al concorso, era il 1988, c'erano pochissimi posti e questi posti davano una borsa di studio, quindi era un modo per emanciparsi un po' dalla famiglia e probabilmente cominciare a vedere se la scrittura poteva diventare anche un lavoro. E in realtà non sono entrata, questo mi piace raccontarlo perché così posso parlare di un'altra donna straordinaria che ho incontrato, che è Lina Wertmüller. In realtà non sono entrata perché ero una delle concorrenti più giovani, non ero laureata e quindi non faceva punteggio. La prima del concorso risultò Daniela Ceselli, oggi ottima sceneggiatrice, ha lavorato molto con Marco Bellocchio. Mi piace dire che lei era la più giovane di tutti e arrivò prima, senza titoli e senza punti che potessero valere, e io sono rimasta esclusa, mi sembra la prima o la seconda degli esclusi. Dopodiché però quell'anno la direttrice del centro sperimentale di cinematografia era Lina Wertmüller, che si era appena insediata, e quando guardò il numero di partecipanti al concorso e il numero di persone che effettivamente entravano, disse che era uno scandalo, che questa era l'unica scuola nazionale di cinema d'Italia a cui volevano venire insomma giovani di tutto il mondo, da tutta Europa. Quindi 5 posti per ogni corso erano davvero pochi, e si batté per farne entrare altri 3. Così io sono entrata al centro sperimentale. E l'altra cosa che lei fece, che mi ha davvero nutrito moltissimo, era l'abolizione dell'obbligo del corso. Cioè ognuno di noi era obbligato a seguire il corso per il quale aveva superato il concorso, che poteva essere scrittura, regia, recitazione, montaggio, costume, produzione, suono, insomma tutti i vari corsi specifici, però poi aveva anche il diritto di seguire gli altri corsi, perché lei diceva che la formazione poi non può essere soltanto specialistica, ma bisogna sapere che cos'è il cinema nel suo complesso, no? E quindi è stato per noi bellissimo, perché abbiamo potuto seguire i corsi, non so, di montaggio di Roberto Perpignani, che è stato un grandissimo montatore italiano. C'era Piero Tosi che faceva costume, quindi veramente di aprirti insomma i corsi degli scenografi, c'era fotografia, c'era Rotunno, un modo di capire nel suo complesso cos'era il cinema e che cos'era però anche il lavoro, no? Il lavoro delle singole materie. Quindi per me questo sono stati anni davvero formativi,

0: Torniamo un attimo, Melania Mazzucco, al teatro, perché tu hai parlato di tuo padre, che è stato uno scrittore essenzialmente per il teatro, e tu anche poi hai scritto, insomma, stai parlando appunto del tuo corso per diventare sceneggiatrice, ma hai scritto per il teatro, hai scritto per la radio, per la televisione, radiodrammi. Ecco, questa è un'altra cosa che mi interessa, proprio questa diversità di scrittura, perché forse non la sottolineiamo mai abbastanza, perché io trovo che la scrittura, insomma, sì, è una cosa abbastanza ovvia, ma che la scrittura teatrale ha delle caratteristiche completamente diverse, quella radiofonica ancora altre, e poi implica anche una lettura diversa, perché la letteratura teatrale non si legge come si legge l'altra letteratura.
1: Ma sono cresciuta a teatro come luogo nel quale a volte sono stata parcheggiata, andavo a seguire le prove del cabaret, che mio padre aveva un piccolo locale a Trastevere insieme ad alcuni amici, avevano aperto questo cabaret politico, facevano canzoni, canzonette, sketch, battute. Mio padre faceva anche il traduttore dal francese, traduceva commedie brillanti, traduceva teatro elisabettiano, e spesso andavo a vedere le prove. Per me questo è stato forse ancora più magico che vedere un film al cinema, vedere degli attori, siamo negli anni 70, che entravano in teatro, questi teatri che sapevano un po' di muffa, non erano i grandi teatri di Roma, erano i teatri che oggi non ci sono più, sono stati trasformati in supermercati, negozi, insomma, ma ce n'erano tanti. Arrivavano dalla città, qualcuno in vespetta, qualcuno a piedi, con i vestiti a fiori, le gonne a fiori, i zoccoli, i capelli trasandati, le basette, e poi salivano sul palcoscenico. Il regista e mio padre stavano sotto con il copione, ognuno aveva il suo copione in mano, e si mettevano a leggere. E nel momento stesso in cui cominciavano a leggere, erano qualcos'altro. E mi portavano nella Francia di fine 800, mi portavano nel mondo elisabettiano. Era il potere della parola e del corpo, no? L'attrice con gli orecchini vestita da zingara era la regina d'Inghilterra, e lo era, e io la vedevo, no? E questo per me è stato davvero folgorante. Se mi devo ricordare appunto i miei pomeriggi più importanti forse della mia infanzia, sicuramente ci sono questi. Oppure c'è quello delle cantanti del cabaret che salivano su questa seggioline di legno scomodissime, sia quelle degli spettatori sia le loro, nel cono di luce di un faretto, e improvvisamente si metteva a cantare e ti apriva e ti portava via. Per me la scrittura forse è stata soprattutto questo.
0: E questo si è travasato nella tua scrittura o come proprio esperienza? Perché appunto io quando dicevo perché per esempio il teatro è difficile da leggere, no? È difficile, forse va letto ad alta voce, è una lettura complicata, però immagino che una esperienza come questa che tu stai descrivendo, che non è stata un'esperienza variegata, perché è stata anche un'esperienza di studio oltre che di frequentazione dei teatri, quanto può essere stata utile, quanta energia o contributo può aver dato anche alla tua invece esperienza più prettamente voce, è una lettura complicata, però immagino che una esperienza come questa che tu stai descrivendo, che non è stata un'esperienza variegata, perché è stata anche un'esperienza di studio oltre che di frequentazione dei teatri, quanto può essere stata utile, quanta energia o contributo può aver dato anche alla tua invece esperienza più prettamente di narratrice?
1: Col tempo mi sono convinta che forse io scrivo

modo anche corporale, no? Quindi in questo senso probabilmente la recitazione, cioè capire che cos'era la recitazione, l'immedesimazione e lo straniamento nello stesso tempo che ti chiede appunto la recitazione, l'interpretazione di un personaggio, sento che è qualcosa che ha a che fare con il mio modo di scrivere. E naturalmente non è voluto, cioè è il modo in cui poi con naturalezza mi è venuto di scrivere i miei romanzi, in particolare entrando nei personaggi, dentro di loro, negli oggetti di scena, no? Che sono così importanti nei libri, nello spazio, abitare lo spazio della narrazione. Tutto questo probabilmente ha qualcosa a che fare con il teatro. In verità poi non volevo scrivere per il teatro, mi ero anzi ripromessa di non farlo, perché poi mi sono resa conto che in Italia essere un commediografo o un drammaturgo era qualcosa di molto difficile. Io ero bambina quando ho visto le porte chiudersi per mio padre, per la gente della sua generazione. In Italia c'è stato soprattutto il teatro di regia e c'è stato soprattutto il teatro di narrazione, no? In cui l'attore era anche il drammaturgo di se stesso. Questo è il nostro teatro forte. Gli altri hanno fatto tanta fatica. Non abbiamo mai avuto, per esempio, un drammaturgo residente, no? Nei teatri pubblici, che invece è una figura che in Inghilterra, in Germania, in Francia è sempre stata riconosciuta. Quindi era un ruolo molto ambiguo, molto debole e molto fragile, quindi ho pensato che non avrei mai voluto farlo. E poi ho scritto per il teatro in realtà forse per un desiderio di omaggiare mio padre, perché a un certo punto nel 1994, se non sbaglio, il Teatro Stabile di Torino bandì un concorso perché volevano far rappresentare una commedia contemporanea aprendolo a chiunque volesse partecipare, e io e l'allora mio ragazzo Luigi Guarnieri decidemmo di partecipare con un testo che era un omaggio a Pascoli e al teatro dell'Ottocento italiano, e il testo si chiamava Una pallida felicità e raccontava un anno nella vita di Giovanni Pascoli, e abbiamo vinto con nostra immensa sorpresa, perché eravamo due giovani completamente inediti. Io non avevo pubblicato nulla, neanche lui, e non avevamo neanche mai scritto per il teatro fino a quel momento. E dunque il Teatro Stabile di Torino ci mise in scena e ci portò anche in tournée, perché poi Strehler volle il testo al Piccolo Teatro, siamo venuti al Valle con una bella regia di Walter Pagliaro, e per me è stata un'esperienza abbastanza commovente, perché mio padre non è mai stato rappresentato da un teatro stabile e non c'era mai riuscito, no? E quindi ho dedicato a lui in qualche modo questo mio inizio, che poi non era un inizio, perché era più come una stella o qualcosa che ha brillato, ho voluto fare in quel momento e poi non ho pensato di fare più. E soltanto adesso, l'anno scorso, poi ho messo in scena un altro testo grazie a Valerio Binasco, Dulan, che avevamo fatto poi per la radio qui un po' di anni fa.

0: Veniamo adesso invece al tuo esordio in narrativa. E se non sbaglio, una delle cose prime pubblicate è un racconto su una rivista, anche se poi il racconto non è esattamente la tua misura, forse anche di questo ci dirai qualcosa. Naturalmente non, in questa conversazione è impossibile ripercorrere tutti i tuoi titoli, ne ripercorreremo alcuni, quelli probabilmente ai quali tieni di più. Diciamo soltanto che, appunto, intanto ogni volta che pubblichi qualcosa vinci un premio, comunque sei finalista ad un premio. Comunque, diciamo, l'anno cruciale poi è quello dello Strega, che è il 2003, con Vita, il libro dedicato all'emigrazione in America dei tuoi antenati. Vinci il premio Strega e lì fatalmente c'è il salto, se non altro perché il pubblico ti conosce, ti riconosce, e si moltiplicano le traduzioni, eccetera, eccetera. Però partiamo un po' dall'inizio, da questo racconto pubblicato su Nuovi Argomenti.
1: Sì, è un racconto. Ho raccontato varie volte la storia di questo racconto perché è un po' magica ed è una storia un po' misteriosa, come

0: Quelle che spesso capitano a me, che credo di essere a mia volta un personaggio romanzesco in questo senso. Io non mi sono mai confrontata con mio padre, eravamo due persone molto ispide, timido lui, adolescente io, ribelle anche, quindi chiaramente in grande conflitto con un padre comunque, nonostante fosse uno scrittore, anche un uomo autoritario della sua generazione. Quindi ho avuto la classica adolescenza di scontri e di lontananza. Da un certo momento in poi, dopo che sono entrata al centro sperimentale, ho pensato che sarebbe iniziata un'altra vita, avevo cominciato a scrivere e forse ho capito che forse poteva essere quella la mia strada. E proprio negli ultimissimi tempi della nostra vita comune abbiamo cominciato a parlare anche di scrittura e io gli feci leggere un racconto che avevo scritto, perché era la prima cosa che gli facevo leggere, in effetti, e lui a mia volta mi raccontò dei suoi progetti. Era molto amareggiato da una serie di vicissitudini con il teatro e diceva di voler ricominciare la sua vita da capo, con un altro nome, come autore di romanzi. Questo è stato ciò che mi ha detto mio padre in quello che poi sarebbe stato l'ultimo giorno della sua vita. Del mio racconto non mi disse un granché, mi disse che gli sembrava interessante. Dopodiché mio padre è morto all'improvviso e non abbiamo mai più parlato di libri. Il suo progetto di rinascere come romanziere si è realizzato solo in parte, che lui aveva scritto un romanzo che poi abbiamo ripubblicato con Sellerio, che si chiama I Sicari di Trastevere. Però questa nuova vita lui non ha potuto averla. Qualche anno dopo, io nel frattempo avevo finito il centro sperimentale, avevo cominciato a lavorare come autrice di soggetti per il cinema e scrivevo in gran segreto nella mia camera, quello che poi sarebbe diventato il bacio della Medusa, ma in quel momento era solo una storia che volevo raccontare a me stessa. Per il cinema lavoravamo come autori di gag per Giovanni Veronesi, che è un regista, era un giovane regista, ma già molto stimato e considerato. E lui a un certo punto mi chiese se io avevo mai scritto un racconto che si intitolava Seval. E io sono rimasta molto sorpresa perché questo racconto, che si chiamava effettivamente Sevalle, io l'avevo scritto, ma l'avevano letto solo Luigi, che era appunto il mio ragazzo, e mio padre. E quindi non l'aveva letto nessun altro. E lui mi disse: "Guarda che mio fratello ce l'ha, Sandro Veronesi ce l'ha nella redazione di Nuovi Argomenti, quindi chiamalo che vai da lui, insomma, a incontrarlo." E quindi andai alla redazione di Nuovi Argomenti, che all'epoca era diretta da Sandro Veronesi. E lui aveva effettivamente questo racconto perché mio padre l'aveva portato a Enzo Siciliano, senza però dirgli che l'autrice di questo racconto era sua figlia. Gli aveva solo detto il nome di questa ragazza che aveva 20 anni e si chiamava Melania. Papà è morto, loro non hanno mai saputo chi era questa Melania. Poi, quando io ho conosciuto Giovanni, Melania è un nome piuttosto raro, in effetti, e quindi loro mi hanno chiesto se ero io, infatti ero io. E dunque fu pubblicato l'anno dopo, nel 1990, 2 anni dopo, nel 1992. Ho esordito così, con una specie di messaggio.
1: È un dono.
0: È un dono che mi ha fatto mio padre, forse è un messaggio, è ciò che non mi ha mai detto, perché a me non mi disse assolutamente che era un bel racconto o che potevo essere una scrittrice, non mi disse nulla di tutto questo.

0: Senti Melania, appunto non, tu hai fatto cenno a, poi al, al tuo primo romanzo, il Bacio della Medusa, e naturalmente ne citeremo altri, questo quello che desidererai fare, però torniamo un po' a un'altra caratteristica tua, perché naturalmente gli argomenti che trattati ai tuoi romanzi sono tanti, anche se ci sono poi alla fine due filoni distinti, perché uno va verso la storia, verso il passato, verso la ricostruzione, anche in alcuni casi estremamente filologica, e l'altra va verso la militanza, perché tu ti sei occupata di tanti temi, da quelli femminili a quelli di genere a quelli dell'immigrazione, con grande impegno anche nel sociale. Però una caratteristica, forse usiamo questa chiave per poi citare quelli che desideri di più, è anche sempre quella del lavoro prima della scrittura, cioè della grande ricerca, della grande documentazione, del far tuo un mondo, cioè doverlo conoscere in qualche modo, appropriartene, impossessartene, viverlo, insomma i verbi possono essere vari, prima di poterlo far diventare qualcosa di nuovo e di inedito.
1: Sì, la cosa a cui tengo molto è che tutto questo non avviene prima della scrittura, ma avviene con la scrittura. In questo senso ho un metodo forse disordinato che negli anni però è diventato il mio. Mi affascina solo ciò che ovviamente mi brucia, mi urge, però che non so spesso. Quindi il lavoro verso i miei libri è un viaggio che dura a volte molti anni e col tempo sempre di più. In effetti mi sono resa conto che i miei progetti si sono dilatati a dismisura, quindi magari per scrivere Lei così amata, che è stato il libro, il primo libro in cui mi sono occupata di una persona realmente esistita, Annemarie Schwarzenbach, una scrittrice e viaggiatrice svizzera di inizio Novecento, allora in 2-3 anni il progetto sono riuscita a portarlo a termine, poi via via ci hanno messi 7, 10, 20, no? È diventato, la scrittura è diventata la mia vita stessa, no? È difficile separare i miei anni con i Tintoretto dalla mia vita di quegli anni. Scrivo imparando, scrivo cercando, i libri mi chiedono di fare delle esperienze nei luoghi che sto raccontando, a volte mi sono trasferita nei paesi di cui dovevo raccontare, ho dovuto rifare il viaggio di mio nonno in America, andare lì a cercare di capire dove aveva vissuto, che cosa era stata veramente la sua vita, ho bisogno di ascoltare le voci delle persone che a volte hanno condiviso l'esistenza. Sono appassionata di vite vere, spesso anche nei miei romanzi di invenzione sono partita comunque da uno spunto di una vita reale, forse perché ho una concezione malinconica della scrittura, cioè credo che la scrittura sia un modo di restituire vita appunto a chi non c'è più, a chi non è stato ascoltato, chi non è stato visto, chi è rimasto nell'ombra, e questo tiene un po' insieme libri anche molto diversi ho scritto, che non sono solo dedicati alle vittime in senso stretto, ma a volte anche ai loro carnefici. Per esempio Un giorno perfetto è stato un libro che ho dedicato forse alle donne uccise dagli uomini che dicevano da amarle. Alla fine è un tema che oggi è appunto un tema da cronaca quotidiana dei giornali, del telegiornale, della vita di tutti i giorni. Ora esiste anche la parola femminicidio. In realtà voleva essere una storia dentro una coppia, dentro una famiglia che si distrugge, e per fare questo libro ho abitato Roma, no? Anche la Roma che non conosco. E poi ci sono i miei libri su persone dimenticate, ho citato quello su Annemarie Schwarzenbach, ma indubbiamente un lavoro di anni è stato quello sui Tintoretto. Su Tintoretto, un genio, un pittore conosciutissimo, però aveva una figlia artista, Marietta, da lui peraltro infinitamente amata, di cui è stato il maestro oltre che il padre. Era una bellissima storia d'amore fra un padre e una figlia, fra un maestro e un'allieva, fra un artista riconosciuto e una donna condannata a copiarlo, a imitarlo e a essere lui, no? E questo era un po' il destino di tante donne, e ci ho messo anni a cercare le prove che Marietta fosse realmente esistita, no? A cercare tracce documentarie di lei.
0: Ora poi anche del tuo rapporto con l'arte, con la storia dell'arte di cui tu scrivi tanto, parleremo in questa ultima parte della nostra conversazione, però prima tu hai usato la parola dettagli, e credo che questa è una parola che meriti un approfondimento, perché credo sia una parola che ti è che ti è molto cara, che poi appunto se uno i dettagli li sa vedere possono essere anche delle molle, fanno scattare sicuramente delle curiosità, perché insomma i dettagli poi vanno contestualizzati.
1: Forse questo amore del dettaglio, che poi è diventato un modo di leggere a volte le opere d'arte, viene dalla riflessione sugli oggetti di scena del teatro, no? Nel teatro c'è poco alla fine, però le cose che ci sono hanno un senso, no? E anche nei quadri alla fine noi abbiamo quelli che Arras, che è stato un grande storico dell'arte, chiamava dettagli iconografici e dettagli pitturali, no? Il dettaglio iconografico è qualcosa che la tradizione attribuisce a questo o quel personaggio, il dettaglio pitturale è quello che invece il pittore mette nell'opera, no? E che forse è lo scarto dalla norma che rivela la sua soggettività, ed è lì che il quadro ci parla o ci si svela. Io ho scoperto tutte queste cose che adesso posso dire dopo esserci arrivata empiricamente, perché tutta la mia conoscenza nasce sempre dalla fattualità e dall'esperienza. Non sono una teorica, sono una persona che ha un'intelligenza deduttiva, no? Intuitiva e deduttiva, e quindi guardando i quadri era sempre questo che mi colpiva: che cosa un pittore cambiava rispetto alla tradizione, perché è quello che mi feriva lo sguardo, mi attirava nel momento in cui stavo guardando, cioè era lì che il quadro guardava me. Dico soltanto una cosa sul quadro da cui è cominciata un po' tutta la mia esperienza di scrittrice anche d'arte, che è la presentazione di Maria al Tempio. È un soggetto che tratto dai Vangeli, quindi anche raffigurato da altri pittori, c'è una bellissima presentazione al Tempio di Tiziano a Venezia. Quella di Tintoretto alla Madonna dell'Orto mi colpì enormemente, perché colloca la bambina Maria su questa scala, impostando l'immagine dal basso e dunque proiettando la bambina verso l'alto, e soprattutto mette una donna e una bambina di spalle davanti a noi per guidarci dentro il quadro. Quando lo vidi all'epoca mi colpirono enormemente, non sono dettagli, sono scelte, no? Ma non l'avevo mai vista in nessuna opera, la centralità, il focus su questa bambina che va verso il suo destino.
0: Sono anche potenziali narrative grandi in Tintoretto.
1: Diventa, lui ti mette letteralmente in movimento dentro il quadro, in movimento, portandoti dentro, e poi scegliere una donna come tramite della visione, no? Beh, insomma, sono scelte parlanti, ci dicono tantissimo, molto più di quello che ci dice il soggetto in sé. Da quel momento ho cominciato a guardare i quadri in un modo diverso, mi sono pian piano costruita un modo di leggerli e poi anche di raccontarli.

0: Con noi io devo finire con un'unica domanda, è una domanda complessa, e a te che hai anche questa grande capacità anche affabulatoria, chiedo di attraversarla per trattare un po' gli ultimi temi che mi preme affrontare con te. Allora, abbiamo detto che hai scritto tanto di arte, hai ridato voce anche a tante figure femminili, abbiamo parlato anche insieme alla radio di uno dei tuoi ultimi libri, Self Portrait, dedicato al Museo del Mondo, però delle donne. Tu al Museo del Mondo avevi dedicato un altro libro focalizzato sui capolavori, ti sei occupata, anzi hai fatto conoscere a tutti noi Plautilla Bricci, l'architettrice del Seicento. Però partiamo proprio da una domanda sul femminile. Allora, tu ti sei molto occupata di donne, non credo che tu ti definisca femminista, perché tu come me apparteniamo a una generazione post-femminista, perché non abbiamo militato in quelle file, semmai abbiamo beneficiato di alcune battaglie fatte dalle femministe, però io, ecco, la domanda è un pochino articolata. Intanto, se riconosci una scrittura femminile, se ha un senso per te? Io un pochino sì, nel senso, proprio banalmente, quasi sempre io lo riconosco un libro scritto da una donna e uno scritto da un uomo, ma la condividi questa cosa? Non lo so. E poi, se appunto attraverso la scrittura questa militanza, che pure è del tuo impegno quotidiano, la riconosci con forme diverse, naturalmente, da quelle che sono state del femminismo storico, e questo lo hai fatto sia in campo della storia dell'arte, ma anche della scrittura, della tua scrittura narrativa e anche della tua scrittura a metà tra narrativa e saggistica.
1: La questione della riconoscibilità è molto spinosa, e mi si è chiarita meglio la questione artistica che non quella letteraria, probabilmente perché ci ho riflettuto di più teoricamente. Ho cominciato a capire perché le opere d'arte delle donne, dipinte dalle donne, non sono piaciute o sono state considerate epigonali, no? Perché è più semplice dirlo: le donne non avevano accesso all'istruzione, le donne non avevano accesso alla formazione, quindi erano deboli dal punto di vista tecnico, spesso la loro anatomia era grezza, la loro capacità di invenzione era limitata, non venivano chiesti i loro soggetti, non veniva loro quasi mai chiesto di inventare un quadro, cioè di idearlo. Infatti mi commuove ancora ogni volta che lo vedo, la scritta di Plautilla Bricci, la mia architettrice, su un quadro che dipinge in tarda età e in cui scrive "Invenit", cioè non solo sto disegnando e sto colorendo le figure, ma ho inventato un'iconografia, e lo rivendica con orgoglio. Quindi il nostro modo di guardare alle opere dipinte dalle donne è stato viziato dall'handicap di partenza, no? Alla quale tutte le pittrici sono state assoggettate. Quindi il nostro modo di fare veramente una rivoluzione visiva è quello di scardinare la nostra lettura, che è influenzata dai pregiudizi che abbiamo ereditato dalla cultura precedente. Credo che dobbiamo fare la stessa cosa con la scrittura delle scrittrici, perché i giudizi sulla scrittura delle scrittrici sono a ripercorrere adesso. Leggendo la critica letteraria del Novecento ci rendiamo conto che è la stessa cosa, cioè hanno giudicato brutta la qualità della scrittura delle scrittrici, perché probabilmente per le stesse ragioni per cui le artiste non erano aggiornate, le scrittrici avevano una cultura spesso generica, un po' raffazzonata, leggevano i feuilleton sui giornali, non avevano accesso alla cultura universitaria dei loro coetanei maschi, quindi è chiaro che la loro scrittura qualitativamente poteva essere effettivamente attaccabile. E in qualche modo noi abbiamo introiettato però questo pregiudizio, per cui ammettere che una scrittura femminile sia femminile era negativizzarla, svalorizzarla. Quindi io personalmente ho rifiutato per decenni l'idea che qualcuno, aprendo un mio libro, potesse riconoscere la scrittura di una donna. Perché cos'è una donna? È una cosa complessa, oggi per me lo è sempre stato. Io non sono mai stata convinta, no? di essere soltanto questo o di essere addirittura questo. Nello stesso tempo ho capito però che dovevo a mia volta decostruire il pregiudizio con cui io leggevo me stessa, E quindi forse invece riconoscere nella scrittura delle scrittrici alcuni elementi che sono soltanto loro, e questo non è qualcosa di negativo, ma anzi dobbiamo valorizzarlo, così come oggi io posso valorizzare il quadro di una pittrice del Seicento perché è debole in anatomia. Mi piace proprio per quello, perché questa donna ha dipinto nonostante non avesse mai studiato un corpo umano e non sapesse cos'era un muscolo. Quindi forse anche nella scrittura di una donna che dell'Ottocento o del primo Novecento, che non ha potuto formarsi una vera cultura, avere un vero scambio intellettuale con i suoi colleghi europei o anche soltanto italiani, apprezzare la debolezza di questa scrittura e dunque non vergognarsi che sia una scrittura femminile.
0: Qui ci fermiamo, Melania Mazzucco, soltanto adesso c'è un dettaglio che ti sta per far scattare o ti ha fatto scattare una scintilla?
1: Beh, un simbolo un po' di tutta questa storia che ho cercato di raccontarvi è la balena. È il dente di balena che è diventato un oggetto chiave nel romanzo L'architettrice. Il dente di balena che forse c'era anche a casa nostra, c'era un oggetto stranissimo quando ero piccola. Era una casa piccola, come vi ho detto, in cui a un certo punto apparivano degli strani oggetti che appartenevano a mio padre o chissà chi, che venivano a naufragare sulla sua scrivania, e uno di questi forse era un dente di balena. In effetti, un giorno, leggendo mentre mi documentavo per scrivere L'architettrice, ho trovato questa lista di libri che la figlia Plautilla voleva trasmettere al biografo del padre, Giovanni, che pure era uno scrittore drammaturgo come il mio, e lei scrive che il padre ha scritto un piccolo opuscolo su una balena che si era arenata a Santa Severa nel 1624. Qualcosa, leggendo la parola balena, che è una parola che porta con sé, per una persona minimamente letterata o acculturata, insomma, risonanze bibliche, letterarie, magiche, mi sono messa in caccia di questo libro sulla balena del padre di Plautilla, e alla fine l'ho trovato e ho scoperto che quest'uomo aveva effettivamente un dente di balena sul suo scrittoio, e ho pensato che questo dente di balena, per la bambina Plautilla chiusa in casa che non poteva uscire nel 1600, era stato davvero l'altrove per lei, come era stato per me. E lì c'è effettivamente un, per dirvi che cos'è per me la balena, tanti anni fa, quando durante uno dei miei viaggi, perché io sono una persona molto inquieta, nonostante non sembri, perché scrivo tanto, ma in realtà sono forse anche irrequieta, come dice Rasmeyer, che è un mio grande scrittore che ammiro molto e ho girato parecchio. E un giorno nei mari del sud ho comprato una balena incisa dagli abitanti di quest'isola nella balena, effettivamente un osso di balena, e quell'oggetto è un po' anche per me il mio talismano, la mia finestra che mi porta altrove.
0: Grazie
1: a voi.

Tutti gli episodi della Vita che mi diedi sono riascoltabili sulla piattaforma RaiPlay Sound in una playlist dedicata con lo stesso titolo.

0: Le parole dei padroni del mondo. Un programma e un podcast di Luca De Biase.
1: E adesso anche Blue Origin di Jeff Bezos ha un lanciatore capace di trasportare nello spazio satelliti e altre tecnologie per poi tornare a terra ed essere riutilizzato. Blue Origin è arrivata a questo risultato dopo SpaceX di Elon Musk, ma ci è arrivata. Insomma, per adesso solo due big tech private riescono a fabbricare lanciatori riutilizzabili. Queste tecnologie rendono meno eroico e più rutinario il lavoro che serve a costruire ambienti abitabili, laboratori, miniere e fabbriche nello spazio. Con questi lanciatori l'accesso allo spazio diventa meno costoso. Le strategie delle aziende che intendono espandersi al di fuori della Terra appaiono più realizzabili, ma soprattutto il potere di chi controlla queste tecnologie va alle stelle, per così dire. Ai tempi delle nuove frontiere di John Kennedy, la conquista dello spazio era una funzione della dimensione pubblica. In Occidente è diventata un'opportunità per i padroni del mondo. I padroni dei mondi sono soprattutto Jeff Bezos, che ha fondato Blue Origin nel 2000, e Elon Musk, che ha fondato SpaceX nel 2002. La costellazione di Musk, Starlink, ha conquistato una notorietà geopolitica globale quando il suo proprietario privato ha potuto imporre un limite agli obiettivi militari dell'Ucraina invasa dalla Russia. Ha concesso all'Ucraina l'uso di Starlink, ma solo se non attaccava la Crimea. Il potere dei padroni dei mondi non è semplicemente tecnico-economico, e i loro interessi non sono necessariamente quelli dell'umanità, anche se i ricchissimi leader di Amazon e Tesla investono in queste imprese spaziali sulla scorta di due visioni grandiose. Jeff Bezos immagina milioni di persone che vivono e lavorano nello spazio. Secondo Bezos, le industrie pesanti saranno trasferite nello spazio, useranno le risorse e l'energia che si trova fuori dalla Terra, preservando il pianeta dal quale ha avuto origine la vita umana. Immaginiamo un futuro in cui milioni di persone vivranno e lavoreranno nello spazio, dice Bezos, con l'obiettivo di restaurare e sostenere la Terra, la nostra origine blu. Elon Musk a sua volta vede un futuro in cui l'umanità è diventata una specie multiplanetaria che è riuscita a fondare una città autosufficiente su Marte. Raggiunto questo obiettivo, l'umanità dimostrerà di essere capace di sopravvivere ai disastri che potrebbero colpire la Terra e di espandere la sua civiltà nell'universo. Non si sa quanti e quali libri leggano i padroni dei mondi, ma nelle interviste spesso si riferiscono alla letteratura fantascientifica, come fonte di scenari sul futuro, ma soprattutto come materiale per lo storytelling. Per Musk è stato fondamentale leggere l'epopea della fondazione di Isaac Asimov e dice: «La lezione che ne ho tratto è che dobbiamo cercare di preservare la civiltà umana, agendo in modo da rendere probabile un prolungamento della sua durata, minimizzando la probabilità di una decadenza o riducendo la durata della decadenza». Apprezza Musk anche i libri di Robert Heinlein come «La luna è una severa maestra» e «Straniero in terra straniera», nei quali l'umanità abita la Luna e Marte. E non manca mai di citare Doug Adams e la sua Guida galattica per autostoppisti, un racconto ironico e ottimista, nel quale si impara come nell'esplorazione dello spazio contino più le domande che i viaggiatori si portano dietro piuttosto che le risposte che si trovano in giro. Un ottimismo che Jeff Bezos, da parte sua, trova nell'universo di Star Trek. A sua volta ha letto Asimov e Heinlein, ma cita soprattutto il saggista Gerard O'Neill, quello di Colonie umane nello spazio. Bezos ha detto più volte che la sua idea di enormi ambienti artificiali rotanti realizzati nello spazio, nei quali vivono centinaia di migliaia di persone, viene direttamente dal libro di O'Neill, che lesse da giovane. A Princeton seguì anche i suoi seminari e guidò il chapter studentesco per l'esplorazione dello spazio. Blue Origin e la visione di milioni di persone che vivono in colonie spaziali è esplicitamente un tentativo di realizzare quel progetto. Queste narrazioni costituiscono il quadro comprensibile dei loro progetti, ma indubbiamente danno anche l'idea dell'ambizione di questi padroni dei mondi. In fondo si sono incaricati di ricostruire niente meno che la civiltà. La potenza della tecnologia che sanno come sviluppare, la quantità di risorse finanziarie che riescono a mobilitare si associano evidentemente a una propensione per la riprogettazione politica della convivenza umana. I padroni del mondo sono, o meglio, si sentono i padroni del destino degli umani. I loro primi risultati sono tali da rafforzare la credibilità del loro piano, e quei risultati non nascono dal nulla. Emergono dall'arretramento del ruolo pubblico nell'esplorazione spaziale, deciso nel corso di questa prima parte del XXI secolo dal governo americano e dal successo della cultura dell'innovazione digitale. Lo ricorda Ersilia Vaudo, astrofisica dell'Agenzia Spaziale Europea.
2: Certamente l'ascesa di Musk e Bezos nello spazio viene fuori da una rottura del modello industriale classico. Hanno portato nel mondo spaziale una logica che era più affine al digitale, quindi capitali privati enormi, un ritmo di sviluppo molto più rapido e una tolleranza al rischio che le agenzie pubbliche, diciamo, non possono affrontare nello stesso modo. E poi anche questa possibilità di verticalizzare tutto, quindi dal design fino al lancio. Addirittura appunto con SpaceX, questo è non solo dal design al lancio, ma si tratta poi di poter lanciare i satelliti Starlink, che appunto, diciamo, permettono di avere una linea di business continuativa e certamente profittevole. È chiaro che SpaceX non avrebbe potuto in qualche modo essere quello che è se non ci fosse stata una scelta in qualche modo politica a quel tempo, cioè una legge che passò in modo bipartisan sotto diciamo, il presidente Obama, che in qualche modo cambiava il paradigma e la NASA da customer diventava cliente, cioè il trasporto orbitale veniva aperto al settore privato, quindi prima c'era lo shuttle, che era un po', diciamo, la macchina della NASA per andare nello spazio e che Lockheed Martin e Boeing costruivano. Adesso invece il paradigma cambia, e cioè si prende un Uber per andare sulla stazione spaziale, nel senso che ci si rivolge a un privato per spostarsi. Ed è proprio questa, diciamo, la finestra, la prima vera finestra per gli attori privati. Bezos, come di origine, fa una traiettoria più lenta e appunto legata anche a una capacità di reinvestire grandi profitti. In entrambi i casi comunque l'interesse è di essere degli outsider al mondo dello spazio, dotati però di grandissime risorse e visione, ed è chiaro che questo crea una nuova combinazione, che è quella degli astro miliardari o comunque appunto degli attori privati.
1: Da questi successi emergono poteri che eccedono il mondo tecnologico e finanziario per diventare pienamente politici.
2: Certamente abbiamo visto un'evoluzione della capacità di incidere, influenzare, che è andato oltre l'aspetto tecnologico e economico. E questo perché appunto c'è una presenza, soprattutto da parte di Musk, rispetto alle infrastrutture critiche e quindi le capacità di lancio, le costellazioni di satelliti, eccetera, che sono appunto infrastrutture assolutamente strategiche anche rispetto alla sicurezza nazionale. Chiaro, basti pensare all'esempio dell'Ucraina e a Starlink, dove appunto le decisioni di un'azienda privata hanno avuto effetti immediati su un conflitto internazionale. Questo diciamo, cambia i perimetri e sicuramente le autorità e la capacità di gestire con controllo tradizionale e quindi regolazione, licenze, contratti, delle situazioni che possono appunto sconfinare nella geopolitica non bastano più.
1: Ma esistono contropoteri?
2: Certamente esistono dei contropoteri, ma sono frammentati e spesso anche più lenti rispetto alla velocità con cui va avanti l'innovazione tecnologica. Negli Stati Uniti ci sono due autorità federali cruciali per tutto ciò che riguarda lo spazio, sono la Federal Aviation Administration, che è l'agenzia federale che regola l'aviazione civile, ma appunto anche lo spazio, cioè autorizza i lanci spaziali e i rientri dei veicoli spaziali privati, oltre a stabilire le regole del traffico nello spazio vicino alla Terra. Quindi per ogni lancio SpaceX o Blue Origin devono chiedere comunque il permesso. E poi c'è la Federal Communication Commission, cioè l'autorità indipendente che regola le comunicazioni, anche aspetto importantissimo, cioè assegnare le bande di frequenza per le costellazioni satellitari, per esempio Starlink, prevenire interferenze tra operatori commerciali, militari e scientifici, eccetera. Quindi la Federal Aviation Administration che decide chi può lanciare e la Federal Communication Commission che decide chi può comunicare dallo spazio. Anche l'Europa comunque sta cercando di costruire una risposta strategica con la Space Law Act alle iniziative su sicurezza e autonomia nei lanci e anche ad altri aspetti.
1: L'Europa è in ritardo sui lanciatori e non è certo in testa nelle costellazioni di satelliti, anche se ha una sua strategia. È riuscita a mantenersi competitiva in diversi settori grazie all'ESA e a molte eccellenti aziende e ovviamente ha un importante ruolo normativo. L'EU Space Act ha appena finito la fase della consultazione pubblica e si avvia a proseguire l'iter di approvazione. C'è bisogno di regole per la gestione dei rifiuti spaziali, per l'approccio all'utilizzo industriale della Luna, per le relazioni tra gli stati e i privati padroni delle grandi aziende spaziali. Persino gli americani sembrano rendersene conto. L'Europa può riprendere un ruolo di contropotere effettivo, accelerando tecnologicamente, coordinandosi politicamente, rafforzandosi finanziariamente. Può avere un peso di credibilità con le sue leggi e la sua scienza e dovrà scontare almeno 10 anni di dipendenza militare dagli americani, il che le impedirà di essere davvero sovrana, ma nel lungo termine potrà forse competere se saprà dotarsi di una mentalità più coraggiosa e costruttiva. Il che richiede probabilmente la capacità di connettere la programmazione ingegneristica più rigorosa alla progettazione culturale più fantasiosa. Lo storytelling europeo è fisiologicamente meno guascone di quello americano, ma l'immaginazione degli europei va alimentata con una forte, ingenua, unificante narrativa. Gli americani ne hanno una potente. Gli europei ne devono avere una giusta, bella e liberatoria.

Le parole dei padroni del mondo. Un programma e un podcast di Luca De Biase. Online su tutte le piattaforme.

Diceva spesso che la via è unica ed è come un grande fiume. Le sue sorgenti si trovano davanti a ogni soglia e ogni sentiero ne è l'affluente. «È pericoloso e impegnativo uscire di casa, Frodo», mi ripeteva sempre. «Cammini per la strada e, se non fai attenzione, chissà fin dove sei trascinato. Ti rendi conto che questo è il sentiero che attraversa il bosco Atro e che, se non glielo impedisci, ti potrebbe portare fino alla montagna solitaria o ancora più in là, in chissà quali posti terribili?» Me lo diceva, stando in piedi in mezzo al sentiero che parte da casa Baggins, specialmente al ritorno da qualche passeggiata.

Con questa citazione presa dalla Compagnia dell'Anello, il primo libro della trilogia del Signore degli Anelli di Tolkien, iniziamo questa avventura di oggi. Io sono Marianna Soccodato e questi sono i miei effetti personali.

Buona giornata a tutti e buon sabato a voi all'ascolto di Radio 3. Con me oggi al di là del vetro saluto Gabriele Cioni per la parte tecnica e, come annunciato, siamo a Effetti Personali, questo programma che racconta voci e piccole storie di chi fa la radio. E oggi tocca a me, che faccio parte della redazione di un programma storico del pomeriggio di Radio 3 che si occupa appunto di storie, di libri. E quindi ho deciso di raccontarvi appunto storie, qualcuna un po' più piccola, magari qualcuna più grande, perché appunto i miei effetti personali non sono altro che libri. E abbiamo iniziato con una citazione libresca e cinematografica insieme, perché appunto qualcuno di voi avrà sicuramente riconosciuto la colonna sonora del film Il Signore degli Anelli, una colonna sonora firmata da Howard Shore, che è un compositore e direttore d'orchestra canadese, autore di circa 90 colonne sonore per il cinema, ecco. Ma torniamo ai libri e in particolare, ecco, alla selezione dei libri. Sì, perché se il primo è stato anche abbastanza semplice da decidere, in realtà poi, ecco, è stato leggermente complicato. Infatti non bisognerebbe mai chiedere a un lettore o a una lettrice quale libro porterebbe con sé su un'isola deserta, perché lo vedreste sicuramente andare in crisi. Come si fa a sceglierne uno solo? Quindi io spero veramente che apprezzerete il mio sforzo, perché è stato complicato decidere quale libri portare con me tra i miei effetti personali, tra tutti quelli che mi guardavano dagli scaffali e mi dicevano: guardami, sceglimi, sono io ciò che vuoi, sono io ciò di cui hai bisogno, e mi trasmettevano tutto il loro stubborn love.

E questi erano i The Lumineers con Stubborn Love, un singolo del 2012 di questo gruppo folk rock alternativo, formatosi nel 2005 dall'incontro tra il chitarrista e cantante Wesley Schulz e il batterista Jeremiah Freights, che sono anche gli autori del brano appena ascoltato. Ecco, Stubborn Love, amore testardo, ed è effettivamente l'amore, un argomento di un numero veramente infinito di romanzi, declinato in tantissimi modi diversi, dall'amore tragico, per esempio, di Anna Karenina, fino ai romantasi tanto in voga oggi, oppure l'amore raccontato dalla regina del romanzo d'amore, che era Jane Austen. Anche se il mio romanzo d'amore preferito, quello che consiglio sempre a chi mi chiede appunto consigli, è Jane Eyre di Charlotte Bronte. Questa storia di una giovane che va a fare la tutrice, la governante per la giovane protetta di questo ricco lord nella sua villa di campagna, è anche una storia di classi sociali, di società, del fatto che per un uomo ricco va benissimo sposare una donna e poi nasconderla in soffitta e far finta che non sia successo niente, per poi tentare di sposare appunto la suddetta governante, ecco. Però diciamo che il primo libro mai letto nella mia vita è stato invece I misteri della giungla nera di Emilio Salgari. E io mi sono ritrovata bambina a inseguire Tremal Nike nelle sue avventure attraverso la foresta malese, queste lotte contro la terribile setta dei Tugs, gli adoratori della dea Kali, e questo suo amore così appassionato per la giovane e bellissima Ada. Ed è una storia che mi ha catapultata in atmosfere piene di mistero, avvolgenti, come avvolgenti sono le note della Scheherazade di Rimsky-Korsakov.

E questa era The Story of the Calendar Prince dalla Scheherazade Opera 35, eseguita dall'Orchestra Filarmonica di New York, diretta da Leonard Bernstein, qui a Effetti Personali su Radio 3. E adesso, da queste atmosfere che fanno pensare un po' anche a Corto Maltese, diciamo, quello di Favola di Venezia, per capirci, quello un po' magico di le elvetiche, la rosa alchemica, ci spostiamo a un'ambientazione urbana, un'ambientazione più cittadina, come quella per esempio di Ben Lerner nel suo libro Nel mondo a venire, ambientato in una città. Una New York sospesa, una New York inquieta, città di solitudini, come sempre New York è raccontata in un saggio capolavoro di Olivia Lang, intitolato appunto Città sola. Però una cosa che ho notato è che agli autori e agli autrici piace di più la città nella sua veste notturna, come in Città di notte di John Reci, ma soprattutto come in uno dei miei libri preferiti, che è Strade di notte di Gajito Gasdanov. È la storia di questo tassista russo che vive in questa Parigi degli anni 30 e che lavora appunto solo di notte, e racconta di questi incontri fugaci con i personaggi più disparati, gente che usa il suo taxi, e questo tassista passa il tempo libero tra una corsa e l'altra riflettendo sulla sua solitudine o sulla solitudine in generale, e anche sul suo status di esule, intavolando conversazioni un po' con tutti, ma soprattutto con il suo amico Platone, anche egli un po' filosofo come il suo omonimo. Ed è a queste atmosfere della città notturna che è dedicato il prossimo brano, Midnight City degli M83.

E questa era Midnight City qua su Effetti Personali, un singolo pubblicato il 16 agosto del 2011 come primo estratto dal sesto album in studio Hurry Up, We're Dreaming del gruppo musicale francese M83, un gruppo dream pop fondato nel 1999 da Nicolas Fromageau e Anthony Gonzalez. E dai pensieri notturni passiamo al pensiero in sé, al libero pensiero, al pensiero personale, quello che ci formiamo nel confronto con gli altri, con chi la pensa in modo diverso da noi, ma anche con chi la pensa allo stesso modo, perché comunque può darci un punto di vista a cui non avevamo pensato. Ed è importante difendere la propria idea, è importante anche cambiare idea, perché no? L'importante è che l'idea abbia la possibilità di viaggiare, di essere libera, condivisa o contestata. Altrimenti potremmo rischiare di finire come in 1984 di George Orwell, o forse un po' peggio, come nella Fattoria degli animali, sempre di Orwell, che comunque era uno che di idee ne aveva veramente un sacco. E un altro che cantava le idee e amava anche prenderle in giro, canzonarle e dimostrarne anche le contraddizioni, beh, costui era Giorgio Gaber e questo è Un'idea.

E con un'idea di Giorgio Gaber siamo arrivati praticamente alla fine di questa avventura, che abbiamo iniziato con i saggi consigli di Bilbo Baggins sul fare attenzione quando ci si avvia per una strada. E noi che abbiamo fatto attenzione a dove mettevamo i piedi, abbiamo attraversato storie d'amore, foreste, notti cittadine, idee e siamo arrivati qua a una conclusione che mi sembra giusto dedicare a personaggi e mondi lontani. Non mi riferisco a quelli fantascientifici, quei mondi lontani di Asimov o Philip Dick, per citare due molto famosi, ma si potrebbe parlare anche di Miliardi di tappeti di capelli, capolavoro di Andreas Eschbach, oppure a quel genio di Douglas Adams e alla sua Guida galattica per autostoppisti. No, io parlo di storie lontane nel senso di mitiche, mitologiche, quella di Cassandra, per esempio, la principessa troiana maledetta da Apollo a profetizzare sempre il vero e non essere mai creduta, che è stata riraccontata in epoca moderna e contemporanea sia da Christa Wolfe nel romanzo omonimo intitolato appunto Cassandra, sia da Marion Zimmer Bradley nella Torcia. Oppure parlo di Medea, un altro personaggio a cui Christa Wolfe sempre ha ridato voce in un altro romanzo omonimo. Sono personaggi del mito la cui storia però ritorna sempre forte, sempre attuale in un certo senso, ma non ci sono solo greci, ecco, ad affascinare scrittori e scrittrici, c'è stato anche il mondo romano, penso a quel libro meraviglioso che è Augustus di John Williams. Ecco, che vi dicevo all'inizio, è davvero complicato per chi ha la passione per la lettura scegliere un solo libro o comunque limitarsi a sceglierne un numero definito, perché diciamoci la verità, a noi lettori piace l'infinito. Ci piace sapere che abbiamo ancora uno spazietto in valigia, magari per infilarci quel libro su cui eravamo indecisi, che faccio, lo porto oppure no, e a quel punto se c'è un posticino in valigia oppure in borsa oppure anche nella valigia di chi ci accompagna, perché no, ecco, a quel punto ce lo portiamo dietro, no? Per forza, altrimenti metti caso che finiscono. Poi come si fa? E con questo interrogativo io vi ringrazio per essere stati con noi qui a Radio 3 a Effetti Personali e spero di avervi anche un po' incuriosito con i miei effetti personali. E ringrazio Gabriele Cioni al di là del vetro per il supporto indispensabile, vi lascio al GR e alla regolare programmazione di Radio 3 e vi saluto sulle note di un gruppo musicale col nome di un animale di Liverpool. E sì, sto parlando dei The Wombats con la loro Tokyo Vampire and Wolves.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.

0: Ore 13 e 45.
1: Rai GR3.
2: Escalation in Medio Oriente, missili e droni degli Houthi sull'Arabia Saudita, rappresaglia di Riyadh contro i miliziani yemeniti, Cisgiordania in fiamme, martedì Netanyahu da Trump.
3: Il giornalista ucciso a Deboli, confessa il 26enne tunisino fermato dai carabinieri, la morte di Fakir, scontro fra legali dopo i primi risultati dell'autopsia.
2: Petrolio in volata e aumento dei carburanti per finanziare gli sconti. Il governo valuta un intervento che affianchi accise mobili e coperture aggiuntive.
3: Cinema tra giovani talenti e grandi protagonisti. Assoverato il Festival Magna Grecia. Gian Yaman inaugura la 23esima edizione. Ospite d'onore Kevin Spacey.
2: A tutti una buona giornata da Monica Giunchiglia in studio con Valentina Antonelli. E allora un cappellino rosso con la scritta Trump 2028. È questa la mia intenzione, candidarmi e sarà il mio mandato migliore. Così il presidente degli Stati Uniti alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca. Una provocazione visto che la legge americana vieta il terzo mandato. Durante il suo intervento anche insulti ai democratici, compresi VIP come Bruce Springsteen e Jimmy Kimmel. Poi le accuse alla stampa di riferire falsità sulla guerra con Teheran. Gli iraniani vorrebbero un accordo, aggiunge Trump, ma non sono ancora pronti.
3: Ed è trascorsa la prima notte senza attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran, ma il conflitto si allarga adesso all'Arabia Saudita. La corrispondente da Istanbul.
4: Si infiamma il fronte di guerra della penisola arabica, missili e droni dallo Yemen contro l'Arabia Saudita, dove sono state colpite infrastrutture a Jizan. Gli Houthi, miliziani yemeniti alleati della Repubblica Islamica, rivendicano gli attacchi e affermano che lo stretto di Bab el-Mandeb per il momento è chiuso solo al passaggio delle navi saudite. La difesa aerea greca intercetta due missili Houthi diretti contro Yanbu, l'hub petrolifero saudita sul Mar Rosso, e l'Arabia Saudita risponde colpendo postazioni degli Houthi in Yemen. Chiusi per sicurezza gli aeroporti di Jeddah e Riyadh. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi dichiara che Teheran non si piegherà mai alle pressioni e alle minacce degli Stati Uniti e afferma che l'attuale insicurezza nello stretto di Hormuz è una conseguenza diretta dei crimini dell'America contro l'Iran. La Repubblica Islamica poi punta il dito contro l'Europa, accusata di restare in silenzio di fronte ai raid statunitensi. Intanto l'esercito di Teheran promette di proseguire la rappresaglia contro tutti i paesi che prestano assistenza a Washington. Nella notte, nuovi raid contro le basi americane in Giordania, Kuwait e Bahrain. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR3.
2: Martedì l'incontro alla Casa Bianca tra il presidente Trump e il premier israeliano Netanyahu. La Cisgiordania resta intanto nel caos dopo gli scontri a fuoco nei quali sono rimaste uccise 6 persone. L'inviata.
5: Sono oltre 50 gli arresti di palestinesi in Cisgiordania, la metà a Tal, vicino Nablus, il villaggio teatro dell'episodio scatenante, quello che l'esercito ha descritto come il tragico epilogo di una escursione non autorizzata di israeliani e i palestinesi l'ennesimo assalto armato dalla vicina colonia di Hamat Gevat. 2 gli israeliani uccisi e 4 i palestinesi. Battaglioni sono stati spostati da Gaza e Libano in Cisgiordania. È l'operazione antiterrorismo ordinata dal premier Netanyahu, ma i coloni si sono abbandonati a dette con assalti a villaggi, passanti, edifici, serre, 11 feriti tra i palestinesi. L'Unione Europea esprime la propria profonda preoccupazione e alla comunità internazionale rivolgono un appello le 20 principali associazioni per i diritti umani in Israele. Fermare i coloni da un'escalation che anche il generale Bugi Yalon, già capo di Stato Maggiore e ministro della Difesa, imputa al governo a una sua precisa, dice, agenda politico-elettorale. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR3.
3: Il conflitto russo-ucraino, almeno 8 morti a Kiev in un campeggio sul Mar d'Azov, tra le vittime anche 2 bambini, bombardato un aeroporto militare di Mosca a Saratov. Il presidente Zelensky rivendica l'attacco nel Mar Caspio di navi per il trasporto di armi all'Iran. Mosca a sua volta colpisce i porti ucraini, 6 civili morti.
2: Emergenza incendi in Spagna e in Francia, circa 220.000 gli sfollati, gigantesco il rogo che sta mettendo a dura prova la macchina dei soccorsi alle porte di Madrid, in ginocchio il dipartimento della Gironda, il vento alimenta le fiamme, sgomberati alcuni comuni vicino a Bordeaux, il corrispondente.
6: Nell'estate dell'emergenza incendi sono più di 200.000 le persone costrette a lasciare le proprie abitazioni tra la Francia del Sud e la Spagna, soprattutto nella regione di Madrid. Nella Gironda, al suo quinto giorno di lotta senza tregua contro le fiamme, arrivano in aiuto squadre di vigili del fuoco da Parigi e 1.000 soldati dell'esercito. Moltissimi i campeggi chiusi per ragioni di sicurezza, come alla Canoe lungo la dorsale atlantica. Avevamo visto l'incendio, le nuvole di fumo, ma non pensavamo di essere costretti a lasciare questo posto così in fretta, racconta un turista olandese. La velocità del vento, unita alla siccità di cui soffre tutta la Francia del Sud, peggiora la situazione. E una dinamica simile si verifica anche in Spagna. A Madrid le autorità fanno sapere che gli incendi hanno bruciato fino a 25.000 ettari. Da Parigi, Gavino Moretti, GR3.
3: In Francia, 6 persone trattenute e indagate per un attacco sventato all'inizio del mese che avrebbe dovuto colpire una sinagoga a Sarcelles, nella periferia di Parigi.
2: Le tensioni internazionali impattano sulle quotazioni del greggio e quindi sul costo dei carburanti. Il governo studia come contenere gli aumenti, si valuta il ricorso alle accise mobili, cioè l'attivazione del meccanismo che abbassa automaticamente la tassazione al salire dei prezzi. Ne hanno discusso Giorgia Meloni e il ministro Giorgetti.
7: Si stringono i tempi per il nuovo intervento contro il caro carburanti. La corsa dei prezzi del resto non accenna a rallentare. Oggi la verde sfiora quota 1,98 euro al litro, mentre il gasolio è a 2,18, ad appena 5 centesimi dal picco assoluto raggiunto a marzo 2022. L'ipotesi più probabile è che si vada verso il meccanismo delle accise mobili. Il principio è compensativo. Quando il prezzo del greggio sale, cresce anche l'IVA incassata dallo Stato. Quel gettito aggiuntivo può essere restituito ai consumatori riducendo le accise di un importo equivalente. Lo strumento si autofinanzia ma produce un beneficio contenuto che secondo le stime si aggira intorno ai 7 centesimi. Non solo, l'attivazione è ritardata perché è legata all'incasso preventivo dell'extragettito IVA degli ultimi rialzi. Per compensare gli aumenti potrebbero dunque essere necessarie coperture aggiuntive da trovare nelle pieghe del bilancio, mentre ulteriori rincari sono all'orizzonte. Secondo l'UNEM, che rappresenta le compagnie petrolifere, il prezzo potrebbe salire ancora tra i 5 e gli 8 centesimi ad agosto, quando i valori attuali del petrolio si scaricheranno sui costi al distributore. Francesca Capannolo, GR3.
3: La cronaca ha confessato il 26enne tunisino accusato dell'omicidio del giornalista Luigi Luca Esposito il 19 luglio nelle campagne di Eboli, in provincia di Salerno.
8: Nella tardissima nottata si è conclusa la 2 giorni di ricerca complessa e articolata, così il procuratore capo di Salerno, Raffaele Cantone. Il presunto killer di Luigi Esposito, 53 anni, è stato individuato in un casolare abbandonato. 26 anni, tunisino, incensurato, senza fissa dimora, ha cercato di fuggire e poi si è consegnato ai carabinieri. È stato trovato con il cellulare e una carta di pagamento elettronico della vittima. Questa mattina poi all'alba la confessione dell'omicidio. Il violento delitto sarebbe scaturito durante una lite tra i due che si conoscevano, numerosi contatti telefonici riscontrati sui tabulati. Il 19 luglio in una zona agricola il 26enne lo ha massacrato di botte, diverse le fratture riscontrate sul corpo di Esposito. La vittima era ancora viva però quando l'omicida gli ha dato fuoco usando materiale plastico, una coperta e sterpaglie. La procura di Salerno parla di una lite nata per varie ragioni, senza dare però ulteriori dettagli sul movente. Il presunto killer è stato individuato tramite la posizione geosatellitare dai carabinieri di Salerno con il contributo del reparto indagini tecniche del ROS e dello squadrone cacciatori di Puglia. Elena Paba, GR3.
2: Veniamo ora alla morte alla periferia di Bologna del 42enne tunisino Abderrahim Fakir durante un intervento di polizia. Dopo le prime risposte dell'autopsia restano molti punti da chiarire ed è scontro tra i legali.
9: Adesso si attendono gli esiti di ulteriori accertamenti. Il quadro emerso dopo 6 ore di autopsia sul corpo di Fakir delinea uno scenario: morte per asfissia. Sulle cause però al momento non vi sono risposte certe e definitive. Sangue vivo nei polmoni e schiacciamento, dice il medico legale. Prime risposte sulle quali è già scontro tra avvocati. Se per Fabio Anselmo, legale della famiglia del 42enne deceduto, non vi sarebbero dubbi sul fatto che i due poliziotti intervenuti al pilastro nell'immobilizzare Abderrahim abbiano causato causato un'asfissia da compressione. Per Gabriele Bordoni, avvocato dei due agenti, non vi sarebbe invece alcun elemento a conferma di questa ipotesi. L'assenza di fratture, spiega, fa escludere un eccesso di forza da parte degli uomini in divisa. Per ottenere un quadro definito e chiaro ci vorrà anche l'esito degli esami tossicologici, tempi previsti 90 giorni, mentre un nuovo video mostra un'ampia chiazza di sangue sotto il volto di Fakir appena morto. Intanto il sindaco di Bologna Lepore, protagonista di un nuovo botta e risposta con il ministro Piantedosi per gli scontri dei giorni scorsi, presenta denuncia dopo aver ricevuto intimidazioni e minacce. Bruno Sokolovic, GR3.
3: Su iniziativa del Ministero della Cultura, del Turismo e del Comune di Milano, dal 1 agosto per tutto il mese i grandi monumenti e musei italiani resteranno aperti fino a 4 ore in più rispetto all'orario consueto. A Roma il Colosseo nei giorni di venerdì e sabato dalle ore 19.45 alle ore 23.30, il Pantheon dalle 19 alle 23, a eccezione del giovedì, a Milano il Castello Sforzesco dalle 17.30 alle 19.30.
2: Adesso il cinema, al via da questa sera a Soverato la 23esima edizione del Magna Grecia Film Festival, un evento con tanti ospiti, anche dello sport e della cultura, in competizione, opere prime italiane e straniere.
10: Chi sei tu?
11: Sarà l'attore turco Gian Yaman, protagonista della serie televisiva Sandokan, a dare il via al Magna Grecia Film Festival, occasione speciale con le conversazioni d'autore per incontri fra il pubblico e le star del cinema italiano e mondiale. In gara nelle diverse sezioni documentari, opere prime internazionali, quest'anno da 5 paesi, e opere prime e seconde italiane.
12: Gela, ma chi è questo bambino?
13: Il figlio di mio nipote.
14: È venuto a stare un masetto con me, vuoi sapere altro?
11: Tra i protagonisti di questa edizione, la regista Margherita Spampinato con il film Gioia Mia.
15: Il film ha avuto veramente un'accoglienza affettuosa e calorosa in tutto il mondo. Magna Grecia è un festival bellissimo, quindi essere arrivati fin lì con Gioia Mia è ovviamente una grandissima soddisfazione, un sogno che si avvera.
11: Cosa racconta Gioia Mia?
15: È la storia di un bambino e una signora anziana che sono costretti a passare l'estate insieme. Inizialmente si stanno molto antipatici e poi invece scoprono piano piano di avere tanto in comune, addirittura la perdita di un grande amore.
11: Paola D'Angelo, GR3. I won't die, won't bury,
3: won't sink. La voce unica e inconfondibile di Gregory Porter questa sera all'Auditorium Parco della Musica, uno degli artisti più influenti della scena soul e jazz contemporanea, torna a Roma con un attesissimo concerto. Domani sarà a Torino, alla Reggia di Venaria. In questi anni Porter ha portato il jazz contemporaneo al grande pubblico, collezionando numerosi premi, tra cui 2 Grammy Awards per il miglior album vocale.
2: Il giornale termina qui. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento edizione Monica Giunchiglia, che ha condotto in studio con Valentino Antonelli, in regia Andrea Di Marco ed Emanuele Di Cavio. Dopo Onda Verde c'è Sabato in Concerto, il GR3 torna alle 16.45. A tutti voi buona giornata, buon ascolto.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
16: Da grande voglio guidare l'autobus.
17: Ma non volevi fare l'astronauta?
18: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
19: Onda Verde. Viaggiare informati.
20: Bentrovati da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 13.57, apriamo al traforo del Monte Bianco dove si segnalano code in entrambe le direzioni. Andiamo in Lombardia in A9, la Inate Chiasso, tra Como Centro e Lago di Como si registrano 5 km di coda per chi viaggia verso la Svizzera. Sulla tangenziale ovest di Milano, tra l'allacciamento con la 7 e Baggio Cusago, in direzione della 8 sono presenti 3 km di coda a causa di un incidente tra 3 veicoli che occupa la corsia di sorpasso. Ci spostiamo in Friuli, in A23 tra Pontebba e la barriera di Ugovizza, il traffico congestionato provoca 7 km di coda verso Tarvisio. In A24 Roma-Teramo tra Carsoli e Tagliacozzo, in direzione Teramo presenti invece 3 km di coda per un incidente. Andiamo in A1 sul tratto Roma-Napoli tra Pontecorvo e Cassino, in direzione Napoli il traffico è rallentato per un incendio. E infine chiudiamo in Puglia, in A16 tra Cerignola e Candela verso Napoli, un veicolo in avaria causa rallentamento. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
19: In collaborazione con il CIS.
13: Santa Gruel, il magazine del fine settimana nell'estate di Radio 3. Il sabato e la domenica, dalle 15 alle 18, mondi sommersi, con i festival estivi, i maestri della comicità, la musica e il teatro, materiali d'archivio e le notizie della settimana. Pantagruel, il magazine del fine settimana nell'estate di Radio 3.
21: Rai Radio 3, email radio3@rai.it.

0: alla Coop 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La Coop sei tu.
2: Vivi l'esperienza del Giffoni su Rai Play. Una selezione di film, serie e animazioni col meglio delle opere presentate nelle 55 edizioni precedenti.
3: Stanno arrivando i mini cuccioli.
4: Ciao a tutti.
5: Portatemi chiunque provi ad entrare.
6: Per quanto tempo si può stare disconnessi?
5: 14 ore.
2: Lo speciale Giffoni è su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: Non morirà il libro di lettura. Umberto Eco domina a Perdas de Fogo il festival Sette Sere, Sette Piazze, Sette Libri. Leggere, leggere, leggere, perché leggendo si vive.

Buon pomeriggio e un caloroso benvenuto a Sabato in Concerto da Ghighi Di Paola e Antonia Tessitore. Grazie a Giovanna Natalini, Luca Marchese, al network di Radio Europea European Broadcasting Union. Questo pomeriggio abbiamo un appuntamento speciale con le storie folk di Angeline Morrison. Angeline Morrison è cantautrice e polistrumentista britannica che esplora la canzone tradizionale inglese con grande curiosità. E quest'estate ai BBC Proms ha suonato dal vivo il suo disco Sorrow Songs, Folk Songs of Black British Experience. È un disco molto particolare pubblicato da Topic Records qualche anno fa. È un'opera storiografica, o meglio, è un'opera che cerca di riscrivere con la musica la diaspora africana nel Regno Unito, partendo da questo dato che la storica presenza nera in Gran Bretagna risale almeno all'epoca romana, ma è spesso nascosta, dimenticata o non riconosciuta, scrive la stessa Angeline Morrison. I nostri antenati neri britannici non hanno nessuna raccolta di canzoni popolari tramandate oralmente che raccontino le loro vite e le loro esperienze. E allora la cantante ha setacciato gli archivi di tutto il paese e poi con le notizie trovate ha immaginato una sorta di nuovo songbook degli antenati neri dimenticati. E le storie di questa Black British Experience sono spesso inquietanti, ma a volte anche intime curiosità, come per Black John, il primo orticoltore nero conosciuto in Gran Bretagna, o come la vicenda del primo bambino schiavo nero nato con la vitiligine, storia cantata in The Beautiful Spotted Black Boy, e il tutto suonato nel puro spirito della canzone popolare tradizionale inglese. Allora, è tutto pronto per ascoltare insieme il concerto. Era il 26 luglio scorso e il palco quello della Glass House International Center of Music di Gateshead. Per l'occasione Angeline Morrison è accompagnata dalla The Sorrow Songs Band, un trio formato da Clark Camilleri, banjo e chitarra acustica, Hamilton Gross, violino, e Matt Quinn, fisarmonica e concertina. Ci sono anche due ospiti speciali, cioè Liza Carty, violino e voce, e Alex Nilsson per batteria e voce. Lei, Angeline Morrison, voce, zither e contrabbasso. Folk Songs of Black British Experience, buon ascolto.

0: il pubblico dei BBC Proms è ammaliato e affascinato dalle canzoni folk di Angeline Morrison, che ha costruito a posteriori questo possibile songbook dei primi neri arrivati in Gran Bretagna, Sorrow Songs, Folk Songs of Black British Experience. La cantautrice britannica, che per l'occasione si è avvalsa della musica del suo trio, che l'ha accompagnata, The Sorrow Songs Band, e della presenza di due ospiti speciali come la cantante Liza Carty e del batterista Alex Nilsson. E sabato in concerto si chiude qui con i nostri saluti e con le ultime note catturate da questo potente live registrato alla Glasshouse International Center of Music di Gateshead. Prima vi ricordo che potete riascoltare i nostri live sulla piattaforma RaiPlay Sound, dove trovate anche i tanti contenuti di tutti i programmi della rete. Grazie da Ghighi Di Paola e Antonio Tessitore, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 3. Ci salutiamo con un ultimo piccolo estratto da Angeline Morrison, The Sorrow Songs.
1: Slave no more. Your turn.

0: Meteoradio.
1: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Rovesci o isolati temporali nella serata sul nord-ovest, sui monti, ma anche localmente verso la pianura. Velature anche tra la Sardegna e le regioni tirreniche, sereno sul resto del paese. Con la perturbazione in transito sul centro-nord, quella di domani sarà una giornata con tempo molto instabile e spesso piovoso, con eventi precipitativi anche intensi e nella forma di temporale già dal primo mattino sulle regioni centrali e sul nord-est, soprattutto a ridosso dei monti e sulle colline dell'entroterra. Già in mattinata, tuttavia, il tempo tenderà a migliorare sul nord-ovest, mentre per le regioni tirreniche le schiarite arriveranno dal pomeriggio. Tempo migliore al sud e sulle isole, con l'eccezione della Campania, dove potranno esserci dei temporali, e della Sardegna, dove arriverà qualche isolato piovasco. Venti moderati o localmente forti e mari tutti mossi o molto mossi. Temperature in diminuzione al nord e al centro e sulla Sardegna e in aumento al sud. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
3: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
4: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound.
0: Podcast Original, storie tutte da ascoltare.

0: Il tu è una cosa nuda. Noi due non siamo mai arrivati a darci del tu teneramente. Il tu è una cosa cruda e stride con arroganza in chi vuol farsi largo e avanza in prima fila. Ma tu e io prendiamo poco spazio, formando di una sola ghianda la materia rara.
1: Questi sono versi di Meride Rachel Wills, una poetessa italo-americana che all'inizio di luglio ha compiuto 101 anni ed è morta oggi, figlia di Ezra Pound e di Olga Raj. E per renderle omaggio oggi abbiamo deciso di aprire così questa puntata di Pantagruel qui a Radio 3.
0: Nacque nel 1925 a Bressanone, quindi sì, italiana dell'Alto Adige, statunitense chiaramente per famiglia, una formazione cosmopolita, e prendiamo spunto da questa collocazione geografica perché, come abbiamo parlato di Alpi, oggi parleremo di Appennino e anche di paesi in via di spopolamento. Questo è il mondo sommerso che vogliamo raccontarvi in questo sabato 25 di luglio, e lo faremo attraverso tanti progetti artistici che vanno dal teatro alla musica, con Marco D'Agostin, danzatore e drammaturgo, che ci racconterà l'Appennino emiliano, e poi scenderemo invece in Calabria con l'archivio di Cristiana Munzi e con Cristian Ferlaino, etnomusicologo, che ci racconterà l'Appennino calabro. Ovviamente ancora tanti festival nei tanti linguaggi di Pantagruel che attraverseranno il teatro, la musica, la danza, la letteratura.
1: Le voci che avete sentito sono quelle di Graziano Graziani e di Paola De Angelis. Benvenuti dunque a questa puntata di Pantagruel, l'Appennino dei paesi abbandonati. Questo programma è a cura di Lorenzo Pavolini e Marcello Anselmo. In regia c'è Gianluca Diana, in redazione Daria Corrias, Cristiana Munzi, Luigi Iavarone, Piero Sorrentino.

0: Non è esattamente un canto degli Appennini, Graziano, questo.
1: Direi di no.
0: Però visto che di questo parleremo oggi a Pantagruel, di borghi che si spopolano e quindi di esodi. Esodo rurale è il titolo di questo brano di Legine Music, un gruppo ivoriano fondato nel 63. Sono stati uno dei primi gruppi di musica moderna della Costa d'Avorio, quindi fanno questo afro rock anche con dei piacevoli accenti psichedelici. Poi ci sono anche influenze afro funk di altri generi tradizionali ivoriani. E questo pezzo ha una storia interessante perché è stato registrato su richiesta delle autorità politiche dell'epoca all'insegna dello slogan "Ritorno alla terra", lanciato dall'allora presidente della Costa d'Avorio Félix Houphouët-Boigny. Quelli erano anni del miracolo ivoriano dopo l'indipendenza dalla Francia, quindi ci fu un periodo di pianificazione, di sviluppo delle piantagioni di caffè e di cacao. Questa canzone nel 77 metteva in guardia i giovani sui pericoli, anche sulle realtà molto dure che avrebbero incontrato trasferendosi in una grande città, come in questo caso Abidjan. Quindi dice: meglio restare nei paesi, lavorare nell'agricoltura, coltivare caffè e cacao, anziché rischiare disoccupazione, povertà, anche di diventare dei vagabondi in città senza avere un diploma o un'istruzione adeguata. E quindi fu pubblicata in un periodo di rapida urbanizzazione in Costa d'Avorio, e quindi mette in evidenza tutte queste difficoltà, anche la disillusione, lo sradicamento culturale che i giovani dovevano affrontare quando lasciavano i paesi d'origine per trasferirsi in città.
1: E allora, se parliamo di Appennino, parliamo di una catena estesa per 1350 km dalla Liguria fino allo stretto di Messina, e sono tanti i paesi lungo questo territorio così vario che hanno registrato un grande calo demografico, circa 1,2 milioni di abitanti tra il 1951 ed oggi, con un calo medio del 2%, 2,5% della popolazione. Ben il 77% dei comuni appenninici subiscono questo spopolamento. Basta vedere qual è il rapporto: circa 213 anziani per ogni 100 bambini. La popolazione sotto i 15 anni è molto rara, mentre quella sopra i 64 è molto più presente. Ma noi vogliamo raccontare l'Appennino da tanti punti di vista, e anche per i progetti culturali che animano queste zone. Partiamo però proprio dalla, diciamo così, dalle cartoline affettive dei nostri ascoltatori. Scriveteci al 335 5634 296, quali sono i borghi d'Appennino che amate, quali sono anche i libri, film che li hanno raccontati. Li leggeremo i vostri messaggi nel corso di questa puntata. 335 5634 296, e proseguiamo come sempre iniziando il nostro Giro Festival, che ci porta in giro per l'Italia dei Festival, per l'appunto un doppio appuntamento toscano. Partiamo da lì, una regione che con l'Appennino ha molto a che vedere, anche se le due città, i due borghi che racconteremo sono forse fuori da quella che è la dimensione montana. Cominciamo da Volterra, dove è in corso il nuovo progetto artistico, il nuovo spettacolo della Compagnia della Fortezza, diretta da Armando Punzo, Il Capitale Umano, che iniziamo ad ascoltare proprio da una clip sonora.

0: Questo è un frammento del disegno sonoro di Andreino Salvadori per la nuova produzione della Compagnia della Fortezza, Il Capitale Umano, primo studio in scena da ieri e fino al 1° agosto al carcere di Volterra, e abbiamo con noi in collegamento Armando Punzo, a cui do il benvenuto. Buon pomeriggio.
1: Salve, buongiorno.
0: Grazie per essere con noi, regista, drammaturgo del progetto e direttore artistico della Compagnia della Fortezza, voce nota chi ascolta il teatro qui a Radio 3, Il Capitale Umano. Ecco, leggendo le note di questo nuovo spettacolo, abbiamo tante suggestioni, dalla Rana nella pentola, al Principe Costante, Don Chisciotte, la Comune di Parigi, Marx. Il Capitale rimanda a quello, ma Il Capitale Umano sembra anche un po' invece quella mutazione genetica, possiamo dire così, del concetto di capitale, portare anche gli esseri umani ad essere visti soltanto dalla prospettiva economica. Allora, attorno a cosa avete lavorato e anche qual è l'atmosfera di questo debutto che c'è stato ieri della Compagnia della Fortezza? Armando Punzo.
1: Ieri c'è stata insomma una grande curiosità del pubblico, anche perché questo titolo è molto fuorviante e noi l'abbiamo fatto apposta, evidentemente. Per me si tratta di svuotare da dentro questa frase, il capitale umano. E brevemente, io all'estate scorsa, finita la Cenerentola, ho scritto una lettera, ero in vacanza dopo 2 o 3 giorni per parlare ancora con gli attori, siamo nel carcere Volterra e questo è possibile, ho scritto una lettera a loro, l'ho inviata alla direzione, agli educatori, e gli hanno dato. E dentro, in sintesi, dicevo: quando siamo insieme, quando riusciamo a stare insieme, siamo straordinari, facciamo cose straordinarie, il vero capitale, il capitale umano siamo noi. Ecco, da qui è nata tutta una questione sul senso della comunità, la comunità che c'è nella compagnia di teatro, e però anche la possibilità di ragionare sul senso della comunità. È possibile ancora oggi ripensare l'idea di comunità, oppure siamo in questo senso la rana nella pentola, o siamo semplicemente la rana nella pentola e non ce ne rendiamo conto? È possibile ancora riflettere su questo? È possibile riprendere? Mi sono rifatto a un libro di Zizek, In difesa delle cause perse, che ho letto un po' di anni fa. In sintesi, anche lì ci sono idee straordinarie che l'uomo arriva, ma anche la democrazia, la libertà. Poi sembra che noi stessi le svuotiamo delle loro vere potenzialità, no? E quindi quest'idea che forse bisogna riprendere delle idee che sono state lì sospese, applicate malissimo a volte, tranquillamente, perché noi esseri umani a volte facciamo questo, le cose più belle riusciamo anche a tradurle in negativo, a trasformarle completamente. E quindi una riflessione così, sul senso della comunità.
0: Ecco, una riflessione che però chiama in causa l'utopia, che è anche il tema di Cenerentola, peraltro in questa edizione, in questa estate della Compagnia della Fortezza, va in scena non soltanto il primo studio del Capitale Umano, ma anche una ripresa della Cenerentola e di Fame, interpretato da Paul Cochan. Allora, ecco, come si tengono assieme questi lavori, gli ultimi lavori, soprattutto il tema dell'utopia che appartiene anche a Cenerentola, Armando Punzo?
1: Il capitale umano dovrebbe essere, poi non sono sicurissimo, dovrebbe essere l'ultimo capitolo di questa grande saga. La Cenerentola era veramente gli uomini più straordinari, il senso dell'utopia attraverso la Cenerentola, uomini in carne ed ossa, non personaggi di fantasia, che si alzano ogni mattina, sono dei ricercatori e immaginano e sognano cose per gli uomini, e lavorano per gli uomini, per noi, per la comunità umana, e sono anche misconosciuti, oppure vengono veramente messi da parte, non sono veramente riconosciuti normalmente anche nella società. Noi la maggior parte delle cose che facciamo le facciamo anche a persone che veramente lavorano, pensano, studiano, immaginano, e noi ci sembra invece che tutto questo a volte sembra anche vuoto, privo di senso. C'è la grande utopia di questa compagnia di teatro, cioè di voler creare un teatro in questo luogo, in questo carcere. Tant'è vero, penso una cosa, che forse la notizia anche straordinaria a fianco a Cenerentola, a fianco al Capitale Umano e a Fame, che è uno spettacolo straordinario fatto con Paul Cochan, è arrivata una notizia fresca di questi giorni, che abbiamo tutti in nulla osta per la realizzazione del primo teatro stabile all'interno del carcere di Volterra. Cioè, questo significa Vigili del Fuoco, Dipartimento, Sovrintendenza, ma finalmente abbiamo tutti nulla osta, manca solo quel piccolo passo del progetto esecutivo, che a questo punto è cosa piccola.
0: Ecco, allora diamo così una notizia importante, perché sono molti anni che Armando Punzo lavora a questo progetto, che possiamo definire un'utopia realizzata, da realizzare, diciamo, ancora mancano dei passaggi, però ecco, è un esempio concreto del fare, e del fare da quanti anni? È un progetto che va avanti da molto tempo.
1: No, guarda, mi vergogno anche un po' a dirlo. La prima volta che l'ho pensato è più di 25 anni fa. Ecco, questi sono un po' i tempi e stiamo aspettando adesso l'ultimo. Va bene così, è evidente che un progetto del genere trovi anche delle grandi attriti, dei grandi difficoltà, perché non è una cosa usuale. Però siamo sempre nel campo della ricerca e invece questo porta, secondo me, al carcere di Volterra, porta al carcere di Volterra come un luogo assolutamente atipico rispetto all'idea che normalmente si ha di carcere. Quindi questo avviene perché qui c'è stato un lavoro enorme fatto da tutte le componenti, cioè non solo da me, sono gli agenti e le direzioni che si sono succedute, l'area educativa, un lavoro quotidiano, costante, quotidiano, da più di 38 anni.
0: Ecco, i tempi delle norme non sono esattamente i tempi degli uomini e delle donne, chiaramente possiamo dire così, però donne e uomini lavorano affinché questi tempi possano trovare compimento. C'è da dire che quando si scomoda l'utopia, un altro tema che spesso ci scordiamo di citare è proprio l'etica, e l'etica campeggia in un piccolo libro che verrà anche presentato quest'estate, Breviario di etica artistica, scritto con Rossella Menna, edito da Sossella. Ce ne vuole parlare brevemente prima di salutarci, Armando Punzo?
1: Ne ho avuto veramente bisogno di fare questo libro e quindi con Rossella avevamo fatto anche l'altro libro, Un'idea più grande di me. Cioè l'esperienza, il tema principale è questo, il rapporto di un artista con l'istituzione. Cioè come si deve comportare un artista con le istituzioni? Purtroppo si rischia sempre che un artista nel rapporto con le istituzioni rischi di piegarsi ai vari dettami o far diventare la propria arte funzione per qualcos'altro. Io invece in questo libro, insieme con Rossella, ho avuto il bisogno di scrivere proprio delle cose che si fanno e delle cose che non bisogna assolutamente fare. Io ne avevo bisogno, ma credo che mi sia dalle prime risposte che stiamo avendo su questo libro, è qualcosa che va molto oltre me, molto oltre l'esperienza del teatro in carcere, ma ha a che fare con l'università, con l'Europa, col Ministero, quando un artista si confronta con le istituzioni. Come deve fare a mantenere la sua libertà espressiva e non perdere e abdicare ai dettami di altri bisogni, di altre funzioni?
0: Il fare, l'utopia, l'etica, queste sono le parole che ruotano attorno a quanto è scritto, ma anche a quanto va in scena. Il Capitale Umano è il nuovo spettacolo, primo studio della Compagnia della Fortezza, ancora fino al 1 agosto. Saranno in scena anche Fame e Cenerentola. Ci salutiamo proprio con un altro estratto dalle musiche di Andrino Salvadori, questa volta dalla Cenerentola. Armando Punzo, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie.

0: Ed ora proseguiamo a raccontare l'Italia dei festival. Restiamo in Toscana, ma ci trasferiamo in Val d'Orcia per un appuntamento d'eccezione. Debutta questa sera ed è la 60ª edizione il Teatro Povero di Monticchiello con l'autodramma L'Occhio Oltre. Dal 25 luglio fino al 14 agosto ci saranno alcune pause, il 27 luglio e il 3 agosto, due lunedì, e parliamo di autodramma, ed è una parola che inventò Giorgio Strehler per questo appuntamento particolare in cui un intero paese, appunto Monticchiello, mette in scena un dramma, una commedia, uno spettacolo nella Piazza della Commenda. Abbiamo con noi Giampiero Giglioni e Manfredi Rutelli, a cui do il benvenuto. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio.
1: Grazie, buonasera a tutti.
0: Grazie, grazie per essere con
1: Graziano.
0: Noi. E allora cominciamo, Giampiero Giglioni, facendo un po' di storia, perché all'ascolto di Radio 3 è vero, il Teatro Povero di Monticchiello è un appuntamento che torniamo a raccontare tutte le estati, ma questa edizione è particolare, sono 60 anni, si rinnova un rito, ma è anche una ripartenza, perché giusto un anno fa un fulmine colpiva il deposito delle scenografie e ci fu, diciamo, anche un danno appunto al magazzino del Teatro Povero. Però ecco, tutto questo ha segnato anche un momento di ripartenza. Arriviamo ad una cifra tonda, quella dei 60 anni. Che cosa c'è che lega il presente con il passato a Monticchiello, Giampiero Giglioni?
2: Beh, intanto, Graziano, direi la procedura drammaturgica. I nostri spettacoli continuano a nascere da un percorso proprio di teatro e di comunità, con delle assemblee che ci sono nel cuore dell'inverno, la compagnia, ma in realtà qualcosa più della compagnia, direi la comunità che si riconosce intorno al Teatro Povero, spesso gli abitanti di Monticchiello e oltre, si ritrovano un po' per ricostruire di anno in anno, ricostruire questo filo rosso che lega un po' questa parte comune delle nostre vite. In tempi in cui siamo abituati alle community online, invece Monticchiello è anche una lunga storia, una lunga esperienza di resistenza di una comunità basata sull'incontrarsi, sullo stare insieme. E questa è stata anche poi la chiave della reazione alla piccola tragedia a cui accennavi all'inizio di questo intervento, ovvero l'anno scorso, proprio mentre ci apprestavamo a fare l'ultima replica del nostro 59esimo autodramma, un fulmine ha colpito il nostro magazzino e bruciato, ha mandato in fumo decenni della nostra storia teatrale. Fu per noi veramente un colpo molto duro. Ma con quella comunità del Teatro Povero di Monticchiello, allargata anche al pubblico, alle istituzioni, a chi ci vuole bene, siamo riusciti a ricostruire, stiamo ricostruendo tutto, perché sono arrivati veramente molti, molti aiuti. Anzi, mi permetto di ringraziare Radio 3 che in quell'occasione, come in altre, ci è stata vicina.
0: Ecco, questa è una storia che appunto ci parla di comunità. Oggi parliamo di Appennino, siamo un po' distanti, ma si tratta anche di paesi e di paesi che reagiscono a quello che sembra essere un destino di spopolamento. Peraltro una degli spettacoli, degli autodrammi degli anni scorsi parlava anche di questo. È giusto tornare a raccontare un po' anche il metodo di lavoro, Manfredi Rutelli, con cui questi spettacoli vengono costruiti, perché i temi vengono scelti appunto nel corso di un anno in cui vengono eviscerati. Allora scendiamo un po' nell'occhio oltre, nell'appuntamento di questo anno, di questo 2026, ma raccontiamo proprio qual è la bottega di fabbrica del vostro Teatro Povero, Manfredi Rutelli.
1: Certo, come accennava prima appunto Giampiero, la particolarità di questo autodramma è proprio la creazione da parte della gente di Monticchiello delle tematiche che ogni anno vengono discusse, affrontate, sviscerate e poi rese drammaturgia. Noi cominciamo il lavoro con le assemblee, nelle assemblee a febbraio, e incontriamo appunto gli abitanti, i cittadini, la comunità di Monticchiello, dove si parla, si cerca di confrontarci sulle tematiche, sulle urgenze. Quest'anno poi particolarmente, logicamente, la tematica aveva un punto di partenza, perché non potevamo non prendere in considerazione il fatto che fosse il 60esimo anniversario della nascita del Teatro Povero. Quindi, come come raccontare questi 60 anni, come rappresentarli o portarli o in qualche modo farli vivere. E la strada intrapresa è stata quella di una non celebrazione, perché non avevamo l'intenzione di raccontare esattamente la storia del teatro povero, ma attraverso una metafora, attraverso la storia della vita di un personaggio, di questo Carlino Mangiavacchi, nell'arco di tutta la sua vita abbiamo raccontato quelle che poi sono state le lotte, gli scontri, le sconfitte che ha vissuto anche nei suoi 60 anni il teatro povero. E quindi attraverso questa metafora abbiamo in qualche modo raccontato sì la vita di un personaggio in tutto l'arco della sua vita, ma soprattutto quello che in questi 60 anni la gente di Montichiello, la comunità di Montichiello si è trovata a vivere facendo teatro, raccontandosi, vivendo i cambiamenti che la comunità viveva in questi 60 anni con tutti i vari problemi e riuscire comunque sempre ad affermarsi, a rimanere integra, a rimanere unita e a ritrovarsi ancora una volta questa sera dopo 60 anni sul palcoscenico.
0: Perché stasera sarà il debutto del 60° Dodramma, quindi una vita, la vita di un personaggio che si fa metafora della vita di una comunità. Beh, viene da citare Shakespeare nel Coriolano: What is the city but the people? Cos'è la città se non le persone che vivono al loro interno? Allora abbiamo un estratto dell'Occhio Oltre, il 60° Dodramma del Teatro Povero di Montichiello, che debutterà questa sera a Montichiello, come sempre, in Piazza della Commenda.
3: Venite, venite.
4: Beppe, sono venuto a salutare il vostro babbo. Mi hanno detto che ci siamo, no? E l'Angiola. L'Angiola, lei come sta almeno?
3: Guardate che faccenda. Lì in quella stanza c'è l'Angiola con la levatrice. In quell'altra c'è il mio babbo, Poretto, con la mia mamma che lo veglia e non c'è verso di portarla via.
4: Don Gigi, buonasera anche a lei. Si fa veglia?
5: Sera, sera.
3: La Girgia qui si è messa nel capo ad aspettare che l'Angiola partorisce, così in un colpo solo, capito? E le fa tutte e due.
5: Ci credo, con questa guerraccia maledetta noi preti e ci sa da fare straordinari, tra feriti e moribondi, giustiziati e sbudellati, un san attimo di pace. Ma insomma, che nome gli volete dare a sto figliolo o a questa città che il cielo vi manda?
4: Sei citto? Chiamatelo come il suo nonno, no? Il Porociovacco ci sta a lasciare proprio ora.
5: Bene, bene, giusto, proprio. Così, sì.
6: Ma no, a me non piace il nome del nonno, mi fa impressione. Giovacco è brutto.
7: Babbo, babbo, ditegli anche
5: Ma ci volete sta zittini?
3: Oddio, Don Girge. Insomma, non mi mettete fretta, via. Lo capite anche da soli, no? Se viene un citto, è il primo citto maschio. E bisognerà che ci pensi per bene, il nome mica è una cosa facile.
4: Santo Dio, ma il nome del vostro babbo, meglio di questo, che volete che ci
5: Ma
4: sia?
5: non la fate tanto lunga, via, su, un nome vale l'altro. Addio, piacciono tutti, ma che credete? Basta però che sia il nome di un santo o di una santa. Te citta come ti chiami?
6: Oberda mi chiamo.
5: O che?
3: Oberda, come Guglielmo Oberdan.
5: Ma nel calendario Santo Oberda non c'è.
4: Secondo me gli state a far torto al Porociovacco. Ma se proprio volete cambiare di sti tempi, allora chiamatelo o come re o come duce. Lo sapete che vi triplicano il sussidio se lo chiamate Benito.
3: Ma manco se schianto.
0: È il 1944, siamo ancora in piena guerra. Questa è la prima scena, l'inizio dello spettacolo. I citti li ascoltiamo un po' anche in queste cose. Giampiero Giglioni, gli autodrammi sono anche un momento in cui le generazioni scendono, lavorano insieme, scendono appunto in piazza insieme a mettere in scena l'autodramma. Abbiamo giusto un minuto, ma parliamo anche di questo, perché in fondo, il teatro povero è anche un passaggio da una generazione all'altra. Giglioni non ci sente. Proviamo allora. Manfredi è con noi, Manfredi Rutelli. Abbiamo perso il collegamento con entrambi. I nostri registi, ma allora ricordiamo l'appuntamento di questa sera, 25 luglio, il debutto per l'autodramma L'Occhio Oltre, il 60° anno per il Teatro Povero di Monticchiello. Autodramma, lo ricordiamo, fu una definizione assegnata da Giorgio Strehler. Ecco, forse abbiamo in collegamento Giampiero Giglioni. Ecco, dicevamo, abbiamo solo un minuto purtroppo, ma nel frammento abbiamo ascoltato anche voci di bambini oltre a quelle degli altri paesani. Il teatro povero è anche un passaggio da una generazione all'altra.
2: Assolutamente, la multigenerazionalità è uno degli elementi forti di questo nostro modo di fare teatro. Spesso sul palco si trovano il nipote, che magari ha 4.
0: Abbiamo solo un minuto purtroppo, ma nel frammento abbiamo ascoltato anche voci di bambini oltre a quelle degli altri paesani. Il teatro povero è anche un passaggio da una generazione all'altra.
2: Assolutamente, la multigenerazionalità è uno degli elementi forti di questo nostro modo di fare teatro. Spesso sul palco si trovano il nipote, che magari ha 4-5 anni, iniziano prestissimo a recitare a Monticchiello, si trova il padre.

0: proprio rispetto alle vite, le esistenze dei personaggi e delle persone che creano poi questa dinamica appunto della trasmissione di generazione in generazione di quel grande filo rosso che poi è la storia di una piccola comunità che guarda la grande storia dai margini.
1: Grazie, grazie a Giampiero Giglioni, grazie a Manfredi Rutelli. Debutta questa sera e proseguirà fino al 14 agosto al Teatro Povero di Monticchiello, l'autodramma numero 60 intitolato L'occhio oltre.

La voce e la chitarra di Matteo Salvatore a Pantagruel, Radio 3. Siamo in diretta in questo sabato 25 di luglio. 335-56-34296, il numero di Radio 3 per inviare i vostri messaggi, in particolare sui borghi che amate dell'Appennino, su libri, su film che ve li ricordano, anche una vostra cartolina. Allora, Matteo Salvatore, poeta e cantautore pugliese, migrante, vissuto in condizioni di estrema povertà, una vita veramente di stenti, ha fatto il bracciante, il garzone, il banditore, lo scaricatore al mercato del pesce, e nelle sue ballate parla con amarezza e anche con ironia delle condizioni di miseria, di sfruttamento nel latifondo, nella società rurale del Sud Italia, condizioni che comunque permangono anche oggi in condizioni in coordinate diverse. Lasciò il suo paese, che era Apricena, in provincia di Foggia, e nel secondo dopoguerra emigrò in Germania, in Liguria, a Milano, poi anche a Roma, dove all'inizio vive nella baracca

0: Delle cave di Valle Aurelia e lavora come manuale, però comincia anche ad esibirsi nelle trattorie romane e qui viene incoraggiato da personaggi dello spettacolo che incontra, attrici magari come Silvana Pampanini, Lucia Bosè, Giovanna Ralli, Eleonora Rossi Drago. Alla metà degli anni 50 conosce Claudio Villa, che lo convince in realtà a cantare proprio in pugliese e lo fa firmare per la sua etichetta. Poi Matteo Salvatore partecipa anche a programmi radiofonici, televisivi, fa tournée in America, in Canada, proprio con Claudio Villa, con Domenico Modugno, con Patti Fravo. E alla fine degli anni 60 partecipa anche alle rassegne di musica popolare del Folk Studio a Roma. Su di lui vengono citate spesso le parole di Italo Calvino, che lo conobbe a Torino. Questa per me è l'unica fonte di cultura popolare in Italia e nel mondo, nel suo genere. Noi dobbiamo ancora inventare le parole che dice Matteo Salvatore. Questo brano in particolare, L'Ubene Mio, non parlava di emigrazione ma di una fuga d'amore, una fuitina. Però si trova nella colonna sonora di un film di Pippo Mezzapesa con Sergio Rubini, un film di qualche anno fa che prende proprio il titolo dal brano, Il bene mio, ed è la storia di Elia, l'ultimo abitante di Provvidenza, un paese distrutto da un terremoto, che rifiuta di trasferirsi a Nuova Provvidenza come il resto della comunità, perché per lui il suo paese vive ancora e quindi lui cerca di preservarne i ricordi trovati sotto le macerie. Quindi con l'amico Gesualdo cerca di tenere vivo questo luogo dove è nato e dove è stato anche felice. Ora, secondo il tema di oggi, a Pantagruel, quello dell'Appennino dei paesi abbandonati, i paesi e i borghi si svuotano perché i giovani vanno in cerca di fortuna altrove, e la prossima è proprio una canzone sull'andare via.
1: La solita strada, bianca come il sale,

Da bambina ero devastata da questa canzone di Luigi Tenco, ma dalla sua interpretazione, dal testo, questa strada bianca come il sale, questo andare via.

questo andare via che poi alla fine è proprio morire, perché questa fu la canzone presentata a Sanremo con Dalida, una canzone di addio. Anche però restare, la sopravvivenza è molto difficile, è una canzone di protesta alla Luigi Tenco, se vogliamo, e c'è in forma molto poetica in un italiano puro. Domani invece parleremo di dialetti, quindi ci possiamo chiedere come sarebbe stata questa canzone cantata in dialetto. Invece c'è, dicevo, in forma molto poetica l'angoscia di chi vive del lavoro dei campi, l'incertezza del raccolto, alla mercé del meteo, del mercato. Tenco non scriveva canzoni contro la guerra perché all'epoca per lui non aveva senso. I giovani in America protestavano perché la guerra c'era in America e contro il Vietnam, e lui diceva invece qui in Italia abbiamo mille altre cose contro cui protestare, contro il clericalismo, l'affarismo, la corruzione, la mancanza di una legge sul divorzio, siamo ancora alla fine degli anni 60, gli scandali a ripetizione, il qualunquismo, la burocrazia. Qui in Italia nessuno si sente pizzicato quando tu gli dici che è sbagliato morire, viva la pace. E qui una piccola parentesi, è interessante come questo sia cambiato nel dibattito attuale alla luce dei fatti di cronaca recenti e delle guerre in corso. Ma diceva Tenco, parlagli del divorzio, della mafia, di altre faccende che scottano e allora vedrai che la gente si arrabbia e ti dà addosso. Nel frattempo è arrivato un messaggio proprio sul crinale tra Matteo Salvatore e Luigi Tenco che dice: qui il testo è addirittura più bello della musica, chissà a quale dei due brani si riferiva questo ascoltatore. Ciao amore, ciao è appunto il tentativo di Tenco di scrivere una canzone di protesta italiana, quindi la denuncia dello sradicamento delle masse contadine che si trasferiscono nelle grandi città, vanno a lavorare nelle industrie. Per chiudere questa breve selezione, una canzone che invece parla di un mondo di prima, un mondo giovane e forte, all'opposto di quello contemporaneo che appare debole e vecchio. C'è, come sentirete nel testo, una retorica epica, da gesta eroiche, ruoli molto tradizionali, su cui si potrebbe riflettere alla luce dell'evoluzione di Giovanni Lindo Ferretti. Ma il 94 è un mondo post caduta del muro di Berlino, in cui alcune ferite sembrano sanarsi, ma molte altre si aprono. Un mondo con la guerra nella ex Jugoslavia, quindi in piena Europa. Codemondo è un paesino in provincia di Reggio Emilia, il cui nome significa capo del mondo. Però, scritto come fanno i CSI, può anche voler dire KO del mondo, cioè il mondo occidentale al tappeto.

0: Da Code Mondo i CSI ci portano idealmente nell'Appennino, tornano altri messaggi a parlare anche di Appennino Tosco-Emiliano. Non penserete mica seriamente di parlare di Appennino senza ricordare il maestrone Guccini, ahimè, e la sua pavana. Non
1: è proprio
0: lo
1: così,
0: faremo.
1: Questo
0: è
1: era
0: così.
1: Quanto di più vicino a Guccini andremo oggi.
0: Ma intanto arrivano ancora altri messaggi a proposito di paesi. C'è chi ci ricorda un cantautore anconetano, Alessandro Pellegrini. L'ultimo paese è il titolo del suo ultimo album, ma proprio nell'Appennino si trova il nostro ospite a cui do il benvenuto, danzatore, coreografo, possiamo definirlo anche drammaturgo, perché è di quei danzatori che scomodano la parola, è stato premiato anche per questo, Marco D'Agostin. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a tutte e a tutti.
0: Allora, Marco D'Agostin, partiamo dal luogo in cui si trova Marco D'Agostin in questo momento.
2: Allora, io sono in un piccolo borgo nel comune di Grezzana Morandi, Appennino bolognese. Il borgo si chiama Campolo, ha circa, diciamo, tra i 14 e i 20 residenti durante l'anno, un pochino di più, cioè durante l'estate, scusate, un pochino di più durante l'anno, ed è un luogo molto interessante perché è il borgo, diciamo, al cuore di un progetto assegnatario di un finanziamento del PNRR sulla rigenerazione territoriale, e quindi è un luogo dal quale ho una prospettiva privilegiata di osservazione di una serie di dinamiche rispetto a questo territorio, ecco.
0: E ora ci faremo raccontare che cosa sta accadendo in questo momento, che cosa sta facendo Marco D'Agostin in questo borgo, perché fa parte di un progetto, in qualche modo scendiamo nel momento in cui un festival prende forma, anche se l'uscita di questo festival diretto da Kepler 452, compagnia bolognese per l'appunto, sarà a settembre, ma nasce dall'invito di alcuni artisti, Davide Nia, Matilde Vigna e Marco D'Agostin, ad esplorare, fare una residenza in alcuni luoghi dell'Emilia Romagna, facendo un po' quello che normalmente fanno Nicola Borghese ed Enrico Baraldi, ovvero un teatro documentario. Davide Nia si sta occupando di Bologna, Matilde Vigna della Riviera Romagnola. Marco D'Agostin, che tipo di indagine sta compiendo in questo momento?
2: Allora, diciamo che la commissione che io ho accettato molto volentieri, anche perché mi terrorizzava, era quella di utilizzare non solo Campolo ma il territorio, diciamo, dell'Appennino bolognese, che è un territorio molto vasto, molto diversificato e naturalmente molto complesso e che non si può guardare con un unico paio di lenti, ma insomma di utilizzare il periodo di abitazione provvisoria, temporanea, per guardare al fenomeno dello spopolamento. All'interno di questa commissione, dell'invito di Kepler 452, c'è il desiderio di mettersi in una posizione di ascolto, non necessariamente di inchiesta, quindi insomma la parola teatro documentario è declinabile, soprattutto poi nella forma e nel formato che noi potremo scegliere a settembre a Bologna per dare conto in una specie di reportage teatrale di quello che abbiamo studiato, letto, scritto, ma c'è totale libertà invece anche rispetto a come si vive questa prima esperienza, questo affondo, questo abitare nei luoghi. Io personalmente è la prima volta che comincio un processo creativo ascoltando le voci degli altri prima della mia, e questo è il primo dato di interesse. Il secondo dato di interesse è che la prima cosa che di cui ci si rende conto non appena si arriva in questo luogo è che bisogna imparare a non ascoltare solo le voci umane, e quindi io mi sono messo in ascolto e in cammino anche in luoghi dove non ci fossero presenze umane ma presenze animali e vegetali, e poi diciamo che questo mio stesso abitare corrisponde anche al tentativo in tempo reale di elaborare un metodo, diciamo, di inchiesta, di conversazione, di intervista, non essendomi io mai comportato in questo modo, diciamo, nelle fasi iniziali di un lavoro, che avviene, devo dire, facendo appello a un istinto, quindi è un protocollo molto legato a quello che mi sembra che accada vicino a me e che, devo dire, è particolarmente osservabile, particolarmente descrivibile, proprio in virtù del fatto che ci sono poche persone, che ci sono pochi umani, ecco.
0: Beh, meno di 60 abitanti, insomma, stiamo parlando chiaramente di una condizione estrema ma indicativa di quello che è lo spopolamento, un trend che dura dal secondo dopoguerra e prosegue, forse si invertirà, chi lo sa, ecco, c'è chi parla anche di un ripopolamento che potrebbe avvenire sia per nuove generazioni di italiani sia per nuovi rifugi climatici di cui purtroppo abbiamo bisogno. Lo segnala anche un messaggio arrivato al 335 5634296. 2026. Io chiederei a Marco D'Agostin, è una fase chiaramente molto delicata questa del lavoro, dell'ascolto che sta facendo lì in Appennino, ma se vuole condividere con chi è all'ascolto di Radio 3 un qualche incontro che ha fatto, umano e non umano, in queste prime fasi del lavoro.
2: Sì, diciamo, il primo incontro, quello fondamentale, è con Andrea Chiloiro, giovane artista del collettivo Boschia, che è un collettivo transmediale che si occupa da moltissimi anni di ragionare e produrre anche manufatti artistici sull'Appennino in generale, e adesso, da quando sono residente a Castiglione dei Pepoli, particolarmente sulla zona dell'Appennino bolognese. Io ad Andrea ho chiesto di stare insieme a guardare il paesaggio e abbiamo cercato di inventarci, diciamo, una pratica. Andrea è il tutor che mi è stato assegnato da Kepler 452 per guidarmi in questi territori, per darmi delle chiavi di lettura che mi aiutino a stare in relazione col reale. E io gli ho chiesto di stare seduti per molto tempo a guardare il paesaggio, cercando di far convivere due dimensioni di questo sguardo. Una è quella critica, quindi con Andrea è stato molto prezioso cominciare a leggere tutti i dettagli delle visioni panoramiche che ci si stagliavano di fronte agli occhi, andando elemento per elemento, luogo per luogo, colore per colore, a capire che cosa ci stavano raccontando di una serie di fenomeni sociali, climatici, socio-economici, che sono davvero visibili e raffigurati plasticamente da quello che si vede, e contemporaneamente cercare di tenere insieme un po' di stupore e un po' di senso della bellezza. E questo per me è uno degli incontri, diciamo, quello col paesaggio di quel luogo specifico e quello con Andrea, che mi ha aiutato a leggerlo, che è diventata poi una chiave di lettura rispetto a tutte le cose di fronte alle quali mi sto mettendo, nel senso che attorno all'Appennino, attorno a quei luoghi, ci sono una serie di stereotipi, diciamo, romantici, che vanno in un primo tempo rotti per cercare di leggere veramente quali sono le dinamiche in atto lì. Per stereotipi intendo l'idea che in quelle zone di montagna la vita sia più lenta, che ci sia un rapporto con la natura, che ci sia un rapporto con la comunità più forte di quello che c'è in città, che sia più fresco, eccetera, eccetera. Tutta una serie di cose che contribuiscono a costruire un immaginario che ci attrae di quei luoghi, vanno rotti per comprendere bene le contraddizioni, ma in verità poi bisogna anche tenere con sé una forma di romanticismo nei confronti di quei luoghi, perché è il romanticismo che può animare il desiderio di abitarli e di abitarli in un rapporto vivo e non estrattivo. E quindi direi che il rapporto con Andrea e il rapporto con il paesaggio e le immagini del paesaggio sono sicuramente al cuore del mio lavoro in questo momento.
0: Ecco, quando si parlava di presenze non umane, sia esso il paesaggio, magari appunto animali non umani, chiedo a Marco D'Agostin, è un tema che ha già affrontato, che ha nutrito il suo immaginario, o anche magari attraverso delle letture, quello dell'uscita dall'umano, che sta facendo parlare molti antropologi, antropologhe, studiosi e studiose, di tentativi di ricostruzione di relazioni con l'ambiente e con tutto ciò che di vivo c'è, oltre gli esseri umani, chiaramente, in una dimensione non solo non estrattiva, ma non distruttiva, di un mondo che sembra essere molto fragile in questo momento per i cambiamenti climatici e per l'utilizzo del territorio che normalmente facciamo all'interno di un sistema economico che ha dimenticato la rigenerazione, che invece era parte del sapere contadino, appenninico anche.
2: Sì, per interesse, per passione personale, poi anche più direttamente nel corso di periodi di ricerca per alcuni spettacoli, penso anche ad Asteroide, il mio ultimo lavoro, in cui addirittura a un certo punto provo a mettermi dalla parte delle rocce e dei minerali, non solo quelle degli animali. Diciamo che in generale c'è qualcosa che mi attrae molto e poi anche sempre qualcosa che mi respinge, cioè l'idea che tutti i ragionamenti attorno al tentativo di mettersi dal punto di vista degli altri popoli, e apro e chiudo una parentesi, una delle prime cose alle quali io ho pensato arrivando qui e lavorando su questo territorio è che nel parlare di spopolamento e ripopolamento si dà sempre per scontato che si stia parlando degli esseri umani, ma che in verità qui ci sono altre specie e anche altri saperi che si popolano e si spopolano, rispetto ai quali dovremmo poter fare delle riflessioni. La sensazione poi è che ogni volta che si tenta appunto di raccontare un modo per mettersi dalla parte appunto di una specie non umana, quel discorso continui sempre in qualche modo a essere antropocentrico. In fondo però forse l'obiettivo non è mai quello di immedesimarsi perfettamente, ma di tenere insieme più problemi possibili, no? E di stare in più possibili. Io in Asteroide, appunto, l'ultimo lavoro che ragiona sulla quinta estinzione di massa, che è la penultima che il pianeta Terra ha conosciuto, se consideriamo quella attualmente in atto, la sesta estinzione di massa, che è un'altra cosa per esempio molto osservabile in Appennino. Ad un certo punto mi sono appunto ritrovato a leggere per esempio le parole di Elisabeth Povinelli, questa filosofa di origine australiana, che propone di pensare al mondo non più come organizzato secondo la dicotomia morte-vita, ma secondo una dicotomia diversa, che è quella da una parte della morte della vita e dall'altra da quella che lei chiama la non-life, cioè la vita, per esempio, delle rocce, dei minerali, di tutta quella vita che noi non possiamo osservare nell'arco della nostra vita e che tuttavia rappresenta una forza che esiste, che agisce, che ha un suo, che ha una sua storia, ecco, sul pianeta, che semplicemente noi viviamo troppo poco per poterla osservare. E tutte queste cose che mi è capitato di frequentare in passato sono effettivamente nel mio sguardo, anche nei luoghi dove sono in questo momento.
0: E allora scendiamo anche in quella che è una poetica, diciamo, del piccolo, chiamiamolo così, del nascosto, forse è più corretto scomodare questa parola. Mondi sommersi è diciamo la parola 2026, l'estate, per l'estate di Radio 3 di Pantagruel. Vogliamo chiedere a Marco D'Agostin il valore del piccolo, del sommerso nella sua poetica, magari anche in questo in questa residenza, in questo lavoro che si sta formando proprio in questi giorni in Appennino.
2: Sì, ma qui io richiamerei in campo la danza, che diciamo che è la disciplina che mi ha dato cittadinanza, la disciplina che io ho studiato di più. Io, quando sono stato invitato a venire qui a lavorare, la prima cosa che ho pensato è che non volevo assolutamente mettermi, appunto, come dicevo prima, in un atteggiamento estrattivista rispetto alle storie di questo luogo e ai saperi di questo luogo, e sapevo che in qualche modo volevo anch'io fare un piccolo dono e quindi arrivare portando qualcosa. Per questa ragione io sono qui con Arianna Brugiolo, che è una danzatrice veneta, e noi dedichiamo sempre un paio di ore al giorno in luoghi pubblici di Campolo, quindi stiamo all'aperto, stiamo in luoghi dove la gente, che è molto poca, può venire a vedere quello che facciamo. Pratichiamo degli esercizi, delle sperimentazioni, diciamo, di natura somatica. In questo senso tiriamo fuori dal sommerso qualcosa che di solito è sommerso, nel senso che se allarghiamo lo sguardo ci sono veramente poche persone che sono davvero interessate a questo tipo di sguardo ossessivo, iperdettagliato, che noi amiamo praticare nei confronti del corpo. E devo dire che ha particolarmente senso farlo lì, e quindi portare in superficie qualcosa che in generale guardiamo molto poco, cioè corpo che si muove, e farlo fare a persone che vivono in luoghi dove queste esperienze sono ancora meno accessibili. Chiaramente qui l'idea non è quella di alfabetizzare un pubblico, ma proprio di radunarsi attorno a un fenomeno, cioè un corpo che danza, che è una cosa che facciamo sempre più raramente, soprattutto nel tempo dello studio, della ricerca, che è un tempo molto lento, che richiede insomma una grande attenzione. E quello che stiamo facendo è cercare di mettere assieme lo sguardo nei confronti del corpo con lo sguardo nei confronti del paesaggio, e vedere che in effetti ci sono proprio delle pratiche, delle dinamiche, delle categorie con cui si guarda un corpo o un paesaggio, che si sovrappongono e che si parlano a vicenda. Io, per chiudere, una cosa che mi è molto chiara, perché poi voglio dire, quello che si osserva qui, per esempio, ci sono alcune dinamiche che sono indistinguibili dalle dinamiche che si osservano in città, parlo della relazione fra gli esseri umani, per esempio, ma un carattere distintivo dell'esperienza di abitazione qui, per il poco che ci sono stato, è che in effetti c'è molto spazio, c'è molto silenzio tra un essere umano e l'altro, tra un corpo e l'altro. Questo è proprio un dato oggettivo, c'è molto più spazio e molto più silenzio, e questi due fatti creano le circostanze ideali per esercitare uno sguardo sui corpi molto attento, molto curioso, anche molto affettuoso e pieno di cura. Ed è la cosa che sto cercando di fare, sia nei confronti di chi danza sia nei confronti delle persone che incontro qui. In qualche modo questa mi sembra la cosa più sommersa che mi piacerebbe portare in superficie, cioè la possibilità di prendersi un tempo, uno spazio veramente ideali per l'osservazione degli uni nei confronti delle altre, che questo luogo offre gratuitamente.
0: Ecco, e tutto questo troverà poi un momento di apertura al pubblico, lo ricordiamo, perché stiamo un po' esplorando nella cassetta degli attrezzi di Marco D'Agostin, nel fare di questo festival che sarà a Bologna dal 17 al 26 di settembre. Convergenze è un progetto di Kepler 452 che deve il suo nome al tempo trascorso dalla compagnia assieme al collettivo di fabbrica ex GKN. E lo spettacolo sulla GKN vinse anche un premio UBU, e si tratta della pratica della convergenza tra le lotte, che è diventato un metodo non soltanto appunto di agire dal punto di vista delle lotte, come nel caso del collettivo di fabbrica ex GKN, ma anche di guardare alla realtà. E allora ci saranno spettacoli, laboratori, feste, incontri, indagini teatrali come quella che ci ha raccontato Marco D'Agostin. Ecco, come sarà questa restituzione? Presto per dirlo, ma insomma, questo invito fatto da Kepler 452, che cosa significa per Marco D'Agostin?
2: Beh, appunto, terrore, per tornare alla prima risposta che ho dato, ma anche grande eccitazione. In questo momento condivido proprio un'intuizione. Penso che mi piacerebbe lavorare su un pezzo di danza che sparisce. In qualche modo mi piacerebbe trovare una traduzione di quello che è il fenomeno dello spopolamento, che ripeto poi si osserva anche sempre col suo contrario, che è il ripopolamento, soprattutto in questo luogo, ma che mi piacerebbe un po' allargare la prospettiva con cui guardiamo alla questione dello spopolamento, provando a ragionare su tutte le cose che spariscono e sul fatto che le cose che spariscono in realtà concedono anche ad altro di apparire. E mi piacerebbe farlo proprio con un frammento coreografico che sto immaginando che sparisca nel tempo e che ci sia un racconto a metà tra la realtà e la finzione, per cui questa danza forse è una danza tipica che abbiamo ritrovato lì, che abbiamo riscovato in quei luoghi, o forse ce la siamo inventati, e lasciare questa ambiguità e sottoporre allo sguardo dello spettatore questa progressiva sparizione di questa danza, affiancata da una serie di racconti di cose che sono accadute qui e che secondo me sono importanti e che riguardano sia l'abitare qui che il danzare. Ci sono una serie di incredibili analogie fra le cose che io in questi anni ho studiato e frequentato in quanto coreografo, in quanto danzatore, e le cose che qui si imparano, che qui si osservano per abitare qua, per abitare insieme in questo luogo. Mi piacerebbe collegarle.
0: E questa è la residenza di Marco D'Agostin per il progetto Convergenze, in corso a Campolo. Ci sarà una presentazione pubblica il 29 di luglio e poi a settembre a Bologna l'esito finale, ovvero il Festival Convergenze curato da Kepler 452. Marco D'Agostin, grazie per essere stato con noi.
2: Grazie, buona continuazione, grazie mille.

0: E questo era Bruce Springsteen, Pantagruel, qui a Radio 3, una canzone che racconta la storia, l'ascesa e del declino di Youngstown, una città, un borgo sugli Appennini, ma dell'Ohio, Graziano, nel corso di diverse generazioni, dalla scoperta del ferro all'inizio del 1800 al declino dell'industria siderurgica negli anni 70 del Novecento. Nel frattempo ovviamente ci sono varie guerre. Durante la guerra civile Youngstown produceva le palle da cannone che fecero vincere l'Unione, poi la città costruiva carri armati, bombe per le guerre successive, come la Seconda Guerra Mondiale, e ovviamente i ragazzi di Youngstown partono per combattere nella guerra di Corea, nella guerra del Vietnam. Quando però diventa antieconomico mantenere in funzione le acciaierie, allora queste vengono chiuse senza pensarci su due volte, e Bruce Springsteen dice, riuscendo a fare quello che Hitler non era riuscito a fare, quindi devastando tutta la comunità. E il tutto viene raccontato attraverso le vicende di questa famiglia di operai. Il protagonista è un veterano della guerra del Vietnam, questo è un leitmotiv nelle canzoni di Springsteen. Il padre ha combattuto nella Seconda Guerra Mondiale, tutti e due hanno lavorato nelle acciaierie. Quando questa viene chiusa, il protagonista della canzone dice ai proprietari: vi ho fatto diventare così ricchi con il mio lavoro che adesso potete anche dimenticare il mio nome. E poi da Youngstown lo sguardo si amplia ad altre zone devastate dal declino dell'industria siderurgica. Quindi c'è proprio il contrasto eclatante tra il mito del sogno americano e la realtà in cui vivono gli appartenenti alla working class in America. Il brano era tratto da The Ghost of Tom Joad. Tom Joad è il protagonista di Furore, il romanzo con cui Steinbeck nel 1939 vinse il Pulitzer, da cui fu tratto il film con Henry Fonda, che a sua volta ispirò la canzone di Woody Guthrie. Insomma, una filastrocca che non finisce mai.
1: E a proposito di contrasti, arriva un messaggio a 335-5634-296 parlando di paesi di montagna da ripopolare. Un convegno di un paio di anni fa ha esaminato la prospettiva di una montagna finalmente ripopolata grazie al riscaldamento globale. Le amministrazioni di regioni e comuni, ci scrive questo ascoltatore o ascoltatrice, il messaggio non è firmato, si stanno già riorganizzando per questo grande ritorno degli italiani sui monti e nelle campagne. Mai più borghi abbandonati, mai più campagne abbandonate ai lupi, ai cinghiali, questo è un virgolettato, come dicono tanti intellettuali nostrani. Le montagne e le campagne torneranno a vivere perché chi potrà si comprerà una casa da ristrutturare, volendo un intero borgo, una villetta in una qualche nuova lottizzazione, lascerà la città inabitabile a poveri e immigrati, e naturalmente lo farà, ancora virgolette, con i parametri cittadini: strade ovunque, servizi, campi sportivi, pulizia da boscaglie infestanti, allontanamento degli animali indesiderati, derattizzazione, disinfestazione, la fine della montagna e della campagna in nome della lotta all'abbandono. Beh, voglio andarmi a rivedere qualche bel borgo distrutto, qualche bel territorio abbandonato, prima che diventi tutto una nuova periferia. Un'immagine abbastanza inquietante.
0: È pessimista, ma è molto veritiero, molto realistico quello che dice. Chiunque abbia una casetta in un borgo si rende conto di quello che accade quando arrivano i forestieri, soprattutto nel fine settimana, forestieri che fuggono dal caldo della grande città. Sono le 16:14, qui a Pantagruel a Radio 3, è il momento dell'archivio a cura di Cristiano Munzi. Oggi andiamo a Pentidattilo, 5 dita e almeno 3 storie di un paese calabrese protagonista di fiabe e paesaggi all'origine del nome, amare realtà italiane, ma infine anche rinascite straordinarie. Il materiale che ascolteremo è tratto dal ciclo La Calabria che non fa cronaca, del programma 100 lire del 99, firmato dallo scrittore Sandro Onofri.
2: Questo nostro viaggio si svolgerà rigorosamente dentro la Calabria che non fa cronaca, cioè quella più autentica e vera, la Calabria dei calabresi. E cominciamo con una storia di amore e di sangue ambientata proprio a Pentidattilo ben 3 secoli fa. Era la notte di Pasqua del 1686 quando Bernardino Abbenavolo, barone di Montebello, decise di lavare a modo suo l'offesa subita. Aveva tentato in tutti i modi, soprattutto per il bene della bella Antonia, di risolvere pacificamente la faccenda col duca Lorenzo degli Alberti, feudatario di Pentidattilo, fratello di lei e ostinatamente contrario al loro amore. Prese la decisione di rapire la sua innamorata. La prima cosa che fece fu di radunare una cinquantina tra i suoi uomini più fidati, i più portati a obbedire ferocemente, a mansuetamente scannare chiunque si fosse posto in contrasto col loro signore, se solo lui glielo ordinava. Quella notte dovettero per forza passare dai monti, dal cuore d'Aspromonte, in modo da non essere traditi dal vento che spirava forte dal mare e che senz'altro avrebbe portato dentro le camerate delle guardie e finanche dentro la rumorosa locanda del castello perfino i sospiri di quel battaglione inferocito e offeso. Arrivando invece di sorpresa contro vento e dall'alto, avrebbero evitato che le sentinelle messe di guardia al castello di Lorenzo degli Alberti potessero avvistarli da lontano. Avevano giurato di rapire la bella Antonia e di mettere l'intero borgo a ferro e fuoco, o di morire combattendo fino all'ultimo uomo. Mentre il barone si infiltrava nelle stanze del castello e rapiva la sua innamorata, fuggendo con lei a cavallo nella notte, i suoi uomini, accecati dall'odio, massacrarono senza pietà perfino le donne e i bambini. Scorse talmente tanto sangue quella notte che qualcuno oggi sostiene che le cinque dita cui si riferisce il nome del paese non siano date dai cinque picchi di roccia in alto, ma da quelle che una mano insanguinata impresse durante la furiosa battaglia contro uno dei muri del castello. E ci sono anche altre leggende che circondano il mito di Pentidattilo. Perché, per esempio, ogni 7 di novembre, giorno del compleanno di Antonia, e ogni 17 di aprile, anniversario della sua morte, il vento si lamenta in modo così rumoroso tra le rosse insenature della rocca? E perché in certe notti di luna piena tutto quell'intrico di grotte e buchi della parete sembrano tanti occhi, tanti volti che implorano ancora vendetta? La leggenda dice che quei volti smetteranno di urlare quando questa terra avrà ritrovato la sua antica armonia. E forse è per questo che proprio da qui, da questo piccolo paese disabitato, i calabresi hanno cominciato un'opera di ricostruzione non solo materiale, ma anche, come vedremo, morale della loro terra.

Pentidattilo è un intrico di case scavate nella roccia, costruite tra i rovi. Cammino e la vedo sopra di me o sotto, appiccicata al monte, coi suoi antichi bastioni ormai diroccati e preda delle erbacce, solcata da vicoli stretti come visceri tra i muraglioni senza intonaco. Pentidattilo, al contrario di quanto afferma la leggenda, prende il nome invece proprio dalla forma dei crostoni cui è attaccata, spilunghi secchi e affusolati che sembrano appunto cinque dita. Una natura inedita la circonda, simile alla Cappadocia per la forma capricciosa e morbida del paesaggio. E poi sotto a tutto il mare e la bestemmia ancora quasi intatta di saline ioniche.

Eccolo laggiù l'impianto. Mi siedo contro un muro del vecchio castello e ce l'ho sotto gli occhi, imperturbabile e obeso come un vecchio marchese. Venendo qui sono passato davanti a quella ciminiera e sopra capannoni, macchinari, carrelli trasportatori che il sole e la salsedine hanno ormai arrugginito, vetri rotti, immensi parcheggi deserti dove una sola macchina, una panda minuscola, scorrazzava allucinante e troppo libera come in un sogno brutto. Tutto immobile, muto e immutabile. Salina Ionica è una delle più grandi truffe del dopoguerra. Voluto a tutti i costi dal governo Colombo, costruito coi fondi della Cassa per il Mezzogiorno, l'impianto della liquichimica biosintesi avrebbe dovuto garantire sviluppo e lavoro a questa che è da sempre una delle aree più degradate del sud. Ma ha portato a termine, comprati macchinari e mezzi di trasporto, assunto il personale, ci si accorse che nessuno aveva pensato a chiedere l'autorizzazione per produrre bioproteine ritenute cancerogene. E così Salina Ionica deve, da allora, ancora essere avviata. È rimasta lì a invecchiare in uomo nuova, a morire ancora vergine, un monumento al puro e semplice pretesto per rubare soldi pubblici. Il porto, che pure in una zona così intensamente turistica potrebbe facilmente trovare una destinazione, resta inutilizzato, controllato da figuri ingioiellati legati ai capo 'ndranghetisti del luogo e che non fanno avvicinare nessuno. Il primo atto della ricostruzione dell'antico borgo di Pentidattilo lo si è avuto quando da queste parti si è presentato un giovane artista austriaco, Alexander Buchberger. Trentenne, figlio illegittimo di un facoltoso ingegnere e di una ballerina, dopo aver girato l'Europa decise all'inizio degli anni Ottanta di fermarsi a Pentidattilo perché gli sembrava di avere trovato il posto giusto dove stare, con tutto quel sole greco e quella terra piena di riflessi che smorivano giù per le schiene lisce dei crostoni e si accendevano di nuovo sui cespugli e le radure piatte, come ci fosse uno spirito nell'aria, preso da un orgasmo calmo ma irrefrenabile, che gonfiava il paesaggio e lo scompigliava.

Alex si iscrisse all'Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria e affittò per 20.000 lire al mese una casa, l'ultima del paese, che non aveva nemmeno l'acqua. Per prima cosa la fornì di un cavalletto per dipingere in solitudine e di qualche bottiglia e molti bicchieri per passare le serate con gli amici che non tardò a farsi. Quindi la ridipinse color acqua marina. Passò una mano di nero alle ringhiere e ai davanzali di ferro e restaurò il mattonato davanti all'entrata che l'alluvione e l'abbandono avevano distrutto. Si guadagnava da vivere eseguendo piccoli lavori di scultura e partecipando alla raccolta di limoni e bergamotti. Ben presto, la casa di Alex cominciò a popolarsi. Forse la presenza di quel giovane straniero liberò molti ragazzi dall'ossessione di un mondo chiuso che sembrava fatto di persone tutte uguali. O forse fu quel suo entusiasmo semplice ad accendere di nuovo nei giovani reggini la voglia di darsi da fare. Fatto sta che in poco tempo Pentidattilo, dopo tanti anni, tornò a popolarsi. Presto la voce del nuovo arrivo si sparse per le contrade intorno. La gente lo vedeva girare per il paese ancora solitario, dandosi da fare restaurare strade, piantare gerani ai davanzali, ridipingere i muri. Nel giro di qualche mese il numero di giovani che presero a frequentare Pentidattilo diventò altissimo e niente più restò dell'atmosfera di morte e di sventura che la storia degli Alberti e l'alluvione del 61 sembravano aver incollato sopra i muri di quelle case antiche. Anzi, la sanguinosa nottata del 1686 entrò nei racconti sereni che i giovani amavano raccontare ai turisti, come accade sempre quando il passato si allontana a tal punto che il sangue non ha più nessun odore. Allora i misfatti anche più crudeli diventano semplici storie d'uomini, cui i posteri guardano con una grande tenerezza e una saggezza quasi paterna.

0: E questo brano si intitolava Primavera, era il gruppo calabro Antura, chiudeva l'archivio a cura di Cristiana Munzi, oggi dedicato a Pentidattilo, cinque dita, almeno tre storie. Abbiamo sentito materiale da due puntate del ciclo La Calabria che non fa cronaca, del programma 100 lire del 1999, firmate dallo scrittore Sandro Onofri.
1: Ed ora alle 16:26 minuti è giunto il momento della nostra rubrica che torna ogni sabato, dedicata ai comici e ai grandi maestri. Maestro sarà lei, anzi maestra, perché oggi parliamo di Anna Marchesini e lo facciamo,
0: evviva,
1: evviva, e lo facciamo assieme a Giulia Trippetta che ci ha raggiunto qui negli studi Rai di Via Siago. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi e a tutti. Ecco, io sono già emozionatissima.
0: Non è normale dire buon pomeriggio, si dice solo alla radio.
1: È soltanto alla radio che si fa, ma noi proseguiamo con questa tradizione. Giulia Trippetta, attrice teatrale e comica, soprattutto questa è la sua, o tragicomica, come ci ha detto, fuori da in quinta, possiamo dire così, questa è la sua scrittura personale, dei suoi monologhi, dei suoi spettacoli, ma Giulia Trippetta ha lavorato anche con tante altre produzioni e soprattutto ha conosciuto Anna Marchesini perché ha studiato con lei in accademia. Allora, noi partiamo sempre da qui, dal racconto del maestro, della maestra Anna Marchesini in questo caso. Che tipo di maestra è stata Giulia Trippetta?
2: Allora, Anna Marchesini è stata una maestra molto tosta, molto dura. Io, come dire, l'ho conosciuta prima come grandissima fan e come pubblico, come spettatrice. L'ho conosciuta grazie ai miei genitori soprattutto. E poi ho avuto l'onore e la fortuna di studiarci insieme all'Accademia Silvio D'Amico. È stata una maestra molto tosta, molto rigida, era una persona che pretendeva molto dagli altri e anche da se stessa e cercava di metterti di fronte ai tuoi limiti per capire come poterli superare, come poter andare oltre. Una cosa che mi ha colpito il primo giorno che è venuta in accademia, eravamo tutti molto emozionati, comunque sì, era per tutti noi una grande opportunità e una bellissima avventura da affrontare con lei, perché siamo stati insieme quasi sei mesi poi a lavorare sui pezzi. E la prima cosa che ci disse, che a me colpì molto e che è una domanda che mi ritorna nel tempo, è: per questo lavoro a cosa siete disposti a dire di no? Che è una domanda
0: domandone,
2: perché di solito ti domandano: ma a cosa sei disposto a dire di sì per fare questo lavoro? Invece lei l'ha completamente ribaltato e devo dire che negli anni poi questa domanda che mi risuona in testa l'ho capita sempre di più, e magari crescendo la capirò ancora di più, dovendo dire di no a tante altre più cose.
1: Sono tanti gli omaggi ad Anna Marchesini che si stanno susseguendo, anche perché tra pochi giorni, il 30 luglio, saranno 10 anni dalla morte. Già 10 anni, era il 2016. Attrice orvietana, anche se diciamo ha interpretato tanti dialetti, peraltro anche la zona di origine accomuna Giulia Trippetta.
2: Sì.
1: Ad Anna Marchesini, che è di quelle parti lì.
2: Esatto.
1: E molti dei personaggi sono ispirati, alcuni almeno, anche appunto alle zone interne, che è il tema della nostra puntata qui a Pantagruel. C'è un libro, ecco, lo voglio ricordare, di Nicola Lucchi con Mariangela Gallotto, Anna Marchesini, la voce e l'arte, che esce per Bompiani, è uscito qualche settimana fa e che racconta un po' la storia, così come ci sarà un documentario in onda a settembre dove anche Giulia Trippetta racconta la sua esperienza. Se dovessimo invece descrivere proprio dal punto di vista della donna di teatro, Anna Marchesini, della drammaturga, dell'autrice, qual è l'elemento che è stato di maggiore ispirazione per Giulia Trippetta, di tutta quella galassia di voci, di personaggi incredibili, trascinanti, naturalmente comici, perché se c'è una cosa che avviene ogni volta riascoltando, noi siamo andati a pescare un po' di archivio, riascoltando Anna Marchesini, ecco, viene da ridere quasi immediatamente ogni volta.
2: Verissimo. Diciamo che quello che più è stato di ispirazione per me, vedendo l'artista, l'attrice e la drammaturga, come hai detto tu, perché poi era un artista a tutto tondo, lei scriveva sia da sola che insieme al trio, poi quando è stata con il trio. Quello che più mi è rimasto impresso di lei, che mi ha segnato, è la grande intelligenza della sua comicità e come lei ha saputo come dire, utilizzare gli strumenti tecnici notevoli che aveva, hai detto tu, no? Tante voci, tanti dialetti, tanti modi di usare proprio lo spettro vocale, che lei piegava a seconda dei personaggi, delle situazioni, e con un'intelligenza e con una grazia, mi viene da dire, che rende sempre attuale quello che lei ha fatto. Cioè, tutti gli sketch che possiamo rivedere oggi sono assolutamente attuali, non solo fanno ancora ridere, ma sono proprio attuali, perché lei ha cercato di creare una comicità che andasse un po', come dire, che fosse universale nello spazio e nel tempo. E questa è una cosa che a me spinge molto ogni volta che creo qualcosa, cercare di capire se è una cosa che mi interessa solo oggi o che come poter fare per farla diventare un po' più larga, che sia, come dire, efficace anche fra 5, 10, 20 anni.
1: E allora cominciamo proprio dalle zone di Anna Marchesini e anche di Giulia Trippetta, perché il primo sketch che ascoltiamo è la signora Flora, e ora poi racconteremo anche la genesi.
3: Le mie donne, madonna, mi tocca di dirvi tutto, siete indisciplinate, siete catocce. Apro la finestra, famo due chiacchiere, signor, vedete, tanto caruccia, mi metto le guanti, carucce. Buonasera a tutte, tanto carucce, aprite te. Oh, ha visto, signor, quella disgraziata, poi che sei, viva? Oh, ti sistemo io. Apro la finestra, famo due chiacchiere, signor, vedete, tanto caruccia, mi metto le guanti, carucce. Buonasera, buonasera a tutte, tanto carucce, aprite te. Oh, ha visto, signor, quella disgraziata, poi che sei, viva? Oh, ti sistemo io, tanto caruccia. Ha visto, signor, quella sciuprinata disgraziata della sora Susan,

0: per la sacrestia, signora mia. Fortuna quell'indiano delle liquori che gli ha dato quelle durincarcate labbra delle antiche. Io gli renda merito, tanto Caruccio, altro che il permesso di soggiorno, la pensione a vita, signor Caruccio. Anche quell'altra, la soranna, quella che si è magnata il fidanzato. Ha fatto bene, sto disgraziato assassino, mora ammazzato. Ti è che se piangino la donna se la sta così svergognata dopo 2 anni che l'hai... L'hai svergognata assieme, ma sono tutto uguale l'uomo, signora mia, e manco per la coratella, so buoni. Ah, no, Massimiliano viene a fare i compiti che te gonfio, Ragazzi, che avevo fatto la latrina? Va a pisciare a casa tua. Sto disgraziato assassino, non esiste più l'educazione, signora mia, sì che questo è vero, È il figlio del fratello del cugino della cognata della sora Cleofe, quelle che c'hanno il negozio degli elettrodomestici, più c'hanno le sorde, più villane so. Antonella viene su a fare le trecce, Sistilio, Quintilio, Rovero, venite, sono litigate che v'infilzo con le ferre da casa, sa? Massimiliano obbedisce che t'ammazzo, Settimio, dorme capro il gas, Signora mia, non ce la faccio più qua nella sera, e lava, stende, stira e pulisce e prepara il pranzo per il mio marito che è pendolare, prepara la merenda per il mio panna a scuola, e quello c'ha fame, quello c'ha freddo, quello c'ha sonno, e quello la pisce, e quello la cacca, quello c'ha il diavolo che se lo porta, non ce la faccio più! Allo!
1: Questa era la signora Flora, uno dei personaggi mitici di Anna Marchesini, e questo è tratto dallo spettacolo teatrale che ha fatto, che parlano da sole o parla da sola, non ricordo bene dove lei faceva tutti i suoi personaggi storici, e la signora Flora è pazzesca, anche perché lei aveva questa capacità di riuscire a, una capacità evidentemente di osservazione, ma di osservazione interna dell'umano, quindi riusciva a ricreare dei personaggi in cui ognuno, io sono sicura che ognuno del pubblico avrà riconosciuto la signora Flora del suo paese, del suo palazzo, del suo quartiere. Questa era una capacità che aveva incredibile.
2: Questa era davvero una capacità incredibile, perché metteva al centro anche le inflessioni dialettali, appunto, come abbiamo avuto modo di ascoltare, di paese. Ma è la cosa davvero divertente di Anna Marchesini e mirabile dal punto di vista attorale, era che riusciva a prendere di mira, diciamo così, un po' tutte le classi sociali, perché c'è il paese, ma ci sono anche chiaramente altre professioni, gli attrici, gli attori. Davvero una scrittura a tutto tondo da questo punto di vista. Io so che Giulia Trippetta ha anche elaborato un monologo a partire proprio da quegli anni di Accademia, quindi dalla scrittura assieme ad Anna Marchesini.
1: Vero, vero. Con Anna diciamo che il percorso che lei faceva in Accademia, faceva scrivere a noi studenti dei monologhi, e poi insieme ci si lavorava, si creavano dei personaggi e si portavano in scena attraverso un saggio finale, e questo diciamo che è stato sudato come percorso, perché le prime 2 o 3 proposte erano quasi sempre bocciate. Lei diceva sempre: cercate di bocciare le prime 2, 3, 4 idee che vi vengono in mente, perché se sono venute a voi, tendenzialmente sono venute anche alle altre persone. E quindi veramente era un continuo stimolo ad andare sempre più a fondo. E io scrissi questo monologo di questa casalinga disperata che aveva una sorta di litigio con questo marito, che era rappresentato in questo monologo con una sedia di spalle, e alla fine questa casalinga aveva un exploit, si spogliava e diciamo sbocciava in una donna fiorente e diciamo molto molto provocante. E da questo monologo poi in seguito negli anni ho, diciamo, come dire, il seme di questo monologo qua ha creato un lavoro proprio sulla questione femminile.
2: Ecco che chiaramente torna la questione femminile, perché le tipologie umane di Anna Marchesini sono effettivamente anche questo, cioè il tentativo di raccontare situazioni e spaccati umani. Allora, dicevamo prima che appunto non c'è solo il paese, ma ci sono anche le professioni, diciamo così, studiate, tra virgolette. Allora ascoltiamo un altro passaggio dedicato a un altro personaggio molto amato di un'altra fase della sua carriera, la sessuologa.
0: Parleremo oggi del sesso maschile. Il sesso maschile è un

0: è uno. Malloppetto ciccioso e pendulo, posto sotto il imbasso appena sotto, subito dopo il giù sotto la imbasso, in mezzo abbastanza nel mezzo tra le cosce, di una dimensione che varia a seconda della natura, intanto, ma non soltanto della natura, della situazione, della eccitazione sessuale, e che comunque con l'età cambia e varia e subisce sempre un certo... prolasso, corredato ai lati da due componenti sferiche, volgarmente dette da due borracette floche, due sacchettine membranose, due sfere, come due noci, beh no, due noci no, come due uova, tra le noci, la seconda della, quello va anche varia tra l'uno e a volte l'una più piccola dell'altra, ma in ogni modo simmetriche, sferiche, due volgarmente detti, due
1: c'è Paola De Angelis che sta ridendo come una matta. Allora, ma ecco, anche l'utilizzo della sospensione del silenzio, no? In teatro tutto questo ancora funziona benissimo.
2: Io ogni volta, non so come, veramente tutte le cose fatte bene, io ogni volta che lo vedo, lo ascolto, mi fa ridere ogni volta, anche se lo so, lo conosco le battute a memoria, eppure mi fa ridere. Questo è
3: il nome Merope Generosa.
2: Geniale.
3: E poi qui l'uso della voce, questi innalzamenti.
2: Questo era veramente
3: le sospensioni,
2: qualcosa di unico, veramente era unica in questo, nella sua capacità proprio tecnica vocale e non so come dire, con tutto il corpo, era,
3: poi c'era la capigliatura,
2: c'era
3: enorme.
2: La capigliatura, sì, no,
1: ecco, capacità tecnica di attrice che però non ha evitato di prendere in giro, perché diversi personaggi sono anche uno sfottò allo stesso mondo del teatro. Anna Marchesini ha per esempio inventato un'attrice impegnata, sì. Che anche in quel caso, diciamo, era una sorta di mondo a parte, dove veniva presa in giro l'arte drammatica. E poi c'erano i grandi testi che venivano creati in una forma satirica, spesso assieme al trio. E allora, ecco, andrei proprio a raccontare di questa cosa, ma abbiamo ancora una clip da ascoltare assieme che ci introduce proprio in questa versione delle riscritture.
4: Salve, sono la cameriera secca dei signori Montagnier. Mi hanno mandata a chiamare ed sono accorsa subito. Cosa accade? Cosa accade? Cosa accade? Virgola. Cosa accade? Cosa accade? Cosa accade? Recitando a pappagallo ciò che era scritto sul copione. Cosa accade? Cosa accade? Cosa accade? Che ne so? Cosa accade?
5: Bene, proprio lei. Gradirei sapere alcune informazioni sulla vita coniugale dei signori Montagnier. Litigano mai?
4: Oh, li vedesse! Oh, come vanno da... d'accordo. Due colombelle, due piccioncini, sì, interpretando come una cagna l'esclamazione di stupore, punto, salve, dopo, salve, sono la cameriera secca dei signori Montagnier, adesso sì,
2: Ragazzi, questo è un altro dei miei personaggi preferiti. Lei, come dire, conosceva così bene la materia teatrale che aveva una capacità di ironizzare sui personaggi, ma anche sui grandi personaggi che facevano il teatro. Celebre è sicuramente la sua Liuba del Giardino dei Ciliegi, e per tornare, un altro dei miei pezzi preferiti è Rossana, l'attrice di teatro. Proprio lei prendeva gli stereotipi e li ribaltava. Questa attrice che faceva questo spettacolo così, no, intenso, così entrava tutta bella pomposa, tutto, e nel pezzo anche si vede che il pubblico ride anche che lei sta in silenzio, infatti lei non riesce a cominciare, infatti dice: però se mi lasciate cominciare, e parte con questo pezzo, no? E angoscia, e morte, e disagio, e ansia, e disperazione, e ancora morte, e che palle sta tragedia, signori miei, e giù il teatro che veniva giù, applausi. Era ironica, autoironica e estremamente intelligente.
1: E bisogna ricordare che è stata anche l'interprete di grandi classici della contemporaneità, ad esempio un'Anna Cappelli di Annibale Ruccello, grandissima interpretazione, non solo comicità ma grande tecnica. E allora grazie a Giulia Trippetta per questo ritratto di Anna Marchesini. Maestro sarà lei, torna ogni sabato qui a Pantagruel per raccontare i grandi comici della tradizione fatto dai comici della contemporaneità. Grazie a Giulia Trippetta.
2: Grazie a voi.
3: E ricordiamo all'ascoltatore che ce lo chiede che Franca Valeri è stata la protagonista proprio la scorsa settimana di questo spazio. Adesso Pantagruel si prende una pausa, lasciamo spazio al giornale radio, poi all'Onda Verde. Torniamo subito dopo per la seconda parte.

0: Ore 16 e 45.
1: RAI GR3.
2: Buon pomeriggio da Maria Rosaria Vilivà. Dopo l'escalation degli ultimi giorni, nessun attacco incrociato tra Stati Uniti e Iran, ma la tensione resta alta per il controllo degli stretti, soprattutto nel Mar Rosso. A Bab el-Mandeb è guerra aperta tra gli Houthi, i ribelli sciiti dello Yemen, alleati di Teheran e l'Arabia Saudita. Il conflitto tra Russia ed Ucraina, il presidente Zelensky rivendica l'attacco nel Mar Caspio di navi utilizzate per il trasporto di armi all'Iran. Mosca a sua volta ha colpito i porti ucraini di Izmail, Odessa, Nikolaev e ucciso 6 civili a Sloviansk e a Sumy. Il ministro della difesa Crosetto è stato bersaglio di un nuovo attacco di Maria Zakharova, portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca, in diretta a Azzurra Meringolo.
3: Sì, Zakharova ha puntato il dito contro Crosetto dopo l'intervista da lui concessa a un quotidiano nella quale ha raccontato di aver avuto un colloquio con Fedorov, quindi il ministro della difesa di Kiev licenziato da Zelensky, e riferendo una battuta che gli avrebbe fatto: quando vuoi venire a Roma a collaborare come advisor? È bastata questa battuta a scatenare la provocazione di Zakharova, che su Telegram ha scritto: non c'era nessuno valido in Italia che potesse consigliarlo, è un peccato che Osama Bin Laden non abbia vissuto abbastanza per vederlo, sarebbe stato un eccellente consigliere per il governo italiano. Ricordiamo che non è la prima volta che la portavoce del ministro degli esteri russo prende di mira le istituzioni italiane. Diversi gli attacchi contro il presidente Mattarella. Nel febbraio del 2025 lo aveva accusato di aver pronunciato dichiarazioni blasfeme e menzogniere dopo il discorso all'Università di Marsiglia, in cui Mattarella aveva paragonato sul piano storico l'aggressione russa all'Ucraina alle guerre di conquista che precedettero la Seconda Guerra Mondiale, parole che provocarono una dura reazione di Mosca, la risposta compatta delle istituzioni italiane con la convocazione dell'ambasciatore russo.
2: Grazie. La morte di Abderrahim Fakir, mentre si attendono gli esiti ufficiali dell'autopsia, spunta un nuovo video.
4: La novità delle ultime ore è un nuovo video di quel tragico giorno. Mostra il volto di Fakir subito dopo la morte ancora a terra, sotto il quale è evidente un'ampia chiazza di sangue. Proviene da una ferita alla nuca che aveva strusciato per terra, spiega il legale dei due poliziotti, mentre l'avvocato della famiglia del 42enne deceduto punta il dito sull'azione dei due agenti e parla di asfissia da compressione. Lo fa dopo i primi esiti dell'autopsia, che evidenziano schiacciamento e sangue vivo nei polmoni. Fakir, insomma, sarebbe morto soffocato. Un primo scenario che però necessita di ulteriori accertamenti, mentre per il difensore dei poliziotti l'assenza di fratture farebbe escludere un eccesso di forza da parte degli uomini in divisa. Adesso si attende anche l'esito degli esami tossicologici, che potrebbero portare importanti risposte, ma ci vorranno 90 giorni. Intanto il sindaco di Bologna, Lepore, protagonista di un nuovo botta e risposta con il ministro Piantedosi per gli scontri dei giorni scorsi, presenta una denuncia per aver ricevuto intimidazioni e minacce online. Bruno Sokolovic, GR3.
2: Tragedia nel lago di Como. Un turista olandese risulta disperso dopo essersi tuffato assieme al figlio all'altezza di Menaggio, in un punto in cui la profondità arriva a quasi 100 metri. È accaduto nella tarda mattinata di oggi. Il ragazzo di 16 anni è stato salvato da un'imbarcazione di passaggio ed affidato alle cure dei sanitari. L'uomo aveva preso a noleggio una barca con i tre figli per fare un giro sul lago. Una tragedia accaduta proprio oggi, 25 luglio, giornata dedicata alla prevenzione dell'annegamento, istituita dall'ONU nel 2021. Nel mondo ogni anno sono 300.000 i casi di decesso legati a questa fatalità, secondo l'OMS. Weekend sotto il segno dell'esodo e del controesodo, bollino rosso oggi e domani su strade ed autostrade. Oltre 27 milioni le persone in viaggio. Sul fronte meteo, addio all'afa. Le temperature registreranno una decisa diminuzione. Al centro-nord attesi piogge e temporali. Apertura straordinaria di grandi monumenti italiani. Dal 1 agosto al via la sperimentazione a Roma e Milano, un'occasione per accostarsi in una dimensione di particolare suggestione a testimonianze universali della storia e dell'ingegno umano, ha dichiarato il ministro della Cultura Alessandro Giuli.
5: Più tempo per la cultura. Per chi resta in città nel mese di agosto, i grandi monumenti e i musei italiani saranno aperti ogni giorno fino a 4 ore in più rispetto all'orario consueto. Si tratta di un'iniziativa del Ministero della Cultura in accordo con il Ministero del Turismo e il Comune di Milano. Per tutto il mese di agosto la sperimentazione riguarderà a Roma i monumenti statali, a Milano quelli civici. Nella capitale l'obiettivo sono Colosseo e Pantheon. Il primo nei giorni di venerdì e sabato dalle 19.45 alle 23.30, il secondo dalle 19 alle 23, a eccezione del giovedì. A Milano, il Castello Sforzesco terrà aperti i battenti dalle 17.30 alle 19.30. Svariati gli obiettivi: favorire il turismo, gestire i flussi, consentire l'accesso in fasce orarie meno calde e più compatibili con gli orari di lavoro. Marcella Sullo, GR3.
2: E la linea torna a Pantagruel, prossimo GR3 questa sera intorno alle 19.20 in regia Stefano Catini da Maria Rosaria Viliva. A tutti voi, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Abbiamo trasmesso GR3. È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Onda Verde. Viaggiare informati.
8: Buon pomeriggio da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 16.51, apriamo in A1 segnalando attenzione per un veicolo contromano all'altezza di Modena Nord, quindi ripetiamo in A1 all'altezza di Modena Nord, attenzione alla guida per un veicolo contromano. Ci spostiamo in A32, criticità tra Susa Est e Ulks Ovest in direzione Bardonecchia, dove il tratto è stato chiuso a causa di una manifestazione. Andiamo in A9 in Lombardia tra Como Centro e il Lago di Como in direzione della Svizzera, presenti 3 km di coda. In A10 in Liguria tra l'allacciamento con la A26 e Genova Pegli, 1 km di coda verso Genova per un veicolo in avaria. Ci spostiamo in A23 in Friuli tra Pontebba e la barriera di Ugovizza, segnalati 2 km di coda in direzione Tarvisio. Ora in A14 sul tratto Pescara-Bari in Abruzzo tra Lanciano e Ortona in direzione Pescara, segnalata una perdita di carico. Chiudiamo infine in A16 in Campania tra la barriera di Napoli Est e l'allacciamento con la A30, attenzione per la presenza di fumo che potrebbe limitare la visibilità. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
7: In collaborazione con il CIS.

0: Radio 3 Suite in diretta per la serata inaugurale del Festival di Bayreuth. Christian Tillmann dirige l'orchestra e il coro del Festival di Bayreuth, in programma la Nona Sinfonia di Beethoven. Proseguiamo poi con Il Campiello, commedia lirica in tre atti, musica di Ermanno Wolf Ferrari, dal Teatro Carlo Felice di Genova. Questa sera in diretta dalle 18 a Radio 3 Suite.
1: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: alle 16:55, ben ritrovati a Pantagruel qui su Radio 3, al microfono Paola De Angelis e Graziano Graziani, in regia c'è Gianluca Diana, la parte tecnica si sono alternati Mauro Tonini e Fabrizio Paccione. Una cosa che non abbiamo ricordato ai nostri ascoltatori in apertura è che in effetti oggi, Graziano, la puntata finisce un pochino prima, alle 17:45, proprio perché, come avete sentito qualche istante fa, diamo la linea a Radio 3 Suite che si collega con Bayreuth, dove, come da tradizione, il festival inizia con la nona di Beethoven. La puntata di oggi è dedicata all'Appennino dei Paesi Abbandonati e a questo punto andiamo sull'Appennino Calabro.
1: Andiamo nel Reventino per parlare di una tradizione musicale, anche di chi cerca di mapparla e salvarla, perché attorno ad un festival che si svolgerà nei prossimi giorni, dal 27 al 31 luglio a Conflenti, in provincia di Catanzaro, Felici e Conflenti, si svolge però, al di là dei giorni di festival, un'attività legata proprio alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio musicale. In effetti nel festival, oltre agli appuntamenti tradizionalmente dedicati alla musica, agli incontri, ci sono trekking, pranzi sociali e anche laboratori musicali e feste con suonatori tradizionali. Diamo il benvenuto a Cristian Ferlaino, che è in collegamento con noi. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio.
1: Grazie per essere con noi, etnomusicologo e animatore di Felici e Conflenti. Ecco, prima di scendere nel dettaglio di questa edizione 2026, cerchiamo di raccontare anche nella dimensione calabrese, siamo partiti dall'Appennino bolognese, qual è la dimensione dei piccoli paesi in termini diciamo di popolazione, di spopolamento attraverso la lente di Conflenti e del Reventino, Cristian Ferlaino, perché questo poi ci dà anche la misura del lavoro che chi come gli etnomusicologi devono compiere per mantenere un filo legato tra il presente, il passato e anche il futuro.
2: Sì, l'area del Reventino è stata storicamente interessata da fenomeni di migrazione sia interna che esterna, e i paesi da una parte, quelli che avevano l'affaccio sul mare, hanno visto il nascere dei loro doppi marini. E mentre quelli delle aree interne, della zona più interna, hanno subito un forte spopolamento. Conflenti, nel secolo scorso, ha perso 2/3 della sua popolazione, che era un centro, uno fra i più importanti, diciamo, da un punto di vista commerciale per quanto riguarda tutta l'area del Reventino. Adesso è un paese che conta, comprese tutte le comunità montane e i piccoli, con le piccole contrade, 1500 persone.
1: Ecco, si tratta chiaramente di un'area che, come tante aree legate diciamo alla montagna, ai piccoli paesi, ha subito una trasformazione nel corso del tempo. Felici e Conflenti cerca di operare appunto una cucitura tra il passato e il presente attraverso quella che viene definita una festa di comunità. Sono 12 anni, questa è l'edizione numero 12, ed è un progetto proprio sulla trasmissione dei saperi, il patrimonio immateriale, il nuovo modo di abitare i paesi. Vorrei che a Ferlaino si soffermasse un po' anche su questi laboratori musicali, come funzionano, chi partecipa, quali sono i saperi che vengono trasmessi.
2: Sì, l'idea di Felici e Conflenti è quella, almeno quando era nata, era proprio quella di restituire uno spazio, lo spazio sociale che era quello della musica di tradizione, perché diciamo dalle ricerche che abbiamo fatto nell'area emergeva una grossa crisi da un punto di vista musicale. Però era una crisi dettata, diciamo, dalla funzione sociale della musica, che aveva perso un po' la sua funzione di aggregatore sociale, dovuta a fattori vari, tra cui l'emigrazione, ma principalmente anche la vergogna dei figli nei confronti della cultura dei genitori. E quindi c'era un territorio ricchissimo di suonatori anziani, bravissimi, però poche occasioni in cui potessero esprimersi. E quindi l'idea è nata proprio come dice il nostro sottotitolo, festa di comunità, proprio per organizzare più che un festival, delle feste, un po' alla maniera tradizionale, in cui si possa far musica alla maniera antica, tra virgolette, poi nel 2026. Però il modo di fare musica, diciamo, di mantenere la musica come aggregatore sociale della festa. A questo si è associato l'idea di operare anche una trasmissione delle ricerche che erano in corso, quindi di cercare di ricucire i legami tra le generazioni passate e le generazioni, diciamo, più giovani, e da qui l'idea dei laboratori. Quindi ci sono dei laboratori di zampogna conflentana, come è stata classificata la zampogna di quest'area, di organetto alto bassi, di canto e di danza. E quindi insieme alle giornate di festa si fanno anche questi laboratori a cui i nostri partecipanti vengono da più o meno da tutta Europa per appunto imparare la nostra musica, i nostri strumenti.
1: Ecco, forse anche come si costruiscono e si mantengono questi strumenti che sono così particolari. A proposito di zampogna conflentana, abbiamo un contributo sonoro che possiamo ascoltare assieme, perché poi ci faremo raccontare da Cristian Ferlarino che cos'è una zoppareggia, che sicuramente avrò pronunciato malissimo, ma intanto cominciamo ad ascoltarla.

0: Ecco, una sonata per zampogna con flentana associata a un ballo antico. Come è stata documentata e soprattutto come si pronuncia, Cristian Ferlaino?
1: Allora, l'hai pronunciata benissimo, perché si pronuncia zoppareggia ed è la danza più antica che siamo riusciti a documentare, la danza associata alla zampogna. La zampogna è uno strumento che è entrato principalmente in crisi già negli anni 70 e quindi c'erano, quando abbiamo cominciato noi a imparare a suonare, a fare ricerca, c'erano pochi zampognari rimasti e si sono persi i nomi dei repertori, si sono perse le danze associate. La zoppareggia invece è una di quelle che siamo riusciti a documentare, era una danza appunto associata a questa suonata di zampogna, che ha un modo molto diverso di ballare da quello che è rimasto poi in vita grazie anche al pellegrinaggio della Madonna di Misora, che è uno dei momenti centrali in cui si fa musica qui nella Tarentina.
2: Ma Ferlaino, qual è la caratteristica di questa zampogna con flentana dal punto di vista tecnico dello strumento?
1: Tecnicamente appartiene alla famiglia delle surduline, però alle zampogne della Calabria centro-settentrionale, che hanno il chanter sinistro zeppato, quindi permette di suonare degli staccati sostanzialmente, si trova in quest'area che è un'area di confine tra due famiglie di zampogna: da una parte la zampogna paro a sud e dall'altra parte le surduline, quindi è una zampogna che dal punto di vista dell'intonazione, dell'accordatura e della morfologia di base si rifà alle surduline, però risente dell'influenza di questi contatti con le zampogne del sud della Calabria.
0: Ecco, e a proposito di emigrazione abbiamo un altro contributo, la qualità è un po' inferiore, ma c'è un motivo che ci faremo raccontare da Cristian Ferlaino. Una strina, la strina di San Mazzè. Ora il canto augurale natalizio ci porta un po' fuori stagione, chiaramente, perché siamo in piena estate, ma questa storia, e soprattutto la storia di questa registrazione, ha a che vedere proprio con l'emigrazione. Allora cominciamo ascoltando questo contributo sonoro.

0: Ecco, oggi questo non avremmo potuto ascoltarlo perché sarebbe stato un vocale su WhatsApp.
1: Invece era una cassetta registrata. Cristian Fellarino, sveliamo un po' a chi è l'ascolto di Radio 3 il caso fortuito che ha portato alla riscoperta di questa strina.
2: Sì, questa è una storia veramente pazzesca, perché appunto la zampogna viene classificata come conflentana, ma a Conflenti non ci sono suonatori già dagli anni tardi anni 60, perché quelli che c'erano sono emigrati. Troviamo qualche strumento, molti ci mandano molte foto da oltreoceano di strumenti, però non avevamo la musica, sentivamo parlare di questa strina. E poi un giorno è venuto fuori una cassetta a casa di un signore che i fratelli Ravicena, che sono i cantori e il suonatore di zampogna che hanno mandato questa cassetta, l'hanno spedita da Buenos Aires, dove erano emigrati. E trovandosi impossibilitati, la strina è un dono musicale che si porta casa per casa nel periodo natalizio, si canta per i padroni di casa, si fanno delle rime dedicate e poi si continua tutta la notte, il padrone di casa si unisce, insomma si va di casa in casa e essendo emigrati i fratelli Ravicena e non potendo portare il loro dono musicale ai vicini, ai parenti, hanno pensato di affidare questo compito alla cassetta. L'hanno registrata con gli auguri personalizzati, ci sono i nomi dei padroni di casa, della padrona, ci sono i nomi dei figli, e l'hanno spedita perché facesse da tramite per il loro canto augurale.
1: Ecco, una storia davvero incredibile questa, perché ci parla di come la memoria può veramente prendere dei percorsi inaspettati. Ma scendiamo un po' in questa edizione 2026 di Felici e Conflenti. Cristian Fellarino ha un simbolo, la farfalla, ma soprattutto si parla anche di democrazia, a partire proprio dallo sguardo dei piccoli paesi. Ci vuole svelare un po' di quello che si parlerà e si farà dal 27 al 31 luglio a Conflenti?
2: Sì, allora parto dalla simbologia della farfalla. Compiuti 10 anni il festival, abbiamo cominciato a interrogarci, no, su quali possono essere le nuove strade da intraprendere. Una cosa su cui abbiamo sempre ragionato era quella di estendere ancora di più le attività del festival al di fuori delle settimane dedicate al festival, quindi avere delle attività o comunque più spalmate durante l'anno, e quindi l'idea di questa farfalla che pupa compie questa metamorfosi un po' ci sembrava azzeccata, proprio per simboleggiare questo tentativo di fare nuovi passi che abbiano un maggiore impatto sull'area. Abbiamo in avvio laboratori di costruzione della zampogna, laboratori di filatura al telaio, e vorremmo trasformarli in pratiche attive con laboratori durante tutto l'anno, non solo concentrati nella settimana del festival. L'idea della democrazia era l'abbiamo sviluppata in un talk insieme a Marco Revelli, Antonella Tarpino e Vito Teti nell'anteprima del festival che abbiamo fatto a inizio mese, appunto perché sono 7-8 anni che discutiamo con Vito Teti di pratiche di restanza, di possibilità, nuovi modi di abitare. Quest'anno abbiamo avuto l'occasione di incontrare Antonella Tarpino e Marco Revelli e di dialogare appunto di democrazia, di come la pratica dell'abitare i paesi possano dare anche slancio alle pratiche più attive, partecipate di democrazia dal basso.
1: Ecco, si tratta di una pratica anche per quello che riguarda il programma di Felici e Conflenti, lo ricordo: trekking, pranzi sociali, feste, laboratori musicali di trasmissione del sapere, quindi non soltanto un cartellone. Dal 27 al 31 luglio a Conflenti, in provincia di Catanzaro, ma prima di salutarci abbiamo un altro contributo sonoro che vogliamo ascoltare assieme agli ascoltatori di Radio 3, e poi ci faremo raccontare da Cristian Fellarino da dove proviene.

0: Sonata Tribuccette, come questo l'avrò pronunciato sicuramente male, Cristian Ferlaino, ma sveliamo da dove viene, perché è una sonata tipica di una festa.
1: Sì, questa è la sonata, una delle due sonate chiave della festa della Madonna di Visora, questo grande pellegrinaggio che funziona da centro di aggregazione per i musicisti dell'area. Però questa registrazione è stata fatta a Borgo Ticino, non a Conflenti, ma in Lombardia, dove c'è un nutrito numero di emigrati conflentesi che hanno dato vita a un doppio della festa della Madonna di Visora, in cui si suona e si balla esattamente come si fa a Conflenti. Questa era suonata da Silvio Raso, insomma sembrava anche lì, parlando di spopolamento, sembrava un altro dei brano azzeccato in cui, no, si riesce a tracciare anche la via delle persone che hanno spopolato i paesi per ripopolarli altrove, anche portandosi dietro le proprie tradizioni.
0: Ecco, la musica, le tradizioni quindi seguono anche i percorsi delle migrazioni interne in Italia, ma anche estere, fino a Buenos Aires. Davvero vertiginosa questa conversazione con Cristian Ferlaino, per ricordare anche la 12ª edizione di Felice e Conflenti, dal 27 al 31 luglio in provincia di Catanzaro. Noi salutiamo Cristian Ferlaino, lo ringraziamo per essere stato con noi. E poi, Paola, abbiamo...
2: Sì, una sorpresa per lei, perché ascoltiamo il gruppo che suona il 30 luglio a Felice e Conflenti, ovvero i Mascari Miri.
1: Sì, ok, bene, grazie mille, grazie a tutti gli ascoltatori di Radio 3.
2: Allora, li ascoltiamo con la Tammurriata dei Fiori. Loro sono un gruppo che nasce come gruppo di pizzica salentina, poi hanno scelto la trad innovazione. Sono Claudio Giagnotti, la voce, il tambureggio, che è il tamburo a cornice salentino, e fiati etnici, Gabriele Martino, voce, mandolino elettrico e acustico, Antonin Pieracci al basso. La Tammurriata dei Fiori è tratta dal loro ultimo disco, Tradisco, che è uscito proprio quest'anno.

0: Ed ora è il momento di proseguire il nostro viaggio all'interno dei festival teatrali e non solo, in giro per l'Italia. Questa è l'estate di Radio 3, l'estate di Pantagruelli, mondi sommersi che raccontiamo ma che intrecciamo anche alla programmazione di spettacoli musicali, teatrali, in giro in molti casi per i paesi. Questo era il tema, l'Appennino in particolare, di questa puntata di sabato 25 luglio, ma facciamo anche una tappa nelle città. Precisamente a Roma, perché al Teatro Torlonia è in corso un festival particolare, ispirato già nella parola ad un celebre spettacolo televisivo di Arbasino. Si intitola Match, un festival contro i complimenti reciproci. Direttori artistici sono Nicolò Fettarappa e Leonardo Manzan, sono in collegamento con noi, do loro il benvenuto. Buon pomeriggio.
1: Ciao, buon pomeriggio, grazie.
0: Allora, grazie per essere con noi. Cominciamo da Leonardo Manzan. Come nasce l'idea di Match?
1: L'idea nasce da un desiderio molto elementare mio e di Niccolò, cioè quello di risvegliare una certa pigrizia intellettuale che sentiamo che nel teatro esiste, e il desiderio anche quello di, insomma, di ricominciare a confliggere, e quindi di evitare una sorta di stanca e continua accettazione di pacche sulle spalle, di sorrisi sul lavoro degli altri.
0: Ecco, si tratta di un programma davvero articolato che ha preso il via il 14 luglio e prosegue fino al 29 di luglio in quella bella cornice di Villa Torlonia e del Teatro Torlonia in particolare. Non solo spettacoli, quattro gli artisti in residenza che hanno già in parte messo in scena i loro lavori: Danilo Maglio, Lida Margiotta, Alessandro Paschitto, i fratelli Alice e Davide Sinigaglia, ma anche tanti incontri dove appunto il concetto del match, ovvero del conflitto di idee, chiaramente di quello parliamo, ha corso Niccolò Fettarappa. Allora, anche questo sabato ce ne sarà uno, saranno addirittura quattro i protagonisti.
2: Sì, saranno Emanuele Aldrovandi, Nicola Borghesi, Licia Lanera e Federica Rosellini a partecipare, quindi sarà un incontro allargato, mentre nel precedente avevamo avuto come ospiti Luca Di Fusco e Stefano Massini, e mentre a concludere, diciamo, il festival il 29 luglio ci saranno Gabriele Vacis e Antonio Rezza.
0: Questi sono i duelli all'ultimo sangue. Allora, l'appuntamento è di questa sera alle ore 21 per Emanuele Aldrovandi con Nicola Borghesi, Licia Lanera e Federica Rosellini. Fettarappa, il titolo Cosa resterà di questi anni Ottanta? Che domanda è? Quali sono i territori e gli interrogativi che porrete agli sfidanti?
2: Beh, sicuramente uno dei punti di partenza è il fatto che siano tutti degli artisti e delle artiste che sono nate in un periodo anagraficamente simile, e quindi in qualche modo muovono da un territorio storico comune, ecco. E da lì però hanno preso delle strade completamente diverse, quindi sviluppando ciascuno una voce artistica riconosciuta e riconoscibile, un proprio stile. Quello che a noi piacerebbe fare, come anticipava anche Leonardo, che è un po' appunto la vocazione del festival, il motivo per cui lo abbiamo creato, è cercare di far sì che si riattivi anche un contrasto di visioni, ecco, che può essere anche fertile, oltre che anche molto di intrattenimento per il pubblico che viene a vederlo in sala, e che in qualche modo si manifesti questa differenza di visioni, perché molto spesso la differenza di poetiche si porta dietro anche una differenza di etiche, ecco. E quindi ci piacerebbe che il fatto di fare un teatro diverso porti a significare anche che ciascuno ha una prospettiva di vita diversa, ecco.
0: Ecco, sono tanti gli scontri teatrali artistici che appunto nello spettacolo di Arbasino, alcuni si possono recuperare su RaiPlay, misero proprio idee di teatro diversi. Ad esempio lo scontro tra Paola Borbone e Manuela Kusterman andò in onda alla fine degli anni 70, era tra il 77 e il 1978, è passato un po' di tempo, ma il mondo è ancora pieno di tante poetiche confliggenti. C'è però stato anche spazio per lavorare con dei giovani artisti, Leonardo Manzan, proprio voi li avete diretti in una tentativo forse di fare i conti, spesso il teatro che è un'arte di resistenza, possiamo dire di minoranza se prendiamo a parametro i grandi media con broadcasting di milioni di spettatori, in quest'estate c'erano i mondiali, voi avete preso di mira anche i mondiali in qualche modo con uno spettacolo laboratorio intitolato Non vinceremo mai i mondiali. Ecco, che cosa è successo?
1: Questo era un laboratorio per attrici ed attori under 27, abbiamo preso di mira i mondiali, abbiamo preso di mira in realtà la nazionale italiana, che è un po' di tempo, come sappiamo, che non si qualifica ai mondiali, abbiamo deciso di restituirla in questa forma parodica in cui è andata in scena retrocessa al Teatro Torlonia, quindi non faceva più parte della FIFA, ma prendeva i soldi dal FUS, dal Ministero della Cultura. Ed era sì una sorta di inno di disperazione che chiaramente sposava la metafora del calcio con quella che è la situazione teatrale dei giovani emergenti, cioè di under 27, che si sentono di non riuscirsi mai a qualificare eppure hanno grande appetito.
0: Ecco, insomma, se non si può vedere la nazionale sui grandi campi da gioco, lo si può sempre fare a teatro. Questo è una consolazione. Il teatro evoca mondi e lo fa anche quando è in corso il mondiale di calcio che è finito con la vittoria della Spagna. Ma io vorrei, Niccolò Fettarappa, ricordare un po' anche a proposito di registri diversi, le quattro compagnie in residenza. Ecco, che tipo di lavoro, che mondi hanno evocato?
2: Finora sono andati in scena tre compagnie, appunto i Fratelli Sinigaglie, Contro l'Alcance e Alessandro Paschitto, e ieri ha debuttato il lavoro di Lidia Margiotta. Sono tre compagnie i cui lavori appunto sono in una fase di studio, di elaborazione, anche se comunque hanno presentato dei lavori che hanno secondo me una maturità artistica già notevole per il periodo comunque relativamente breve di residenza, e sono degli spettacoli che in qualche modo si muovono all'interno dell'arcipelago tematico che abbiamo segnalato, cioè appunto quello dell'agonismo, che è quello che noi vogliamo suscitare in ambito unicamente artistico, perché quello che invece viene stimolato in ambito economico, cioè la lotta di tutti contro tutti che invece si vive quotidianamente per stare al mondo e che viene particolarmente incentivata da certi ministeri del merito e della concorrenza, quella per quanto mi riguarda, ma penso anche Leonardo, io la rifiuto proprio in toto. E quindi sono degli spettacoli che invece, come posso dire, mettono in luce quest'altro aspetto complementare della concorrenza, della competizione, che invece non è quello che noi vogliamo riattivare, ma quello che subiamo quotidianamente e che invece rende le nostre vite tristi e infelici. Perciò erano degli spettacoli che parlavano della solitudine, secondo me, di chi vive oggi nella società occidentale, pur vivendo all'interno di determinati agi e comfort che sono dei privilegi, che però isolano, ecco, in qualche modo. Sono degli spettacoli che parlano del rito teatrale e diciamo delle cancrene artistiche in cui a volte finisce a riprodursi, a sclerotizzarsi. Sono degli spettacoli come quello andato bellissimo in scena di Lidia Margiotta, andato in scena ieri e che stasera replica alle 19 a Teatro Torlonia, spettacoli che invece raccontano della difficoltà generazionale anche entrare a costruirsi una propria voce politica e a incidere sul presente e sul reale, sulla chiusura degli spazi sociali, traumatica, persistente e continua aggressiva politica nei confronti degli spazi sociali, come per esempio appunto la Scatasuna lo scorso anno, e la difficoltà anche a costruire un'identità politica che sia all'altezza del traumatizzante periodo di destra securitaria che stiamo vivendo. Quindi sono gli spettacoli tematicamente molto vari, e l'ultimo che andrà in scena anche secondo me parlerà sicuramente di un isolamento generazionale, il 28 e il 29. Detto ciò, io e Leonardo abbiamo più o meno seguito il percorso creativo di questi spettacoli, ma a volo di libellula mi verrebbe da dire, cioè senza incidere esageratamente nella creazione, anzi quasi per nulla direi, ma diciamo con una cordiale distanza, ecco. E quindi siamo informati fino a un certo punto di quelli che poi saranno gli esiti.
0: Ecco che comunque sono ancora in corso, lo ricordiamo, Lidia Margiotta sì. Replica, Danilo Maglio ancora il 28 e 29 luglio, si chiuderà con il match tra Antonio Rezzi e Gabriele Vacis alle ore 21 del 29 luglio. Prima di salutarci, Leonardo Manzan, ecco, un festival contro i complimenti, ma perché i teatranti si fanno complimenti da soli? Non si riesce a dire ad un collega il tuo spettacolo non mi è piaciuto?
1: No, non si riesce a dire, o meglio, non lo si riesce a dire pubblicamente, lo si dice spesso alle spalle. Questo il motivo quale sia, mi è difficile rintracciarlo. A dire il vero, la cosa che più ci ha sorpreso a me e Niccolò, cercando di concepire questi match e quindi di creare delle accoppiate, o nel caso di questa sera, per esempio, addirittura un quartetto di antagonisti, era non tanto che la difficoltà dei partecipanti, insomma dei partecipanti che avevamo chiamato, fosse quella di esporsi pubblicamente, quanto quella di definirsi una propria identità teatrale, cioè quindi di sostenere un contraddittorio senza sapere bene in realtà che tipo di teatro difendessero. E allora forse i complimenti reciproci vengono anche da questo, cioè dallo spaesamento che c'è rispetto a, appunto, a un'identità teatrale personale, per cui insomma un pochino si complimenta con una cosa e con l'altra senza avere una chiara visione di quello che piace e di quello che si fa.
0: E allora forse un antidoto può partire nuovamente dal teatro. Match prosegue fino al 29 di luglio, spettacoli, laboratori, partite di calcio teatrali, duelli all'ultimo sangue a Roma, al Teatro Torlonia. Niccolò Fettarappa, Leonardo Manzan, grazie per avercelo raccontato.
2: Grazie a voi, ciao.
1: Grazie.

0: Adesso andiamo a Zafferana Etnea, in provincia di Catania, per parlare dell'Alcantara Fest, un festival di musiche del mondo, concerti, danze, laboratori, in un luogo che è a metà strada fra l'Etna e il mare. È iniziato il 10 luglio, si chiude l'8 agosto e stasera suona Maria Mazzotta. Per introdurla abbiamo scelto un breve estratto dal suo ultimo disco, San Paolo di Galatina, che è uscito quest'anno e fatto insieme al musicista e produttore catalano Raul Refri. Maria, al telefono con noi, benvenuta a Pantagruel.
1: Grazie, grazie, buon pomeriggio a tutti.
0: Una brevissima bio di Maria Mazzotta, che dopo il conservatorio Tito Schipa di Lecce per 15 anni ha fatto parte del canzoniere grecanico salentino, con cui ha fatto molti dischi, molti tour in tutto il mondo. Poi ha attraversato l'Adriatico, quindi si è interessata alle musiche dei Balcani e anche oltre. Ha collaborato con il violoncellista albanese Redi Asa, tantissime le collaborazioni, i festival internazionali a cui ha partecipato, e oggi è una delle voci europee più importanti della world music. Siamo felici di averla a Pantagruel. Maria, prima di parlare del concerto di stasera, raccontaci qualcosa di San Paolo di Galatina e di questa collaborazione con Raul Refri, questa unione di Puglia e Catalogna desiderata a lungo da entrambi, ma rimandata per i vostri tanti impegni.
1: Sì, oddio, raccontarla in breve è difficile. Sì, io ho scoperto questo produttore, appunto musicista produttore catalano, da diverso tempo attraverso i suoi dischi, i suoi lavori, quindi l'ho apprezzato tantissimo, per cui a un certo punto l'ho contattato chiedendogli se avesse voglia di fare qualcosa insieme sulle mie musiche tradizionali. Lui ha accettato da subito, allora gli ho chiesto di venire in Salento per respirare un po' l'aria salentina, per vedere i colori, sentire gli odori, perché per me è importante quando si parla di tradizione. Quindi lui ha accettato la mia proposta, è venuto tra l'altro nel periodo della Pasqua, della Settimana Santa, quindi ha visto un po' i rituali della Settimana Santa, e se vogliamo siamo partiti proprio da lì, perché lui, avendo visto poi le processioni, è rimasto molto affascinato da questo aspetto un po' rituale, e così abbiamo iniziato questa collaborazione, per cui il repertorio è partito proprio infatti da uno Stabat Mater, quindi la canzone, diciamo la musica che accompagnava la processione del Venerdì Santo della Madonna che cerca Gesù, è una cosa abbastanza drammatica, e da lì poi ci siamo spostati nella ricerca di altri brani, ma tutti molto femminili, molto legati al rituale. Abbiamo lavorato con calma, come dicevi tu, perché appunto ci siamo detti prendiamoci il tempo, e senza alcuna fretta abbiamo lavorato pian piano, ma anche neanche tanto piano, nel senso che noi in tre, perché a Gesù è una cosa abbastanza drammatica, e da lì poi ci siamo spostati nella ricerca di altri brani, ma tutti molto femminili, molto legati al rituale. Abbiamo lavorato con calma, come dicevi tu, perché appunto ci siamo detti prendiamoci il tempo, e senza alcuna fretta abbiamo lavorato pian piano, ma anche neanche tanto piano, nel senso che noi in tre giorni di prova noi abbiamo fatto tutto il repertorio, perché lui è uno spettacolo.

0: sempre attinenti appunto al mondo femminile e rituale del Salento. Poi è andato a casa e ha fatto tutti gli arrangiamenti. Abbiamo fatto un altro paio di giorni di prove, però a Barcellona, appunto, dove lui mi chiedeva: te molesta esto? Ti disturba questo? Come ti piace? Non ti piace? Sì, perfetto. Poi in realtà credo che nelle tradizioni, lui è un musicista che comunque ha toccato tanto le tradizioni.
1: Sì.
0: E nella tradizione, più si va indietro nella ricerca, più si trovano le cose in comune, le affinità. Poi
1: Certo.
0: non dimentichiamo, lui ha lavorato tanto col flamenco, con la
1: Sì.
0: chitarra, col flamenco. E io credo che nell'utilizzo della voce, nella timbrica vocale del Salento, ci sia molto, molto in comune con la timbrica poi del flamenco, con queste voci rotte, urlate, gridate, poco delicate in certi momenti, ecco.
1: Sì, sì,
0: E
1: sì, sì.
0: quindi le affinità erano tantissime,
1: Molto
0: lui era contento di
1: viscerali.
0: fare.
1: Sì.
0: Esatto. E così abbiamo fatto questo disco dal titolo appunto San Paolo di Galatina, che in realtà contiene una pizzica e mezza pizzica, dico io, perché in questa pizzica poi stranamente non c'è il tamburello, ma proprio perché il messaggio è proprio non è solo attraverso la pizzica che ci si può curare, come anticamente, no? Si curava la pizzica, ma
1: Sì.
0: è la musica in linea generale che può curare. Quando la musica la si intende come un rituale, ci si può curare. E questo è il messaggio, ecco perché San Paolo di Galatina, nonostante di pizzica ci sia poco, diciamo.
1: Comunque è un disco bellissimo, molto coinvolgente e affascinante, vi consiglio di ascoltarlo. Tu stai girando tantissimo in tutto il mondo, il 22 agosto sarai alla Notte della Taranta a Melpignano, stasera ricordiamolo a Zafferana Etnea in provincia di Catania per l'Alcantara Fest, poi il 27 a Scoglitti che è a Ragusa, il 28 invece a Nepi in provincia di Viterbo, il 30 luglio a Fivizzano a Massa Carrara.
0: Pizzano,
1: Il
0: sì.
1: concerto di stasera è incentrato su Onde, il disco
0: Sì,
1: precedente, e sei in trio
0: precedente.
1: ed è un racconto proprio sul mare come mutamento incessante, con i suoi stati d'animo
0: Sì.
1: che vanno dal mite a quello che è veramente il feroce.
0: Esattamente, è quello che dici tu. Poi è come dire, è sempre incentrato chiaramente sul mio repertorio, quindi sulla musica tradizionale, nonostante ci siano tanti brani composti, però, di composizione, però ispirati alla tradizione, però eseguiti con la chitarra elettrica, quindi distorsioni e batteria, percussioni e musica elettronica. Quindi, come dire, non è proprio acustico, è qualcosa di, tra virgolette, come dire, anomalo, no? Se vogliamo, per la musica tradizionale. Ed è una cosa anche questa voluta, perché io credo che l'energia, la forza della musica tradizionale, anche qui è molto vicina alla distorsione della chitarra elettrica. Come dico sempre, se i contadini anticamente avessero avuto una chitarra elettrica, probabilmente
1: L'avrebbero
0: l'avrebbero utilizzata
1: usata.
0: nella musica salentina, sì.
1: Sì,
0: E
1: ma
0: quindi è
1: infatti
0: questa musica in una veste diversa,
1: hai
0: diciamo.
1: detto anche che anche Rosa Balistreri canterebbe con la chitarra elettrica oggi.
0: Esattamente, sì, perché poi lei con quella sua voce appunto rotta, graffiata, per me è un personaggio fondamentale del mio percorso. E questo disco che diciamo per me era un disco difficile, nel senso che non credevo potesse essere apprezzato da molti, poi alla fine in realtà mi sono dovuta ricredere perché comunque ha vinto diversi premi, tra cui Loano. Per cui alla fine no, è stato apprezzato moltissimo dalla critica e dal pubblico, per cui mi sta permettendo, poi siamo andati anche al Global Fest a New York, al
1: Sì.
0: Lincoln Center, abbiamo fatto un bel tour negli Stati Uniti e ci torneremo a dicembre di nuovo per altre 10 date tra la East e West Coast, quindi ci sposteremo da
1: Quindi
0: una parte
1: sarà
0: all'altra.
1: importante riuscire ad acchiapparti in qualche data italiana. Allora,
0: Sì.
1: per salutarci, per ricordare ancora una volta il concerto di stasera all'Alcantara
0: Stasera.
1: Fest a Zafferana Etnea, noi abbiamo scelto proprio un brano da Onde in cui è ospite Bombino, chitarrista nigerino. Sulla Nu puoi stare, l'avrò detto così come mi è venuto, lo vuoi presentare
0: L'hai
1: tu,
0: detto
1: Maria?
0: perfettamente. Sì, è un brano, è una composizione sulla Non puoi stare, appunto, non puoi essere sola, ecco perché era inevitabile chiamare un ospite ed è venuto, diciamo, in maniera assolutamente naturale pensare a Bombino perché questo brano si trasforma a un certo punto in un terzinato che è tipico del Mediterraneo, un terzinato che può essere la pizzica, infatti io prendo il tamburello alla fine di questo brano e suono il tamburello ed è tipico anche di tutta la zona del Maghreb, del Nord Africa e quindi quando l'abbiamo ascoltato con la chitarra elettrica di Ernesto Nobili, perché sarò accompagnata da Ernesto Nobili alla chitarra e Cristiano Della Monica, beh, ci siamo detti su.

0: Subito, ah, ma qui sentiamo Bombino, non c'è ma c'è. E quindi abbiamo pensato di invitarlo per questo rito appunto della condivisione, del ritualizzare la musica, e lui anche qua l'abbiamo poi conosciuto in diversi festival, l'abbiamo incontrato e anche lui ha apprezzato e con piacere ci ha fatto questo dono, insomma, della sua partecipazione, ecco.
1: È un pezzo molto potente, come sentiranno adesso i nostri ascoltatori. Maria Mazzotta, grazie per essere stata con
0: Grazie
1: noi.
0: a voi.
1: Bocca al lupo per questo tour estivo e poi per le date internazionali. E, salutando Maria, dobbiamo salutare, graziando anche i nostri ascoltatori, perché oggi, come abbiamo detto, Pantagruel finisce un po' prima.
2: È una puntata un po' più corta, ma tornerà come sempre domani alle 15. Parleremo di dialetti e neolingue con Franco Brevini e Rita Giannini dell'Archivio di Sant'Arcangelo. Tanta musica dialettale anche in quel caso.
1: Allora, adesso ascoltiamo il brano di Maria Mazzotta con Bombino e poi la linea va a Radio 3 Suite e ad Andrea Penna per il collegamento con Bayreuth. Ascolteremo la nona di Beethoven, Pantagruel, torna domani alle 15.

Buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori, dovremmo dire piuttosto buon pomeriggio perché sono le 17:45 minuti e 18 secondi, siamo rigorosamente in diretta, siamo Valerio Giannetti in regia, Mauro Tonini alla console, Andrea Penna con voi al telefono, al microfono per la verità, Andrea Penna con voi al microfono per una serata che è un pomeriggio serata molto ampio e molto articolato, è il concerto inaugurale del Festival di Bayreuth, che è un festival d'opera, ma che questa sera si inaugura con un concerto, in qualche modo aprendo in anticipo il festival rispetto alle produzioni operistiche, che saranno anche nuove, perché c'è la presenza del Rienzi quest'anno, ma che si apre con un concerto dell'Orchestra del Coro del Festival di Bayreuth, che propone la Nona Sinfonia di Beethoven. La Nona Sinfonia di Beethoven è stata proposta in alcune occasioni molto speciali all'interno della programmazione del Festival di Bayreuth, anche questa è un'occasione ufficiale, sono i 150 anni del festival che cadono in agosto ma che comunque vengono già celebrati oggi, vengono celebrati con un concerto che è un po' anche una festa, nel programma in apertura il preludio dai Meistersinger von Nürnberg, nella seconda parte la Marcia dei Cavalieri dal secondo atto del Tannhäuser e poi appunto la Nona Sinfonia di Beethoven diretta da Christian Thielemann con Elsa von den Heve, Christa Meyer, Florian Vogt e Georg Zeppenfeld. Questo è il programma della prima parte della nostra serata. Durante questa ampia pagina che appunto prevede una serie di discorsi, sarà presente anche il cancelliere federale Friedrich Merz, il ministro presidente della Baviera, Nike Wagner, noi approfondiremo alcuni temi, approfondiremo il significato e il valore nella cronaca, nella politica, nella società di oggi di un festival come quello di Bayreuth con Tony Mastrobuoni in apertura, il corrispondente della Repubblica per la Germania. Nel primo grande ampio intervallo invece inizieremo una riflessione che poi ritroveremo la prossima settimana sui 150 anni di Bayreuth, gli allestimenti, l'organizzazione del festival, la sua storia, cercheremo di coprire un periodo che arriva almeno fino agli anni 50, metà quantomeno, con il musicologo Maurizio Giani. E nella seconda parte poi della nostra serata vi porteremo a un appuntamento con il Festival dei Festival dal Carlo Felice di Genova con il Campiello di Ermanno Ferrari. Quindi non c'è solo Wagner questa sera, anzi in realtà Wagner c'è abbastanza poco, cioè molto dal punto di vista di quello che si racconterà, ma sono due ascolti musicali e poi la Nona di Beethoven e poi il Campiello di Wolf Ferrari, che è un ascolto tutto sommato non così consueto, e infine un approfondimento su Bolzano Danza, che è già iniziata, che va avanti fino al 31 di luglio, la 42esima edizione. Ce ne parla Roberto Giambrone, nostro corrispondente per la danza, ha incontrato i due coordinatori artistici Anouk Spisi e Olivier Dubois, ma ci racconterà anche un po' quello che succede e il clima del festival. Insomma, molti appuntamenti, molte questioni vedrete che tratteremo. 335 56 34 296, ci piacerebbe molto la vostra partecipazione questa sera, ci piacerebbero molto i vostri commenti durante il concerto ma anche durante gli approfondimenti, se volete anche fare domande. Io direi di aprire la nostra serata, che comincia un po' prima rispetto al consueto, con un ascolto storico dal Ring completo a Bayreuth, naturalmente la riapertura dopo la Seconda Guerra Mondiale. Nel 1953 c'è Clemens Krauss sul podio, uno dei leggendari Ring di quegli anni 50, il momento in cui si entra nel Valhalla, Schwules Gedunt schwelt in der Luft, Donner che traccia il suo ponte e infine Wotan che entra con Fricca e Fro, anzi il fulmine e poi il ponte tracciato da Fro dentro il Valhalla. Noi lo ascoltiamo con Hans Ott come Wotan, Irma Laniuk come Fricca, Hermann Ude come Donner e Gerhard Stolze come Fro.

0: E questo era la parte finale del Rheingold con l'ingresso nel Valhalla. Prima che le figlie del Reno cominciassero a lamentare il furto dell'oro, nasce da un furto che è stato poi nella storia dell'interpretazione del ring interpretato in tanti modi diversi. Forse avremo tempo anche di parlare di questo in una giornata che si apre, che per Radio 3 è la prima, ma ce ne sarà saranno altre fino al primo di agosto. Seguiremo insieme l'Anello del Nibelungo che viene proposto in questo festival di Bayreuth a partire dal 27 di luglio con l'orchestra e il coro del festival, naturalmente con Christian Tilleman sul podio e Markus Lobbis che ha pensato un nuovo allestimento tutto connesso anche con le possibilità che offre l'intelligenza artificiale, che è già stata utilizzata per un Parsifal in parte all'interno del progetto di Bayreuth. È stata utilizzata più che altro la realtà aumentata. Qui si va un passo oltre, sarà sicuramente un evento, se ne è già molto parlato, ci sono state un po' delle anticipazioni, non è che si conosca poi troppo, insomma lo si scoprirà appunto in questi prossimi giorni e noi lo seguiremo insieme, soprattutto per la parte musicale, ma vedrete ci sarà poi il racconto. Quest'anno noi siamo in collegamento diretto qui a Radio 3 Suite, ma fra poco saremo anche in collegamento Euroradio con il Festspielhaus di Bayreuth e con il concerto inaugurale diretto da Christian Tilleman. Ve lo ricordo, prevede il preludio da Maestri Cantori di Norimberga. Poi ci fermeremo un istante perché ci sono tutti i discorsi ufficiali e riprenderemo l'ascolto poco dopo, quindicina o ventina minuti dopo, con la marcia dei cavalieri del Tannhäuser, e poi ci sarà un intervallo più ampio perché c'è tutta una parte con i discorsi ufficiali di Nike Wagner e inizieremo un approfondimento con Maurizio Gianni sui 150 anni del Festival di Bayreuth, una storia ormai densa e lunghissima, storia tutto sommato unica davvero nella storia della musica, ma anche un po' nella storia della cultura occidentale e della storia anche dell'Europa e non soltanto. E infine poi avremo intorno alle 20 circa la nona sinfonia di Ludwig van Beethoven, un evento molto speciale, non la prima volta, ce ne sono state più occasioni, ma marca e segna un momento importante, i 150 anni, con Christian Tilleman che dirige l'orchestra e il coro del Festival di Bayreuth con i solisti. E questa è la prima parte della nostra serata. Prima di introdurre il collegamento, siamo aspettati di collegarci, vi vorrei fare una breve lettura, ma rapida. Capitolo primo: come si va a Bayreuth? Si va a Bayreuth come si vuole, a piedi, a cavallo, in vettura, in bicicletta, in ferrovia. E il vero pellegrino però dovrebbe andarci in ginocchio, ma la via più pratica, almeno per i francesi, è quella della ferrovia. Ecco. Qui siamo già in collegamento diretto con il Festival di Bayreuth. Credo che adesso prenderà la parola Katharina Wagner per la direzione del festival.
1: Herzlich willkommen zu den Bayreuther Festspielen 2026.
0: Questa è la presentatrice della radio tedesca. La verde collina di Bayreuth, e questo è il collegamento. È naturalmente un momento molto ufficiale anche per la radio tedesca, un'occasione molto molto importante. Io vi ricordo che quest'anno il festival prevede il Ring, che vi ho appena ricordato, il Rienzi, e questa è una novità importante nella programmazione del festival, che prevede anche per esempio all'interno, non... Ecco, sentite.
1: As part of the ARD Radio Festival, BR Classic presents the opening night from the festival theater.
0: Serata inaugurale, anche se
1: which is also the celebration of 150 years of the Bayreuth Festival.
0: Vi dicevo,
1: so tonight is going to be a bit different. We
0: are esatto.
1: Going to hear the music of Richard Wagner, of course, but also of Ludwig van
0: Beethoven. La nona sinfonia di Ludwig van Beethoven.
1: Symphony number 9 with the chorus Freude schöner Götterfunken. The famous Ode to Joy is the centerpiece.
0: Naturalmente l'ode alla gioia, che è stato un elemento germinativo, l'idea del dramma musicale nasce fra le varie ispirazioni, quella di Gluck, di Berlioz e di altri autori.
1: Buonasera, Radio Televisione Italiana Rom.
0: Eccoci.
1: Kalispera, Eleni Chi,
0: Radiofonia. Ecco, è anche molto bello perché ci sono tante, tantissime radio collegate in diretta e siamo salutati anche noi, stati salutati anche noi dalla nostra collega della ARD. Vi dicevo, oltre a Rienzi ci sarà l'Olandese Volante e il Parsifal. Queste sono le opere previste. Quest'anno ci sono anche tutta una serie di manifestazioni collaterali, per esempio la presentazione dell'Ifigenia in Aule di Gluck con il completamento finale, diciamo la riscrizzazione del finale fatta da Wagner. Ci sono delle aperture, dei cambiamenti di programma, cioè diciamo delle piccole e grandi, in alcuni casi modifiche, è un programma che è immutabile anche perché utilizzando le 10 opere principali della maturità di Wagner si fa ogni anno via via un programma che è interessante e appetibile per il pubblico di tutto il mondo.

Io credo che ci apprestiamo a sentire il preludio dai Messi Cantori di Norimberga, diretto da Christian Tilleman. O comincia il discorso di Caterina Wagner, vediamo.

0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Ehrengäste, liebe Familie. Ich heiße Sie herzlich willkommen im
1: e questo è il discorso di benvenuto di Caterina Wagner. Ci sarà anche un secondo discorso di benvenuto da chi regge il festival oggi, Caterina Wagner e Nike Wagner, nella seconda parte. Dopo i discorsi ufficiali ci sarà addirittura il cancelliere Friedrich Merz. Questo è un evento fondamentale per la vita culturale tedesca, e non da oggi. C'erano tantissime teste coronate, a parte il Kaiser, quel 13 di agosto del 1876, l'imperatore del Brasile, decine di personalità della cultura, compositori, artisti. Fu un evento epocale. Allora ha continuato a essere, in vari momenti della vita culturale europea, un momento fondamentale. Ci sono state luci e ombre nella storia di Bayreuth, difficoltà economiche, progetti utopistici realizzati e in parte non realizzati in tutto. Poi cercheremo di parlarne con Maurizio Gianni. Pensate che l'originale era addirittura l'idea di un teatro che venisse costruito come un teatro greco, ma poi venisse bruciato addirittura alla fine di ogni rappresentazione. Poi anche l'idea di un teatro aperto a tutti, in cui non si pagasse il biglietto. Le cose sono diverse. Stavo cominciando prima a leggervi una piccola paginetta da un libro che è molto interessante, e che diceva come si arrivava a Bayreuth, che il modo migliore per i francesi era arrivare in ferrovia. La piccola guida continua.
0: Lieber Herr Professor Friedmann, angesichts der Unstimmigkeiten und Fehler im Vorfeld.
1: Prima di tutto bisogna avere tenuto per molto tempo i posti del teatro e i biglietti del proprio alloggio. Questo si può fare in due maniere: scrivendo direttamente al signor Gross, il banchiere di Bayreuth, o con l'intermediazione della casa Durand e dei suoi figli a Place de la Madeleine a Parigi. Queste sono le prime indicazioni nel Voyage artistique a Bayreuth di Albert Lavignac, uscito nel 1897. Il maestro è uno dei maestri Debussy, che scrisse questa interessantissima guida. Dopo mi leggerò delle altre parti, che ci racconta anche del prezzo invariabile di 20 marchi, 25 franchi di allora a persona per la rappresentazione. Le migliori camere di Bayreuth, che possono costare tra i 5 e i 6 marchi, ma si trovano anche degli alloggi, diciamo, di buona qualità a 3 marchi 75 franchi circa. E un interessantissimo viaggio, e poi la spiegazione di come fare se si è dei gruppi numerosi, di come vestirsi, come abbigliarsi, di come arrivare alla stazione. Credo che ci siamo. Ovviamente ci sono gli applausi di rito, il teatro è strapieno, ci sono moltissime autorità anche in questa occasione.

0: Mit dem Vorspiel zu Richard Wagners Oper Die Meistersinger von Nürnberg haben wir hier gerade.
1: È stato il preludio dall'opera I Maestri Cantori di Norimberga di Richard Wagner ad aprire ufficialmente il 150° Festival di Bayreuth. Questa è una edizione speciale, si apre con questo concerto che per la terza volta nella sua storia, dopo il 1872, la posa della prima pietra, il 1951, la riapertura con la direzione di Furtwängler, e quest'anno con la direzione di Christian Thielemann si esegue la Nona Sinfonia di Beethoven. Però ci sono due brani wagneriani, naturalmente il preludio dei Maestri Cantori di Norimberga e poi ascolteremo un po' più avanti la Marcia dei Cavalieri dal secondo atto del Tannhäuser. E adesso ci sono i discorsi ufficiali, si prevede anche il discorso del cancelliere federale Friedrich Merz e Markus Söder, che è il ministro presidente della Baviera. Ma noi, per un po' per entrare nel clima che si respira anche in Germania, dove questa è naturalmente un'occasione importantissima, abbiamo in collegamento Tonia Mastrobuoni, che è una voce che gli ascoltatori conoscono molto bene, è il corrispondente per la Germania ma anche per l'est Europa della Repubblica, l'autrice fra l'altro di un libro abbastanza recente fra i suoi, che è La peste, indagine sull'estrema destra in Germania per Feltrinelli. Buonasera e ben ritrovata, Tonia Mastrobuoni.
2: Buonasera e buonasera agli ascoltatori.
1: E qualche altra volta ci ha aiutata un po', lo fa spesso magari in altre trasmissioni di approfondimento, magari più facilmente al mattino parlando di questioni di politica. Qui noi in un'altra occasione ci ha aiutato a dirimere, anche a orientarci in questioni di politica culturale, anche di questioni più sociali riguardanti la Germania. E sicuramente i 150 anni del Festival di Bayreuth fanno parte dell'eredità storico-culturale tedesca, ma credo facciano parte anche dell'attualità, se è vero che oggi c'è il cancelliere, ci sono le autorità politiche. Quanto è ancora oggi sentita, quanto per esempio sui giornali, quanto nei media è presente la notizia e anche magari anche approfondimenti, copertine, attenzione del pubblico?
2: Ma se ne è parlato moltissimo quest'anno, perché non solo per l'anniversario, ma perché c'è stato un piccolo incidente. Nel senso che era stato commissionato a un grande intellettuale ebreo come Michel Friedman di tenere un discorso proprio in occasione dell'inaugurazione del festival di quest'anno sull'antisemitismo di Richard Wagner, no? Il notorio antisemitismo di Wagner, di cui Wagner dedicò addirittura un saggio. Però poi questo intellettuale Friedman è stato sostanzialmente disinvitato, nel senso gli hanno chiesto di spostare questo discorso sull'antisemitismo del grande compositore tedesco. Friedman si è ovviamente infuriato, c'è stata un'enorme polemica, però è qualcosa che accompagna la famiglia Wagner da 150 anni, nel senso che alla fine Bayreuth è un'impresa di famiglia, cioè al di là del teatro che ha un significato fondamentale per la storia della musica, la storia del teatro, no? Il Gesamtkunstwerk, il Golfo Mistico, tutto quello che ha significato questo teatro anche per la cultura tedesca, il culto della cultura greca, insomma, che è stato sempre molto forte in Germania e che torna. Ma soprattutto, diciamo, l'eredità di Wagner è stata un punto abbastanza doloroso per la famiglia, perché ancora oggi appunto la pronipote del grande compositore ha gestito malissimo questa questione di Friedman. Eppure Katharina Wagner è una direttrice che ha cercato anche di svecchiare il teatro, di svecchiare le produzioni di, no, Andrea Penna, tu lo sai molto meglio di me.
1: Senza dubbio. La presenza del Rienzi a Bayreuth, per esempio, che non era prevista fino ad oggi, è per esempio un esempio, ma anche la presenza magari di programmi leggermente diversi. Quello che mi interessa è sicuramente, poi c'è una storia importantissima, Katharina Wagner è la settima, diciamo, nella linea dei direttori artistici, considerando sarebbe l'ottava, perché prima c'era una diarchia fra lei e Eva Wagner Paschi, ora è rimasta lei da sola. C'è stato un periodo assolutamente drammatico, quello della direzione di Winifred Wagner, la vedova, sì, del figlio di Siegfried Wagner, sì, in cui lì di casa c'era Hitler dal 33 in poi fino agli anni 40. È stata una ferita terribile per la vita culturale tedesca e non soltanto, ma è stato anche un periodo su cui si è fatta molta anche riflessione e si è trovata una strada anche tra ipocrisie e reale desiderio di cambiamento, che è arrivata fino a oggi. E Certo però che, non so, quando si è diretta la prima volta, la seconda volta la sinfonia di Beethoven, lo dicevo nel 1951, diretta da Furtwängler, il peso e l'influenza della musica di Wagner, della musica classica, aveva forse un aspetto, un significato anche simbolico diverso per la Germania, anche dal punto di vista politico. Proprio Tonia Mastroboni, che si è occupata e si continua a occupare delle tensioni politiche, ma anche dei cambiamenti politici nella Germania di oggi, quella eredità, quel mondo ha ancora forza di essere utilizzato come una bandiera, come una tradizione, oppure è molto più sullo sfondo?
2: Ma guarda, adesso è molto difficile, nel senso, i tedeschi hanno ovviamente un'attenzione, una vigilanza molto alta su quello che ha significato, come ricordavi anche giustamente tu, il teatro di Bayreuth negli anni del nazismo, in cui Hitler era ospite fisso di Winifred Wagner, in cui il nazismo celebrava lì una roccaforte, insomma, anche della sua propaganda. Cioè, Bayreuth è stato per 12 anni uno strumento fondamentale della propaganda nazista, no? Naturalmente, quindi della propagazione di questo mito della germanicità, perché i Nibelunghi sono per
1: sì,
2: eccellenza,
1: sì, praticamente pervertendo, no? In verità, esatto. il messaggio wagneriano, ma provandoci. Poi ci sarebbe da raccontare, poi noi faremo un approfondimento apposito. Si mandavano tutti gli alti gradi, che poi regalavano magari il loro biglietto alla segretaria, alla parrucchiera. Non ci andavano, sì, nemmeno. È una storia anche che ha del ridicolo oltre che del tragico, ma quella di allora era appunto la forza di una propaganda molto pervasiva. Oggi potrebbe essere nuovamente utilizzato Wagner, o ci sono altri strumenti? Quali sono in ambito politico oggi le radici della tradizione tedesca? Dove stanno?
2: Allora, le radici della tradizione tedesca stanno anche nelle avanguardie, e anche quelle, per esempio, sono, vabbè, al di là del fatto, faccio una piccola parentesi, tu citavi Rienzi. Ecco, il Rienzi era l'opera preferita, esatto, da Adolf Hitler. Esatto. Quindi anche su quello c'è stata una polemica, secondo me un po' stupida, perché comunque, no, ecco, per esempio, ripresentare un'opera che non era mai stato, raramente, messa in scena, secondo me invece è un'operazione interessantissima. Ma Wagner, allora, anzitutto l'inaugurazione di Wagner è sempre un evento, è come la prima della Scala di Milano in Germania. Forse qualcuno di voi ricorderà che c'era stata una polemica quando la sobria e frugale cancelliera Angela Merkel si era presentata per 2 anni di seguito all'inaugurazione del
1: sì, festival, è vero,
2: di Bayreuth, con lo stesso vestito, no? Peraltro lei, che aveva sempre questa sorta di uniforme, giacca alla coreana, pantaloni eccetera, ecco, lei si metteva questi vestiti con una scollatura amplissima, insomma anche lì c'è stata un po' di polemica. Però è un evento mondano fondamentale. Io credo che poi in questo momento la cultura tedesca in quanto tale sia presa strumento di propaganda da parte, naturalmente, dell'estrema destra, no? Adesso, per esempio, faccio un esempio molto banale, ci saranno delle elezioni molto importanti in Sassonia-Anhalt, la regione dove nacque la riforma protestante, Martin Lutero, Wittenberg, eccetera. Ma lì c'è un'enorme polemica, perché, per esempio, l'AfD sta facendo una propaganda contro il Bauhaus, no? E diciamo, c'è un precedente molto brutto sul Bauhaus. Ricordiamo, negli anni 20 fu la Turingia, in Turingia i nazisti andarono al governo in Turingia per la prima volta, la prima regione dove andarono al governo, e la prima cosa che fecero fu bandire il Bauhaus da Weimar, che infatti si spostò a Dessau. Ecco,
1: e fanno la polemica oggi sul Bauhaus, che non esiste più. è interessante.
2: Esatto. E fanno una polemica, perché loro riconoscono, hanno la stessa ideologia, diciamo, antimodernista e antiavanguardista che avevano i nazisti negli anni 30, e quindi fanno una polemica contro l'avanguardia, che oggi è classica, no? Cioè, questo è assolutamente, secondo me, è un aspetto assolutamente ridicolo dell'AfD. Però quest'idea che ci sia una cultura tedesca classica è solo quella da recuperare, che arriva in sostanza alla fine dell'Ottocento, e naturalmente che ha un capisaldo in Wagner, ecco, questa è l'idea su cui si fonda, diciamo, tutta la propaganda, per esempio, dell'estrema destra. E l'AfD è chiaro che vuole recuperare quel tipo di cultura e ha già detto basta con la cultura della memoria, il culto della memoria, come lo chiamano loro, in senso dispregiativo, cioè con una rielaborazione del nazismo, che è stato sempre un punto forte e molto, molto importante, no, della cultura tedesca.
1: Sì, ricordiamo sulla Verde Collina c'è da una parte, ed è molto abbastanza incredibile perché è stato posizionato lì nel dopoguerra, un busto di Wagner che è stato fatto da Arno Breker, che era lo scultore favorito di Hitler, e il busto non è nemmeno così bello, però intorno a quel busto oggi ci sono quelle impressionanti serie di grandi lastre di acciaio, di metallo, su cui sono iscritti e sono serigrafati i volti e sono iscritte le storie, le vicende dei tantissimi cantanti, direttori d'orchestra, musicisti che sono stati perseguitati durante il Terzo Reich, che hanno perso la vita, come Ottilie Metzger, come molti altri cantanti lirici. Doveva essere, questo spero di non sbagliare, una esposizione di un anno soltanto, se non erro nel 2014, ed è rimasto per sempre. Quindi io credo che fra poco noi ci fermiamo, perché c'è il secondo, adesso comincia il secondo discorso, quindi abbiamo ancora qualche momento. Mi dicevi che se ne è parlato moltissimo. Il pubblico di oggi è interessato, incuriosito, fa riferimenti, fa collegamenti fra la politica e questo evento mondano, oppure, come stavo leggendo nel Voyage artistique a Bayreuth di Lavignac, che era un lavoro del 1897, quindi non esattamente aggiornatissimo, poi lui scherzava dicendo la famosa birraia a cui si parla, poi gli racconti di Wagner, gli chiedi qualcosa dei maestri cantori e ti guarda e ti dice ma di che cosa parli? È come se in realtà nella quotidianità di tutti i giorni questo mondo fosse molto lontano. Ecco, per la percezione che hai tu, Tonia Mastrobuoni, è lontano o è vicino?
2: Allora, guarda, io personalmente in famiglia ho una zia che era abbonata al Festival di Bayreuth, ma noi la invidiavamo tutti perché era difficile, per decenni, per un secolo è stato difficilissimo proprio avere anche i biglietti per Bayreuth. C'erano queste cose degli abbonati, i sindacati, cioè insomma era di difficilissimo accesso. I biglietti ancora oggi sono molto complicati da... E poi voglio vedere chi va a vedere appunto il Ring, no? È per un pubblico estremamente così selezionato tuttora, però come evento, diciamo, mondano è molto importante. Poi secondo me adesso cade in un momento in cui un cancelliere come Friedrich Merz è ai minimi, no? nei gradimenti di popolarità, non so neanche quanto poi lui possa beneficiare appunto del fatto di apparire in un festival che comunque è considerato uno dei festival più importanti.
1: Credo che però questo sia un dovere istituzionale, cioè sia sentito come un dovere istituzionale. Non penso che questo possa essere sfruttato. Beh, ovviamente è il cancelliere, quindi qualunque occasione di comparire ha un suo portato e riflesso politico, però qui credo che siano le istituzioni, e le istituzioni ci tengono a un festival come questo, se è vero che c'è il cancelliere, che c'è il presidente del Land della Baviera.
2: Esatto, però c'è sempre appunto la consapevolezza di qual è stato poi l'eredità di Wagner, qual è stato poi lo sfruttamento da parte dei nazisti, ancora oggi dell'estrema destra. Quindi quello che è assolutamente lodevole è il fatto che in Germania, ecco, che per esempio la direzione artistica avesse in un primo momento commissionato a Friedman di fare un discorso proprio anche su quello che accennavi tu.
1: Certo.
2: Il discorso doveva essere sugli ebrei, sui musicisti ebrei discriminati durante il nazismo.
1: E beh, poi su tutta la storia dell'antisemitismo che si lega a Wagner, moltissimo a Cosima, e ci sono temi che vanno avanti poi più a lungo. Certo, è interessante che sia stata poi preso una decisione diversa anche in relazione alle attuali situazioni in Medio Oriente,
2: anche su quello che accennavi tu.
1: Certo.
2: Il discorso doveva essere sugli ebrei, sui musicisti ebrei discriminati durante il nazismo.
1: E beh, poi su tutta la storia dell'antisemitismo che si lega a Wagner, moltissimo a Cosima, e ci sono temi che vanno avanti poi più a lungo. Certo, è interessante che sia stata poi preso una decisione diversa anche in relazione all'attuale situazione in Medio Oriente, al comportamento drammatico, terribile del governo israeliano.

0: gare il discorso sull'antisemitismo a un anniversario così importante.
1: Ah, addirittura.
0: Questa era mia personale lettura. Sì.
1: Ah, cioè non è stata data una motivazione per lo spostamento?
0: No,
1: ecco.
0: No, è stato proprio un gesto goffo, c'è stato il tentativo appunto della direzione di spostare questo discorso di Friedman, che era proprio esattamente sulla discriminazione subita dai musicisti ebrei durante il nazismo, questo tentativo di spostare l'appuntamento e di allontanarlo dal grande anniversario, dal 150esimo, ha fatto infuriare Friedman, ha creato questa polemica, dopodiché è rientrata la crisi quando lui è stato reinvitato con grandi scuse, profusione di appunto da parte di Katharina Wagner. Però appunto l'incidente rimane di nuovo una gestione che oscilla un po' tra il desiderio, non so, ecco, di invitare grandi registi, anche iconoclasti come Berikowski, no? Come
1: certo,
0: è stato in passato.
1: Con il maestro Cantori, proprio che rifletteva sull'antisemitismo, accidenti, sì, sì.
0: Esatto, no? C'era quell'apparizione strepitosa, ma anche molto inquietante, del prototipo dell'ebreo, come veniva...
1: Sì, sì, del Beckmesser trasformato nell'ebreo delle caricature. Sì, sì, esattamente.
0: Sì, quindi sulla germanicità e sul lato oscuro, insomma, del nazismo si è fatto moltissimo in questi decenni a Bayreuth, grazie anche a Katharina Wagner. Però questo è stato proprio un gesto strano, un gesto secondo me più dovuto alla situazione interna tedesca, perché ti dico la verità, Andrea, in realtà su Gaza in Germania c'è un atteggiamento piuttosto, secondo me, sbagliato.
1: Ma tiepido,
0: estremamente
1: però.
0: Molto tiepido, esatto, di difesa a oltranza delle ragioni di Israele. Le piazze sono state spesso e volentieri censurate, ci sono stati atteggiamenti anche molto violenti da parte della polizia verso chi manifestava a favore dei palestinesi.
1: Credo molto anche per la paura, no? di veder poi diciamo comparire magari uno slogan vagamente antisemita, che per la situazione tedesca diventa un boomerang o una situazione di allarme rosso. Noi purtroppo ci dobbiamo salutare, Tonia, io lo sapevo che c'erano tantissime cose da dire e vorremmo stare in collegamento ancora, però per fortuna Tonio Mastroboni nei nostri programmi appare abbastanza spesso per darci con sufficienza un quadro della situazione tedesca, se non a macchia di leopardo, insomma con una certa frequenza. Io invito tutti a cercare La Peste, indagine sull'estrema destra in Germania, di Deodato Feltrinelli, perché ci dà un quadro di una parte della situazione tedesca di oggi, e la ringrazio. Grazie per il tuo tempo, per averci un po' aiutato, no, a inquadrare la situazione del 150enario del Festival di Bayreuth, anche fuori, lontano dalla collina, lontano anche dal solo mondo della musica. Grazie davvero.
0: Grazie a voi.
1: Grazie, a presto. Ringraziamo Tonia Mastroboni, lo ricordo, corrispondente della Germania per il quotidiano La Repubblica. Noi siamo nelle ultime battute del discorso del ministro presidente del Land della Baviera, Markus Söder, e questo discorso è quello che precede la Marcia dei Cavalieri dal secondo atto del Tannhäuser. Abbiamo fatto riferimento al Rienzi prima, che viene presentato e programmato per la prima volta al Festival di Baviera, al Festival di Bayreuth, scusate, ed è un'occasione molto speciale, e viene presentato il 26 di luglio. È davvero un'occasione molto particolare, perché era stato escluso dal canone delle opere di Wagner. Ben affatto fatto Tonio Mastroboni prima a ricordare che nelle lucubrazioni hitleriane del legame con Wagner Hitler conosceva molto bene la parte musicale e drammaturgica, era il Rienzi l'opera preferita. Questo però non ha fatto sì che mai sia stato inserito neanche negli anni 30 nella programmazione, perché comunque aveva una struttura, una gestione assolutamente tradizionale, ed erano previste le opere del Ring, l'Olandese Volante, i Maestri Cantori di Norimberga, il Tannhäuser, il Lohengrin e naturalmente il Parsifal, con l'aggiunta della privativa del Parsifal, che è durata molto a lungo. Siete meravigliosamente interessanti, competenti e colti, europei, ci scrive Marina da Bologna. Ma è l'Euroradio infatti che ci propone il Festival di Bayreuth ogni anno, io ve lo ricordo. Questo è il concerto inaugurale, poi Radio 3 seguirà per voi The Strangle, di Valkyrie, Siegfried e Gotterdammerung. Saremo insieme qui sabato

0: prossimo per la Götterdämmerung. Ecco, questi sono gli applausi che accolgono il discorso di Markus Söder.
1: Markus Söder haben wir hier
0: esattamente
1: gerade gehört,
0: e adesso dovremmo ascoltare la marcia dei cavalieri del secondo atto del Tannhäuser. È un vero e proprio diciamo concerto cerimonia, no? Come vi rendete conto che vi stiamo trasmettendo in diretta, quindi
1: Einstudierung Thomas Eitler de Lint mit dem Einzug der Gäste auf der Wartburg aus dem zweiten Akt von Richard Wagners Tannhäuser.
0: La marcia dei cavalieri.
1: Freudig begrüßen wir die edle Halle.
0: Es dirigiert Christian Thielemann.

0: Freudig begrüßen wir die edle Halle, der Einzug der Gäste auf der Wartburg im zweiten Akt von Richard Wagners Oper Tannhäuser.
1: Dal secondo atto del Tannhäuser di Richard Wagner, la Marcia dei Cavalieri, eseguita dai complessi del Festival di Bayreuth con Christian Thielemann sul podio, è il secondo dei brani wagneriani, anche l'ultimo in programma per questo concerto, serata inaugurale. Adesso c'è uno spazio molto ampio perché ci sarà un intervallo prima ancora il discorso di Nike Wagner, che è una anche germanista, regista, è stata alla guida della Fondazione Beethoven di Weimar, un'altra figura importante, anche lei nipote di uno dei due fratelli figli di Siegfried, e quindi un altro membro della famiglia Wagner. Noi ci fermiamo per riaprire però un approfondimento che facciamo precedere da un ascolto storico con complessi dell'Orchestra della Staatsoper di Berlino e Leo Blech sul podio nel 1928, in questa idea di condensare per la His Master's Voice tutto il Ring in un certo numero di 78 giri. Il primo tentativo con vari direttori d'orchestra, con la London Philharmonic Orchestra, l'Orchestra della Staatsoper di Berlino, Beecham, Blech, Eger e altri direttori d'orchestra. La voce che ascoltiamo nell'inizio dell'immolazione di Brunhilde, Stark e Scheidt, è quella di Frieda Leider.

0: Ovviamente non possiamo ascoltare tutta l'emulazione, abbiamo però già iniziato a ascoltare alcuni dei temi. Perché ho scelto l'emulazione di Brunhilde? Prima cosa perché è una delle registrazioni migliori di questo gruppo molto felice di prime registrazioni. La qualità naturalmente denuncia diciamo i 98 anni, ma è comunque molto leggibile. Erano le voci wagneriane dell'epoca importanti, c'è anche Lauritz Melchior che ha cantato anche molto a Bayreuth, Telemann che invece Barrowitt non aveva mai cantato, e vari altri cantanti. Ma perché in realtà se quel 13 di agosto del 1876 si inizia, come è giusto che sia, dal Rheingold per la prima esecuzione completa del Ring, l'inizio del libretto era quella morte di Siegfriedo che poi diventa la Gotterdämmerung. E queste sono cose che ci può spiegare molto bene il nostro ospite per questo inizio di approfondimento, Maurizio Giani, che fra l'altro insegna estetica musicale all'Università di Bologna, ha insegnato in molte università, ma soprattutto ha scritto molte monografie, non solo su Wagner, su varie altre figure, per esempio penso anche a quella su Brahms, che ha dedicato moltissima della sua attività in volumi e in articoli a Wagner. Fra l'altro anche, ed è importante proprio per la nascita dello stesso Bayreuth, una decina di anni fa aveva licenziato una traduzione commentata di opere dramma di Wagner. Io consiglio a tutti, se potete, La sublime illusione sul teatro di Richard Wagner, che è un libro bellissimo perché sono una raccolta di articoli estremamente interessanti in cui le questioni del dramma wagneriano vengono toccate con prospettive diverse e molto interessanti. Buonasera, professor Giani.
1: Buonasera a lei, dottor Giannetti. Abbiamo dei cognomi quasi simili.
0: No, perché io sono Andrea Penna, Giannetti è dall'altra parte del vetro, il regista. I cognomi sono simili fra di voi. Dunque, la serata di oggi è una serata che per forza di cose ha un valore simbolico e porta a riflettere su quello che è successo 150 anni fa, un percorso che in realtà era durato già 28 anni. Wagner lavorava a questo suo immenso, rivoluzionario edificio di drammaturgia musicale che poi si sarebbe realizzato in un modo mai visto prima, la costruzione di un teatro per le esecuzioni di un dramma musicale in più giornate di queste dimensioni e per tutta la musica dello stesso compositore, guidato dal compositore stesso, pensato per una sua regia, perché è una vera e propria regia a cura dell'allestimento. Ecco, vogliamo cercare di ripercorrere e di dare qualche coordinata del significato che ha avuto quel 1876 nella cultura europea, diciamo dal 1876 ai primi anni dei famosi pellegrinaggi wagneriani, poi con l'avvento anche del Parsifal.
1: Indubbiamente è una data epocale per la storia della musica in genere ed è un evento che ha suscitato scalpore e anche profonde reazioni dei più diversi generi, insomma, senza dubbio. Il primo festival comportò la rappresentazione di tre cicli completi del Ring des Nibelungen e finì con con un deficit spaventevole di 147.000 marchi, che, calcolati in euro, insomma, sono una cifra veramente spaventosa. Nonostante tutto, Wagner riuscì ancora a produrre una seconda rappresentazione a Bayreuth nel 1882, stavolta con il solo Parsifal. E poi il resto è la storia dei continui eventi che si sono succeduti. Si potrebbe anche dire che, diciamo, dal 1882 fino al 1914 il festival è stato aperto in 21 volte e ci sono stati 12 anni di vuoto. E poi dal 24 al 44 17 aperture, anche qui 4 anni senza festival. Però intanto maturava, insomma, il fenomeno Wagner e l'interesse altissimo per questa innovazione del teatro e anche della dimensione stessa del rapporto fra pubblico e interpreti.
0: Ecco, lei ha detto da subito il deficit, pensando peraltro che da subito Wagner ha dovuto affrontare vari compromessi. Lasciamo forse andare l'idea originaria che da una parte è stata realizzata con la realizzazione di un teatro che si ispirava alla struttura di un teatro greco, con la copertura del Golfo Mistico, sì. Però c'era l'idea addirittura originariamente di bruciarlo questo teatro e di costruirlo un'altra volta,
1: sì.
0: Questa era
1: la
0: prima idea ipotetica. L'altra idea ipotetica era di non far pagare il biglietto, questo era l'aspetto interessante, cioè di una comunità no? Che si riunisse in una festa gratuita.
1: Sì, infatti, se mi permette, lui voleva che il teatro fosse bruciato, ma c'è anche la battuta finale, dice, e dopo averlo bruciato lui dice: ora tocca a voi osare.
0: E quindi ricostruirlo ogni volta.
1: Ha lanciato osare, come dire, io ho fatto questo, voi cosa farete? Di fatto noi sappiamo che la storia della musica dopo questo evento è un po' cambiata. Wagner veramente ha costretto in qualche misura un'enorme quantità di suoi colleghi e persone interessate alla musica a misurarsi con quello che aveva fatto. E questo, diciamo, se c'è un Schoenberg, se c'è un Richard Strauss, lo si deve anche a Richard Wagner.
0: Tutti poi sono andati prima o poi a Bayreuth, si sono confrontati con ciò che da Bayreuth proveniva. È interessante però proprio l'idea del festival stesso, la scelta della città provinciale di Bayreuth, che era stata importante nel Settecento, dove c'era questo teatro della Margravia, che tuttora è un teatro bellissimo e anche in attività con la musica barocca, ma era un luogo abbastanza provinciale, ritirato. Perché aveva scelto Bayreuth, Wagner?
1: Beh, lui si soffermò a Bayreuth perché sapeva di questo teatro, poi si ammalò e rimase parecchio tempo a Bayreuth, in qualche modo poi il legame con questa cittadina non si è più separato, insomma, e quindi ha deciso poi di metterci su casa. Il teatro di Bibiena, italianissimi, era della metà del Settecento, un teatro meraviglioso, tutto in legno, ed è un gioiello che però Wagner vide subito non poteva rispondere alle sue esigenze. E quindi l'idea di rimanere a Bayreuth, in una città, diciamo, di provincia, una città provinciale, creare qualche cosa di mai creato prima, e questo lo si deve anche alla generosità del suo adoratore Ludwig di Baviera, insomma, senza i quattrini di Ludwig non sarebbe mai stato fatto nulla di simile, insomma.
0: Anche se però Wagner aveva iniziato una sottoscrizione, no? Ma curiosamente questa sottoscrizione c'erano il Che divede Egitto, sempre il nostro amico che ha finanziato Aida, e forse degli altri sovrani di Oriente, ma c'era ben poco, no? di danaro, cioè di donatori non erano poi così tanti.
1: Infatti, e poi sinceramente la questione finanziaria di come si è generato poi il successo del Festival di Bayreuth mi consente di dire non la conosco in dettaglio, ma comunque è vero che qualcosa si è smosso e a un certo punto i soldi hanno cominciato
0: naturalmente
1: a arrivare.
0: L'intervento di Ludwig di Baviera, che peraltro aveva un legame fondamentale con Wagner anche dal punto di vista delle possibilità musicali, perché l'orchestra era quella che proveniva da Monaco, per esempio per il Parsifal. A lui sembrerebbe si deve l'imposizione di Hermann Levi, che dai diari di Cosima, da quello che si dice, fu forse, benché molto bravo, Wagner avesse qualche difficoltà ad accettare, e Ludwig fece presente che quello era il direttore scelto per dirigere l'opera di diciamo i complessi dell'opera bavarese, e quello sarebbe stato il direttore Parsifal, e così poi è avvenuto. Quello che sicuramente è interessante è il fatto di aver fatto diventare questa città di provincia un luogo in cui si convogliavano decine e decine di ammiratori, ma non soltanto di un pubblico comune, e anche questo è interessante, cioè di un pubblico di appassionati di musica, perché la musica di Wagner ormai era diventato di grande dominio e interesse per il pubblico, ma certo, di tantissimi compositori. Io prima ho letto dei pezzettini del Voyage Artistique a Bayreuth di Lavignac, cioè di un compositore e docente e musicologo, che però racconta proprio di un vero e proprio evento mondano, cioè in realtà con lo stesso allestimento che veniva continuamente ripresentato, questo diventa una sorta di vero e proprio, quello che oggi si direbbe un must, cioè una occasione imperdibile per moltissimi, certo, appassionati di musica.
1: Certo, certo. Non c'è il minimo dubbio di questo.
0: Ecco, ma gli allestimenti non sono però cambiati in pratica fino alla Prima Guerra Mondiale, cioè era una sorta di riproposta costante
1: degli elementi che servirono per la rappresentazione, le prime rappresentazioni, insomma, non ci si è allontanati da quello. La vera svolta è avvenuta molto molto più avanti, e bisogna saltare diversi decenni, insomma, quando dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale la Neue Bayreuth ricominciò partendo da una prospettiva completamente diversa, e qui in gioco erano Wieland e Wolfgang Wagner naturalmente.
0: Però sotto questo aspetto, al di là del fatto di riproporre il medesimo allestimento, significa che in qualche maniera il risultato della produzione wagneriana stessa, intendo di Wagner, cioè il Ring del 1876, poi del 1882 e poi il Parsifal, avevano comunque creato una cifra dal punto di vista anche della produzione teatrale stessa, oltre che musicale, una cifra che poteva ben essere riproposta.
1: Certo, certo, non mi ricordo più chi disse che noi abbiamo assistito a qualche cosa, mi sfugge il nome, abbiamo assistito a qualche cosa che i nostri figli e i loro nipoti ascolteranno e conosceranno, perché non potrà essere che così.
0: Benché in alcune occasioni qualcuno aveva pensato che questo fiasco diciamo di debiti avrebbe fatto scomparire dalla faccia della terra l'intera attività del festival. È abbastanza incredibile che oggi noi siamo qui a parlare dei suoi 150 anni, nonostante lei ha fatto ben notare gli iati che ci sono stati in vari momenti, certo, ovviamente per la guerra. L'altro aspetto interessante è l'idea di aver voluto il Parsifal come con la privativa del teatro, e questa è anche un'altra idea incredibile, incredibilmente anche sagace, no, di Wagner, non soltanto dal punto di vista del musicista ma anche del promotore di se stesso.
1: Indubbiamente l'opus ultimum di Wagner è qualcosa che ha suscitato scalpore. Pensi alla furia di Nietzsche,
0: certo, l'originario amico.
1: Sì, infatti. E quando, vabbè, lasciamo stare il rapporto fra Nietzsche e Wagner, quando Nietzsche si presentò per ascoltare il Ring, Wagner gli intimò: giù gli occhiali, null'altro che l'orchestra ella deve ascoltare. Giù gli occhiali, brille up.
0: Però appunto questo evento del Parsifal ha abbissato, se vogliamo, l'inaugurazione del 13 agosto del 1876, perché è stato un altro evento. Wagner aveva capito anche il significato e la forza dell'accentrare tutto a Bayreuth, che ha convogliato decine e decine anche di musicisti a Bayreuth.
1: Ma senza dubbio. Comunque c'è un aspetto del pensiero di Wagner che ci ritornavo poco fa, prima di parlarci, e questa fissazione che aveva Wagner per quello che non andava, che non succedeva, che non era contento di quello che stava succedendo a Bayreuth. Cioè, ho creato l'orchestra invisibile e vorrei ideare il teatro invisibile. Questo è un tema su cui si potrebbe riflettere a lungo, perché sono parole sue che ha registrato Cosima nei suoi diari. Il teatro invisibile.
0: Cosa avrebbe dovuto intendere per teatro invisibile? Lui che voleva cercare di farci vedere le ondine nell'acqua, chiaro, certo. Le valchirie che cavalcavano.
1: Dovrebbe essere qualche cosa che ha a che fare con il gesto scenico, ma che paradossalmente si vede e non si vede. Una specie di teatro fatto che pullulasse di personaggi che erano come delle ombre, non so. Sinceramente è uno dei pensieri più aggrovigliati di Wagner, che era noto, insomma.
0: E peraltro è un tema che io torno al saggio La sublima illusione, che lei in un articolo in cui parlava del gesto scenico della Valchiria aveva ben individuato, perché ci faceva addirittura vedere i passi di Sieglinde, i passi di Hunding, tutti dentro la musica, sì, no? Sì. Come se non ci fosse nemmeno bisogno delle scene.
1: Ma certo, per così dire lui ha pensato tutto in dettaglio. E quello dei passi sì, è affascinante, perché toro, toro, toro, cioè, questi tre bicordi dell'orchestra rappresentano sonoramente un gesto fisico, che è quello dell'eroina che si avvicina per capire cosa è successo a questa persona che giace sul pavimento. Ci sono edizioni della partitura in cui è indicato nello spartito ein Schritt, ein zweiter Schritt, ein dritter Schritt. Sono entrate nell'uso di partiture fondamentali, insomma, dell'opera.
0: Cioè, quindi come se il gesto fisico entrasse addirittura nella partitura musicale.
1: Il gesto fisico entra nella partitura musicale, anche perché il gesto fisico è necessario, visto che questa cosa che è il teatro wagneriano ovviamente si svolge su un palcoscenico con delle persone in carne ed ossa, questo non c'è il minimo dubbio. Teatro invisibile o no, non può non esserci una serie di personaggi che cantano, si muovono e soffrono e amano e così via, insomma.
0: E che in realtà molto cantano e agiscono come attori, questo è l'altro aspetto fondamentale,
1: sì, certo.
0: Non che nelle opere di Verdi, né che Verdi non volesse gli attori, non che nell'opera francese e i compositori francesi volessero che gli artisti stessero fermi, ma la rivoluzione, il portato rivoluzionario del dramma in musica realizzato a Bayreuth ha sicuramente un ulteriore significato. Noi ci fermiamo adesso perché credo fra poco terminino le parti ufficiali con i discorsi e inizi l'intervallo, e noi ci fermiamo solo per lo spazio dell'informazione. Io direi di salutarci con un ascolto musicale che ci porta con il Rienzi alla così novità
1: bistrattato
0: e anche
1: risorto
0: per scelta di Wagner, è risorto dopo 150 anni, chissà cosa direbbe oggi il compositore. Registrazione del 1933, l'ho scelta anche appositamente per marcare un discorso che poi riprenderemo dopo pausa dell'informazione. La voce è quella di Franz Volke, una delle grandi voci della Bayreuth degli anni 20-30 e anche oltre.

0: Questa era la registrazione del 1933 di Estée Romanoe, la perorazione di Rienzi dal primo atto, dal Rienzi di Wagner, che è...
1: Nico Wagner just spoke, ecco, here at the Festival Theatre, ecco, in Bayreuth. This is the opening night of the Bayreuth Festival, marking also its 150th anniversary, broadcasted by BR Classic on behalf of the Bavarian Radio.
0: Perfetto, qui si ferma la prima parte di questa che è una vera e propria cerimonia, oltre che un concerto. La musica tutto sommato ha avuto uno spazio per ora più contenuto. Nella seconda parte ascolteremo la nona sinfonia di Ludwig van Beethoven, quindi ci sarà un vero e proprio momento celebrativo affidato alla musica per la terza volta nella storia del festival. Noi adesso lasciamo lo spazio all'informazione del GR3.
2: RAI GR3.
3: Stati Uniti, Iran, il fronte del Mar Rosso, i ribelli Houthi colpiscono impianti petroliferi in Arabia Saudita, Trump, Teheran non ancora pronta per un accordo. Marcia a Notav ad alta tensione, manifestanti incappucciati assaltano cantiere di Chiomonte, la maggioranza guerriglia vergognosa, Italia Viva, criminali devono pagare, PD 5 Stelle e AVS insistono su caro carburanti. Francia e Spagna divorate dagli incendi, un morto vicino a Valencia, minacciata a Bordeaux, 250.000 evacuati, Parigi mobilita 1.500 militari. L'estate di musei e grandi monumenti, dal 1 agosto apertura serale straordinaria, lo hanno deciso i ministeri della cultura e del turismo, si parte da Roma e Milano. Buonasera da Sara Piselli. Il conflitto tra Stati Uniti e Iran si allarga. Gli Houthi yemeniti, alleati dell'Iran, hanno attaccato gli impianti petroliferi dell'Arabia Saudita, cancellati tutti i voli negli aeroporti nel sud-ovest del paese. Intanto il presidente Trump alla cena dei corrispondenti sembra lasciare aperta la porta del negoziato e rilancia la sua candidatura alla Casa Bianca. Il corrispondente.
4: My intention to run for a fourth term.
5: Cappellino rosso d'ordinanza in testa con il logo 2028. Donald Trump annuncia l'intenzione di candidarsi per un terzo mandato presidenziale. Uno scherzo, una provocazione più che un proposito concreto, almeno così sembrerebbe. Ma nel suo stile Trump non scioglie il dubbio, lasciando la platea e gli americani a domandarsi se davvero abbia intenzione di modificare la Costituzione per restare la Casa Bianca. È il momento conclusivo della cena dei corrispondenti, riprogrammata dopo che tre mesi fa un uomo irruppe in sala per tentare di assassinare il presidente. Nell'evento, che celebra in tono leggero la libertà di stampa, il presidente non ha risparmiato attacchi, anche velenosi, contro i media americani, ma ha dovuto assistere sorridendo alla premiazione dei giornalisti ai quali la sua amministrazione ha fatto causa per scoop sgraditi. CNN, Wall Street Journal, il New York Times con l'articolo sulle misure di sicurezza insufficienti sul nuovo Air Force One donato dal Qatar. E in tono più serio ha anche fatto riferimento all'Iran. Vorrebbero trovare un accordo, ma non sono ancora pronti a farlo, sostiene Trump, allontanando l'ipotesi di un inasprimento del conflitto. Da New York, Enrico Bona per il GR3.
3: In Cisgiordania, all'indomani della sparatoria tra coloni israeliani e palestinesi a Nablus, l'esercito di Tel Aviv afferma di aver arrestato oltre 70 palestinesi ricercati e di averne interrogati centinaia dopo l'annuncio di quella che chiama un'operazione antiterrorismo. L'inviata.
6: Le perquisizioni continuano, le pattuglie dell'esercito percorrono le strade, i villaggi intorno a Nablus sono sotto coprifuoco mentre la città rimane isolata militarmente dall'esercito. È la risposta del governo israeliano ai fatti di Tel, quando all'alba di ieri l'arrivo di coloni della vicina Havat Gilad, diversi di loro armati e scortati da militari, ha scatenato uno scontro che ha lasciato senza vita due israeliani e quattro palestinesi e fatto avviare al premier Netanyahu e al ministro della difesa Katz un'operazione di antiterrorismo. Contemporaneamente sono innumerevoli gli assalti dei coloni. Hanno incendiato terreni, case, serre, ferito palestinesi. Stanno improvvisando quelli che chiamano Revenge Checkpoint, posti di blocco della vendetta degli insediamenti. Battaglioni vengono spostati in Cisgiordania. I raid dell'esercito interessano anche altre città, tra cui Jenin e Tulkarem, già teatro di offensive nei campi profughi con decine di migliaia di sfollati. L'Unione Europea manifesta preoccupazione. Almeno 70 gli arresti. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR3.
3: Le tensioni in Medio Oriente si riflettono anche sul prezzo dei carburanti a livelli record. Tra le ipotesi del governo per calmierare la situazione, l'attivazione del meccanismo delle accise mobili che calano all'aumentare dei prezzi. Dopo l'incontro di ieri tra la Premier Meloni e il ministro Giorgetti, oggi il ministro delle imprese Urso rilancia: interverremo in modo tempestivo ed efficace. In Val di Susa, scontri attorno al cantiere dell'alta velocità di Chiomonte, attaccato su vari fronti da alcune centinaia di manifestanti incappucciati. Gli attivisti hanno lanciato bombe, carta e pietre, mentre le forze dell'ordine hanno risposto con lacrimogeni e idranti. Chiusa per motivi di ordine pubblico l'autostrada A32 Torino-Bardonecchia. E sugli scontri no TAV e forze dell'ordine, proprio in questi istanti l'intervento della Premier Meloni, chi lancia bombe, carta, incendia mezzi dello Stato e aggredisce le forze dell'ordine non sta difendendo un'idea, sta attaccando lo Stato. E su questi scontri si concentra anche il dibattito politico.
7: Inaccettabile, scrive il vice premier leghista Salvini su X, ecco i frutti avvelenati e violenti di una sinistra che da troppo tempo alimenta odio e delegittimazione contro le forze dell'ordine. Nicola Molteni.
8: I soliti professionisti dell'odio e del disordine, solidarietà alle divise, nessuna tolleranza e nessuna impunità per i teppisti dei centri sociali.
7: Duro anche il commento del vice premier Azzurro Tajani, che parla di vergognosa guerriglia e denuncia l'assordante silenzio della sinistra tollerante, dice, se non addirittura connivente. Solidarietà alle forze dell'ordine anche dal capogruppo di Fratelli d'Italia Lucio Malan. Dall'opposizione Renzi, Italia Viva, commentare in ottava che assaltano sono criminali e devono pagare. Solidarietà ad agenti e viaggiatori. Tutti devono condannare in calzazione, ma per ora PD, 5 Stelle e Verdi Sinistra restano sulla critica alla norma sull'imputabilità dei minori e sul caro carburanti, con la segretaria Dem Schlein che rilancia l'appello al governo per le accise mobili.
9: Benzina sopra i 2 euro, gasolio sopra i 2 euro. Vuol dire che ci sono milioni di italiani che già fanno fatica, vorrebbero anche partire e dovranno fare vacanze più corte.
7: Noemi Giunta, GR3.
3: La morte a Bologna di Abderrahim Fakir durante un fermo di polizia, mentre si attendono gli esiti ufficiali dell'autopsia, spunta un nuovo video.
10: Un video drammatico che mostra gli attimi subito dopo la morte di Abderrahim Fakir. Un agente della polizia scientifica scopre il cadavere dell'uomo avvolto in un lenzuolo. Sotto la testa una lunga chiazza di sangue. Sangue anche sul volto per Gabriele Bordoni, avvocato dei due poliziotti intervenuti domenica. Fakir si era ferito strisciando per terra.
11: Si era contorto su se stesso e si era avvicinato alla gamba del poliziotto fino poi a mordergli il polpaccio. Il capo striscia per qualche istante sull'asfalto, si procura una lesione che si procura poi anche analogamente al ritorno nella posizione di partenza.
10: L'avvocato della famiglia di Fakir, Fabio Anselmo.
12: Le immagini parlano per tutti.
10: Quanto al sangue nei polmoni e alla cocaina di cui si era parlato.
12: La cocaina è un dato che non è assolutamente attendibile. Per fare un'indagine tossicologica seria occorrono giorni e giorni.
10: Stasera un nuovo presidio in memoria di Fakir nel quartiere Pilastro. Intanto dalla famiglia dell'uomo arriva la solidarietà al sindaco Lepore per le minacce ricevute. Anna Maria Caresta, GR3.
3: Svolta nell'indagine sulla morte del giornalista salernitano Luigi Esposito, trovato carbonizzato il 19 luglio in un terreno agricolo a Eboli, fermato un uomo di nazionalità tunisina, si indaga sul movente.
13: Era nascosto in un casolare abbandonato nelle campagne di Eboli, è lì che lo hanno scovato i carabinieri dopo due giorni di intense ricerche ed è lì che hanno ritrovato il cellulare e una carta di credito della vittima. Ha poi confessato tutto Rida Rahmoun, il 26enne tunisino senza fissa dimora, già destinatario di un obbligo di rimpatrio. Ha raccontato di aver ucciso Luigi Esposito dopo un litigio, di averlo colpito violentemente e ripetutamente tanto da procurargli fratture in diverse parti del corpo. Corpo che secondo l'autopsia il giovane ha dato alle fiamme quando Esposito era ancora in vita. A incastrare il tunisino un'impronta digitale sull'auto del giornalista campano.
14: I due certamente si conoscevano da un po' di giorni.
13: Così il capo della procura di Salerno Raffaele Cantone, dai tabulati telefonici risulta che i due si erano sentiti poche ore prima dell'omicidio, poi quell'incontro e la lite per quelle che gli investigatori definiscono varie ragioni. Tanti i punti ancora oscuri anche sulla doppia vita di Esposito, mentre i familiari chiedono di chiarire il movente e se ci sono altre responsabilità. Ancora Cantone.
14: Ha confessato spiegando anche una causale sulla quale non diremo nulla perché ci sono ragioni di riservatezza.
13: Valeria Volatile, GR3.
3: L'allarme incendi in Francia e Spagna. Le fiamme arrivano a lambire la cintura urbana attorno a Bordeaux, mentre Parigi mobilita le forze armate per fronteggiare l'emergenza. Il corrispondente.
15: I vigili del fuoco, stremati da una settimana di lotta contro gli incendi, non bastano più per domare le fiamme e da stasera saranno 1500 i soldati di rinforzo inviati dal governo Le Cornu, insieme a un aereo militare che è stato modificato per iniziare a sganciare liquido ritardante per bloccare l'avanzata dei roghi. Le persone evacuate nel sud-ovest della Francia sono intanto salite a 200.000 tra residenti e turisti. Attivi nella regione di Bordeaux anche diversi gruppi di volontari. Cerchiamo di spegnere i focolai più piccoli mentre segnaliamo ai pompieri gli incendi più grandi. Per alleggerire il carico di lavoro dei servizi di soccorso è stata anche accorciata l'ultima tappa del Tour de France fissata per domani pomeriggio a Parigi. La situazione resta complessa anche in Spagna, dove un uomo ha perso la vita a causa di un incendio boschivo vicino Valencia. 80.000 sono poi le persone evacuate nelle regioni di Madrid e di Avila, mentre gli incendi non sono ancora stati domati. Il premier Sanchez ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Da Parigi, Gavino Moretti, GR3.
3: Da domani sera alle 23 fino a giovedì mattina alle 11, nuova interruzione della linea ferroviaria a Firenze per i lavori di sostituzione del cavalcavia di Ponte Alpino, demolito nei giorni scorsi. Per i treni ad alta velocità Roma-Milano i tempi di percorrenza saranno da 100 fino a 180 minuti più lunghi. Apertura serale straordinaria di grandi monumenti. Al via dal 1 agosto la sperimentazione. Occasione, dichiara il ministro della Cultura Giuli, per accostarsi a testimonianze universali della storia e dell'ingegno umano.
16: Più visitatori, più fascino. Si comincia da Roma con Colosseo e Pantheon e da Milano con il Castello Sforzesco, tre luoghi simbolo del patrimonio culturale che sperimentano per tutto agosto fino a 4 ore in più di visita. La notte aggiunge suggestione nell'Arena dei Gladiatori. L'anfiteatro Flavio sarà aperto fino alle 23.30 nel fine settimana. Forma perfetta e cupola immensa. Si va alla scoperta dei segreti del Pantheon fino alle 23, tranne il giovedì. Alla nuova iniziativa aderisce un museo civico a Milano, il Castello Sforzesco, 2 ore in più fino alle 19.30 con biglietto ridotto per l'estate. Le aperture straordinarie sono uno slancio per il turismo culturale, prima motivazione di viaggio in Italia, sottolinea il ministro del turismo Mazzi. Francesca Cosentino, GR3.
3: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento di edizione Sara Piselli, che ha condotto in studio, in regia Andrea Di Marco e Stefano Catini. Prossimo GR3 domani mattina alle 6.45, la linea torna a Radio 3 Suite Magazine. Buon ascolto.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
17: Guarda questo video, fa troppo ridere.
18: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
19: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Siamo di nuovo a Radio 3 Suite, Andrea Penna con voi, Fabrizio Paccioni alla console per la parte tecnica e Valerio Giannetti in regia. Abbiamo iniziato molto presto oggi, intorno alle 17.45, per iniziare la trasmissione in diretta di una, serata festiva e anche celebrativa, il concerto che con l'orchestra al coro del Festival di Bayreuth apre questa edizione e festeggia i 150 anni del festival. Abbiamo ascoltato nella prima parte il preludio dai maestri cantori di Norimberga di Richard Wagner, la marcia dei cavalieri dal secondo atto del Tannhäuser sempre di Wagner, con i complessi del Festival di Bayreuth diretti da Christian Thielemann, e siamo nel grande intervallo dopo le prolusioni ufficiali addirittura del cancelliere Merz. Abbiamo avuto ospite per diciamo anche illuminare un po' sui temi dell'attualità e anche sulle polemiche legate al in questo 150 anni Tonia Mastrobuoni. Invece stiamo conversando con il professor Maurizio Giani sulla storia dei 150 anni di questo festival che ha cambiato per molti aspetti la storia della musica occidentale dalla fine dell'Ottocento diciamo ai nostri giorni. Il 29 di luglio del 1951 è stata la seconda volta, o meglio se vogliamo anche la prima, perché la prima volta era stato alla posa della prima pietra. Il festival ancora realmente non esisteva, esistevano alcune delle opere che poi al festival sono state date, ma si stava costruendo sulla collina il grande teatro. Nel 1951 teatro e intera organizzazione del festival vengono ripristinati dopo la guerra e dopo una parentesi spaventosa, una parentesi che peraltro ha avuto un'attività e anche un'attività molto significativa dal punto di vista artistico. Sul podio c'era Wilhelm Furtwängler, e allora proprio per questo facciamo una piccola deviazione, non ascoltiamo un'esecuzione del Festival di Bayreuth, ma ascoltiamo proprio il preludio, proprio l'inizio del primo atto della Valchiria nelle esecuzioni del Teatro alla Scala nell'edizione della RAI realizzate nel 1953 a Roma con la Radio Televisione Italiana, proprio con Furtwängler sul podio, edizioni celeberrime in quegli anni. Wagner veniva presentato da Furtwängler sia alla Scala con le voci dei grandi cantanti dell'epoca. Qui abbiamo come Sigmund, lo ascolteremo proprio solo un attimo, e Sieglinde, Wolfgang Ingassen e Hilde Konietzny, ma ascoltiamo soprattutto l'Orchestra Sinfonica della Radio Italiana diretta da Wilhelm Furtwängler.

Sentiamo proprio la voce.

0: Tetralogia, qui con l'Orchestra Sinfonica della Radio Italiana diretta da Wilhelm Furtwängler, una registrazione storica. Abbiamo scelto Furtwängler per vari motivi, perché è stato l'ultimo direttore della Nona Sinfonia quando è stata presentata a Bayreuth nel 1951 e anche perché è stato presente durante i primi anni del Festival di Bayreuth negli anni 30, quando poi Toscanini non dirigeva più a Bayreuth quando è arrivato al cancellierato Hitler, ma in realtà poi è stato legato molto meno alla storia di Bayreuth, che ha avuto direttori diversi e ha anche avuto una storia molto specifica, purtroppo anche drammaticamente legata proprio dal punto di vista della propaganda e della presenza stessa di Hitler, soprattutto per via della direzione artistica della vedova di Siegfried Wagner, il figlio del compositore. Winifred Wagner. Dopo la guerra sono i due fratelli, Wilhelm e Wolfgang, a prendere la guida, lasciando da parte Winifred, che peraltro rilascia anche in più occasioni le interviste, anche molto drammaticamente, anche imbarazzanti per lo stesso festival, la stessa famiglia Wagner, in cui rispolvere il legame con quel mondo. Ma noi non vogliamo parlare, siamo di nuovo tornati con Maurizio Giani, soltanto di questo tema, ma nel frattempo di come si era evoluto il Festival di Bayreuth. Buonasera di nuovo professore, e grazie di essere di
1: Buonasera a
0: nuovo con
1: voi,
0: noi.
1: grazie.
0: Quando prima lei ha ricordato che la storia del festival è stata una storia, come possiamo dire, a singhiozzo nei primi anni per questioni
1: Sì.
0: organizzative, una macchina no, tutta nuova, se vogliamo, poi per lo iato
1: Certo,
0: della
1: certo.
0: Prima Guerra Mondiale, poi le varie difficoltà, anche molto ben gestite da Cosima Liszt e poi da Siegfried. Tutto questo percorso legato purtroppo a doppio filo anche al Reich tedesco. Ecco, qualcosa forse però, lasciando da parte l'elemento politico che è stato dibattuto moltissimo, a meno che lei non ne voglia anche accennare, qualcosa sul piano degli allestimenti e della parte visiva in parte era cambiata con la presenza di Pretorius, con le scene, le idee di Appia, di questo teatro che forse comincia a somigliare un po' a quello che lei sottolineava delle idee di Wagner, di questo teatro invisibile, qualcosa che poi vedremo anche nella Bayreuth degli anni 50. Che cosa cambia rispetto alle pelli, le corna, le lance, i cavalli?
1: Ma cambia l'idea stessa di che cosa si debba vedere oltre che ascoltare, e quindi l'idea di uno scenario che sia il più astratto possibile. E che permetta, il tema fondamentale è una idea di Wagner che è stata enunciata da lui in opera e dramma, il principio del Das rein menschliche, l'elemento puramente umano. In teatro noi assistiamo alla pura umanità nelle sue molteplici sfaccettature, e il contorno non deve essere qualche cosa che prevarica. Deve essere funzionale alla rappresentazione della pura umanità, l'uomo nella sua posizione nel mondo, con gli altri, amore, dolore, speranze, sconfitte, queste cose qua.
0: Detto però,
1: E
0: come
1: sì.
0: lo dice lei, sembrerebbe quasi che l'allestimento sia ancillare rispetto alla musica.
1: L'allestimento, perlomeno io conosco abbastanza certi elementi scenici della Neubayreuth, per esempio rapporto scene in cui c'era quasi nulla, c'è cioè un grande arco che era la luce del fuoco della Valchiria, e poi la Valchiria addormentata su una specie di ripiano, di rialzo insomma, della scena. E Siegfried che si avvicina e la bacia. Ecco, sono molto emozionanti perché si vede soltanto quello che conta, cioè i protagonisti, piuttosto che un ciarpame di corazze o di vestiti strani oppure di ambienti fantastici, insomma. Non distraggono, un'essenzialità totale.
0: Questa essenzialità totale, da un lato, lei anche

0: Negli studi, io prima avevo citato La sublime illusione, ma anche in altri, anche nelle annotazioni su opere e dramma, le lega proprio al portato dell'idea wagneriana, ma si legava anche a un cambiamento di prospettiva dell'attività teatrale, non soltanto a Bayreuth, in tutto il mondo, anche al cambiamento di paradigma dagli anni 30 in poi e ancora più degli anni 50, che coinvolgeva sia la tradizione musicale sia il mondo teatrale ugualmente.
1: Certo, sì,
0: in,
1: certo.
0: In questo senso la Neue Bayreuth, la Bayreuth che riprende con un piede nuovo perché non può ricollegarsi a una tradizione che è compromessa, è un'apripista, cioè quegli spettacoli erano degli spettacoli comunque, non so se chiamarli rivoluzionari, ma comunque nuovi sul panorama europeo?
1: Direi di sì, per quanto ne so, non sono un grande esperto di questi aspetti della messa in scena. Comunque, mi interessa di più, sarà un difetto, insomma, la musica e l'esecuzione,
0: certo.
1: Insomma, queste cose qua. Però è dubbio, sì, che c'è stato un desiderio di mettere in rapporto in maniera legittima quello che si vede con quello che si ascolta.
0: Ecco, a proposito invece della parte, giustamente come ha detto lei, della musica, io ora ho fatto ascoltare quella famosa registrazione di Furtwängler. In realtà sono stati altri protagonisti della Neue Bayreuth, alcuni che provenivano da un passato che hanno anche poi faticato a superare, lo stesso Furtwängler da una parte, ma che qui troviamo come interprete della nona sinfonia, ricordato in questo senso, Herbert von Karajan, sì, dall'altra, Knappersbusch dall'altra, Clemens Krauss,
1: certo,
0: sono poi lentamente si affacceranno anche altri, Savallisch, ci sono anche stati in passati nomi, ricordiamoli, prima di Sinopoli, prima di Gatti, di Toscanini, di interpreti importanti come De Sabata, però questi sono i grandi nomi della Bayreuth,
1: sì,
0: di allora. Come cambia anche in relazione o anche indipendentemente dalla messa in scena con questa idea di una nuova Bayreuth, l'interpretazione musicale? Per dirle, fra poco ascolteremo un pezzetto, un momento dal secondo atto del Tristano diretto da Karajan, che ebbe una relazione molto contrastata con il festival di Bayreuth, una sorta in qualche modo di, non possiamo dire giovanissimo perché non lo era più, però come giovane prodigio, un direttore che a Bayreuth arrivava sugli scudi e che forse ha avuto più contrasti che, certo, che gloria.
1: Certo. Dunque, mi sono un po' perso, mi stava dicendo...
0: Chiedevo la parte dell'interpretazione, come cambia, esatto, nella,
1: sì,
0: nuova Bayreuth.
1: Come cambia? Questa è una domanda veramente molto importante, perché per esempio ci sono dei casi vicinissimi, uno me lo sono anche annotato. Per esempio il Ring che diresse Josef Kailbert nel 1955, Bayreuth, è confrontato con quello dell'anno dopo di Knappersbusch del 1956. Cioè, c'è una differenza anche in minuti enorme. Kailbert ha un piglio molto, molto fluente, i suoi metronomi sono molto rapidi, somiglia un poco, anticipa un poco la storica versione di Chéreau con Boulez, eppure è puramente tedesca questa versione. Knappersbusch è il direttore dei tempi molto più posati, molto più monumentali. Se si ascolta l'attacco del motivo dei giganti quando entrano in scena il Rheingold, cioè, bam bam bam bam bam, Knappersbusch bam bam bam bam bam, sembra poco, è moltissimo invece, e Wagner non ha mai messo indicazioni metronomiche, e però nel medesimo tempo voleva qualche cosa che fosse funzionale. Quindi si può dire che se ascoltando si può rimanere delusi forse dalla rapidità con cui Boulez dirige l'orchestra nella sua versione storica, insomma, degli anni 80, del 76 e poi fatta in disco nell'80. Si può, come dire, trovare qualche cosa di poco wagneriano. Nel medesimo tempo il tempo ampio permette un rapporto più, ci si può immedesimare di più con un tempo più lento. Lo stesso Furtwängler qualche volta negli ultimi anni della sua vita, quando un giornalista gli chiese come mai aveva nel flauto magico usato tempi così lenti, dice sì, però la lentezza permette di apprezzare meglio le qualità dell'orchestra. E c'è stato un critico della corte, un famoso critico musicale, certo, molto sussiegoso, molto impettito, che disse no, questa è una cosa orribile, gli fece una canata proprio a Furtwängler. In realtà, secondo me, lo diceva un po' per levarsi di torno questo giornalista, secondo me. Ma nel medesimo tempo, io sono un grande ammiratore di Furtwängler, con quasi tutte le sue registrazioni, e devo dire che c'è sempre una logica in quello che lui faceva nel dirigere. E questa
0: di
1: logica,
0: come venivano sostenuti poi quei tempi, ovviamente, perché i tempi possono essere lunghi, ma devono essere sostenuti.
1: Sostenuti. L'importante è che non ci si annoi. Come si fa a non annoiarsi? Perché si deve essere ripresi dal flusso del melos, che è un elemento che per Wagner era fondamentale. Lui negli ultimi tempi, quando cominciò sul serio a fare il critico e l'estetologo, insomma, la musica, guardava sempre al passato di Greci, il melos, il termine greco, insomma, per lui è fondamentale. E il gesto della musica che si snoda nel tempo. E come si fa? Bisogna trovare il modo di curare ogni minimo dettaglio. Ora, Furtwängler aveva questa capacità. Karajan aveva una capacità un po' diversa, nel senso che preferiva tempi un po' più mossi, ma con uno splendore di suono che addirittura diventava un elemento estetico a sé stante, insomma, ecco.
0: E che sicuramente nel contesto di Bayreuth, dove appunto la fusione fra canto e orchestra permetteva degli equilibri molto speciali, era stato pensato per quel rapporto palcoscenico certo, buca certo, poteva dare dei risultati molto felici, poteva però mettere molto in difficoltà i cantanti che diciamo vedevano a stento il direttore d'orchestra, che quantomeno dovevano avere delle indicazioni molto precise che poi venissero rispettate recita per recita. È abbastanza noto che sia per ciò che riguarda la Valchiria, il Sigfrido, i cantanti dell'epoca, che erano poi nomi molto importanti, erano piuttosto disperati perché Wagner perché Karajan sceglieva dei tempi secondo il sentimento del momento, secondo la mobilità, come ha detto lei, no? della sua direzione.
1: Infatti, sì, è così. Però ci si può anche, come dire, sintonizzare.
0: Sì.
1: Lasciar scorrere la musica, visto che la stiamo ascoltando, ascoltiamola e vediamo che succede.
0: Proviamo a vedere che succede con questo ascolto dal Tristan Isotta. Qui siamo nuovamente a Bayreuth, Orchestra Corale del Festival di Bayreuth nel 1952. Gli due Tristan Isotta sono Ramon Vinay e Marta Mödel, con la voce di Irem Alaniuk come Brangene, che cerca di avvisarli che durante la parte centrale e conclusiva del duetto d'amore, che rischiano di essere scoperti. È un momento assolutamente sublime del secondo atto del Tristan Isotta, ne ascoltiamo almeno una parte.

0: Lass mich sterben, nella voce di Martha Mödel, nel centro del duetto del Tristan Isotta al secondo atto, con i complessi di Bayreuth, Ramon Vinay e la direzione di Herbert von Karajan. Siamo proprio all'inizio del nuovo percorso, del nuovo Festival di Bayreuth dopo la Seconda Guerra Mondiale. Però con il professor Maurizio Giani vorrei fermarmi anche su due questioni importanti. Uno, la importanza accanto al ring del canone delle opere e in particolare del Parsifal, e poi la questione che affrontiamo anche per l'attualità del Rienzi. Parliamo del Parsifal. Lei aveva sottolineato la seconda spinta propulsiva del Festival, nel 1882 nasce appunto per proporre il Parsifal, che poi fino, diciamo, a Capodanno 1913-14 fra Barcellona e Bologna, insomma, finisce il diritto d'autore, l'obbligo di diritto d'autore, viene presentato anche in tutto il mondo. Prima si doveva andare a Bayreuth per vederlo. Ecco, quanto è stata importante questo canone wagneriano, cioè le opere che Wagner ha deciso e scelto che fossero presentate a Bayreuth, perché il Rienzi viene escluso e il Parsifal diventa la sorta di testamento spirituale, l'opera che viene presentata nel teatro che Wagner ha creato, ormai stabilizzato come suo festival. Vogliamo un po' parlare di questo alfa e omega, cioè di questo canone delle opere da presentare a Bayreuth?
1: Ma il canone, diciamo, che comincia con... Non comincia prima dell'Olandese Volante, Vliegendes Holländer, e finisce col Parsifal. Il Rienzi è... butta una troccola, insomma, in un certo senso. Eppure
0: per quale motivo lo esclude? Per quale motivo lo esclude Wagner dal...
1: Lui in realtà... Non gli dispiaceva il Rienzi, anche perché l'aveva modellato sul Grand Opera di Meyerbeer, che a quell'epoca era il suo idolo, ma poi è stata l'opera con la quale lui ha sfondato, perché è portato a Dresda, e successo trionfale. Dal giorno dopo il contratto come Kapellmeister a vita dell'orchestra del teatro di Dresda.
0: Sì. Eppure però forse il legame con il Grand Opera francese non lo rendeva più organico a un'idea di dramma per musica, che era la rivoluzione che voleva portare sul palcoscenico. Potrebbe essere questo il motivo?
1: Potrebbe essere questo, anche il fatto che appunto è la storia, una storia drammatica, di un fatto storico, insomma, con la di Rienzo, il Tribuno, cioè, ultimo dei tribuni, queste cose qua, il ritorno, il risorgere di Roma, città ormai, come dire, cancellata, che aspira a ritornare al centro del mondo. E Wagner ci teneva moltissimo a queste cose, e Rienzi fu una... In realtà lui considerava però che soltanto con l'Olandese Volante, cioè un'opera modesta che però contiene alcuni germi di quello che io poi avevo in mente di fare, insomma, ecco. Rienzi è più tradizionale, anche se è molto bello, ci sono dei momenti splendidi, e direi che il canone vero e proprio, insomma, deve essere portato a partire dall'Olandese.
0: E cosa pensa della decisione del Festival di Bayreuth quest'anno finalmente di introdurlo per una esecuzione sola all'interno del programma? Che cosa ne pensa di questa scelta?
1: Mi ha fatto molto piacere, sinceramente, molto molto piacere, perché è un'opera, tra l'altro un'opera assai poco comoda, perché la prima esecuzione durò 4 ore e non so quanti minuti, insomma, si andava intorno alle 5 ore, e fu un successo trionfale. E dopodiché Wagner però ha cambiato rotta con l'Olandese e poi con il Lohengrin. Ecco, veramente a quel punto abbiamo il vero Wagner. Però già Rienzi, anche la stessa Overture, che è un pezzo sinfonico, niente male, insomma, ecco, con quel tema iniziale degli archi che sale a poco, e ben eseguito, è veramente molto emozionante. Poi ci sono elementi molto maierberiani, molto, molto, diciamo, rumorosi, insomma, ottoni sfolgoranti, ma per carità, aveva ragione, insomma, considerare qualche cosa già cominciava a essere da lui concepita in un modo che poteva portarlo più lontano. Poi l'olandese un po' la svolta e il resto lo sappiamo.
0: E naturalmente il resto lo sappiamo. Il teatro di Bayreuth a distanza di 150 anni non mostra tutto sommato, dal punto di vista del dispositivo, della struttura, anche delle possibilità e della proposta scenica, grandi difficoltà. Continua a essere un palcoscenico privilegiato per l'esecuzione della musica di Wagner.
1: Certo.
0: Con la nuova Bayreuth anche il Parsifal si spoglia, lei aveva detto degli ammennicoli, qui non c'erano forse, sì c'erano anche le lance, ma c'era tutta quella parafernalia di un cristianesimo reinventato, c'era l'elemento delle fanciulle fiore, del castello di Klingsor, anche questo
1: sì,
0: con la nuova
1: sì,
0: Bayreuth
1: certo.
0: Cambia.
1: Eh beh sì, si cambia necessariamente, tra l'altro è un'opera che in certi momenti va molto molto avanti, cioè quando nel momento cruciale Amfortas divunde, no? È il momento, lì la musica per alcuni secondi non ha una tonalità, cioè è un momento di rottura anche dal punto di vista armonico straordinario.
0: Ricordiamo, è il momento in cui resiste al bacio di Kundry nel secondo atto.
1: Sì, esattamente.
0: Parsifal si ricorda della ferita di...
1: Sì.
0: Qui ci sarebbe, non possiamo aprirlo ora perché credo che siamo in chiusura, aprire un discorso che è completamente diverso rispetto all'uso che è stato fatto in ambito propagandistico del superuomo e dell'uomo tedesco, peraltro con un fato drammatico, anche disperato se vogliamo, fatto durante gli anni 30. La figura di Parsifal è completamente diversa, perché è la figura che si sposa con l'elemento cristiano e che ha dato letture molto diverse, sia per ciò che riguarda l'elemento della sessualità, sia per ciò che riguarda con l'elemento del rapporto con l'elemento cristiano, l'elemento religioso. E questa è anche un'altra delle figure rivoluzionarie. Lei aveva detto l'umanità, che continua a parlare oggi, un teatro che continua a parlare oggi al pubblico.
1: Sì, certo, perché da un certo punto di vista Wagner non ha sbagliato niente, perché voleva rappresentare l'uomo in tutte le sue dimensioni, dall'abiezione fino al fulgore dell'eroismo, e ci è riuscito, tra l'altro, sì. Così si fanno complimenti alla scoperta dell'acqua calda. La musica di Wagner è straordinaria, è veramente straordinaria, non ha fatto che crescere nel tempo, e Parsifal è il punto di arrivo di un tragitto veramente quasi senza termini di confronto.
0: Anche nel caso della nuova Bayreuth ci sono molte differenze di esecuzioni, perché uno dei centri dell'attività della nuova Bayreuth dei primi 15 anni è proprio 15-20 anche anni è proprio il Parsifal, sì, diretto da Knapperbusch, e anche quelle sono durate molto ampie,
1: durate amplissime, ma il momento sacrale nel Parsifal è ineludibile, capisco, cioè, difficile insomma sottrarsi a questo. Ed è anche da un certo punto di vista, per altri aspetti, è un'opera molto, molto teatrale. Per esempio, il secondo atto è veramente straordinario da questo punto di vista. Ma comunque, sì, certo, è stata la sua scelta. Nietzsche, come sappiamo, ripudiò tutto questo, l'ultimo Wagner, peggio per lui, insomma. Da parte. Aveva dei buoni motivi, però, perché considerandolo la prospettiva sua, insomma, del caso Wagner.
0: Sì, anche della direzione della drammaturgia wagneriana, credo più ancora che della parte musicale.
1: Sì, sì, Eh beh, sì, certo, senza dubbio, senza dubbio. Era un po' nauseato da tutto quello che aveva visto, anche tutta questa esaltazione dei fan, diciamo.
0: Sì, questa, i
1: Una
0: pellegrini, lei
1: sensibilità
0: intende dire?
1: morbosa,
0: Sì.
1: sì, per
0: Che
1: carità.
0: si è stabilita da
1: Una
0: subito.
1: sensibilità morbosa, una penna diabolica, per cui insomma il maggior scrittore d'Europa di fronte al maggior compositore d'Europa, un discreto contrasto, insomma, oppure una, come si dice, un incontro epocale. Va
0: Dunque,
1: bene.
0: noi siamo arrivati alla fine di questa prima conversazione. La prossima conversazione sarà la prossima settimana e ci
1: Ah,
0: concentreremo,
1: sì.
0: su un'area, credo, dove forse anche il pubblico, potrà dire più direttamente la propria, perché è un'area testimoniata anche dalla parte video, dalla parte discografica, ovvero lo sviluppo della Bayreuth a partire dalla fine degli anni 60, a partire anche dalle
1: Sì,
0: grandi registrazioni del
1: certo.
0: Ring, fino, beh, proveremo, professore, ad arrivare fino ai giorni nostri, insomma, a tracciare alcuni momenti salienti. Per il momento la ringrazio moltissimo,
1: Grazie a voi,
0: e
1: è stato un
0: ringrazio.
1: piacere.
0: E ricordo, per chi volesse, edito da Orthotes editrice, La sublime illusione sul teatro di Richard Wagner di Maurizio Gianni, perché è uno dei volumi più utili anche per le schede bibliografiche di grande qualità per conoscere da vicino la drammaturgia wagneriana e non soltanto. Grazie, noi ci salutiamo proprio con un
1: Grazie a
0: estratto
1: lei. Sì,
0: dal secondo atto del
1: chiedevo una
0: Parsifal. Certo.
1: piccola cortesia. Dunque, la settimana prossima è il 1° di agosto, se non
0: È il
1: sbaglio,
0: 1° di agosto noi ci sentiremo.
1: ed
0: Sì.
1: è sempre alle 18:45?
0: E poi ci
1: Oppure?
0: metteremo d'accordo, adesso non lo so
1: Sì, mi fate
0: di
1: sapere.
0: preciso, le faremo
1: No,
0: sapere senz'altro. Va
1: no.
0: benissimo.
1: Perfetto,
0: Grazie
1: benissimo.
0: professore,
1: Grazie
0: grazie
1: ancora, a
0: del suo
1: risentirci.
0: intervento.

Noi ci fermiamo con questo ascolto all'inizio del secondo atto del Parsifal, Jess Thomas, l'orchestra del Festival di Bayreuth, diretta da Hans Knappenbusch, perché torniamo dal vivo allo stesso luogo, il teatro di Bayreuth, dove ci si prevede l'ascolto della nona sinfonia di Beethoven nell'esecuzione che ne darà Christian Thielemann con l'orchestra e il coro del Festival di Bayreuth, guidato appunto da Thielemann, e le voci nel quarto movimento di Elsa van den Heve, soprano, Christa Meyer, contralto, Klaus Florian Vogt, tenore, e Georg Zeppenfeld, basso, in realtà interpreti a loro volta wagneriani, che poi compaiono nel cartellone di Bayreuth anche in altre opere. Lo ricordo, fu dato al Teatro della Margravia nel 1872, diretta dallo stesso Richard Wagner, per celebrare la posa della prima pietra del teatro, da cui ora, teatro poi anche ricostruito, viene eseguita questa sera per i 150 anni del festival. Fu eseguita da Wiener Furtwängler nel 1951, proprio per celebrare la riapertura del teatro dopo la guerra. La guerra finisce nel 1945, ma ci vuole molto tempo per rimettere in piedi la macchina, a parte l'intera condizione delle strutture, diciamo, non soltanto dell'attività culturale, ma dell'intera Germania divisa, prostrata dalla distruzione della guerra. E anche la stessa Bayreuth era stata colpita, era stato colpito in parte teatro, era stato ecco, siamo quasi pronti per ascoltare la sinfonia, allegro non troppo, un poco maestoso, molto vivace presto, scherzo, poi la sua coda, allegro moderato. Sul podio sale Christian Thielemann per eseguire la nona sinfonia di Beethoven in diretta dal Festival di Bayreuth. Buon ascolto.

Abbiamo ascoltato in collegamento diretto dal teatro del Festival di Bayreuth la nona sinfonia di Ludwig van Beethoven, i suoi quattro movimenti, allegro ma non troppo, un poco maestoso, molto vivace, presto molto vivace, adagio molto cantabile, andante moderato, finale presto allegro assai con i solisti per l'ultima sezione. Elsa van de Heve, soprano, Christa Maia, contralto, tenore Klaus Florian Vogt e il basso che apre con il suo celebre intervento la sezione finale della Sinfonia con lode alla gioia, il basso Georg Zeppenfeld. Abbiamo sul podio c'era Christian Thielemann, al di là della esecuzione del 1872 e del 1951, le esecuzioni ufficiali che abbiamo ricordato, ce n'erano state varie altre di esecuzioni a Bayreuth nel 1933. Strauss l'aveva diretta per i 50 anni dalla morte di Wagner. E nel 1953 Paul Hindemith aveva diretto la Nona Sinfonia. Nel 1963 Carl Böhm per i 150 anni della nascita di Wagner. E l'ultima volta che era stata diretta era nel 2001 per il festeggiamento dei 50 anni della riapertura della nuova Bayreuth, proprio da Christian Thielemann, che ha debuttato al Festival di Bayreuth nel 2000 e che quindi sono 26 anni non ininterrotti, ma qui con una notevole frequenza diretto a Bayreuth, diretto infatti per la prima volta i Maestri Cantori di Norimberga nella stagione del 2000 e del 2001, poi il Parsifal lo stesso anno e la Nona Sinfonia appunto nel 2001. Mancava da 25 anni la Sinfonia di Ludwig van Beethoven e questa è un'altra occasione storica, diciamo, perché sono i 150 anni della Festival di Bayreuth che vengono celebrati con questa sinfonia e anche con la musica stessa di Wagner. Abbiamo dato conto di una serata piuttosto articolata, in modo piuttosto singolare, come una vera e propria serata di gala, un pomeriggio serata di gala in cui la musica di Wagner, il preludio dai Maestri Cantori di Norimberga che vi abbiamo proposto e la Marcia dei Cavalieri del secondo atto del Tannhäuser sono stati intervallati da una serie di discorsi ufficiali, anche diciamo il cancelliere della Repubblica tedesca Merz e poi naturalmente da Katharina Wagner, la direttrice artistica, da Linke Wagner, e noi lo abbiamo cercato di corredare anche con le proposte di Tonia Mastroboni e del professor Maurizio Gianni. Avete però ascoltato per intero tutta la parte musicale, ovviamente. We wish you a good night. Ecco il saluto della nostra volevo ringraziano anche i nostri i colleghi gli omologhi dei nostri colleghi romani a Bayreuth, la ARD continua, sentite che continuano gli applausi, è finita circa 6-7 minuti fa insomma la sinfonia che è stata presentata con proprio quel tratto scultoreo e anche molto ampio, non necessariamente magniloquente, anche spesso con alcune pause, con un taglio molto plastico nella esecuzione dell'ultimo movimento, che mi ha ricordato quanto andava dicendo il professor Maurizio Gianni delle esecuzioni di Knapperbusch a proposito della musica di Wagner, delle opere di Wagner, del Ring e del Parsifal in particolare. Non è una novità che le esecuzioni di Christian Thielemann, che si sono molto susseguite a Bayreuth e che quest'anno dirigerà questo nuovo Ring che viene costruito con intelligenza artificiale, hanno spesso dei tempi molto comodi, molto ampi, in cui si tende a sottolineare il testo, a sviluppare e mettere in evidenza i temi, ed è successo anche qui e forse era un buon modo per capire la fascinazione che aveva avuto Richard Wagner sia nel preparare lo spartito
17 anni, la riduzione per pianoforte, sia in quell'esecuzione nel Conservatorio di Parigi che lo aveva praticamente travolto, emozionato in maniera straordinaria nel 1839. Nel 1846, quindi con un buon anticipo su quel 1876 in cui poi si sarebbe aperto il Festival di Bayreuth, aveva diretto la Nona Sinfonia per la prima volta a Dresda con un successo enorme. Sono tante date che si saldano insieme, che ci hanno portato alla fine di questa prima ampia, amplissima pagina, che è una pagina molto ufficiale della nostra serata in collegamento Euroradio dal Festival di Bayreuth, l'inaugurazione del Festival del 2026 che segna i 150 anni del Festival tedesco.

Torniamo sempre qui in diretta, esecuzione di Tieleman da Annali, una nuova di Beethoven da ricordare, grazie per questa trasmissione. Metrova di Beethoven suo, il fraseggio secondo l'ordine di tempo che viene dal Settecento. Tieleman ha dato della nuova sinfonia un'interpretazione originale e stimolante con dinamiche, coloriture e tempi coraggiosamente non convenzionali, svecchiando le non poche esecuzioni rutinarie in cui spesso ci si imbatte. Esecuzione stupefacente, indiscutibile superiorità germanica, oh mio Dio. Come una volta disse il nostro caro Guido Zoccagnini, l'ultimo movimento della non è proprio brutto. Beh, oddio, io non sono del tutto d'accordo, quantomeno ha ispirato l'idea originaria del dramma per musica di Wagner, almeno a dire da Wagner, forzieri di nostalgia.

Notevolissima coro strepitoso, ovvero grandissima evidenza di essere come Odisseo tornato a una festa a Itaca nei tempi giusti, non frettolosi, una migliore meravigliosa oasi di respiro nel terzo movimento, ci scrive Carlo. Sì, perché come avevamo detto proprio con il professor Gianni, i tempi possono essere anche molto lenti, anche con delle pause, ma se sono sostenuti, se hanno una coerenza interna, l'esecuzione può risultare ugualmente esaltante e ci possono anche essere dei passaggi che risultano veloci, rapidi all'interno di una scansione ampia. L'esecuzione del 51 con l'orchestra di Barrett e Cogliticcia ha lasciato un'eredità duratura. Interpretazione molto tedesca, ma splendida. Resa sonora eccezionale, Andrea. Quando si dice Cogliticcia, era semplicemente perché nel 1951, voi immaginate, c'era stata una guerra. Lo stesso Furtwängler, nel processo di denazificazione, ebbe a potersi difendere proprio ricordando quanti strumentisti aveva cercato di salvare dal fronte, ma insomma la situazione anche dei musicisti in Germania era disastrosa, e quindi si faticò a mettere insieme un'orchestra per il festival, non soltanto per l'esecuzione della Nona Sinfonia, ma per l'esecuzione delle opere del festival di Bayreuth. Ma noi adesso, mi fa molto molto piacere, tantissimi tantissimi vostri messaggi al 335 5634296. Adesso cosa posso dire? In che modo posso mettere in relazione il nostro secondo cartellone? Ma non c'è nessuna ragione di mettere in relazione due lavori come diciamo tutto il percorso su Festa di Bayreuth, la Nona Sinfonia e il Campiello di Ermanno Wolf-Ferrari. Ma in realtà una piccola relazione c'è. Ermanno Wolf-Ferrari nasce, Ermanno Wolf, che poi mette il cognome di sua madre accanto al suo, figlio di un eminente pittore a sua volta molto versato nelle arti, nel 1876, esattamente in quell'anno in cui si era aperto il Festival di Bayreuth. Morirà poi nel 1948. Noi stiamo per trasmettervi, per il nostro secondo appuntamento con il Festival dei Festival, che è un cartellone che ci viene dal Teatro Carlo Felice di Genova, registrato nel marzo scorso, il 13 marzo di quest'anno, il Campiello, la commedia lirica in tre atti di Mario Ghisalberti, dalla commedia omonima di Carlo Goldoni, su musica di Ermanno Wolf-Ferrari, l'ultimo dei lavori di Wolf-Ferrari ispirati alla musica di Goldoni, di una produzione operistica anche ricca e anche molto differenziata al suo interno. Erano stati altri quattro i titoli che hanno attraversato in pratica tutta l'arco della produzione artistica di Wolf-Ferrari: Le donne curiose su da Goldoni, su libretto di Luigi Sugana del 1903, I quattro rusteghi, forse quello più famoso e anche più eseguita, su libretto di Giuseppe Pizzolato, Gli amanti sposi, l'unica che ebbe la prima a Venezia, non molto grata e favorevole a Wolf-Ferrari per i suoi esiti goldoniani, con libretto di Gioacchino Forzano, Dal ventaglio di Goldoni. Poi La vedova scaltra, anche La vedova scaltra ha di tanto in tanto un buon ritorno, di Mario Ghisalberti. L'opera è in dialetto veneziano, salvo la presenza di due personaggi che invece sono udibilmente caratterizzati come napoletani. Fra le caratteristiche di questo lavoro, che è un lavoro, mi piacerebbe avere il messaggio di 335 5634296, di chi lo ascolta per la prima volta. Ha delle caratteristiche di una nostalgia, di un gusto per il Settecento reinterpretato nel XX secolo, che è naturalmente anche una felicità nell'orchestrazione, ma anche nell'immediatezza dei dialoghi, del gioco della commedia dal tratto popolare, che si sicuramente è molto diverso dal gusto neoclassico che si era affermato dal Pulcinella fino, a proposito di Venezia, arriverà fino a The Rakes Progress, Stravinsky, ma anche pensando al grande rivale di Goldoni, a Gozzi, L'amore delle tre mele arance, tante altre opere che all'epoca si erano reispirate al Settecento musicale. Forse da un certo punto di vista, considerando il legame anche con Monaco e con la Germania che ha avuto, ahimè anche in epoche molto drammatiche della nostra storia, Wolf-Ferrari,

fa più pensare alla reinterpretazione di un Settecento che fa Strauss molto dopo il Cavaliere della Rosa, penso a Arabella, penso ancora a Capriccio, ma su un piano dal punto di vista drammaturgico completamente diverso. Infatti siamo alla metà del Settecento e tutta l'opera, in realtà siamo in un Campiello, e per questo il Campiello è protagonista con Wolf-Ferrari. Fa più pensare alla reinterpretazione di un Settecento che fa Strauss molto dopo il Cavaliere della Rosa, penso a Arabella, penso ancora a Capriccio, ma su un piano dal punto di vista drammaturgico completamente diverso. Infatti siamo alla metà del Settecento e tutta l'opera, in realtà siamo in un Campiello, e per questo il Campiello è protagonista, con i suoi angoli, con i suoi sguardi, con le sue finestre, con

campo stesso. Da un angolo c'è una locanda dove è alloggiato il primo napoletano, questo gentiluomo napoletano molto piacevole, molto simpatico, donnaiolo e anche disponibile a una buona borsa, spende volentieri. E appunto il cavaliere Astolfi. Da una parte, tutto intorno alla locanda ci sono una serie di donne nubili che cercano loro e soprattutto le loro madri dei mariti, e in generale cercano anche una compagnia femminile e una compagnia, scusate, maschile, cercano forse di innamorarsi. Gasparina, cioè una donna molto pretenziosa, che vive con lo zio Fabrizio. Anche lo zio Fabrizio è napoletano, è Fabrizio dei Ritorti, l'altra figura napoletana. Ci sono poi gli altri personaggi, una delle rivali, un'altra delle ragazze, questa molto bella dovrebbe essere Lucieta che è innamorata del merciaio Anzoleto e vive con sua madre Donna Cate. Rivale di Lucieta è un'altra ragazza molto carina, Gnese, che vive con la sua mamma Donna Pasqua. Ma in realtà vi accorgerete ascoltandole che c'è un bel equilibrio fra voci maschili e voci femminili, perché in ossequio a una tradizione settecentesca, pensate alla prova di un'opera seria di Gassman e alle mamme delle cantanti, Donna Pasqua Polegana e Donna Cate Panciana sono due tenori, sono due voci maschili e quindi coloriscono in modo diverso, in modo molto divertente tutta la vicenda. In realtà Agnese è innamorata di un ragazzo di Zorzeto, che è un ragazzo che vive nel stesso campiello e che ha per madre Orsola, questa volta una donna del popolo, che è interpretata invece da una voce femminile. Allora, ascoltiamo il primo atto. Incontriamo Gasparina, che è seguita da Astolfi, si salutano, mostrano un discreto interesse l'uno per l'altro. Arriva Lucieta, che è impaziente perché Anzoleto è in ritardo, e Astolfi, visto che si trova anche con lei, comincia a attaccare bottone, in qualche modo amoreggiare con lei. Quando arriva Anzoleto, che è il merciaio, questo straniero, questo Astolfi, vuole acquistare un regalo per Lucieta, e Anzoleto si indispettisce parecchio, si ingelosisce perché era lui che stava aspettando in teoria Lucieta. Arriva anche Agnese, che vuole comprare degli aghi del filo, e chiama a sua volta Anzoleto. Lucieta a sua volta si arrabbia e Astolfi si offre di comprare qualcosa anche per Gnese. A quanto pare, insomma, gli vanno bene un po' tutte queste belle ragazze. Del resto, tutte queste donne così belle, lo dice lui stesso, in un unico luogo è trasecolato di felicità. Mentre Anzoleto sta servendo Agnese, e Astolfi ancora mostra le sue profferte amorose a Lucieta, e incontra la sua madre, la donna Cate Panciana, e offre a Lucieta un anello che immediatamente la madre arraffa, e Agnese invece rifiuta l'offerta di Astolfi di pagare tutte le sue compere. Donna Pasqua e Orsola parlano del futuro possibile matrimonio dei figli di Agnese e di Zorzeto, e nel frattempo arrivano proprio Lucieta e Agnese, che stanno litigando, seguite da Zorzeto. Anzoleto, il merciaio, a questo punto sfida Astolfi, perché si è veramente arrabbiato, che nega però di avere delle mire su Lucieta. Adesso sta più o meno amoreggiando con tutte le ragazze del campiello, e però Anzoleto decide che vuole sposare Lucieta il più presto possibile per trarsi di impaccio e per non avere più queste gelosie. E Gasparina appare di nuovo, e questa volta incontra Astolfi e cerca di capire, anche se non capisce bene il suo modo di parlare, il suo dialetto, se lei è disponibile, insomma, se ci sta oppure no. E a quanto sembrerebbe proprio che Gasparina lo incoraggi, così finisce l'atto primo. Allora noi ascoltiamo il campiello, vi do la distribuzione. Mi piace, prima di darvi la distribuzione, se vi va, di ricordarvi che sono stati i primi interpreti. Gasparina era Mafalda Favero, Iris Adami Corradetti, Lucieta, Margherita Carosio, Agnese, niente male come primo terzetto di Prime Donne, ma c'era anche Giulia Tesso, grandissimo soprano drammatico dell'epoca, che cantava Orsola, Luigi Nardi e Giuseppe Nessi che cantavano Cate Panciana e Pasqua Polegana e Salvatore Baccaloni era il cavaliere Astolfi, quindi ci sono stati veramente dei grandissimi nomi dell'epoca, ma la Fenice poi era stata diretta da Guarnieri con la Carosio, con Magda Olivero, anche con Ferruccio.

Ferruccio, con Ferruccio Tagliavini. Bene, noi qui invece abbiamo una compagnia di oggi, di tutto rispetto devo dire, di cantanti molto bravi, Bianca Tognocchi Gasparina, Donna Cate Pianciana, quindi il primo tenore è Leonardo Cortellazzi, che noi conosciamo bene anche nell'ambito della musica contemporanea, Lucieta Gilda Fiume, Donna Pasqua Polegana, altro tenore, Saverio Fiore, Benedetta Torre e Agnese, Orsola, la madre di Zorzetto, e Paola Gartina, Matteo Mezzaro e Zorzetto, Anzoletto e Gabriele Sagona, il Cavaliere Astolfi e Fabrizio De Ritorti, due napoletani, sono Biagio Bizzuti e Marco Camastra. L'orchestra e il coro del Teatro Carlo Felice sono diretti da Francesco Massini, maestro del coro Patrizia Priarone. La regia di questo spettacolo, per completezza di informazioni, era di Federico Bertolani. Il primo atto dura circa 41 minuti, buon ascolto col primo atto del Campiello di Ermanno Wolf-Ferrari. Mi farebbe molto piacere ricevere i vostri messaggi, le vostre impressioni su questa opera così piacevole, così brillante e graziosa al 335 56 34 296.

comprendo che dica.

0: chi è lo stossio?
1: Così.
2: Questa vecchia chi è?
1: La
0: che se mi taglio c'hai, se non che vede, non so vece a parol. Come

0: Chia da ben, mi raccomando, addio!
1: Oh, che dago niente, no vuol che la sei stissa, e sarà buon come farò, no fissa.

0: cani! Chissà che cosa fio non sei tu stemo. Meglio subito. Nese!
1: Ma avevo già!
0: Sì, fia mia! Vado qua!

Che toco a poterla liogar, perché per confessare il mio pensier vorrà vede strigarne, perché dopo anche a me vuoi maridarne.

0: sento gridar. Si può saper perché?
1: La diga, signor, su quella puta calo pretensión.
0: Niente affatto.

0: tanto da parlare. Riverismo, ragazza, addio. Ditemi, un repetol, cosa vuol dire?
1: Patron,
0: ditemi,

0: siete zitella?
1: Non lo so, tozzeno.
0: Non sapete? Tal cosa io non comprendo.

0: chi avete con voi?
1: Vengo, signore, un altro genitore.
0: Un altro padre?
1: Oh, giorno, cosa dicelo? Go, un barba.
0: Un barba?
1: Adesso che pensa? Un sacco di quel che comando, sto con io.
0: Ora capisco, brava, ma questo zio non vi marita ancora.
1: Sono un poco abbodoro.
0: È ver, voi siete ancora giovanissima.

Abbiamo trasmesso il primo atto del Campiello, la commedia lirica tratta dalla commedia omonima di Carlo Goldoni sul libretto di Mario Ghisalberti con musica di Ermanno Volferrari, come è stata registrata a Genova al Teatro Carlo Felice il 13 di marzo scorso, con Francesco Omassini sul podio dei Complessi Veneziani e un bel cast che dopo ricorderò, ma prima intanto i vostri messaggi. Bellissimo il Campiello, tra fraseggi cantati, l'ironia e il colore della musica, non novità per me, grazie Chiara. Oltretutto il cast è molto attento a pronunciare bene le parole, quindi si segue piuttosto bene, anche se c'è appunto l'elemento del veneziano e del napoletano. Adesso arriviamo al secondo atto. Fabrizio, lo zio di Gasparino, è molto infastidito dal chiasso che riempie il Campiello. Nel frattempo giunge a Stolfi, che ha accettato l'invito di essere testimone per queste nozze di Anzoleto, e invita a pranzo tutta la compagnia. Gasparina non vuole, perché lei sdegna il popolo, e si ritira con lo zio a casa sua. Dopo il pranzo il cavaliere ha un colloquio con Fabrizio De Ritorti, che nonostante abbia capito che il cavaliere Stolfi non ha una lira, vuole disfarsi della nipote e quindi accetta di buon grado il possibile matrimonio. Intanto c'è una grande baruffa dopo il brindisi alla locanda fra tutti, perché un po' il vino, insomma, c'è una lite furibonda, e nel frattempo Astolfi di nuovo intrattiene Gasparina, annuncia il progetto matrimoniale e la ragazza spera di avere questo, finalmente di stringere questo noto matrimoniale. Nel frattempo la lite si è sciolta, la brigata esce dalla locanda, nuovamente tutti sono di buon umore e iniziano a danzare. Gasparina è Bianca Tognocchi, qualcuno ci ricorda che canta a Francoforte, quindi nell'ensemble, quindi è un altro legame con il mondo tedesco, visto che abbiamo trasmesso l'inaugurazione del festival di Bayreuth con la Nona Sinfonia nella prima parte della serata. Donna Cate, Leonardo Cortellazzi, Lucieta, Gilda Fiume, Donna Pasqua, Saverio Fiore, Gnese, Benedetta Torre, Orsola, Paola Gardina, Zorzeto, Matteo Mezzaro, Anzoleto, Gabriele Sagona, il cavaliere Astolfi e Fabrizio De Ritorti, Biagio Pizzuti e Marco Camastra. Sul podio c'è Francesco Massini, siamo al Teatro Carlo Felice di Genova con l'orchestra e il coro del teatro, il maestro del coro Patrizia Priarone. Buon ascolto con il secondo atto, che dura 39 minuti.

0: Per Dio!
1: Oh, in Campieno, non sepolzi ogare,

Basta, la sedia.

0: ed io che faccio qui negletto e solo?
1: Cosa ghintre la lu?
2: Si romano, si azzurretto, tu mi sei per compare.
1: E non, che con le nozze se finie lo cavaro il compare per pie.
2: Ma se
3: le fata tole su.

Ecco tu.

0: cosa si fa qui strada?
1: Via, il tazzo, mi farò il corazzor.
0: Subito in casa.
2: Fate torto, signore, alla

posso più. Mi duole il capo. Che grida, che allegria. La testa calda. E vo che quel buffone mi dia soddisfazione.

0: ragion d'un duello da Napoli fuggito in Venezia arrivato con femmine di cuore s'è maritato. Misero fu costretto a far mestiere come un avventer ma cavaliere.
1: Siete napoletani? Anch'io lo sono. Il cavaliere Astolfi
0: lo so. E so purtroppo che voi vi siete rovinato.
1: È ver.
0: E pensate di far
1: malinconie?

0: ultimi spiccioli. E chi lo sa, chi se ne incarica? Voi come vi chiamate?
1: Fabrizio De Ritorti.
0: Oh, oh, aspettate, quel che si è fatto ricco con il lotto.
1: Ricco no,
0: ma avrete soldi.
1: Soldi, soldi, una nipote che ha bisogno della dote.
0: Quanto mai le destinate?
1: A seconda del marito, meno più giusto al partito.
0: Lei lo sa,
1: non ne sa nulla, ho voluto esaminarla. Ora poi può maritarla.
2: Vezzose, famigiude, ed un ruzzolo di note. Quasi, quasi, non mi direi, pedra, faglia, fari miei.
1: 4-5.000 scudi, anche più se mi conviene, volentieri, spenderei, pur di maritarla.

maledeca. Se son becca, non sono il demonio.

0: per di stai lo fa, non posso più.
1: Come farò, Sir Mormon?
0: All'inferno, a cercare una casa tranquilla.
1: Silenzio!
0: Il cavaliere ascolti, protegge

0: adesso. Una casa e la voglio anche prima che scenda la sera. Oh, la mia tabacchiera. In questo luogo vivo nel fuoco, sempre fracasso e sempre chiasso, e poi cospetto, ov'è il rispetto? Meglio che osloggi mi appresto di qua.
1: Ma perché voi non ci

0: partite. Via di qua,
1: ma via che tazza,
0: finché con me non sto più bene, o marimarra a chi viene piede.
2: Il tandalino, oh, che bestialità. Oh, e va a te, va. Iamma, iamma. Oh. Se Fabrizio mi resse sua nipote, come mi servissero poche d'ore. E va a te.

0: Basta, basta! Ma ti sei tutto topare!
1: Ma vai a...
0: Vieni a casa!
1: Ma che riva!
2: Ma santa!

finisce con la parte danzata che ovviamente noi non potevamo vedere, il secondo atto del Campiello, come è stato presentato, l'opera di Ermanno Wolf-Ferrari tratta da Goldoni sul libretto di Mario Ghisalberti, in questa registrazione genovese del Teatro Carlo Felice del 13 marzo del 2026, con un cast molto affiatato, diretto da Francesco Massini. Arriviamo all'atto terzo. Fabrizio sta traslocando perché il Campiello è veramente diventato troppo rumoroso. Astolfi si presenta e lo invita a casa. Anzoleto intanto si è arrabbiato perché Lusieta si è recato in casa di Orsolo e di Zorzetto. Quando però la ragazza esce, il giovane le dà uno schiaffo e solo dopo lunghe discussioni, alla quale partecipa anche la madre di Lusieta, i giovani si riconciliano. Ma una piccola parola fa di nuovo divampare la gelosia di Anzoleto, che se la prende con Zorzetto, e questo risponde a sua volta, perché sassi, bastoni, padelle, spiedi, vasi da fiori, una specie di battaglia. L'intervento del cavaliere ristabilisce la calma e Astolfi invita tutti a cena un'altra volta nella locanda, e le riconciliazioni avvengono con grande gioia. Ormai le tre coppie si sono definite e tutti si baciano, dimentichi di tutto. Ma il cavaliere annuncia che finita la cena sposerà Gasparina e domani lascerà Venezia con lei. E tutta felice e fiera la ragazza saluta la sua cara città, e il Campiello, che anche se poi si rifiutava di andare a cena con gli altri, li disdegnava un po', era il suo, insomma, il luogo della sua vita, e c'era molto affezionato. Giustamente il nostro ascoltatore dice che la posa di Gasperina, di chiamarsi Gasperina, ed è molto brava Bianca Tognocchi a sottolinearlo. Insieme a lei ci sono Donna Cate, Leonardo Cortellazzi, Lusieta, Gilda Fiume, Donna Pasqua, Saverio Fiore, Gnese, Benedetta Torre, Orsola, Paola Gardina, Zorzetto, Matteo Mezzaro, Anzoleto, Gabriele Sagona, il cavaliere Astolfi, Biagio Pizzuti, Fabio De Ritorti, Marco Camastra, orchestra a coro del Teatro Carlo Felice, maestro del coro Patrizia Priarone, Francesco Massini sul podio. Abbiamo 33 minuti circa per il terzo atto. Buon ascolto, se volete commentare 335 56 34 296.

bravi, me ne consolo. Subito andate via da quel poltrono. Guardate, dirò

la sua dote, deste il merito suo gli affetti miei, quasi quasi davver gliela darei. Ma ditemi, signore, come rimedierete dei disordini vostri alla rovina?

pensar. Entriamo in casa, ma dei fatti farem. Ben, li facciamo. Solo fra in sì e

0: signor Agnese, sabe un niente dove che sia Lucieta?
1: La sentata da signor Orsola.
0: Brava! La lo sa, non vuoi che la che vaga, e la che va, vuoi che la me la paga, state in casa, ora viene.

Ancora!

0: mica rogna! Desgrazia! Baron, vuoi trarre in te il balcon delle pierae?
1: Forse sto baronai!
0: Vedi, amata! Tappa questa!
2: Ah!

avanzar, al passar.

Pandolo! Orfeo! Simioto! Giarbulo! Carogna! Mi quello sconquasso, lo passo spiegasso davanti da Dio.

scalatore!

0: che qua ve chiamata?
1: Cos'è che tende a vu? Se non devi a me riparo covù.
0: Guardi qua, che figura, nega per questa non

misericordia, Madonna! Guarda che! Arrivo!

0: di nozze dopo tanta allegria si strepita così. Che villania! Giù quell'arma, vi dico! Giù quel baston!
1: Sì, sì!
0: Che diavol di vergogna! Sempre, sempre gridar con questo e quello! Maledetto Campiello!
2: Niente, niente.
3: Putta, putta.
2: Vada, sì, sì.

Gli applausi del pubblico del Teatro Carlo Felice di Genova il 13 di marzo per questa edizione del Campiello di Ermanno Wolf-Ferrari, la commedia lirica in tre atti tratta dalla commedia di Carlo Goldoni sul libretto di Mario Ghisalberti, che ha ottenuto veramente una unanime e felice reazione del nostro pubblico. Edizione brillante, spassosissima opera, deliziosa, davvero qualcuno che ricorda la Mazzucato e Max René Cossotti nelle rispettive parti in passato, chi ama Wolf-Ferrari per la ricchezza di un linguaggio autonomo, personale, uno dei tanti linguaggi del Novecento che sono tanti di più di quelli che aveva studiato all'epoca quando studiava Adorno. Ma insomma, il cast: Gasparina Bianca Tognocchi, Donna Cate Panciana, Leonardo Cortellazzi, Lucieta

Gilda Fiume, Donna Pasqua Polegana Saverio Fiore, Gnese Benedetta Torre, Orsola Paola Gardina, Zorzetto Matteo Mezzaro, Anzoleto Gabriele Sagona, Cavaliere Astolfi Biagio Pizzuti, Fabrizio De Ritorti, Marco Camastro, Orchestra e Coro del Teatro Carlo Felice con Maestro del Coro Patrizia Priarone, il direttore d'orchestra e maestro concertatore Francesco Omassini. Lo spettacolo era di Federico Bertolani, lo potete riascoltare sul sito di Radio 3 per 10 giorni se vi è piaciuto, quindi riascoltatevi il Campiello, riascoltatevi anche la Nona di Beethoven che ha inaugurato il Festival di Bayreuth che abbiamo trasmesso nella prima parte della serata.

0: E noi abbiamo un po' più di un quarto d'ora da dedicare a Bolzano Danza. Il nostro ritardo è dovuto allo sbalzo e all'ampiezza dei tempi, molto belli però, che sono anche un po' andati via, usati dal maestro Thielemann per costruire la sua nona sinfonia di Beethoven. Ma noi corriamo a Bolzano Danza di quest'anno, che è in piena attività, va avanti fino al 31 di luglio, perché lo ha visitato per noi Roberto Giambrone. Buonasera Roberto.
1: Buonasera Andrea e buonasera a chi ci ascolta.
0: Allora, Bolzano Danza. Bolzano è un luogo specialissimo perché oramai ha questa relazione con la danza così importante, grazie anche all'organizzazione della Fondazione Haydn, che è una fondazione che si occupa soprattutto di musica, ma che lavora anche per la danza, oramai da 42 edizioni. Faceva caldissimo o sei arrivato in un periodo, diciamo, in un momento in cui già c'era un po' di quiete dal punto di vista climatico?
1: Guarda, se il parametro è quello delle altre regioni d'Italia, posso dire che si stava un po' meglio, ecco.
0: E che cosa, ma caldo faceva, cosa hai intercettato del ricco programma di...
1: Allora, io sono tornato intanto a Venezia, perché poi di questo parliamo al prossimo collegamento. Questa sera è andato in scena l'atteso spettacolo del Leone d'Oro, Bangarra Theater di australiano, ma di questo appunto ne parleremo successivamente. E ieri sera a Bolzano ha debuttato in prima italiana lo spettacolo del direttore, del co-direttore artistico di Bolzano Danza, che è Olivier Dubois, che dirige dall'anno scorso il festival insieme ad Anouk Aspisi. Le Mémoires d'un Seigneur è una versione al femminile di uno spettacolo che tanti anni fa Olivier Dubois aveva realizzato, invece per un cast tutto al maschile. In questo caso c'è una protagonista, una danzatrice professionista, che tra l'altro una storica danzatrice della compagnia di Dubois, Marie-Laure Caradec, che si contrappone a una folla di donne, per l'esattezza 45 donne che sono state scelte tramite una call qui nel territorio di Bolzano e dintorni, ma anche da altre parti d'Italia. Hanno fatto un laboratorio preparatorio e in scena dialogano, contrastano con il personaggio, questa donna che è un po' un leader, un po' un tiranno. In qualche modo, diciamo, c'è un dialogo e una sorta di contrapposizione, ma che poi appunto porta verso una riconciliazione. L'idea, anzi, che insieme questa figura femminile possa guidare le altre in una sorta di sviluppo positivo della civiltà, della personalità. È uno strano spettacolo che appunto da un lato veicola un messaggio fortemente politico, tra l'altro oggi molto attuale, si parla appunto di indipendenza, di tirannia, di conflitti, di guerre, ma d'altra parte potrebbe anche essere una metafora di una battaglia interiore che ognuno di noi dovrebbe fare, ed è un'esortazione a farla questa battaglia, a prendere le armi per appunto affermarsi, riabbracciare un afflato vitale e considerare che appunto domani è un altro giorno e si può costruire, migliorare e creare. Abbiamo chiesto tanto ad Olivier Dubois quanto ad Anouk Aspisi di parlarci di questa seconda edizione della loro trilogia che dedicano alla passione. La trilogia della passione è cominciata lo scorso anno con il tema dell'insurrezione, si concluderà il prossimo anno con la riconciliazione, e nel mezzo sta l'edizione di quest'anno che è dedicata all'orizzonte, forse anche agli orizzonti. Possiamo sentire?
0: Cosa ti ha detto Anouk Aspisi?
1: Anouk Aspisi, Olivier Dubois, seconda edizione diretta da loro del Festival Bolzano Danza. Si sono riproposti una trilogia tematica. Abbiamo cominciato lo scorso anno con il tema dell'insurrezione, quest'anno si parla di orizzonti e si concluderà il prossimo anno questo progetto triennale con la riconciliazione. Allora, vogliamo parlare di questi orizzonti, cosa rappresentano? Anouk.
2: Allora, hai detto giustamente orizzonti, no? Quindi sono più punti di vista, e questo è l'obiettivo, almeno per la programmazione, è di dare più punti di vista con diversi, cioè con la diversità di proposte artistiche. Noi abbiamo uno sguardo esterno, ma anche uno sguardo interno, quindi stiamo lavorando sul fatto che gli artisti e le proposte artistiche ti fanno vedere il mondo in modo diverso, e tu ovviamente lo spettatore lo sente al suo proprio modo. Questo è il fatto di essere insieme in un spazio di condivisione dell'arte.
3: Anouk, anche questa edizione del festival punta molto sulla, sul territorio e sulla socialità. Però chiedo appunto se una, non è soltanto il desiderio, mi pare di capire, di coinvolgere il territorio, è proprio un'idea che voi avete di danza come, non soltanto come spettacolo, ma come momento in cui si può ritrovare la relazione umana.
2: Sì, penso che la danza, non lo penso, è così. La danza è l'arte della relazione, è un'arte dove i nostri corpi si riconoscono e si, come dire, si mischiano in un movimento nella vita, no? Quindi la danza è un'arte dove le persone si ritrovano. Nelle discoteche la gente fa questo, no? Cioè balla insieme. Quindi l'idea per noi è che la danza sia una, come dire, sia una, veramente si è avvicinato, cioè è una cosa della cittadinanza, è un incontrare l'altro e vedere le differenze anche dei corpi. Per questo facciamo questo progetto Extra Danza, dove invitiamo la danza degli altri, che permette a chi non balla di vedere come ballano le altre persone, le danze culturali, tradizionali, anche le danze della cultura urbana, con l'insieme del battle che abbiamo organizzato. Questa è l'idea, è che noi, l'idea è di condividere questa arte per essere insieme con i cittadini, con i pubblici diversi.
0: Questa è la voce di Anouk Aspisi. Roberto, non abbiamo tantissimo tempo, ma forse riusciamo a sentire le tue interviste a Olivier Dubois. Vogliamo ascoltarle?
1: Sì, proviamoci. Beh, è interessante perché parla del suo spettacolo.
0: Proprio di questo spettacolo. Allora, sentiamo insieme.
3: Olivier Dubois, parlare di orizzonti oggi significa anche guardare il mondo che ci circonda, che oggi è un poco problematico, e quindi forse proiettare lo sguardo oltre potrebbe essere un invito, no, attraverso questo lavoro vostro sull'orizzonte.
4: My work. Now first I think it's, you know, the horizon is.
0: Prima di tutto la nostra proposta è che ciascuno provi a cercare il proprio orizzonte, osare confrontarsi col proprio orizzonte, piuttosto che forse guardare lontano, bisogna provare a guardare nel profondo e poi guardare avanti e affrontare il futuro. Del resto orizzonti vuol dire essere capaci di affrontare le domande, il confronto con gli altri, mettersi in discussione, forse costruirsi il proprio poi percorso.
4: Questioning, keep on questioning, and maybe build your own horizon. So, voilà, for the show, for the memoir.
0: Per le memoire, il mio pezzo è un lavoro a cui fronte i temi del potere, della solitudine e dei sogni che si trasformano in veri e propri tiranni. Quindi un pezzo piuttosto difficile però sembra tratti della nostra realtà di oggi, come il potere diventi un killer, un serial killer. Una delle ragioni per cui abbiamo proposto le Memoirs d'Enseigneur è per sviluppare un confronto di energie sul territorio con le persone di Bolzano, perché non possiamo solo aspettarci che vengano al festival, bisogna prima incontrarle, invitarle, avvicinarle, dopo magari aspettarle gli spettacoli. Quindi rimettere in scena con 45 donne di Bolzano, di Trento, ma perfino di Roma, di Londra, tutte però italiane o austriache, questo spettacolo, quindi dotare anche Bolzano di un nuovo orizzonte, perché magari diventeranno le nostre ambasciatrici queste protagoniste, è un investimento che facciamo nei confronti del festival e anche nei confronti delle persone, le persone che sono parte del festival, che questa volta sono anche sul palcoscenico insieme a noi.
4: But yes, it's an investment that we have to do for art, for creation, for the voice, but through people who are really a big part of the festival on stage with us.
0: Sentiamo, Roberto, cos'altro gli ho chiesto?
1: Sì, certo, se facciamo in tempo.
0: Sì, sì, con piacere.
1: Gli ho chiesto di riguardo questa...
0: Come era nato il progetto al femminile, no?
1: Sì.
0: Sentiamo un po'.
1: Sì, sì.
3: In questa nuova edizione del suo spettacolo una donna si contrappone, si confronta con un gruppo numeroso di altre donne. Qual è il senso di questo incontro scontro?
4: Allora, just to explain the project, the memoir started in 2015.
0: Allora, per precisare meglio il senso del mio progetto, il progetto era nato nel 2015 come Le Mémoire d'un Seigneur, le memorie di un signore, di un uomo dunque. Qui con ed era con 40-50 persone in ogni città, direttamente non ballerini professionisti, abbiamo anche girato parecchio, poi lo spettacolo è finito. Io poi faccio molti spettacoli con danzatori dilettanti e a un certo punto ho ricevuto un'email di un gruppo di donne che volevano incontrarmi. Le ho incontrate, erano circa 30 donne che volevano che io ricreassi per loro Le Mémoire d'un Seigneur, ma per loro, questo gruppo di donne. Hanno insistito e ora sono felice che l'abbiano fatto. Sono partito quindi dalla loro richiesta e abbiamo creato un pezzo che forse non è una comunità, ma quantomeno per la ballerina Marie-Laure Caradè. Che queste donne sono diventate la sua visione, i suoi fantasmi, i suoi sogni, un mosaico della sua personalità, come se lei fosse una sorta di regina che tiene sotto il mantello tutto il suo popolo, ma possono anche diventare le protagoniste di una rivoluzione contro di lei, delle eroine, alle volte lei può sembrare anche una sorta di guerriera, una figura militare, Salome può usare il corpo come un soldato, il desiderio può diventare un'arma, ma può anche essere l'immagine di si fa vedere come il corpo della donna sia vittima di abusi. Insomma, c'è un ampio ventaglio di emozioni, storie, tutte lette con gli occhi però del nostro tempo. Per esempio c'è un momento in cui sembra esserci un massacro, un vero e proprio carnaio, e le donne forse stanno fuggendo, però forse vanno verso qualcosa. E allora sembrano le femen, il gruppo delle femen di oggi, o forse delle amazzoni dei tempi antichi. Ecco, non c'è un'immagine definitiva. È sempre lo spettatore che deve decidere che cosa vede.
4: You know, regarding which how are you? What did you cross? It could be a different moment in history. It's you have a long running for what? For are they escaping or are they running for something? Is it also a kind of what's the name of that? Those women with les femmes movement. It's also the movement, but it's also it's the Amazon movement in her antique time. So it's like it's really never giving you exactly, but make you feel and understand as you are.
0: Senti Roberto, abbiamo veramente un minuto, ma come funzionava lo spettacolo? Che risultato ha avuto per te e anche per il pubblico?
1: Guarda, lo spettacolo è molto coinvolgente perché è davvero impressionante questo gruppo di donne che, come appena detto Olivier Dubois, sembravano delle amazzoni, io direi anche delle baccanti inferocite, che appunto attraversavano con corse forsennate il palcoscenico da sinistra a destra e poi si riunivano in gruppo formando una sorta proprio di montagna, di scultura, di carne e ossa, che era impressionante a vedersi, forte e anche simbolicamente, diciamo, importante. Quindi insomma, lo spettacolo è molto, molto coinvolgente. Forse, se abbiamo 30 secondi, vorrei dire che tra le cose importanti di questa 42esima edizione di Bolzano Danza c'è stata la riproposizione di uno spettacolo storico, si direbbe oggi iconico, di Anna Teresa de Kersmaeker, cioè Rosas, Dance de Rosas, che è stato ricostruito per una quinta generazione di danzatrici. È uno spettacolo del 1983, da allora è stato davvero fatto e rifatto tante volte. E la cosa veramente sorprendente è che quel linguaggio legato al minimalismo, anche musicale, no? Alla questa gestualità quotidiana, certo, a questo femminile che emerge con forza, funziona ancora oggi. Questo è
0: non solo ha una storia che persegue, probabilmente proseguirà anche nel futuro, quindi diventa quasi repertorio. Questo è un'immagine anche bellissima, no? Di quella che sembra una storia che continua. Grazie Roberto, siamo proprio arrivati alla fine, quindi grazie, abbiamo preso in corsa Bolzano Danza, che va avanti fino al 31 di luglio, ma grazie per averci raccontato questo spettacolo che ha cambiato genere, ma mi sembra che funzioni lo stesso. D'Enseigneur di Olivier Dubois, e io ringrazio anche tutti quelli che fanno Radio 3 Suite: Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittorio Pastore, Lucrezia Cirri, la nostra curatrice Monica D'Onofrio, ma anche Cristina Santi, che si è alternata a Fabrizio Paccione e a Mauro Tonini in questa lunga serata pomeriggio di Radio 3 Suite. Grazie a Valerio Giannetti, che per tutto il tempo è stato qui a fare calcoli, conti, a seguirmi in ogni dettaglio. Andrea Penna vi dà appuntamento a domani con una nuova puntata del nostro programma, che comincia però all'ora prestabilita, poco prima delle 8, e adesso vi lasciamo in compagnia di Battiti.

0: Ore 24.
1: Battiti!

Forest Dwellers, quindi abitanti della foresta, il titolo del secondo album dei Plants Hill, trio con base a Londra, composto da Dan Nichols alle tastiere e alle percussioni, Dave DeRosa alla batteria e Lou Zon alle immagini video. Come si intuisce già dal loro nome e dal titolo, ritroviamo qui un approccio un po' naturalista, mistico, anche molto istintivo, in cui trova espressione un'elettronica in cui si fondono le pulsazioni del dub, lo slancio dilatato della musica cosmica, un ambient che talvolta vira verso atmosfere più quiete, quelle della New Age, in altri casi invece con ritmi più incalzanti vicini alla techno. Musica che nasce dall'improvvisazione, che ha certamente legami molto forti con la cultura rave e con tutto quello che ritmicamente, ma anche come immaginario, questa sottocultura molto libera ha rappresentato in passato e rappresenta tutt'oggi. Non a caso le radici dei Plants Hill si intrecciano con un evento londinese chiamato Free Movements, curato, ideato da due dei Plants Hill, Dan Nichols e Lou Zon, che è stato fondato nel 2018 proprio per esplorare le possibilità attraverso cui la musica elettronica e strumentale potesse intrecciarsi con la dimensione del DJ set e l'utilizzo di immagini live. Forest Dwellers in particolare è nato a partire da una serie di session improvvisate registrate ad Atene e, leggiamo nelle note, strettamente legate e ispirate dalle immagini live create appunto da Lou Zon, il cui vero nome è Louise Boer. Il brano che abbiamo appena ascoltato era la traccia d'apertura di Forest Dwellers, Avena Moon, e questa notte a Battiti vi proponiamo un altro pezzo dal secondo album dei Plants Hill, pubblicato a novembre da Quindi Records e intitolato Yarrow.

0: Un'atmosfera che ci riporta vagamente agli anni 90, al trip hop, ai paesaggi sfocati dei Birds of Canada, quella del recente album di Ugne e Maria, duo con base a Bruxelles, che abbiamo appena ascoltato con il brano Take It Back, subito dopo Yarrow dei Plants Hill. Ugne e Maria avevano esordito nel 2023 per l'etichetta Futura Resistenza, ma in realtà sono attivi da almeno una decina d'anni nella scena underground belga, in particolare con un'intensa attività live che li ha portati a essere conosciuti, e questo grazie alla loro esibizione al Festival Mea Kusma, da Hands in the Dark, dall'etichetta francese Hands in the Dark, che ne ha pubblicato appunto il secondo album, uscito a metà gennaio e intitolato Zotasphere. Anche qui ritroviamo dub, elettronica da un tempo, sfumature new age, una musica che si sviluppa molto lentamente con questi beat profondi sommersi in un ambient calda. Gli strumenti utilizzati dal duo sono violino, sintetizzatori e voci, strumenti che si confondono in queste stratificazioni che abbiamo sentito. Da Zotasphere ascoltiamo un altro brano intitolato Sleep, Ugne e Maria.
1: Bonne, bonne, bonne, bonne, bonne, bonne.

fondo, fondo, fondo, fondo, fondo.

E dall'elettronica stratificata, rallentata, che però sembra portare a una forma di rilassamento e provenire da un cassetto della memoria di Ugne e Maria, siamo scivolati in un suono che vibra invece di tensione, molto più scuro, pulsante, industriale, quello di Ghost Dubs. In questa parte di battiti di stanotte le musiche che ascoltiamo sono più o meno tutte caratterizzate da bassi profondi e atmosfere che potremmo definire quasi amniotiche. Avevamo già ascoltato qualcosa da Implosion, l'album che vede insieme e alternarsi nella forma poi di uno split i produttori The Bug e Ghost Dubs. Implosion è uscito alla fine del 2025 per Pressure, l'etichetta proprio fondata da Kevin Martin, nome all'anagrafe di The Bug, produttore inglese attivo ormai da tantissimi anni e riferimento della scena internazionale dub più scura e industriale. Con lui c'è appunto Ghost Dubs, che invece è un po' più giovane, produttore di origini tedesche, all'anagrafe Michael Fiedler, entrambi oggi fanno base a Berlino. Implosion è caratterizzato da questo suono quasi post-apocalittico, detonante, lentissimo, sembra letteralmente il suono di qualcosa che collassa verso l'interno, con queste frequenze basse che arrivano proprio nel profondo. 16 le tracce, con titoli che sembrano voler fare una mappatura dei luoghi principalmente inglesi legati alla cultura e alla scena dei sound system. Il brano che abbiamo appena ascoltato subito dopo Sleep di Ugne e Maria era In the Zone a firma di Ghost Dubs. Adesso ne ascoltiamo un altro firmato invece da The Bug, intitolato Believers, Imperial Gardens, Camberwell.

E dai club nei sotterranei del sud di Londra di The Bug siamo approdati agli orizzonti dub che qui sembrano guardare vagamente a oriente del progetto Detrex Corp, quindi subito dopo Believers, brano tratto da Implosion e firmato da Kevin Martin, vero nome di The Bug. La traccia che abbiamo appena ascoltato in sequenza senza pause era Landings Dub, pezzo che chiude Live at Pompeii, album uscito a ottobre a nome Detrex Corp, che sarebbe lo pseudonimo di Giovanni Civitenga, produttore DJ con base a Roma, attivo già con diversi progetti tra cui Sky Apnea, nato prima come etichetta e poi diventato anche trasmissione radiofonica su NTS. Giovanni Colt in sequenza senza pause era Landings Dub, pezzo che chiude Live at Pompeii, album uscito a ottobre a nome Detrex Corp, che sarebbe lo pseudonimo di Giovanni Civitenga, produttore DJ con base a Roma, attivo già con diversi progetti tra cui Sky Apnea, nato prima come etichetta e poi diventato anche trasmissione radiofonica su NTS.

Pompei, album in cui The Trax Corp esplora un'elettronica figlia degli anni 90, del dub, a tratti in chiave anche un po' più martellante e acida, diciamo, meno rassicurante del pezzo che abbiamo appena ascoltato. L'album è uscito in vinile appunto a ottobre per l'etichetta Sagome, è accompagnato da una bellissima copertina realizzata da Carlo Gabriele Tribioli, questa notte a battiti, da Live at Pompei, esordio di The Trax Corp. Vi proponiamo un altro brano intitolato Myth Prism Strip.

Una musica ambient al confine con il post-rock, ma che talvolta fa anche incursione in sonorità più ritmate, vagamente techno, quella del duo Orange and Mountains, che abbiamo appena ascoltato con il brano Baltic Pine. Ancora prima invece era Detrex Corp con Myth Prism Strip, da l'esordium del progetto di Giovanni Civitenga, Live at Pompeii. Baltic Pine è invece un brano che abbiamo tratto da Pareti, recente album uscito a nome di Orange and Mountains, duo composto da Edoardo Dedin e Lorenzo Pesci. Il disco è nato tra le Dolomiti nell'estate del 2023 e in realtà arriva dopo il progetto Sfere, un lavoro diciamo piuttosto diverso da Pareti, ovvero la reinterpretazione comunque sempre elettronica delle composizioni di Giovanni Pierluigi da Palestrina. In Pareti troviamo sintetizzatori, percussioni, basso elettrico, quella anche l'intervento di voci. L'album è uscito a dicembre per Polisonica, in realtà nata nel 2023, prima come serie di eventi e poi evolutasi anche in etichetta discografica, con diciamo un focus allargato su musica ambient, elettronica sperimentale, elettroacustica, classica contemporanea. Polisonica nasce in Italia, in particolare a Palestrina, e oggi fa base a Londra. Dopo Baltic Pine ascoltiamo un altro brano tratto da Pareti, Via Appia Antica, Orange and Mountains.

Everybody's Got to Learn Sometime. Che emozione ritrovare la voce e le canzoni di Mark Stewart dal disco che la Mute Records ha pubblicato postumo a luglio, The Faithful Symmetry, l'ottavo e ultimo album firmato a Mark Stewart, un disco che è stato completato ad aprile 2023, poco prima della sua scomparsa a 62 anni, ed è una sorta di riassunto commiato che tiene insieme tutte le musiche che l'artista britannico ha attraversato nella sua lunga carriera, e soprattutto quel post-punk dub della pop group che rimane tuttora un faro delle sperimentazioni, di questo naturale approccio storto al formato canzone di Stewart. Il disco The Faithful Symmetry si chiude con questa struggente A Long Road.

Long Road, una lunga strada che ha portato Mark Stewart ad un commiato dolce con il ritorno alla sua Bristol, qui con l'arrangiamento e le tastiere del musicista britannico di Bristol, appunto, Andy Jenks. E anche in quest'ultimo capitolo della sua lunga avventura Stewart è circondato dagli amici e più cari come Adrian Sherwood, che ha prodotto The Faithful Symmetry, e Youth dei Killing Joke, che lo ha mixato. E questa notte ritroviamo alcuni dischi che vi abbiamo presentato nelle nostre notti passate, come la collaborazione che è nata tra il poeta palestinese Mo Mussa e Poppy Age, e il produttore britannico che usa la sua consueta tecnica per produrre musica, cioè il suo smartphone che fa le veci di microfono e mixer per diversi strumenti, dove la poesia cruda, lo spoken word di Mo Mussa si incastra benissimo. Choose Your Weapon.

prossima.

Displaced Art, questo è il titolo della potente collaborazione tra i testi e la voce del poeta palestinese Mo Mussa, e le sculture sonore costruite a Poppy Age, e come per questa disperata Choose Your Weapon, un disco che esce grazie all'etichetta irlandese 40 Evil Fruit. A fine maggio invece era uscito l'ultimo monumentale disco degli Swans di Michael Gira, è pubblicato dalla Mute in triplo vinile o in doppio CD, si intitola Birthing, e negli ultimi anni Gira ha prediletto il formato lunghissimo delle canzoni, e anche qui molti brani superano i 20 minuti. È partito tutto, scrive l'artista di Los Angeles, da me, seduto in ufficio con la chitarra acustica, cantando e immaginando come quelle scheletriche note si sarebbero trasformate nell'arrangiamento della band. E le atmosfere cupe ed epiche non mancano, così come la sperimentazione sulle note lunghe delle chitarre e l'intensità dei testi declamati. Questa è una lunga porzione di I Am a Tower, Swans.

E a seguire le atmosfere swans di Birthing, è arrivato lo spoken word di Kate Tempest, e il brano che apre il suo disco, uscito a luglio scorso, self-titled, e come si evince proprio da questo titolo, un lavoro dai testi introspettivi e personali. È il quinto album per il musicista e scrittore britannico, pubblicato dalla Island, e dal quale abbiamo ballato su I Stand on the Line, Kate Tempest. Il master dub britannico Adrian Sherwood, che abbiamo nominato per Mark Stewart, è tornato a firmare un disco a proprio nome, e lo ha fatto soprattutto per ricordare proprio Mark Stewart e Keith LeBlanc, ai quali era legatissimo. E come ha scritto lo stesso Sherwood, ho perso due carissimi amici e due persone di riferimento per me e per la mia musica. Allora ho condensato nel titolo questi miei sentimenti di perdita, The Collapse of Everything.

Hiroshima Dub Match, questo era Adrian Sherwood con il suo The Collapse of Everything, dove alla morte di Keith LeBlanc, Mark Stewart, il produttore britannico, accosta e aggiunge le sue preoccupazioni per tutto quello che sta succedendo nel mondo, le guerre, la distruzione della natura e del nostro ambiente. Da Ljubljana arriva il mix di free jazz e krautrock, così il magazine Louder Than War ha descritto la musica degli Etc. al gruppo sloveno che per il terzo album ha scelto il titolo Chimatica. Etc. al che abbiamo ascoltato qui a Battiti anche dal vivo, dal loro live proposto all'edizione 2023 del Festival Sardo Isole che Parlano, e possiamo definirli un trio audiovisivo perché la formazione prevede sax baritono, batteria elettronica e visual.

Sempre potenti i groove del trio sloveno Etc. Al, sempre al confine dei generi tra funk, jazz, elettronica, un'attenzione particolare all'articolata composizione ritmica e melodica. Chimatica è il loro terzo disco uscito dal catalogo Glitterbeat e sono tornati a invadere gli spazi liberi dell'improvvisazione collettiva tra rock e jazz, anche Led Bib, formazione di lungo corso guidata dal batterista americano che vive a Vienna da tanti anni, Mark Holub, e poi troviamo Liran Donin al basso e i sassofonisti che sono due, Pete Grogan e Chris Williams. Hotel Pupik, il loro disco pubblicato da Cuneiform Records, e questo è l'intreccio di fiati e l'incalzante ritmo di Iron Ore Led Bib.

0: para todos la luz. Para todos todo.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Johann Schenk. Ciaccona in sol maggiore per due viole da gamba. Sigiswald e Wieland Kuijken, viole da gamba.

0: Di Johann Schenk avete ascoltato Ciaccona in Sol maggiore per
1: Johann Wagenaar, Cyrano de Bergerac, ouverture da concerto opera 23. Orchestra del Royal Concertgebouw di Amsterdam, diretta da Ricardo Chailly.

Avete ascoltato Cyrano de Bergerac, ouverture da concerto opera 23 di Johann Wagenaar, orchestra del Royal Concertgebouw di Amsterdam, diretta da Riccardo Chailly. Maurice Durufle, preludio e fuga sul nome di Alain, opera 7. Preludio, fuga. Organista William Whitehead.